0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, nel Vangelo di Luca, capitolo 5, leggeremo dal versetto 12 fino a 16. Ora avviene che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, che veduto Gesù si prostrò con la faccia a terra e lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Allora egli distese la mano, lo toccò, dicendo: Sì, io voglio, sia mondato. E subito la lebbra lo lasciò. E Gesù gli comandò: Non dirlo a nessuno, ma va a mostrarti al sacerdote e fa un'offerta per la tua purificazione, come ha prescritto Mosè, affinché ciò serva loro di testimonianza. E la sua fama si diffondeva sempre più, e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guariti dalla loro infermità. Ma egli si ritirava in luogo solitario e pregava. Vogliamo pregare anche noi. Signore, io voglio ringraziarti per questa famiglia meravigliosa che tu mi hai dato, Signore. Veramente, quanto è bello di essere di nuovo a casa, di nuovo con la mia famiglia spirituale. Benedicici, Signore, adesso che esaminiamo la tua parola. Parla ai nostri cuori, Signore. Se magari c'è qualche macchia di lebbra anche nella nostra vita, Signore, rimuovala in questa mattina, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Una piccola storia di questo uomo lebroso. In Isaia capitolo 1, versetto 4 fino a 6, giriamo un secondo lì, profeta Isaia capitolo 1. La lebbra nell'Antico Testamento non era solo la lebbra come conosciamo noi, ma tante malattie della pelle, piaghe. E anche qui Isaia, profetizzando agli israeliti, dichiara che loro sono lebrosi, il peccato che c'è nella nazione. Isaia 1, versetto 4. Guai nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattore, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sviati e voltati indietro. Perché volete essere ulteriormente colpiti? Vi ribellereste ancora di più? Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue. Dal pianto dei piedi fino alla testa non vi è nulla di sano, solo ferite, lividure e piaghe aperte, che non sono state pulite né fasciate né lentite con olio. Anche qui il profeta Isaia dichiara che il peccato della nazione di Israele è come una piaga di lebbra, e la lebbra nella Bibbia è sempre una figura del peccato. La lebbra in Italia, forse non avete mai visto una persona lebrosa, solo in televisione, ma in India io ho visto tanti. Se tu vai a Bombay o altre grandi città, tu vedi sulle marciapiedi queste persone con la lebbra. Spesso mancano le dita, mancano i piedi, mancano il naso a volte, perché la lebbra è una malattia che comincia piano piano a mangiare i nervi nel corpo. E quindi non è che necessariamente la lebbra che mangia la carne, ma la lebbra uccide i nervi nei arti. E quindi quando uno magari prende una ferita su un dito, non si sente, è come uno che ha anestesia. E quindi la persona lebbroso magari ha questa ferita, non è cosciente o non cura perché non sente il dolore, non sente che c'è questa ferita, e quindi viene infetto, viene la gangrena e poi vengono amputate gli arti. È una malattia schifosa, se posso dirlo, veramente schifoso. E tu vedi, è strano, in India è molto come essere nella Bibbia, tu vedi queste persone sono proprio dei scartati dalla società, nessuno indiano vuole avvicinarsi a loro, perché hanno paura di prendere questa malattia, anche se la lebbra non è molto contagiosa. E poi i scienziati hanno scoperto che solo un piccolo percentuale di esseri umani possono prendere la lebbra. Circa quasi 90% di noi non possiamo neanche prenderla, perché abbiamo nel corpo un'immunità a questa cosa, quindi potremo toccarlo senza problemi. Ma in India non ne sanno queste cose, e quindi anche lì la gente è scartata, come questo uomo. Nel Vecchio Testamento c'erano leggi riguardo la lebbra. In Levitico, potete leggere un'altra volta, in Levitico capitolo 13 e 14, come veniva diagnosticato la lebbra, come veniva anche curata la lebbra. E questo uomo, dice la Bibbia in Luca, era pieno di lebbra. Non era un po' di lebbra, era pieno. Questo uomo pieno di lebbra, lui era scartato dalla società, era scartato dalla religione ebraica. E qui in questo giorno arriva nostro Signore. Quello che mi ha colpito più di tutto, credo, la prima volta che ho letto i Vangeli, è quanto diverso è Gesù di quel Gesù che mi viene rappresentato da tante religioni, no? Gesù era radicale, Gesù era uno che faceva diverso, andava controcorrente. Non era uno che seguiva la folla, seguiva quello che dicevano tutti. Lui andava contro la folla, lui andava contro la religione. Perché nella religione ebraica uno con la lebbra deve essere evitata, deve essere scartato, deve essere separato dal popolo. Ma vediamo in Gesù il cuore di Dio, il cuore di guarire, di aggiungere i lebbrosi. La lebbra è come peccato, nel senso che comincia piano piano, comincia sul superficie della pelle di una persona e poi piano piano penetra dentro il corpo della persona, come il peccato. I bambini sono peccatori, la Bibbia dice che siamo tutti nati nel peccato, però i bambini in un certo senso sono innocenti, ancora non sono stati inquinati e induriti. Cosa ha detto Gesù ai farisei e ai sadducei? Per la durezza dei vostri cuori dovete diventare come piccoli fanciulli. I fanciulli sono peccatori, ma non sono ancora induriti dal peccato. E la lebbra, come ho detto già, è una malattia che toglie la sensibilità, uccide i nervi, quindi toglie la sensibilità e anche il peccato. A volte noi pensiamo, ma posso fare questo piccolo peccato, intanto nessuno lo vede. Intanto è una cosa superficiale, ma piano piano quella cosa entra nella nostra anima e ci rende insensibile, ci rende duro di cuore, finché noi permettiamo cose che magari una volta per noi erano abominevole. Io mi sono reso conto anche in questa visita in America. Purtroppo durante l'amministrazione di Bill Clinton, che lui, come sapete, era un grande pervertito, lui ha cambiato tutte le leggi riguardo anche l'oscenità sulla televisione. E io non è che ho avuto tanto tempo quando ero lì di guardare la televisione, ma qualche sera che era libera ho visto un po' e sono rimasto stupito. Adesso quello che permettono in America, ancora non è permesso la nudità sulla televisione, che ci vorrebbe anche qui in Italia, ma ai miei tempi, quando io abitavo in America, non era neanche permesso di dire parolacce sulla televisione pubblica, quella che tutti possono vedere, non era permesso. Ma durante la presidenza di Bill Clinton hanno rilassato le leggi e adesso dicono parolacce, anche brutte parolacce, sulla televisione. Io ho sentito, ho detto, ma cosa? E a Carmen e Rosanna ho detto, ma cos'è questo? Ormai, no? E vedo come il mio paese, la coscienza del paese in generale, si sta indurendo, perché chi lo sa, l'America è cominciato con fondamenti biblici. I primi americani, i pellegrini, sono andati in America per stabilire un paese cristiano, basato sulla parola di Dio. I pellegrini erano perseguitati qui in Europa dalla grande chiesa che regnava qui in Europa, e quindi erano andati lì per avere libertà e di avere libertà di culto, di adorare Dio, di formare un paese basato sulla parola di Dio. È una cosa bella che se leggi le scritte dei primi fondatori dell'America, questi George Washington, avete sentito di lui, no? Questi primi americani capi, cioè nei loro scritti citavano tante volte i versetti della Bibbia e dicevano che la Bibbia deve essere il fondamento della nostra società, del nostro paese, e purtroppo non è più così. Uomini perversi hanno guidato il paese, e nello stesso modo anche nella nostra vita personale possiamo permettere un po' di peccato, un po' di compromesso. All'inizio magari per noi è una piccola cosa, no? Ma come la lebbra, piano piano comincia a prendere possesso nella nostra vita, comincia a renderci insensibile allo Spirito Santo e essere compunto dallo Spirito Santo. E poi sapete, alla fine marcisce tutto il corpo. La lebbra alla fine uccide una persona. In Numeri capitolo 12, vogliamo girare lì un secondo, e ci sono tanti esempi della lebbra nella Bibbia, e non vedremo tutti, ma anche qui in questa storia di Miriam, in Numeri capitolo 12, vediamo altri effetti del peccato della lebbra nella vita delle persone. In Numeri 12, versetto 9, in questa storia Miriam e Aaron avevano parlato male contro Mosè perché ha sposato una donna dell'Etiopia, e quindi il Signore ha colpito Miriam per questo peccato con la lebbra. Versetto 9: così l'ira dell'Eterno si è acceso contro di loro, poi egli se ne andò. Quando la nuvola fu ritirata da sopra alla tenda, ecco Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aaroni guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Aaroni disse a Mosè: dei Signore mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo stoltamente commesso e il peccato che abbiamo fatto. Dei non permette che egli sia come un morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: guariscila, o Dio, te ne prego. Allora l'Eterno rispose a Mosè: se suo padre l'avesse sputato in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, dopo ciò sarà di nuovo ammessa. Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu rimessa nell'accampamento. Quindi lei ha commesso questo peccato di sparlare contro Mosè, e Dio lo ha colpito. Ma una cosa interessante è, suo fratello Aaron dice che uno che ha la lepre è un morto. E anche qui noi tutti eravamo morti nei peccati e nei falli prima di conoscere Cristo. La lepre uccide, ci rende morti davanti a Dio. Un'altra cosa che la lepre e il peccato porta nella nostra vita: la separazione dal popolo di Dio. Quindi io ho detto, se suo padre solo sputare in faccia era come dare un scolacciato pubblicamente nella cultura ebraica. E Dio ha detto, se solo suo padre avesse sputato in faccia, lei sarebbe stato separato per 7 giorni. Quanto di più questo, quello che lei ha fatto. E quindi, come la lebbra, il peccato è una cosa che ci separa dal popolo di Dio. Quando uno comincia a non frequentare più la chiesa come una volta, è perché alla fine ha lasciato il peccato nella sua vita. Il peccato è così, ci indurisce il cuore, cominciamo magari a guardare tutti gli altri in modo storto. Cominciamo a separarci dal popolo di Dio, dalla presenza di Dio, perché non vogliamo sentirci in colpa, no? Non vogliamo entrare fra il popolo di Dio dove c'è la presenza santa di Dio, perché quello ci compunge. È come la lebbra, il peccato è una cosa che ci separa dal popolo di Dio, ci separa dalla benedizione di Dio. E un'altra cosa che vediamo in versetto 15: Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu rimessa nell'accampamento. Come la lebbra, il peccato nella nostra vita, noi vediamo che questo peccato, questa lebbra nella vita di Miriam ha impedito non solo la sua vita spirituale, ma ha impedito tutto il popolo di Dio di andare avanti. E a volte noi pensiamo, ah, ma nessuno sa quello che accade nella mia casa, nessuno sa quello che è nel mio cuore, ma Dio lo sa. E non solo tu raccoglierai il frutto del peccato nella tua vita, ma anche la Chiesa in generale sarà impedita a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri compromessi. E io ho visto questo nella mia vita. Quando c'è compromesso, quando c'è qualcosa che non va nella mia vita, non solo la mia vita spirituale è ostacolata, ma anche la vita di tutti noi, di tutta la mia famiglia, di tutta la Chiesa. E anche qui questo uomo, tornando nel Vangelo di Luca, questo uomo era pieno di lebbra. Quindi non era solo all'inizio, era molto evidente, magari alcuni di noi la nostra lebbra è ancora nascosta e nessuno lo sa, ma il Signore sa. Ma questo uomo, il suo peccato, sua lebbra era davanti a tutti, tutti lo vedevano, tutti lo scortavano, la società, anche queste leggi in Levitico 13 e 14 dicevo che uno che aveva la lebbra non doveva avvicinarsi a persone che erano puliti. E neanche le persone pulite dovevano avvicinarsi o toccare uno che aveva la lebbra. E come ho detto prima, vediamo che Gesù era uno che non seguiva regole e legge, ma è uno che seguiva lo Spirito Santo. Non è scritto nel testo, ma sicuramente quando questo lebbroso si stava avvicinando a Gesù, magari i discepoli e altri dicevano: ma cosa fai? Vuoi avvicinarti al Maestro? Gesù poteva dire: stai lontano da me, sei impuro, ma non lo ha fatto. E più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 5, sempre, versetto 29, dopo che Gesù ha chiamato Levi di essere uno dei 12 apostoli, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo disse a loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i ravvedimenti giusti, ma i peccatori. La religione ci dice: stai lontano da quella gente, no? E sicuramente come credenti non dobbiamo comprometterci con quelle persone che non sono convertiti nei loro peccati, ma sicuramente non dobbiamo neanche richiuderci in un Disneyland cristiano, no? Perché abbiamo questa tendenza a volte di rinchiudere in un... Voi conoscete che cos'è Disneyland, no? Rinchiuderci in questo Disneyland evangelico, no? E non avere più contatto... Ma Dio non ci ha detto questo. Di non comprometterci con i peccati del mondo, ma non avere contatto. Perché Dio ci chiama come Gesù. Hanno accusato: tu sei amico di peccatore. E in altre parti nel Vangelo: tu sei l'amico dei prostituti e ubriacone. Amen. Amen. Un pastore l'altro giorno mi ha chiamato e ha detto che altre chiese nella sua zona accusano che lui è la chiesa dei divorziati, perché alcuni che erano divorziati lui ha accettato nella comunità, sta cercando di ministrarli. E questi altri chiesero, un altro pastore ha chiamato lui e ha detto, sai che adesso stai prendendo il nome della chiesa dei divorziati? E lui ha detto, ma spero che saremo chiamati anche la chiesa dei prostituti, dei drogati. Perché noi siamo venuti per questo, per guarire queste persone. Anche nel nostro movimento, nella chiesa di Calvary Chapel di Costa Mesa, di cui ho parlato tante volte, la prima chiesa che ha cominciato negli anni 60, che adesso le nostre chiese sono più di 1000 nel mondo, da questa una chiesa, quando c'era questo risveglio fra i hippie, e questi hippie cominciavano a venire nella chiesa in centinaia e centinaia, si convertivano e venivano in questa chiesa dove c'era il pastore Chuck Smith. Molte altre chiese, quando si sono convertiti questi hippie, li hanno fatto sentire non benvenuti nella loro chiesa. E quindi questi hippie, molti si sono convertiti nella chiesa di Costa Mesa, ma molti altri sono venuti perché hanno sentito che lì saremmo accettati. E una volta ho sentito Chuck che raccontava questa storia, che avevano preso un nuovo locale, prima c'era cemento come noi, e quindi erano entrati altre finanze, hanno comprato un moquette per tutta la chiesa. Alcuni dei responsabili della chiesa, membri più vecchi della comunità, avevano sentito da qualcuno che se gente entra scalza sul moquette, l'olio della pelle del umano rovina i moquette. Quindi domenica mattina, prima del culto, hanno messo questo cartello, senza scarpe. È arrivato nella chiesa, lui ha visto questo cartello che qualcuno ha messo, ha detto, ma che cos'è questo? L'ha strappato, ha chiamato tutti i responsabili della chiesa, ha detto, ma chi l'ha messo questo? L'abbiamo messo perché hanno detto che con i piedi scalzi rovina il moquette. E Chuck, sapete cosa ha detto? Lui ha detto, allora strappiamo via il moquette, perché io preferisco che vengano i hippie a ascoltare la parola di Dio, che noi abbiamo le nostre belle comodità del moquette. E lui ha preso una posizione. La nostra chiesa è un ospedale, è aperto a tutti. E anche qui nella nostra comunità ho avuto persone, ah, ma quello, cioè discorsi assurdi. Quando io sento certi discorsi dico, ma questa persona cosa ha capito? Cosa ha capito del Vangelo di Gesù Cristo? Anche io ho avuto persone, ah, ma quello viene e non è convertito, gloria a Dio, quello viene ancora, gloria a Dio, prega per lui, prega per lei, almeno sta venendo, almeno sta ascoltando la parola di Dio, lascia che vengano, lascia che il Signore li purifica dalla lebbra. Tante volte vogliamo fare noi una pulizia esterna, ma non è quello. È bello che non abbiamo tempo questa mattina di fare un studio profondo sulla lebbra in Levitico 13 e 14, perché in capitolo 14 la purificazione della lebbra veniva attraverso un lavaggio con acqua vivente, è scritto. Nell'ebraico la parola per acqua che scorreva è acqua vivente, e il lebbroso veniva purificato con questa acqua vivente, nello stesso modo che siamo stati purificati noi con quell'acqua puro che è scaturito dalla croce attraverso il sacrificio di Gesù. È un'opera dello Spirito Santo la purificazione dell'anima. E come questo uomo, la lebbra non è solo una malattia esterna, ma è in profondità. La religione ha a che fare con l'esterno dell'uomo, no? Il comportamento esterno. Tu fai le tue preghiere, non fumare più, non dire più parolacce, magari ti vesti in modo religioso, dire le buone parole, dire pace e gloria a Dio. Ok, adesso sei convertito e è diventato un evangelico. Ma non è questo l'opera di Dio. Noi dobbiamo convertirci e diventare cristiani. E come questo uomo, alcuni un po' meno, alcuni un po' di più, siamo tutti lebbrosi davanti a Dio. Quel lebbra del peccato che è entrato nella profondità della nostra anima e non è sapone che lo toglierà, è il sangue di Cristo che ci purifica. In Luca capitolo 5 vediamo che questo uomo ha fatto il primo passo per la guarigione della sua lebbra. Veduto Gesù in versetto 12 si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Quindi la prima cosa che ha fatto questo uomo, si è umiliato davanti a Dio. Lui ha riconosciuto che Gesù era capace di pulirlo. E questo è il primo passo che Dio chiede da ognuno di noi, che noi ci umiliamo davanti a Lui. Riconosciamo: Signore, io sono immondo, io sono sporco e ho bisogno che Tu mi lavi. Se non facciamo questo passo, Dio non può purificarci. Non possiamo avere la vita eterna. Lui riconosceva che Gesù era capace di pulirlo. E poi in versetto 13, una cosa che è molto bello: allora egli distese la mano, lo toccò. Questa era una cosa vietata nella legge, per un ebreo di toccare un lebbroso, e specialmente per un rabbino, un sacerdote. Ed è vietato. Se lui toccava un lebbroso, era impuro lui. E Gesù poteva dire: ma la mia reputazione, se io tocco questa persona, se io vado in giro con questi ubriaconi, questi prostituti, che cosa diranno la gente di me? Ma è bello che Gesù non si interessava di quello che dicevano gli altri. A Gesù interessava solo quello che diceva Dio. E quindi Gesù, senza interesse quello che diceva la gente, ha steso la mano e ha toccato questo lebbroso, come ha toccato questo lebbroso molti anni fa. E in Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 21 leggiamo versetto 20 e 21. Secondo Corinzi 5: noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quello che ha fatto Gesù era molto profondo, il fatto di toccare col lebbroso. Perché nello spirito ha fatto la stessa cosa per noi. Noi eravamo lebbrosi, contaminati, e Gesù ci ha toccato e ha preso su di sé la nostra lebbra, il nostro peccato. Qui Dio è Egli, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Se tu sei nato di nuovo questa mattina, tu sei la giustizia di Dio. È una cosa grande. Dio non ha fatto un lavaggio esterno, ma ha fatto un lavaggio interno. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù toccando quel lebbroso ha dato un segno alla religione, alla legge e alle regole. Io non sono venuto per fare di questo un uomo religioso, per cambiarlo esternamente. Io sono venuto per prendere su di me la sua malattia e per trasferire su di lui la mia santità, la mia guarigione. E quindi Gesù ha toccato questo uomo. Questo uomo ha detto: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E bellissimo qui Gesù dice: io voglio guarirti. E magari questa mattina tu sei qui e non hai la vita eterna, tu non hai la sicurezza nel tuo cuore che un giorno andrai in paradiso, non hai la sicurezza che i tuoi peccati sono perdonati. Questa mattina c'è la tua opportunità. Se tu ti umilierai davanti a Dio come questo uomo e riconoscerai: Signore, io sono immondo, io sono un peccatore e ho bisogno che tu mi tocchi, che tu stendi la mano sulla mia anima e tocchi la mia anima e purifica, Gesù lo farà. Gesù ha detto: nessuno che viene a me io lo caccerò. E Gesù ha detto: io voglio, sia mondato. E magari questa mattina tu desideri che Gesù pronuncia questa parola nella tua vita. O magari tu sei un credente già, ma c'è qualche macchia di lebbra nella tua vita.
0: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Molti anni prima, mentre fuggiva da Canaan perché Esaù voleva ucciderlo, Giacobbe aveva avuto una visione di Dio a Betel. Aveva visto gli angeli del Signore salire e scendere da una scala che giungeva fino al cielo, e dalla sommità della scala Dio stesso gli aveva parlato. In quell'occasione aveva promesso al Signore che se l'avesse aiutato e riportato di nuovo in Canaan, avrebbe fatto di Betel la casa di Dio e avrebbe dato a lui la decima parte di tutti i beni di cui sarebbe venuto in possesso. Il Signore aveva esaudito Giacobbe in tutto ciò che gli aveva chiesto, ma Giacobbe si era fermato a Succot, vicino a Sichem, anziché tornare a Betel ad adorare Dio. Durante il soggiorno di Giacobbe a Succot, sua figlia Dina uscì di casa per andare a vedere le ragazze che abitavano la regione. Mentre era fuori, venne rapita e portata a Sichem. I fratelli di lei si adirarono moltissimo quando lo vennero a sapere. Andarono a Sichem, uccisero tutti gli uomini che vi abitavano e riportarono indietro la fanciulla. Ma Giacobbe non approvò quello che avevano fatto, perché temeva la vendetta dei cananei che abitavano nei dintorni. Il Signore disse allora a Giacobbe: «Levati, va a Betel e dimora in quella regione. Costruisci un altare a Dio che t'apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Giacobbe fu ubbidiente alla voce di Dio e prima di partire fece purificare la sua casa. Ordinò a tutti i suoi familiari di disfarsi degli idoli e delle immagini che possedevano, di purificarsi e di cambiarsi gli abiti. «Poi partiremo e andremo a Betel», disse infine, «dove io eleverò un altare all'Iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che fu con me nel viaggio che ho fatto». Tutti i membri della famiglia gli ubbidirono senza protestare, gli consegnarono le immagini in loro possesso e Giacobbe le sotterrò ai piedi di una quercia nelle vicinanze di Sichem. Finalmente partirono e il Signore fece in modo che mentre viaggiavano il loro passaggio incutesse paura ai cananei. Così poterono giungere a Betel senza essere molestati. Una volta sul posto, Giacobbe edificò un altare ed adorò il Signore. Poco dopo morì Debora, che era stata la balia di Rebecca, madre di Giacobbe. Fu sepolta sotto una quercia che fu poi chiamata Quercia del Pianto. In seguito Dio apparve di nuovo a Giacobbe per confermargli che il suo nuovo nome era Israele e per rinnovargli le promesse che aveva fatto ad Abramo, ad Isacco e a lui stesso, cioè che la sua discendenza avrebbe formato una grande nazione e che avrebbe posseduto la terra di Canaan. Non molto tempo dopo, Giacobbe fu afflitto da un grave dolore. Rachele, la moglie che amava di più, ebbe il suo secondo figlio, ma morì nel darlo alla luce. Il primo figlio di Rachele si chiamava Giuseppe ed era nato a Caran. Al secondo fu dato il nome di Beniamino. Giacobbe fu lieto di averlo, ma la gioia per la sua nascita fu offuscata da una tristezza profonda per la perdita della moglie più cara. Giacobbe seppellì Rachele ed eresse un monumento sulla sua tomba. Ora Giacobbe aveva 12 figli: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon, di Lea. Giuseppe e Beniamino di Rachele, Dan e Neftali di Biglia, serva di Rachele, Gad e Asher di Zilpa, serva di Lea. Aveva anche una figlia femmina, Dina, figlia di Lea. Non sempre i figli di Giacobbe si comportarono come avrebbero dovuto. Ruben, ad esempio, commise un peccato di tale gravità che indusse il padre a togliergli tutti i privilegi che gli sarebbero spettati come primogenito. Giuda sposò una donna pagana da cui ebbe dei figli malvagi che il Signore fece morire. Inoltre egli stesso fu malamente influenzato dalla convivenza coi pagani e ne subì poi le conseguenze. In seguito Giacobbe andò da suo padre Isacco a sud di Canaan. Si trovava presso di lui quando il vecchio morì, all'età di 180 anni. Giacobbe ed Esaù lo seppellirono nella caverna di Macpela, dove riposavano già le spoglie di Abramo e Sara e di Rebecca, moglie di Isacco. Anche Esaù aveva ormai messo insieme una famiglia numerosa ed una gran quantità di beni. I due fratelli dovettero perciò separarsi definitivamente, perché le terre in cui dimoravano non erano sufficienti per il bestiame di entrambi. Esaù andò a stabilirsi sui monti Seir, a sud del Mar Morto.

tutti i suoi figli Giacobbe amava Giuseppe in modo particolare. Era figlio della moglie che gli era stata più cara ed era nato quando il padre aveva già una certa età. Giuseppe aveva ormai 17 anni ed era solito portare al pascolo le greggi del padre insieme ai suoi fratelli. Il comportamento di questi ultimi non era sempre dei migliori e Giuseppe riferiva al padre la brutta fama che circolava sul loro conto. Non sempre è male riportare le cattive azioni degli altri, talvolta anzi è un errore tacere, perché questo impedisce che vengano ripresi e corretti in tempo. Un giorno Giacobbe diede a Giuseppe una bella veste lunga, dono che non fece agli altri suoi figli. Questo suscitò l'invidia dei fratelli, che videro nell'episodio una dimostrazione che il padre amava Giuseppe più di loro. Presero allora ad odiare il giovane al punto di non potergli più parlare amichevolmente. Una volta Giuseppe fece un sogno e si affrettò a raccontarlo ai fratelli, ma essi, dopo averlo ascoltato, lo odiarono ancor di più. «State a sentire il sogno che ho fatto», aveva detto. «Eravamo nei campi a legare i covoni di grano. Quando ecco che il mio covone si alzò e si tenne diritto, allora i vostri covoni si fecero intorno al mio e gli si inchinarono davanti. Vorresti forse diventare il nostro re o il nostro padrone?» avevano reagito con acredine i suoi fratelli. In seguito Giuseppe fece un altro sogno e non esitò a raccontare anche quello ai fratelli. «Ho avuto un altro sogno. Il sole, la luna e le 11 stelle si inchinavano dinanzi a me.

attentamente dentro di sé. Dio aveva in animo una grande opera per Giuseppe e lo stava preparando per essa. Successivamente i fratelli di Giuseppe portarono a pascere le greggi del padre nei pascoli di Sichem. Qualche tempo dopo, Israele chiamò a sé Giuseppe che era rimasto nell'accampamento. «Vai a vedere come stanno i tuoi fratelli e se tutto va bene col gregge, poi torna a riferirmelo». Giacobbe sapeva che suo figlio era un ragazzo di cui ci si poteva fidare e che le notizie che gli avrebbe portate sarebbero state secondo la verità. Benché il compito che gli era stato affidato non fosse facile, Giuseppe si dispose ad obbedire senza muovere obiezioni. Dopotutto era ancora molto giovane e la strada da coprire da Hebron dove risiedevano fino a Sichem era piuttosto lunga, circa 70-80 chilometri, che per quei tempi erano una distanza notevole. Inoltre sapeva bene che i fratelli lo odiavano e che una volta in mezzo a loro non avrebbe potuto contare sulla benevolenza di nessuno. Intraprese dunque il cammino ed arrivò senza incidenti fino a Sichem. Ma non vi trovò traccia dei fratelli. Mentre vagava per i campi con aria sperduta, incontrò un uomo. «Che cerchi?» gli chiese lo sconosciuto. «Cerchi i miei fratelli. Dimmi, ti prego, dove sono andati a pascolare?» «Sono partiti da qui», rispose l'uomo. «Li ho sentiti dire che andavano a Dotan». E Giuseppe si rimise in viaggio puntando verso nord. Camminò per altri 20 o 30 chilometri circa e arrivò finalmente a Dotan. I suoi fratelli si accorsero del suo arrivo quando era ancora piuttosto lontano. Probabilmente lo riconobbero dalla bella veste che gli aveva donato il padre e prima che si avvicinasse macchinarono di ucciderlo. «Ecco quel sognatore che arriva», dissero i fratelli di Giuseppe guardandolo con odio mentre si avvicinava. «Su, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi racconteremo che una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo a che cosa gli servono i suoi bei sogni». Ma Ruben, il fratello maggiore, non era d'accordo e voleva salvarlo. «No, non togliamogli la vita», disse. «Non spargete del sangue. Gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma evitate di ucciderlo con le vostre mani». Diceva questo perché in cor suo pensava di tornare in un secondo tempo a liberare all'insaputa dei fratelli Giuseppe per poi restituirlo sano e salvo a suo padre. Quando Giuseppe giunse presso di loro, lo presero, lo spogliarono della sua bella veste e lo gettarono nella cisterna indicata da Ruben, che fortunatamente non conteneva acqua. Poi si misero tranquillamente a mangiare senza badare all'implorazione di Giuseppe che supplicava di essere liberato. Durante una breve assenza di Ruben, una carovana di mercanti passò da quelle parti. Erano ismaeliti, cioè loro lontani cugini, diretti in Egitto con cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che intendevano vendere in quel paese. Giuda ebbe un'idea improvvisa. «Che ci guadagniamo ad uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue?» disse. «È meglio che lo vendiamo, così non ci macchieremo di un tale delitto, perché in fondo è sempre nostro fratello». Si dichiararono tutti d'accordo con lui. Tirarono fuori Giuseppe dalla cisterna e lo vendettero agli ismaeliti per 20 pezzi d'argento. Concluso l'affare, i mercanti partirono con lui per l'Egitto, dove in seguito lo cedettero ad un ufficiale di Faraone. Ruben andò più tardi alla cisterna e vide che Giuseppe non c'era più. Rimase agghiacciato dalla sorpresa e tornò dai suoi fratelli stracciandosi le vesti per la disperazione. «Il ragazzo non c'è più!» disse affranto. «E io dove andrò? Dove andrò io?» Che cosa avrebbe raccontato a suo padre? Ruben non lo sapeva, ma i suoi fratelli non si sgomentarono affatto. Presero la bella veste che avevano tolto a Giuseppe quando era arrivato, uccisero un caprone del gregge e la intrisero del suo sangue. Poi mandarono qualcuno all'accampamento del padre perché gliela presentasse con un messaggio da parte loro. «Abbiamo trovato questa veste. Guarda se non è per caso quella di tuo figlio». Il povero Giacobbe riconobbe immediatamente la tunica. «È la veste di mio figlio», esclamò. «Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato certo sbranato». Il dolore di Giacobbe fu immenso e le sue sofferenze indicibili. Si stracciò le vesti in segno di lutto e pianse suo figlio per molto tempo. Tutti gli altri suoi figli cercarono di consolarlo, ma egli respingeva ogni commiserazione dicendo: «Fino a quando morirò, non potrò cessare di piangere mio figlio». Benché i fratelli di Giuseppe sapessero che il giovane era ancora in vita, non dissero nulla, nemmeno di fronte allo straziante dolore del padre. Giuseppe, intanto, era in Egitto, nella casa di Potifar, capitano delle guardie di Faraone.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Il nostro amico Stefano è sempre con noi e l'argomento che tratterà per voi oggi è il seguente. Sono responsabile per il mio fratello? Come sempre, lasceremo lui la parola dopo l'ascolto di questa canzone.

0: Una delle domande più antiche è la domanda fatta a Dio da Caino, il primo omicida, 6.000 anni fa. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Ma è una domanda che l'uomo si è fatto attraverso i secoli, per scusarsi e lavarsi le mani delle sue responsabilità verso il suo prossimo. È la domanda che l'uomo si fa oggi. La domanda è fatta da un omicida le cui mani erano rosse di sangue. Dio aveva chiesto a Caino: «Dov'è tuo fratello?» E Caino, che aveva appena ucciso Abele, risponde prima con una menzogna: «Non lo so». Poi aggiunge: «Sono io forse il guardiano di mio fratello?» Ma Dio sa la verità. È inutile cercare di nascondergliela. La risposta di Caino sottolineava il suo atteggiamento ostile verso Dio e verso il fratello che Dio gli aveva dato. Ma non assomiglia Caino all'uomo del nostro secolo? In primo l'uomo moderno è colpevole, si chiama civile, ma depravazione, criminalità, corruzione sono in aumento. Come il volto di Caino, il volto dell'uomo moderno è abbattuto, è incapace di migliorarsi moralmente coi suoi propri sforzi. In secondo luogo, mente riguardo alla sua malvagità. E in terzo luogo avanza argomenti etici e sociologici per evadere la sua responsabilità verso suo fratello. I termini peccato e ravvedimento non sono di moda ai nostri giorni. È più educato parlare di caratteristiche antisociali e di esprimere la speranza che in un ambiente migliore queste caratteristiche spariranno. Teologi di impronta modernistica preferiscono parlare sfacciatamente come Caino, piuttosto che ammettere, come dovrebbero, la loro colpa. La relazione fra Caino e Abele era molto intima, erano fratelli. È necessario definire le reciproche responsabilità di questa intima relazione? L'uomo ha ideato un complicato sistema legale per regolare e limitare il nostro obbligo verso il nostro prossimo. Ma ogni codice di questo genere è violato ogni giorno. La teoria è una cosa, la pratica un'altra. Amiamo il nostro prossimo? In tal caso non è necessario chiedere se siamo il suo guardiano. Se no, non lo tratteremo meglio discutendo il problema. Il fatto è che l'uomo inconvertito, che non conosce Dio, è egoista, pensa solo a se stesso e non al suo prossimo e finisce per odiare suo fratello. Nel racconto dell'omicidio di Caino, nel quarto capitolo della Genesi, leggiamo che Dio dice a Caino: «Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra». Questo ci ricorda come la gelosia e l'odio verso Cristo dell'uomo caduto raggiunsero il loro culmine al Calvario. Dio attira la nostra attenzione al sangue. Così e così solo risponde alla domanda sfrontata di Caino. Con che eloquenza sublime parla il sangue di Cristo, Dio che odia il peccato, ma ama il peccatore, a lui stesso pagato il prezzo di riscatto per redimere il peccatore e riportarlo a sé. Non con cose corruttibili, scrive l'Apostolo Pietro, con argento o con oro siete stati riscattati, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza difetto né macchia. La meraviglia del Vangelo è proprio questa. Il sangue di Gesù che fu versato dall'uomo alla croce in un atto di incredibile malvagità è la base del perdono offerto da Dio al peccatore che si ravvede. È forse una situazione che il nostro intelletto afferra con difficoltà, ma è un raggio di luce benedetta per il cuore del credente. Quando Dio parla a Caino del sangue di suo fratello che ha versato in odio, senza dubbio esprime la sua indignazione per tutte le crudeltà che attraverso i secoli l'uomo infligge al suo prossimo, e in modo particolare al sangue dei martiri versato senza pietà anche nel nostro secolo. Ma si riferisce pure al sangue versato così copiosamente nelle guerre, nei massacri, nei genocidi, tutte le manifestazioni di odio dell'uomo contro suo fratello. Caino è indurito, non si pente al divino appello, si allontana dal cospetto di Dio e costruisce il suo egoistico mondo, lasciando insoluto il problema della sua responsabilità verso suo fratello. Il mondo di Caino si sviluppò rapidamente. Edificò una città a cui diede il nome di suo figlio. Agricoltura, arte e industria fiorirono, come leggiamo alla fine del capitolo 4 della Genesi. Ma non avendo risolto il problema della responsabilità verso il fratello, quel mondo divenne presto corrotto e pieno di violenza. Il peccato di Caino si moltiplicava ovunque e Dio distrusse quel mondo col diluvio universale. Il nostro mondo moderno si assomiglia al mondo antidiluviano. Notiamo la stessa sfrontata indifferenza nei confronti dei diritti di Dio e vediamo pure lo stesso atteggiamento di crudele indifferenza nei confronti del nostro fratello. Ci sono, grazie a Dio, eccezioni. Forse mai come oggi si riscontra in tutto il mondo un risveglio spirituale nel cuore di un numero sempre crescente di persone. Ma il mondo, come sistema creato dall'uomo, in indipendenza da Dio, continua come sempre, non migliorerà e sarà a suo tempo distrutto e sostituito da una nuova terra in cui regnerà la giustizia, come scrive Pietro nella sua seconda epistola. Il Signore Gesù si è dimostrato il vero e amorevole guardiano dell'uomo. Con la sua vita e la sua morte ha risposto in infinito amore divino alla domanda di Caino, a dispetto dell'odio micidiale del mondo che era venuto a salvare. Caro ascoltatore, ti accontenti di restare nel mondo di Caino che Dio sta per giudicare? O desideri lasciarlo moralmente, prendendo la via che Dio ci indica di riconciliazione a lui e di infinita benedizione? È possibile adempiere il nostro dovere nella famiglia, al lavoro, in tutte le legittime attività della nostra vita quaggiù e al tempo stesso sottoponendoci all'autorità di Dio, della sua parola, della sua Chiesa, riconoscendo per fede Gesù come nostro Salvatore e Signore e vivendo in separazione morale, se non fisica, dal mondo corrotto e violento che ci circonda. Ai credenti del primo secolo l'Apostolo Paolo scrisse: perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Caro amico in ascolto, a quale mondo appartieni? A quello di Caino che sta per essere giudicato e sostituito o a quello eterno di cui parla l'Apostolo Paolo? Il tuo destino, come il mio, è eterno. C'è un solo mezzo per essere sicuri di un destino eterno di divina benedizione. Dio richiede da noi la confessione dei nostri peccati, in sincero ravvedimento. Ci invita a porre la nostra fede nel suo figliolo per la salvezza delle nostre anime, riconoscendolo come nostro Salvatore e Signore. Allora, noi pure, perdonati e trasformati, potremo rendere testimonianza alla grazia di Dio in un mondo di violenza e di corruzione, il mondo di Caino, e potremo dire con Paolo, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella cerchia dei credenti, già pregusteremo le celesti benedizioni che Dio promette ai Suoi, a quelli che gli appartengono in Cristo, la cui cittadinanza è nei cieli. Il Dio ti benedica.
1: Amici, quello che avete ascoltato vi ha interessato? Avete qualche domanda da fare? Ti senti solo e desideri aiuto? Ebbene, scrivici, ti risponderemo senz'altro con la massima riservatezza. Oppure rivolgiti presso gli amici che hanno mandato in onda questa trasmissione.

0: Vangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie ora nel Vangelo secondo Luca, capitolo 14. Il capitolo 14 parla di un invito fatto a Gesù di partecipare ad una cena in giorno di sabato e delle cose che succedono in questa cena e i conseguenti discorsi tra Gesù e la gente e Gesù che parla loro dell'etichetta, di come dovrebbero comportarsi in certe occasioni e di cosa viene richiesto nel regno. Ora avvenne che come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Per me è interessante che Gesù accetti l'invito. Sa bene che loro sono contro di lui, ma sembrerebbe che Gesù fosse sempre disponibile davanti a un invito a mangiare, al punto da invitarsi da solo a casa di Zaccheo. Zaccheo, scendi giù, voglio venire a mangiare a casa tua. E in Apocalisse lui è lì fuori dalla porta che bussa, in attesa che qualcuno gli apra, perché possa entrare e mangiare con quella persona. Se apri la porta io entrerò e cenerò con te. Stamattina abbiamo parlato del significato del mangiare insieme in quella cultura, del diventare uno, di come Gesù desidera diventare uno con te. Ora il pasto del sabato era diverso da tutti gli altri pasti, perché il cibo doveva essere preparato prima del sabato. Non potevi accendere il fuoco. Se volevi qualcosa di caldo, doveva essere riscaldato prima del sabato. E in qualche modo avevano i loro sistemi per mantenerlo caldo. Ora a quei tempi avevano delle regole molto precise circa le cose che potevi fare per tenere caldo il cibo e le cose che non potevi fare per tenere caldo il cibo. Ma c'era un modo kosher di tenere caldo il cibo, che avevano sviluppato per il sabato. Oggi accendono le piastre elettriche prima che inizi il sabato e mettono l'acqua per il caffè prima, usano il caffè istantaneo, solubile, il sabato. E basta che lo metti su. Non possono riempire la caraffa di sabato, ma possono accendere la piastra e metterla su prima, e poi semplicemente versare l'acqua calda nella tazza e preparare il caffè solubile. Questo non rappresenta un lavoro. Basta che non metti altra acqua nella caraffa e non la riscaldi in giorno di sabato. Deve essere già pronta. Non puoi premere l'interruttore. Devi accenderla e scaldare l'acqua prima che inizi il sabato. Così hanno tuttora delle interessanti regole per il sabato. Se vuoi andare fuori a mangiare, non puoi pagare in contanti, ma puoi pagare con la carta di credito il sabato. Pagare in contanti sarebbe una violazione del sabato, ma pagare con la carta di credito. Hanno questo sciagurato concetto che ha molta gente circa la carta di credito, che è come se non stessi pagando veramente. È molto pericoloso. Così il sabato il pasto era diverso, e loro stanno lì ad osservare Gesù. Ora sembra che loro stiano ad osservare Gesù, perché è tutto preparato, un qualcosa di studiato, una messa in scena. Ed ecco, davanti a lui c'era un uomo idropico, e Gesù, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, come rispondendo? Non dice che gli hanno fatto una domanda, ma lui si rende conto che questa è tutta una messa in scena. Lo hanno invitato a mangiare di sabato, a spezzare il pane con loro, e qui dritto davanti a lui hanno fatto mettere quest'uomo con questa malattia dell'idropisia. E così Gesù rispondendo, avendo capito che si tratta di una messa in scena, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero, non gli rispondono. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi rispondendo loro disse: chi di voi se il suo asino o il suo bue cade in un pozzo non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Ora nella legge loro avevano questa concessione, che se il tuo asino o il tuo bue cadeva in una fossa di sabato, loro avevano molti pozzi aperti, e quindi non era raro che un asino o un bue cadesse in una di queste fosse, in uno di questi pozzi aperti, e loro potevano tirarlo fuori di sabato. Così Gesù cita loro la loro stessa legge e non possono rispondere nulla. E ora parla dell'etichetta, del come comportarsi in certe situazioni. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose agli invitati questa parabola. Ora, generalmente a queste feste c'era una tavola con tre cuscini intorno. Erano chiamati triclini. E generalmente facevano sedere la gente tre ogni tavolo. E il cuscino centrale era il posto d'onore di quella tavola. E diciamo che tu inviti 9 persone, fai preparare 3 tavoli con questo triclinio, e per ogni tavolo riservi il cuscino centrale per l'ospite d'onore. E naturalmente si sedevano un po' reclinati, ed è per questo che li chiamavano triclini. Loro si poggiavano su questi cuscini e mangiavano in questa posizione reclinata. E così Gesù osserva come si cercano le posizioni migliori, i posti d'onore, i posti importanti, per questa questione del cercare la posizione di preminenza. Così dice: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te, e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada ad occupare l'ultimo posto. Una situazione imbarazzante. Tu ti siedi al primo tavolo davanti, ma non è stato preparato per te. Così vengono e ti dicono: mi dispiace, ma non c'è posto per te a questo tavolo. Dovresti occupare un tavolo in fondo. E tutti ti vedono mentre ti alzi dal primo tavolo e vai a sederti in fondo. Ma quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché venendo chi ti ha invitato ti dica: amico, sali più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Io credo che una delle caratteristiche della grandezza sia l'umiltà. Alcune delle persone più grandi sono state persone molto umili. E credo che una delle cose che ti rendono più umile è permettere a Dio di usare la tua vita, perché tu sai che non sei tu e sai che non sei degno. Ma se cerchi di innalzare te stesso, la legge del Signore, sarai abbassato, ma chi si abbassa, il Signore lo innalzerà. Or egli disse a colui che l'aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, ora si rivolge al padrone di casa, quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitino a loro volta te e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Queste sono delle interessanti regole del regno. Or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Credo che qualcuno a tavola abbia avuto qualche illuminazione quando Gesù ha iniziato a parlare di come nel regno ci sarà uguaglianza. Non ci sarà un uomo sopra un altro uomo. Non ci saranno persone importanti e persone non importanti, ma saremo tutti uno in Cristo Gesù. E condivideremo tutti insieme la gloria e l'onore nel regno. E quest'uomo ha un flash sul regno e dice: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù dice un'altra parabola. Vedete, tutte queste parabole hanno a che fare con l'essere invitati a cena, con l'andare a cena, perché loro stanno seduti a questa cena di sabato, insieme ai farisei. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le vie della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Questi sono quelli che Gesù ha detto a quel tale di invitare. Poi il servo gli disse: signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. In questa parabola credo che colui che ha fatto l'invito a questa cena non sia altri che Dio, e si riferisce alle nozze dell'agnello. E queste sono alcune delle scuse che la gente mette davanti per non venire a Gesù Cristo. La scusa del primo uomo è una sorta di scusa commerciale. Ho comprato una casa e devo andarla a vedere. Vi prego, chi sarebbe tanto matto da comprare una casa senza averla vista? Ma sono indaffarato nel mio commercio. Il secondo uomo è indaffarato nel suo lavoro. Questo ha la precedenza sul regno. Ho comprato 5 paia di buoi e devo andare a provarli. Di nuovo, chi comprerebbe 5 paia di buoi senza prima averli provati? Chi di voi comprerebbe una macchina senza prima aver fatto un giro per l'isolato? Poi il terzo dice di essersi sposato e quindi di non poter venire. Perché non portare tua moglie? Notate che tutti iniziano a inventarsi delle scuse. E c'è una differenza tra scuse e ragioni. Certe volte ti inventi una scusa quando non hai una vera ragione. Ma vi avverto, come ha detto Benjamin Franklin, chi è bravo ad inventare scuse raramente è bravo a fare qualcos'altro. Hanno iniziato ad inventarsi delle scuse per cose diverse. E così il Signore dice di uscire nelle strade e di portare i mendicanti, i mutilati e gli zoppi. Ricordate Gesù che ha adempiuto la profezia dei poveri a cui ha predicato l'Evangelo. E c'è ancora posto. E così il servo deve andare per le strade e lungo le siepi e deve obbligarli ad entrare. E l'Evangelo sarà predicato obbligando le persone ad entrare nel regno di Dio. Ora a questo punto probabilmente lascia la cena, perché leggiamo: or grandi folle andavano con lui, ed egli si rivolse loro e disse: quando ha lasciato la casa, c'è gente fuori ad aspettarlo. E a questo punto grandi moltitudini sono attratte da lui e lo seguono e lo ascoltano. E lui è in viaggio verso Gerusalemme, ma loro credono che stia andando a Gerusalemme per rovesciare il governo romano e stabilire il regno di Dio, ed è per questo che sono attratti da lui. È per questo che c'è questa moltitudine. Loro pensano che il regno verrà immediatamente, e già come Giovanni dicono: Signore, possiamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra, e tutto questo competere per avere la posizione migliore. Ma non capiscono. Lui non sta andando a Gerusalemme per rovesciare il governo romano. Sta andando a Gerusalemme per essere messo su una croce. Non puoi seguire Gesù semplicemente perché è un movimento che va di moda. C'è un pericolo nel seguire movimenti spirituali che vanno di moda. Il Jesus Movement è stato tristemente indebolito dai tentativi di farne un commercio e di renderlo qualcosa di moda. E le parate e gli striscioni del Jesus Movement sono stati degli aspetti effimeri. Seguire Gesù non è semplicemente salire su un carro. Non è unirti a quello che fanno gli altri o farlo perché è la cosa che va di moda. Questa in quel periodo era diventata una cosa di moda, la cosa in. E un gran numero di persone seguiva Gesù. E perché c'è questo pericolo in tutto questo? Lui si rivolge alle moltitudini e inizia a farsi estremamente duro nelle sue parole. È molto più duro di quello che vorrei che fosse. Perché dice: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Non sarò famoso, non sarò acclamato come re, sarò crocifisso. C'è davvero un prezzo da pagare se volete venire dietro a me. Fareste bene a considerare il prezzo, fareste bene a valutarlo. Ora non fraintendete Gesù pensando che devo odiare mio padre e mia madre, perché questo è esattamente il contrario di quello che insegna l'Evangelo. Il frutto dello Spirito è amore. E se io dico di amare Dio e odio mio fratello, sono un bugiardo e la verità non è in me. Come posso amare Dio che non vedo e odiare il mio fratello che vedo? Allora cosa intende dire Gesù con se non odi tuo padre, tua madre, tuo fratello, eccetera? Questo è un modo di dire comparativo. Il tuo amore per Gesù Cristo deve essere supremo, deve essere superiore all'amore per la tua famiglia o la tua casa o te stesso. Perché potrebbe costarti tutte queste cose seguire Gesù Cristo. E a molte di queste persone è costato tutte queste cose. Seguire Cristo è costato loro la propria famiglia, le relazioni familiari, perché sono stati cacciati dalle loro famiglie quando hanno preso la loro decisione per Gesù Cristo. E lo stesso vale anche oggi. Molte persone hanno dovuto pagare un prezzo molto alto per seguire Gesù Cristo, il prezzo delle loro relazioni familiari. Ma Gesù dice: se non siete disposti a rinunciare a queste relazioni familiari, non potete veramente essere miei discepoli. Dovete amare me più di quanto amate qualsiasi altra relazione che avete. Il vostro amore per me deve essere supremo e ogni altro amore deve essere subordinato al tuo amore per me. E continua dicendo: «E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Non sarò incoronato re del mondo, porterò una croce, sarò crocifisso, e se non sei disposto a prendere la tua croce, non puoi veramente essere mio discepolo. Se vuoi veramente seguire me ed essere mio discepolo, questo comporta una croce, e faresti meglio a considerare questo». E Gesù deliberatamente traccia questi termini per il discepolato, e non sono termini leggeri, facili, confortevoli. Sono duri, sono severi, ed è importante che tu valuti il prezzo del discepolato. E ora Gesù racconta un paio di parabole in cui l'enfasi è sul valutare il prezzo. E chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, questa è probabilmente una di quelle torri che loro costruivano in mezzo ai vigneti, che sono molto comuni anche oggi in quel paese. La gente generalmente viveva nella città, ma avevano la fattoria in campagna. E durante la primavera, l'estate e l'autunno si trasferivano dalle città in queste torri costruite in mezzo al loro orto o nel vigneto. Queste torri avevano la parte in cui si viveva e poi un primo livello, ma poi potevi salire al livello superiore e dalla torre potevi guardare e sorvegliare la vigna per accertarti che nessuno venisse a derubarti. Erano semplicemente delle torri per la protezione delle vigne, quindi probabilmente si sta riferendo a una di queste torri delle vigne. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Calcola il costo, è importante, non buttarti semplicemente. Gesù non vuole creare un movimento che va di moda, vuole sfoltire il numero di quelli che lo stanno seguendo. Calcolate il costo. Oppure quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Ora, calcola il costo. Se non sei disposto a dimenticare tutto, non puoi essere mio discepolo. Se non sei disposto a prendere la tua croce, non puoi essere mio discepolo. Se non ami me in modo supremo, non puoi essere mio discepolo. I termini del discepolato sono duri, sono severi, ed è sbagliato quando la gente ti dice: basta che accetti Gesù e non avrai più problemi. Ascolta bene, molte volte quando accetti Gesù, i tuoi problemi sono solo all'inizio. Non è facile, non sarà facile. Il Signore non dice che sarà facile, dice che sarà dura e che faresti meglio a sederti prima e a calcolarne il costo. Faresti meglio a non iniziare se non puoi finire o se non sei disposto a finire. Devi fare un calcolo qui e stabilire se sei o non sei disposto a pagare il prezzo di percorrere tutta la strada fino alla fine. Perché se non sei pronto a dimenticare tutto il resto, in realtà non puoi essere mio discepolo. Parole pesanti, parole dure. Poi dice: il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire oda. A quei tempi il sale veniva usato per tre cose principalmente. Il sale veniva usato, numero uno, per conservare la carne. Loro arrostivano la carne subito dopo la macellazione, e la carne che non arrostivano la salavano, perché non avevano la refrigerazione. Il sale ha un effetto tipo antisettico, uccide i batteri sulla superficie della carne e preserva la carne. Il sale veniva usato per insaporire il cibo, come lo usiamo oggi, per aggiungere un po' di sapore al cibo. Il cibo senza sale non sa di niente, basta un po' di sale che si sente subito la differenza. Da bambini, di tanto in tanto mamma dimenticava di mettere il sale. Ragazzi, era terribile. Le patate senza sale, il purè senza sale, non sa proprio di niente. È incredibile quello che può fare un pizzico di sale per il purè. Voi siete il sale è buono. Ma se il sale perde il suo sapore non è buono. Gesù nel Sermone sul Monte parla del sale. Siamo all'inizio del suo ministero. Dice: voi siete il sale della terra. Di nuovo parla del fatto che se il sale perde il suo sapore con che lo si salerà? È buono solo per essere buttato ed essere calpestato dagli uomini. Il sale è buono se è saporito, se è insipido non serve a niente. Il terzo uso del sale era quello di metterlo sui sentieri per uccidere la vegetazione, in modo che questi rimanessero puliti dalla vegetazione, mettendo semplicemente del sale su di essi. Il sale distruggeva la vegetazione, era un modo per uccidere le erbacce. Voi, come figlioli di Dio, dovreste avere questo effetto di preservazione nella società in cui vivete. La nostra società corrotta è una testimonianza contro la Chiesa. Voi, come figlioli di Dio, dovreste avere questo effetto di preservazione nella società in cui vivete. La nostra società corrotta è una testimonianza contro la Chiesa. Testimonia contro la Chiesa. Ma tu dovresti avere questo effetto di portare sapore dovunque vai. Dovresti aggiungere gusto e sapore per il fatto che cammini con Gesù Cristo. Il sale ha anche un'altra capacità, quella di far venir sete alle persone. E tu dovresti far venir sete alle persone. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Notate i quattro gruppi che lo seguono, divisi in due categorie. Prima di tutto i pubblicani e i peccatori. I pubblicani erano gli esattori delle tasse, gli emarginati di quella società, tra le persone più odiate nella comunità. Erano considerati dai giudei venduti e traditori, ed erano sempre classificati tra i peccatori. Così i pubblicani e i peccatori si radunano per udire Gesù. È incredibile che molti pubblicani fossero attratti da Gesù. Matteo era un pubblicano ed è stato chiamato ad essere discepolo. Lui ha lasciato il banco delle imposte e ha seguito Gesù. Zaccheo era un pubblicano e dopo il suo incontro con Gesù ha detto: ecco, io prenderò la metà dei miei beni. Erano sempre abbastanza ricchi. Prenderò la metà dei miei beni e la darò ai poveri. E se ho frodato qualcuno gli restituirò il doppio. Gesù gli ha detto: sì, oggi la salvezza è entrata in questa casa. È chiaro. I pubblicani erano attratti da Gesù, così come i peccatori, perché lui aveva un messaggio di speranza per loro. Si accostavano per udire. Ma gli altri, i farisei e gli scribi, loro si accostavano per cercare qualche colpa. Erano sempre alla ricerca di qualcosa per cui accusare Gesù. Non aspettavano altro che un passo falso. Non aspettavano altro che un qualche errore, in modo da poterlo colpire e poterlo accusare. Così hanno iniziato a mormorare: costui accoglie i peccatori e mangia con loro, pensando che fosse qualcosa di orribile, una condanna terribile, mentre in realtà stanno proclamando un glorioso Evangelo. Gesù riceve i peccatori e tu puoi essere uno con lui. Giovanni scrive: quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, diventa uno con loro, intinge nello stesso piatto con loro, mangia lo stesso pane con loro, si identifica con loro. Sì, lo fa. Grazie a Dio che lo fa. E perché lo fa, c'è speranza per ciascuno di noi. E così c'erano quelli che lo ascoltavano, desiderosi di ascoltarlo, e c'erano quelli che cercavano solo una qualche colpa in lui, che cercavano qualcosa per condannarlo. Ora, cosa avrebbero dovuto pensare se fossero stati veramente dei giusti questi farisei e questi scribi? Quale sarebbe stato il loro atteggiamento davanti a dei peccatori che rispondono all'Evangelo? Quale dovrebbe essere la nostra reazione nel vedere delle persone salvate? Spesso sento persone criticare Billy Graham e le sue campagne. Tu vedi centinaia di persone che vanno avanti per accettare Gesù Cristo, e loro dicono: sì, ma un sacco di loro non dureranno, e sono maligne. Invece di dire: gloria a Dio, guarda là, gloria al Signore, e rallegrarsi che tutte queste persone stanno accettando il Signore, al contrario, loro sono lì a cercare qualche colpa, a cercare qualche pecca. Oh sì, ma predica un Evangelo a buon mercato. Nel periodo in cui gli hippie venivano al Signore a centinaia, io andavo in giro per il paese e c'erano sempre dei pastori che venivano da me e mi dicevano: ho visto le foto dei battesimi a Corona del Mar, ma quando si taglieranno i capelli? Anziché dire: ho visto le foto e mamma mia, mille giovani che vengono battezzati, che bello, gloria a Dio, è fantastico, è emozionante. Devono per forza trovare qualcosa e non riescono davvero a rallegrarsi che il Signore accoglie i peccatori. Al contrario, sono maligni, invidiosi, non so. Allora egli disse loro questa parabola. A chi? Ai farisei e agli scribi, per il loro commento maligno. Dice: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore,

trovato la mia pecora che era perduta. Così quando ritrovi la pecora perduta, c'è questa gioia e questi festeggiamenti nel vicinato. Rallegratevi, ho ritrovato la pecora perduta. E poi Gesù dice, io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Così mentre c'è qualcuno che dice quando si taglieranno i capelli, gli angeli lassù stanno facendo baldoria e si stanno rallegrando che il perduto è stato ritrovato. Gioia in cielo. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine, dicendo rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Di nuovo, la reazione naturale quando si ritrova qualcosa che si è perduto. Il Signore dice che c'è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora, un uomo aveva 2 figli, e il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta», e il padre divise fra loro i beni. Ora, sotto la legge, quando c'erano 2 figli, il più grande riceveva 2/3 dell'eredità e il più piccolo riceveva 1/3 dell'eredità. Questa era la legge. E molte volte, se il padre voleva ritirarsi, andare in pensione, divideva l'eredità ai figli prima della sua morte, e questa automaticamente andava al figlio dopo la morte del padre. Ma questo ragazzo ha l'audacia di andare dal padre e dirgli, «Papà, vorrei la mia eredità ora». Così il padre divide l'eredità. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Questo era un lavoro proibito per i giudei, maledetto l'uomo che ciba i maiali. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse «Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò, e il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, l'anello con il sigillo di famiglia, e dei sandali ai piedi». I sandali ai piedi sono significativi, perché gli schiavi non portavano mai i sandali, solo i membri della famiglia, solo i figli. I padroni non davano mai i sandali ai loro schiavi. Ecco perché quel vecchio spiritual dice, tu avrai delle scarpe, io avrò delle scarpe, tutti i figli di Dio avranno delle scarpe. Quando arriveremo in cielo, avremo le nostre scarpe. Non sarò mai più schiavo. Sono un figlio di Dio. E questo inno guardava avanti al giorno in cui avrebbero avuto delle scarpe. Sarebbero stati acclamati figli di Dio nel regno dei cieli. Questa era una delle cose della schiavitù. Non davi mai al tuo schiavo un paio di scarpe. Così il figlio è, non sono degno di essere chiamato figlio tuo. Sono solo un servo. Il padre non lo lascia nemmeno finire il discorso che si è preparato. Dice, mettetegli dei sandali ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi. E come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse, è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò, e non volle entrare. Allora suo padre uscì, e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che io ti servo,
e non ho mai trasgredito alcun tuo

0: comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Ora qui c'è in realtà il vero punto della parabola. Anche se può insegnare tante cose, la parabola era contro i farisei, tutte e tre in realtà, ma in un crescendo. In ciascuna parabola c'è qualcosa di perduto che viene ritrovato, e di conseguenza ci sono grandi festeggiamenti per l'aver ritrovato quello che era stato perso. Un grande rallegrarsi, una grande gioia. Gesù accoglie i peccatori. Questo non dovrebbe essere detto in senso accusatorio, dovrebbe essere detto in senso festoso. Gesù accoglie i peccatori. C'è speranza, amici. Rallegratevi. Gesù accoglie i peccatori. Eppure loro lo dicono con questa inflessione, ma lo dicono in senso denigratorio. Lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Così mentre la reazione naturale nel ritrovare una cosa che è stata persa dovrebbe essere rallegrarsi, i farisei sono arrabbiati. Loro condannano Gesù. Loro se ne stanno indietro a giudicare. E così queste storie. E nella terza storia Gesù aggiunge questo fratello maggiore e il suo atteggiamento verso il rallegrarsi perché il padre accoglie i peccatori. E lui se ne sta lì imbronciato, arrabbiato, sconvolto. Non vuole entrare e unirsi ai festeggiamenti. Non hai fatto niente del genere per me. E ha questa attitudine. È imbronciato perché il padre ha accolto il peccatore. Lui è andato via e ha speso tutto con le prostitute. È un peccatore. Eppure tu fai una grande festa perché è tornato a casa. Questa era la stessa attitudine che stavano esprimendo i farisei. Per me è interessante che il padre dica: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Vedete, il figlio minore aveva preso la sua parte di eredità e quindi tutto quello che era rimasto apparteneva al figlio maggiore. Ogni cosa mia è tua. Ma si doveva far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Perché il Signore accoglie i peccatori e mangia con loro. Ciò che era perduto è stato ritrovato. Gesù dice: sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Così spesso abbiamo sentito sermoni meravigliosi sulla parabola del figlio al prodigo, ma raramente sentiamo mai un messaggio che ci parla del vero significato della parabola, o la vera ragione per la parabola. La ragione non è semplicemente per mostrare il padre che riceve con gioia un figlio perduto, ma la parabola è stata usata per mostrare ai farisei quanto fosse sbagliata la loro accusa contro Gesù. Lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Avrebbero dovuto rallegrarsi, anziché lamentarsi per questo. Dio ci aiuti a non avere un atteggiamento farisaico nei confronti dell'opera di Dio che accoglie i peccatori, o perché magari li riceve in qualche altra chiesa della contea e non qui. Non è importante dove li accoglie. Rallegriamoci che li sta accogliendo. Preghiamo che Dio mandi un grande risveglio spirituale in tutta la contea, in ogni chiesa, che non siamo di vista corta e di mente ristretta, che preghiamo unicamente per la benedizione di Dio su Calvary Chapel, perché Dio sa che non possiamo ospitarli tutti noi. Ma iniziamo a pregare realmente che Dio risvegli la sua chiesa in tutta questa contea e che i peccatori vengano condotti a Cristo, che il Signore possa accogliere i peccatori dovunque e ovunque, che ci possa essere un risveglio nella chiesa battista e nella chiesa metodista, nella chiesa luterana e nella chiesa presbiteriana. Preghiamo che Dio possa accogliere i peccatori in tutte queste chiese, che ci possa essere un vero movimento dello Spirito di Dio in tutta questa area. Se sentiamo di un risveglio da qualche parte, non andiamo lì a cercare una qualche pecca che potrebbe esserci nella loro dottrina o nelle loro posizioni. Signore, non seguono noi, così abbiamo detto loro di fermarsi. Gesù dice: non fate così. Se sono lì fuori e fanno questo nel mio nome, non possono essere contro di noi. Non li fermate. Dio, liberaci dal settarismo ristretto, dall'atteggiamento dei farisei, ma che possiamo avere lo stesso cuore di Gesù, che possiamo rallegrarci che il Signore accoglie i peccatori e mangia con loro.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, grazie perché ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la parola del Signore che ci verrà letta da Patrizia, e il testo che abbiamo davanti a noi è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, il versetto 27.

quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi? O perché discorri con lei?»

Quando i discepoli tornarono a Gesù presso al pozzo, rimasero stupiti a vederlo conversare con una donna, per di più una donna samaritana, una donna straniera. Leggendo queste righe, anche noi rimaniamo meravigliati, ma rimaniamo meravigliati per il loro stupore. In fondo, che c'è di strano nel parlare con una donna? Beh, ai nostri giorni assolutamente nulla. Ma a quel tempo esistevano diversi pregiudizi intorno alle donne. Infatti, al tempo di Gesù, godevano di un'alta considerazione solo come spose e come madri, ma generalmente erano considerate intellettualmente inferiori, incapaci di ricevere qualche istruzione e soprattutto estranee alle cose spirituali, alle cose religiose appartenenti a Dio. Nell'ambito rabbinico si riteneva cosa migliore bruciare le pagine della legge piuttosto che insegnarle alle donne. E questo pregiudizio, questo senso di disprezzo fu ancora maggiore nei discepoli, vedendo che conversava con una samaritana. Certamente fu solo la devozione e la stima per il loro maestro che impedì loro di esternare il disappunto e la meraviglia che provarono. Questo modo di ragionare, di comportarsi, è senza dubbio molto lontano da noi nel tempo. Sembra molto lontano, ma spesso in verità non lo è. Siamo umanamente portati al disprezzo verso chi riteniamo inferiore, verso chi pensiamo non sia al nostro livello, sia questo per differenza di sesso, di razza, di cultura, di posizione sociale o altro. Ma Gesù non disdegnò di parlare con una donna, di spendere del tempo con lei, ben conoscendo i precetti della tradizione giudaica. Anzi, Gesù onorò particolarmente le disprezzate donne, ascoltando ed esaudendo le loro preghiere, come nel caso di Marta e di Maria, gradendo le loro offerte, come quella di Maria di Betania, e facendole prime testimoni della sua resurrezione. Il Signore non disprezza nessuno. Tutti sono da Lui amati, tutti sono accolti, tutti sono istruiti, liberati, guariti e salvati. E noi cristiani dobbiamo imitarlo, seguendo il suo esempio. Il cristianesimo ha insegnato la parificazione di tutte le persone in Cristo. Troviamo queste espressioni in Romani 10, in Galati 3, in Colossesi 3. Ci sono diversi insegnamenti nelle scritture sante intorno a questo. E la Chiesa vive questo principio, deve vivere questo principio, vuole viverlo per essere Chiesa. Perché tutti indistintamente sono creature di Dio, sono amati da Dio e bisognosi delle sue cure e della sua salvezza. Ti senti disprezzato? Emarginato? Sei amareggiato? Vogliamo dirti solo questo: Gesù ti accoglie con amore, e per Lui sei una persona estremamente importante.
alla prossima occasione.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

insieme per il consueto appuntamento con il programma Itinerari Biblici. Vi auguro perciò un buon ascolto. Abbiamo lasciato la scorsa volta il popolo di Israele nelle pianure di Moab, accampati in attesa di ricevere da Dio nuove istruzioni. Durante la loro permanenza in quel luogo accaddero molte cose. Gli israeliti si dettero all'idolatria e ci fu bisogno dell'intervento di Dio, che ordinò a Mosè di punire pubblicamente i capi del popolo. Questo mise certamente un po' di timore tra loro. La prossima volta ci avrebbero pensato bene, prima di lasciarsi trascinare nel peccato. Purtroppo sembra che nella storia di Israele molte volte si sono pentiti e molte volte sono ancora caduti. Ora che il viaggio era quasi al termine, era necessario un nuovo censimento, sia per valutare la forza militare degli uomini in vista di una battaglia, sia per dividere tra le tribù il territorio di Canaan. È molto importante notare, facendo un confronto tra il primo censimento nel deserto del Sinai e il secondo, che soltanto Giosuè e Caleb erano sopravvissuti di quelli che lasciarono l'Egitto. Secondo quello che Dio disse, certo morranno nel deserto. Un altro avvenimento importante è la designazione di Giosuè come successore di Mosè. Data la sua morte così prossima, Dio disse a Mosè di salire sul monte Arabim, da dove avrebbe visto la terra in cui gli era proibito di entrare a causa della sua ribellione. Allora Mosè chiese a Dio di nominare un successore che guidasse il popolo fino alla terra promessa, e Dio designò Giosuè perché era un uomo in cui dimorava lo spirito di Dio. Ma prima di morire, Mosè, quale capo del popolo, ebbe l'ordine da Dio di vendicare Israele dai Madianiti che li avevano indotti all'idolatria. Ubbidiente alla voce dell'Eterno, egli selezionò i gruppi di guerrieri e si andò in battaglia. Come nel caso di altre guerre, i maschi dovevano essere uccisi, mentre le donne e i bambini dovevano essere presi come prigionieri. Presero anche un grosso bottino di guerra e bruciarono le città e gli accampamenti. Il bottino fu diviso in parti uguali tra tutti coloro che parteciparono alla guerra e quelli che rimasero a casa, e questo è un bellissimo esempio di solidarietà. Fu anche portata un'offerta all'Eterno quale riconoscenza della vittoria. Alla fine del libro dei Numeri abbiamo una sintesi dell'itinerario del popolo di Israele dall'Egitto alle pianure di Moab. Vengono registrate 11 tappe tra Ramses e il Sinai. Sarebbe buono perciò soffermarci su queste. Succot, Etam, che alcuni identificano come un'antica roccaforte fra i due laghi salati. Si suppone che la via da loro seguita portasse ad occidente dei laghi salati, attraversasse le acque basse a sud e seguisse il braccio occidentale del Mar Morto a sud fino a Mara. Dal Sinai fino a Ezion Geber sono registrate 20 tappe. Da qui a Kades vi sono un centinaio di chilometri. Passarono molti anni prima che Israele lasciasse Kades per continuare il viaggio. Riepilogando, presso il Monte Hor morì Aronne all'età di 123 anni. Prima di attraversare il Giordano, il popolo ricevette delle istruzioni circa il modo di trattare i popoli ad occidente del fiume. Essi dovevano scacciare tutti quei popoli dal territorio che Dio aveva dato loro. Si stabilirono perciò i confini, le città dei Leviti, le città di rifugio e altre leggi importanti per la vita di una nazione. Col suo ultimo discorso, Mosè ricordò a Israele che l'amore di Dio per loro non era il risultato di qualche merito, ma era solo dalla grazia divina e dalla promessa di Dio ai patriarchi. In età avanzata, Mosè annunciò la fine prossima del suo mandato, affidando il popolo alla cura di Giosuè e ai sacerdoti il compito di insegnare loro. Benedisse il popolo tribù per tribù, e in questo vediamo il suo amore per tutto il popolo, senza distinzioni fra le 12 tribù.
Poi sale da Moab sul monte Nebo e l'Eterno gli concesse di vedere Canaan, la terra promessa, prima di morire, e mantiene la sua promessa secondo cui Mosè non sarebbe entrato in quella terra. Mosè morì a 120 anni e Dio stesso lo seppellì nella valle. Il luogo della sepoltura è ignoto ancora oggi. La personalità del servo è sminuita per dare a Dio tutta la gloria. Questo è davvero significativo. Ora, prima di andare avanti, ascoltiamo un bellissimo brano in lingua inglese, cantato dai Nutshell, dal titolo Safe Sound. Voglio dire alcune cose su questo brano, voglio leggervi alcune delle parole che sono molto belle. Dicono: sano e salvo, un amore come il tuo può aprire ogni porta. Io ti amo, tu mi ami e niente potrà dividerci. E qui naturalmente comprendiamo che parla del nostro Signore Gesù.

Mosè aveva vissuto una vita straordinariamente piena, fruttuosa e benefica, ma chi operava in lui era l'Eterno. Come nel caso della morte di Aronne, Israele fu in lutto per 30 giorni. Come successore di Mosè, Dio chiamò Giosuè. Con parole chiare, gli promise la sua presenza e gli comandò di essere forte e di farsi coraggio e ubbidire ai suoi comandamenti. Subito Giosuè dette l'ordine di passare il Giordano di lì a 3 giorni. Il popolo era già ben organizzato e disciplinato e non aspettava che questo. Era una forza militare molto diversa dalla massa di indisciplinati che uscirono dall'Egitto. Prima di passare il fiume, Giosuè mandò 2 uomini per esplorare la terra e particolarmente per raccogliere informazioni sulla città di Gerico, che si trovava proprio all'entrata del paese da conquistare. Quegli uomini si rifugiarono nella casa di una donna di nome Raab, che pur essendo una peccatrice li protesse dal re di Gerico che li cercava per prenderli. Nella sua vita oscura e tragica era ora penetrato un raggio di verità, perché sapeva che in Israele vi era un Dio al di sopra di tutti gli dèi. Nella città si era saputo dei suoi miracoli e del successo del suo popolo in guerra. La fede di Raab fu la salvezza sua e della sua famiglia, perché ricevette dagli esploratori la promessa che quando la città sarebbe stata distrutta, se lei avesse messo alla finestra un filo scarlatto, la sua casa sarebbe stata risparmiata. Dietro consiglio di Raab, gli esploratori si tennero nascosti per 3 giorni, poi tornarono da Giosuè per riferirgli dello scoraggiamento e del panico dei cananei. La guerra che Israele intraprende ora è una guerra santa. L'arca del patto sarebbe stata la loro guida in battaglia. Essa serviva a 2 scopi nella vita e nel culto del popolo. Era un simbolo visibile della presenza di Dio tra il suo popolo e conteneva le tavole della legge. Entrambi questi scopi erano di grande importanza in questo momento critico della storia di Israele. Il popolo doveva essere sicuro della guida di Dio e sicuro della direzione da prendere nell'avanzata nella terra sconosciuta che era loro dinanzi. L'arca era il segno che Dio andava avanti al suo popolo per guidarlo contro i suoi nemici. Ed eccoci arrivati, cari amici, al punto più bello del racconto. Il popolo si preparò a passare il Giordano, che in quel tempo dell'anno era in piena. Man mano che i sacerdoti che portavano l'arca avanzavano verso il centro, il letto del fiume diventava asciutto davanti a loro. I sacerdoti poi si fermarono in mezzo al Giordano finché tutto Israele ebbe passato per l'asciutto. Quando tutti ebbero attraversato il fiume, Giosuè prese i 12 uomini che aveva scelto in precedenza come capi e comandò loro di ritornare dove si trovavano i sacerdoti e di prendere dal fiume 12 pietre che furono poi erette a Gilgal come memoria di quell'evento. Giosuè disse che bisognava ricordare alle generazioni future che il Dio dei loro padri era il loro Dio, il Dio vivente, e raccontare quello che Dio aveva fatto per loro. La notizia del passaggio del Giordano si sparse al di là del fiume. Il re degli Amorrei e dei Cananei furono presi da vero e proprio terrore. E questo dette molto coraggio agli israeliti. Dio dette ordine a Giosuè di praticare la circoncisione. Per quasi 40 anni questo rito era stato trascurato, non perché non vi fosse stata la possibilità di praticarlo, ma perché la nazione si era allontanata da Dio e dalle sue leggi. Ora l'antico rapporto tra Dio e il suo popolo viene rinnovato a Gilgal, e perciò bisognava anche osservare la Pasqua, la festa di commemorazione della liberazione dall'Egitto. Essi mangiarono dei frutti della terra che, come Dio aveva detto, apparteneva già a loro. Così la manna cessò di cadere dal cielo perché non era più necessaria.
Bene, cari amici in ascolto, questo è un ottimo punto per chiudere il numero di oggi. Lasciamo Israele a Gilgal, il campo base per la campagna, che si prepara per la battaglia contro i loro nemici e per prendere Gerico. La prossima volta vedremo in che modo Dio li guida in questa impresa. Dio vi benedica e a risentirci.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, eccoci giunti anche oggi, puntualmente, al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Con l'ultimo studio abbiamo portato a compimento il capitolo 4 dell'Evangelo di Matteo, quindi ora inizieremo a studiare il capitolo 5 di questo Evangelo. Il tema di questo capitolo è il cosiddetto Sermone sul Monte, che riguarda la relazione fra gli uomini, il regno dei cieli e la legge che Dio diede a Mosè. Facciamo ora una breve introduzione al Sermone sul Monte. Anche se considereremo ogni capitolo di questo sermone separatamente, permettetemi all'inizio di farne una considerazione globale. Il Signore Gesù fece 4 discorsi importantissimi. L'Evangelista Matteo ce ne riferisce 3. Il sermone sulla montagna, che riguarda i capitoli 5, 6 e 7. Il racconto delle parabole misteriose, che troveremo nel capitolo 13, e il discorso nell'orto degli ulivi, che sta nei capitoli 24 e 25, ovviamente, dell'Evangelo di Matteo. Il sermone sulla montagna è la manifestazione dei principi del regno di Dio. Il racconto delle parabole misteriose ci dà invece l'esatta indicazione che il regno del cielo si verificherà dopo il rifiuto del Cristo da parte degli uomini. Il discorso dell'orto degli ulivi invece è profetico e riguarda il futuro. C'è un quarto importante discorso riportato dal Vangelo di San Giovanni che tratta le nuove verità in vista della morte di Cristo, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo e la sua intercessione presso Dio a nostro favore. Naturalmente, sia per voi che per me, questo ultimo discorso riportato dall'Evangelista Giovanni costituisce una questione di vita o di morte, ma ne parleremo successivamente. Mentre il sermone sulla montagna si trova nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, nella sua totalità, in altri Vangeli lo ritroveremo soltanto in parte. Sarebbe infatti insolito che il nostro Signore ne avesse parlato soltanto una volta di quel discorso. Come già saprete, Gesù ripeteva spesso le sue verità e probabilmente diede questo messaggio, che noi chiamiamo sermone sul monte, l'avrà dato Gesù in diverse occasioni. L'Evangelista Luca, ad esempio, ne riporta soltanto uno stralcio e riferisce che il nostro Signore scese dalla montagna e si fermò nella pianura, indicando così che ciò avvenne in un'occasione diversa. Per la verità, il resoconto di Matteo probabilmente sarà soltanto una parte del sermone sulla montagna. Io credo che il nostro Signore abbia fornito sul soggetto una spiegazione molto più profonda di quella che abbiamo qui. Tuttavia, ciò che è stato tramandato dallo Spirito Santo serve indubbiamente per il nostro ammaestramento e quindi ci basta. Ora, introducendo questo argomento, desidererei dire diverse cose. La prima è che i termini estrema destra ed estrema sinistra non sono da relegarsi ovviamente ed esclusivamente al linguaggio politico nostrano, ma queste espressioni riguardano anche i teologi che commentano e che studiano le scritture. Anche fra loro abbiamo, in un certo modo, l'estrema destra e l'estrema sinistra, che ovviamente è diversa da quello della politica. Questo ci viene rivelato chiaramente nella comprensione del Sermone sul Monte. I cosiddetti teologi liberali, ad esempio, sono all'estrema sinistra e si trattano il Sermone sulla montagna come il Vangelo, la buona notizia. Questi teologi si comportano, anche se non lo dicono esplicitamente, come se questa fosse l'unica parte importante di tutta la scrittura. Ricordo che molti anni fa parlavo con un predicatore molto liberale, sempre teologicamente parlando, e in seguito questo teologo divenne famosissimo come leader teologico della cosiddetta ala liberale. Un giorno mi disse che tutto ciò di cui aveva bisogno nella Bibbia era il sermone sulla montagna. Non solo, andò oltre dicendo che tutto ciò di cui aveva bisogno erano le regole d'oro riportate in Matteo capitolo 7, versetto 12, che sarebbe questa: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Sostenere che queste sono le uniche parole di tutta la Bibbia di cui possiamo avere bisogno potrebbe a prima vista sembrare buono, ma credetemi, è soltanto un grosso inganno religioso. La questione non sta nel fatto che voi approviate il sermone sulla montagna, bensì la questione è se voi potete rispondere affermativamente a questa domanda, e cioè: stai veramente vivendo secondo i principi del sermone sulla montagna? Ecco che cosa è importante, e al riguardo avremo tanto da approfondire in seguito. Quindi, coloro che riducono il messaggio cristiano soltanto al sermone sulla montagna rappresentano un vasto segmento del cosiddetto liberalismo teologico dei nostri giorni. Ma per favore, notate che il contenuto del Vangelo non si fonda sul sermone sulla montagna. Per esempio, il sermone sul monte non contiene assolutamente nessun riferimento alla morte e alla risurrezione di Cristo per la salvezza dell'umanità. E l'Apostolo Paolo stesso scrisse in una delle sue lettere ai credenti di Corinto: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, come dicono le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, come dicono le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. Così scriveva San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, versetto 3 fino al 5. Amico mio, il Vangelo non è il sermone sulla montagna, ed è per questo che moltissime persone sostengono che la loro religione è basata esclusivamente sul sermone sul monte. La predicazione di quella dottrina è quanto di più ipocrita può essere predicato in una chiesa, ma state attento, sto dicendo che quegli uomini che si appoggiano soltanto sul sermone sul monte sbagliano. Non è che il sermone sul monte sia sbagliato, anzi, è molto interessante, molto positivo. Infatti, permettetemi di spiegare ancora questo pensiero. Non c'è nulla di più ipocrita di un uomo che dice: io vivo secondo i principi del sermone sul monte. Se un uomo è davvero onesto e legge con serietà il sermone sul monte, riconoscerà subito di non essere in grado di vivere secondo quei principi. Amico mio, se il sermone sul monte è il principio di Dio, come effettivamente è, e tu vieni meno a questi principi, che cosa puoi fare? Hai un Salvatore che può estendere a te la sua grazia e salvarti, nonostante il fatto che tu non riesci a vivere secondo quello che dice il sermone sul monte? Vedi, ridurre il messaggio cristiano solo al sermone sulla montagna vuol dire mutilare le scritture nella sua essenza vitale. Fare questo significa assumere il punto di vista teologico della cosiddetta estrema sinistra, in campo teologico, ripeto. Ma c'è anche un punto di vista teologico di estrema destra. Questo gruppo di teologi guarda al sermone sulla montagna come se fosse la peste bubbonica. Non vogliono avere nulla a che fare con questi principi che Gesù ha dato. Addirittura, questi teologi danno l'impressione che il sermone sul monte contenga qualcosa di eticamente sbagliato. Essi arrivano alla conclusione che non vogliono assolutamente avere a che fare con il sermone sulla montagna. Infatti, uno di questi teologi mi disse che la preghiera del Signore non aveva più nessun significato per noi al giorno d'oggi. Colui che fece questa assurda affermazione era un uomo molto in vista, e fu proprio quando lo udii fare questa affermazione che io preparai una serie di commenti riguardanti appunto il sermone sulla montagna e la preghiera del Signore. In seguito fu anche stampato un libro che intitolai Preghiamo, che tratta appunto la preghiera del Signore. Ora, amici, è evidente che tutte queste cose hanno un significato per noi anche al giorno d'oggi, e ci sarebbe da stupirsi se non fosse così, perché la Sacra Scrittura è valida oggi come lo era valida ieri. Quindi contengono questi discorsi biblici un profondo insegnamento, anche se certa teologia vorrebbe eliminarlo completamente. È vero che il Sermone sulla montagna non contiene Vangelo nel senso stretto della parola, e non è consigliabile proporlo così, nudo e crudo, a una persona che non sia già stata rigenerata spiritualmente, né tantomeno è utile presentarlo come uno standard di comportamento. Potrebbe essere addirittura pericoloso, perché cercando di osservare questi principi che sono estremamente positivi, una persona potrebbe cadere nell'inganno di credere di essere cristiana solo perché fa determinate cose. Ma cristiano, come ho già detto altre volte, non si nasce, bensì si diventa, e non si diventa cristiano perché si mette in pratica il sermone sulla montagna. Si diventa cristiano quando ci si pente del proprio peccato e ci si converte a Cristo. Solo allora si può vivere secondo i principi del sermone sul monte, non prima della nuova nascita. E qui, amici miei, dopo questa utile chiarificazione, devo concludere perché ormai il tempo è agli sgoccioli.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, secondo Samuele capitolo 12, come titolo del messaggio abbiamo giocare a nascondino mai più. Giocare a nascondino mai più. Se c'è una cosa che la Chiesa protestante, la famiglia del protestantesimo, non fa proprio all'eccellenza, è il senso di confessione dei nostri peccati uno l'altro. Però è biblico confessare i nostri falli gli uni agli altri, come vedremo. Il re Davide in capitolo 10 aveva curato benissimo il fallimento di alcuni servi suoi o la vergogna che hanno sperimentato, ma Davide, verso la propria vergogna, non sapeva agire bene. E questo è tutt'altro, un altro livello di maturità nella nostra vita. Io magari posso aiutare te nella tua vergogna, ma cosa faccio con la mia? È difficile mettermi al nudo, diciamo, magari a qualche amico nella fede, alla leadership di chiesa, o magari marito verso la moglie o moglie verso il marito. Abbiamo lasciato, leggendo da Salmo 32, vorrei continuare a leggere un po', Davide che parla di quel momento dopo il peccato con Bathsheba, scrisse questo Salmo 32, leggiamo di nuovo da versetto 1. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Finora, in capitolo 11, Davide ha fatto un buon lavoro di nascondere il suo peccato, ma non seppellire nella tomba, ok? Lui ha cercato in ogni modo, dai Uria, vai a dormire a casa. Non ha funzionato. Seconda notte, fallo ubriacare e mandarlo di nuovo a casa. Non ha funzionato. Ha messo poi a morte Uria. Ha coinvolto Joab. Quando cerco di nascondere il mio peccato, faccio sempre un pasticcio più grande. Diventa sempre un problema più grande e aggiungo peccato su peccato. Invece di nascondere, coprire in quel senso, dovremmo fare espiazione, che vuol dire anche quello coprire. Non nascondere, ma coprire con il sangue di Cristo i nostri peccati. Poi Davide continua, versetto 2, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. E poi Davide dice, mentre tacevo, non confessava, ma mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Il Signore ci ama come i figli suoi fin troppo di lasciarci senza correzione. Ebrei 12 ci spiega. Dio ci ama come siamo, ma ci ama fin troppo per lasciarci così. Poi versetto 5, Davide disse o scrisse, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ma fino ad un certo punto sì. Lui non si è confessato di suo, ma come vedremo in capitolo 12 di secondo Samuele, Dio doveva forzare la sua confessione tramite Nathan. Davide non ha sborsato il suo peccato di così buona volontà senza un po' di aiuto. E Dio è fedele di spingerci dove serve. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Poi, continuando, Davide in questo momento profetizza e non è solo Davide che parla al Signore in questo Salmo, ma è il Signore che parla a noi tramite Davide. Pazzesco, no? In un momento di peccato e confessione, Davide subito rimane profeta. Non è strano questa cosa? Magari dopo, magari finisco a scrivere questa parte della confessione e poi dopo mesi inizierò a condividere una profezia, no? Ma è tutto insieme perché Dio è lì, è pronto a rialzarci. E Dio attraverso Davide ci incoraggia, versetto 9, guardate. Non siate come il cavallo è come il mulo che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Davide, in un suo momento di essere stato forzato come un cavallo verso la retta via, lui dice dal Signore attraverso di sé: non siate come i cavalli muli, perché magari lui lo era, finché Nathan non venne per spingere questa confessione. Ma abbiamo bisogno di confessare, non è facile. Non è sempre facile trovare qualcuno alla quale confessare. Pensate un attimo, qualcuno si è mai venuto a te per confessarti un fallo che abbiano commesso? Se non è mai successo, magari possiamo chiederci se noi siamo la tipologia di persone che accoglierebbe bene una confessione altrui. Io sono uno che tendo a fare gossip in giro e spargere la vergogna degli altri, o posso tenere queste carte vicine al petto e aiutarti in questa confessione? Siamo le tipologie di persone che possono ricevere una confessione? E a volte siamo coloro che devono confessare. Cosa mi ferma nel confessare? Ho paura di ciò che la gente possa pensare di me? Galati 6 ci incoraggia di andare verso gente spirituale. Quindi trovati qualcuno, marito magari con la moglie. Se non ti fidi di lei, vieni, parliamo un po' insieme e capiamo perché non ti fidi. O magari un amico stretto, qualcuno che tu sai che possono ricevere questa cosa e indirizzarti nuovamente verso il Signore. Ma non vogliamo essere come i muli e come i cavalli che devono essere forzati. Davide, in un altro salmo, dice: dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Salmo 139, poi dice in versetto 12: le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. Avevo occasione recentemente di parlare con qualcuno che il Signore non gli sta permettendo più di nascondersi. E incoraggiavo queste persone e dicevo: guarda questo come bontà di Dio, che tu per diversi anni sei riuscito ad ingannare te stesso, che tutto andava bene. Però ti rendi conto che niente è nascosto dall'occhio di Dio? Lui ti vede e non sta permettendo più che tu ti nascondi. Vieni alla luce, inizia a confessare. Chiesa, dobbiamo imparare a fare questo. Ebrei 4:13, l'autore di questa lettera agli Ebrei dice: ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Nessuna cosa è nascosta ai suoi occhi. Neanche le tenebre possono nascondere le nostre vite dalla sua presenza. E quindi andiamo in secondo Samuele 12 e guardiamo la seconda parte di questa storia di Davide con Batsheba. Dopo un grande momento di peccato, la mano di Davide viene forzata come quel cavallo verso la retta via. Secondo Samuele 12, versetto 1, poi l'Eterno mandò a Davide Nathan, e Nathan andò da lui e gli disse. Nathan qui dal versetto 2 al versetto 4 condivide tra una delle prime parabole della Bibbia. Infatti sempre di più i profeti utilizzeranno metafore, parabole, per paragonare un po' il cammino del popolo, per insegnare una verità spirituale. È una parabola interessante ed è triste. Abbiamo visto che Batsheba faceva un bagno, ma se leggiamo quel testo è molto probabile che lei stesse cercando di onorare il Signore. Alla fine dei suoi 7 giorni di impurità, dopo i giorni del suo ciclo mensile, perché poi lei rimase incinta. Uria, il suo marito, voleva onorare il Signore anche, E lui non poteva immaginare entrare in casa sua quando il Signore era fuori in tenda con Joab e gli altri soldati. Chi sono io a dormire a casa mia? Uria diceva. Persone che cercavano di onorare Dio si sono trovati in una situazione difficile e Davide, all'apice del suo regno, di tutti i suoi successi elencati finora, guida queste persone verso il peccato e la morte, verso la tristezza. E l'Eterno mandò a Davide Natan. Dio ci ama abbastanza per mandarci le persone giuste nei momenti giusti. Vogliamo anche in questi momenti, come il cavallo, almeno ascoltare quando abbiamo il nostro peccato davanti alla nostra faccia? Speriamo di sì. L'unica cosa che rende un cristiano diverso di un non credente è di aver ammesso il proprio peccato. Versetto 2, Natan spiega questa parabola a Davide. Immaginate, tu devi andare davanti al re della nazione per riprenderlo, non è facile. Natan spiega, c'è questa storia. Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandrie, ma, versetto 3, il povero non aveva nulla se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito. Essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Però per questo povero aveva l'agnello che beveva pure dalla sua coppa. E versetto 4, Natan continua dicendo, un viandante giunse a casa dell'uomo ricco, questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnello di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. E quindi Natan cerca di creare un'immagine della verità che sta per comunicare, affinché possa convincere Davide della verità prima di applicarla. Questa è proprio la cosa bella di una parabola, no? Una verità eterna vista in una situazione molto semplice e banale. E come vedremo qui con la risposta di Davide in versetto 5, quando noi siamo in peccato e in modalità carnalità in pieno, non riusciamo a vedere le cose da un occhio spirituale. Esageriamo poi anche nei nostri giudizi verso gli altri. Vedi, io non posso aiutarti con il pagliuzzo nel tuo occhio, che dovrei aiutarti se la mia visione ancora c'è un trave enorme. E Davide deve vedere la trave nell'occhio. Versetto 5, guardate con me. Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natan, come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Ma dove c'è scritto nella legge di Mosè in Deuteronomio, se io ti rubo una pecorella che io devo morire? Chiese spesso la nostra rabbia verso il fallimento degli altri non è altro che un senso di colpa che portiamo noi stessi verso il peccato nella nostra stessa vita. Quando non sono a posto in me stesso, tendo di essere molto severo con gli altri. È una forma di autogiustificazione. Io devo pacificare qualcosa che non va in me, notando fin troppo qualcosa che non va in te. E Davide esagera qui, perché lui è compunto nel cuore. E anche noi, chiesa, a volte dobbiamo confrontare le persone attorno a noi, a volte come il cavallo, e dire, guarda, c'è questa cosa che non va in te. Efesini 4, noi siamo chiamati a dire la verità con amore. La loro risposta sta a loro. E Davide esagera qui. Versetto 6, Davide continua, egli pagherà quattro volte, magari ha capito che ha sbagliato, che okay, non deve morire, però deve pagare quattro volte il valore dell'agnello per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Davide è compunto qui nel cuore. E adesso Nathan deve concludere la parabola, chiudere parentesi, versetto 7. Allora Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Ouch. Schiaffo in faccia, no? Con amore, però schiaffo uguale rimane. Davide, tu sei quell'uomo. Tu avevi tutto, tantissime donne, già fin troppe, mogli, concubine, tanti figli a te nati. Non bastava tutto quello che l'Eterno ti ha dato? Tu dovevi andare dal tuo vicino di casa e prendere la sua piccola agnella? Cosa ti serviva la moglie di un altro? Vedi, il cuore dell'uomo, se non è guidato dallo Spirito, non si sazierà mai di donna dopo donna dopo donna. E Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Così dice l'Eterno, il Dio d'Israele. Io ti ho unto re d'Israele. Ti ho liberato dalle mani di Saul. Dio elenca tutti i beni che Dio ha fatto finora nella sua vita. Come se per dire non ti bastavano tutte queste cose. Versetto 8, ti ho dato la casa del tuo Signore e l'hai usata per fare questo gesto verso Bathsheba. Ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho permesso finora questo accesso anche di troppi mogli nella tua vita. Non ti bastavano? Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, Dio usa ironia, cioè non ti bastava tutto quello che ti ho dato finora? E se questo era troppo poco, io ti avrei dato molte altre cose. Basta chiedere, Davide, cosa ti manca, cosa vuoi? E Dio continua, versetto 9, perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Vedi, Dio prende sul personale. Sì, Davide ha peccato contro Bathsheba, peccato contro Joab, peccato contro Uria. Il peccato avrà un impatto più grande di quanto pensiamo sempre. Come vedremo anche nelle vite di Davide, in capitolo 13, anche nelle vite dei suoi figli. Il peccato ha un impatto più grande di quanto pensiamo, ma sopra di tutto ha avuto un impatto sull'Eterno stesso. L'Eterno ha caricato sulle spalle di Gesù 2000 anni fa ogni colpa, ogni fallo mai commesso. Non è una cosa nascosta. E l'Eterno lo prende sul serio. Tu hai disprezzato la mia parola, Davide, facendo ciò che è male ai suoi occhi. Tu hai fatto morire con la spada Uria l'Oiteo, hai preso per moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. E l'Eterno, versetto 10, fa rispecchiare le sue parole dal capitolo 11. Se ricordiamo bene, capitolo 11, 25, cosa aveva detto Davide al messaggero di Joab? Davide aveva detto, dirai così a Joab, versetto 25 di capitolo 11, non ti addolori queste cose perché la spada divora o l'uno o l'altro. Va bene, qualcuno morirà prima o poi, no? E con leggerezza la spada divora. E l'Eterno ascoltava quelle parole di Davide verso quel messaggero in versetto 25. Perché cosa dice qui capitolo 12, versetto 10? Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla casa tua, perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria l'Oiteo per essere tua moglie. Ci dà un santo timore, ma anche una consolazione se vogliamo. Ricordarci che l'Eterno vede e sente tutto. Anche Tommaso, no, la domenica stessa della resurrezione, lui disse agli apostoli, il resto del gruppo, voi avete visto Gesù, io no. Io non crederò finché non posso mettere il mio dito nelle sue ferite, nel suo costato. Io non ci crederò. Tommaso, quella domenica della resurrezione, non pensava che Gesù stesse ascoltando. E dopo 8 giorni Gesù si presentò da loro e dice cosa? Tommaso, metti qui il tuo dito, vieni. Qualche giorno fa, parole dette così, Tommaso si è reso conto che il Signore stava ascoltando. E credo qui, versetto 10, il Signore sta facendo notare a Davide quelle parole dette senza cura. Chi sei tu a trattare la morte di Uria con così tanta leggerezza? La spada divora. La spada non andrà mai più via dalle tue case, Davide. E Davide ha capito queste cose. Più avanti, quando il suo figlio cercherà di prendere il trono, Davide stesso va avanti in queste cose dicendo: è la correzione di Dio nella mia vita e mi sottometto alla sua guida. Davide in questo momento ha ricevuto una grande riprensione dalla parte dell'Eterno. Ma se siamo ripresi e corretti, possiamo rallegrarci perché è il segno che siamo figli suoi. Ebrei 12 ci incoraggia. Poi, versetto 11, così dice l'Eterno: ecco, io farò venire contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro che si unirà con loro in pieno giorno. Tutto ciò che hai fatto di notte, ciò che tu pensavi che era nascosto dagli occhi di tutti, adesso tu vedrai quello che succederà in pieno giorno, dice l'Eterno. Versetto 12, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele, alla luce del sole. Il Signore ha i suoi modi per riportarci come cavalli sulla via dritta, perché ci ama. E magari la sua pazienza con te e con me per diversi mesi o diversi anni è stata pazienza finora, ma non vogliamo mai confondere la pazienza di Dio per indifferenza o apatia. Dio è paziente verso di noi, ma non vogliamo spendere tutta la sua pazienza dove lui deve forzarci per amore suo verso qualche sculacciata, ok? E c'è differenza, se posso dire questo, tra ira di Dio e correzione di Dio. Cristo su quella croce 2000 anni fa ha preso in pieno l'ira di Dio che doveva essere versato su di noi per i nostri misfatti. Ora ciò che rimane per un figlio suo è la correzione, perché ci ama e ci vuole rendere fruttiferi per la sua gloria. E andando avanti, versetto 13, allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno, anche contro altri, ma in primis, Chiesa. Il nostro peccare è un peccare contro il nostro Creatore. Io magari posso peccare in mille modi, ma i mille modi del mio peccare non è segno altro che un mio essere lontano dall'amore di Dio. Io ho peccato contro l'Eterno, Davide disse qui a Natan. Vi chiedo di aprire in un altro salmo, Salmo 51, un salmo anche da questo momento in cui Davide viene ripreso. E se posso anche dire questo, se tu ti trovi mai in un momento di correzione con una ferita aperta dove il Signore sta facendo un intervento chirurgico per togliere un po' di cancro, non avere fretta a chiudere quella ferita. Lascia che il Signore tolga tutto il cancro. Stai lì, rifletti, scrivi, adori. Usa bene quel momento dell'intervento di Dio. Non essere veloce a fuggire Gerico che tu forzi la ricrescita della tua barba. Riposi, prendi forza. Scrivi come Davide proprio nel momento più difficile, perché è lì dove c'è magari anche un aiuto per qualcuno in un futuro momento, come noi oggi leggendo Salmi 51. Salmi 51, versetto 1, al maestro del coro. Salmo di Davide quando il profeta Natan venne da lui dopo che egli aveva peccato con Batseba. Davide in questo momento di confessione non sta sul vago, ok? Va nei dettagli intimi. E spesso vogliamo fare una confessione piuttosto che ci rende ancora più onorevole davanti ai nostri fratelli. Ah, Chiesa, pregate per me, ho peccato ieri. Cosa hai fatto? Ah, non voglio entrare nei dettagli. Ah, che uomo spirituale che è. Il vero uomo spirituale riesce anche a scrivere i dettagli. Non sta sul vago. Davide scrive qui: quando io ho peccato con Batseba, abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, Cantiamo noi tutt'ora questo canto, no? Per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ed è difficile avere un grande fallimento e andare oltre, ma è grande segno di camminata spirituale. Sì, è lì, è una cercatrice che rimane, che mi fa da promemoria. Signore, grazie per questa promemoria che sta sempre davanti a me e la porto con me in adorazione. Sta sempre davanti a me. Versetto 4, ho peccato contro di te e contro te solo. Chiesa, quando pecchiamo è giusto confessarlo a qualcuno di spirituale. È giusto chiedere scusa alla persona con la quale abbiamo peccato. Ma è sempre importante riconoscere che tutto ciò è successo perché ero distante dal cuore di Dio. E quindi alla fine, Signore, si tratta di un mio essere distante da te. E quindi, Padre, ho peccato contro di te perché ti ero lontano. E quindi, Signore, mostrami in che modo posso riavvicinarmi. E ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Prende la riprensione di Nathan e lo applica in adorazione qui. Ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. È vero, Nathan ha ragione. Affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Che Dio sia verace e ogni uomo bugiardo. Alla fine non confessiamo e pensiamo di aver vinto qualcosa. La gente pensa bene di me, ma alla fine sono io che sto perdendo una grande liberazione. Tornando in 2 Samuele 12, Davide dice, ho peccato contro l'Eterno. L'Eterno, Nathan poi dice a Davide, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. Vedi, non è soltanto il nascondere, ma è seppellire, mettere nella tomba di Cristo col corpo di morte. Il versetto 14, tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Salmi 32, mentre tacevo, quanto tempo taceva? Il bambino è nato. Ben 9 mesi sono passati di silenzio, di nascondere, sperando che nessuno venisse a scoprire ciò che Davide ha fatto. Abbiamo studiato Deuteronomio capitolo 25, la legge di riscatto che abbiamo visto nella storia di Ruth e Boaz, dove se io ho una moglie e vengo a mancare, un mio fratello deve accogliere in casa la mia moglie, questa vedova. E il primo bambino nato deve portare il mio nome affinché il mio nome non è sterminato in mezzo ad Israele. E magari per 9 mesi Davide sentiva dire da tutti quanti, magari tranne Joab, che bravo Davide che accoglie in casa questa vedova. Che compassione! E adesso sta per nascere un bambino al suo fratello Uria, lo Iteo. Magari Uria, essendo un Iteo, non aveva un fratello nel paese. Magari Davide sta facendo nascere a nome di Uria un figlio, secondo Deuteronomio 25. Che bravo Davide! Hai preso cura di questa vedova, stai onorando Uria, il suo nome. E Dio sta mettendo fine, è forzato a mettere fine a tutta questa falsità. Un altro pensiero, secondo Samuele 7, Dio aveva promesso un altro figlio verrà da te e da lui verrà il Messia. E ogni qualvolta che Dio rinnova il patto di Messia con Adamo, con Noè, con Abramo e adesso con Davide in capitolo 7, c'è sempre poi una nascita di un bambino che non doveva magari nascere. Un problema, un conflitto contro la promessa. Secondo me un altro motivo per cui questo bambino deve morire è per non mettere in difficoltà la promessa di Dio appena fatto a Davide. Perché un altro bambino deve nascere da te, Davide. Da qui verrà il Messia, ma non deve essere questo bambino perché magari lui appartiene ad Uria, non a te. Dio, per proteggere la sua promessa, da Davide adesso Dio è messo in difficoltà. Davide magari vorrei far vivere questo bambino, ma non può. perché ufficialmente, secondo Deuteronomio 25, magari appartiene al nome di Uria, non a te. E per proteggere il tuo trono, questo bambino deve morire. E pensate, 9 mesi che Davide sente le lodi del popolo. Bravo Davide, bravo Davide. Vedova accolta, nome di Uria conservata. Dio deve mettere fine a quest'opera della carne di Davide. È meglio essere onesto oggi e non fra 9 mesi. Poi versetto 15, Nathan tornò a casa sua, l'Eterno quindi colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed egli si ammalò. Dio doveva colpire questo bambino per essere fedele alla sua parola, Deuteronomio 25, e proteggere la sua promessa. E guardate, versetto 16, allora Davide supplicò Dio per il bambino e anche digiunò. Fratello, sorella, devi pregare di più, devi digiunare di più e vedrai che quella malattia andrà via di questo bambino. Poi entrò in casa e passò la notte giacendo per terra. Davide è distrutto qui. Magari lui porta anche il rancore di ciò che ha fatto verso Uria e magari anche nelle sue preghiere sta pregando, Signore, fa vivere questo bambino affinché il nome di Uria non si stermina completamente. Ho peccato, padre, ma fa vivere questo bambino. Magari non voglio che Uria sia di tutto dimenticato, padre. Uria era uno dei uomini valorosi di Davide. Davide lo amava. Supplicava e digiunava, era steso per terra. E versetto 17, gli anziani della casa sua insistettero con lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. E versetto 18, ora venne che il 7° giorno il bambino morì. E i servi di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano, ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato, ma egli non ha ascoltato le nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Potrebbe procurarsi del male. Davide era distrutto moralmente, ha confessato il suo peccato, ma intercedeva, digiunava 7 giorni per questo bambino. E versetto 19, quando Davide vide che i suoi servi parlavano sotto voce, comprese che il bambino era morto. Perciò Davide disse ai suoi servi, è morto il bambino? Essi risposero, è morto. È un po' anche come nella vita di Abramo che fa venire nel mondo un bambino tramite Agar, Ismaele. Dio non riconosceva quel figlio, ma diceva che un altro doveva venire. Dio non può riconoscere l'opera della mia carne e deve far morire ogni frutto della mia carne. Ma versetto 20, allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le sue vesti. E poi andò nella casa dell'Eterno e si prostrò. Davide in questo momento fa quello che a volte è difficile per noi dopo un momento di riprensione e ravvedimento. Alzarsi, lavarsi, ungerci di nuovo. Signore, eccomi. L'uomo giusto cade 7 volte ma si rialza ogni volta. Signore, mi alzo, mi lavo dalla tua parola, ungimi di nuovo dal tuo spirito. Cambio le mie vesti e vado di nuovo ad adorare. E se tu ti trovi in un momento di ravvedimento, prendi versetto 20 come incoraggiamento per te. Il Signore non vuole che tu rimani sempre lì nel lutto. Paolo dice in 2 Corinzi 2 di quel fratello che peccava, ora riaccoglietelo di nuovo e riconfermate il vostro amore per lui affinché non sia sopraffatto dalla troppa tristezza. Davide si alzò, si lavò, si unse e cambiò le sue vesti e di nuovo si prostrò o adorò. Tornò quindi a casa sua e chiese che gli portassero del cibo e mangiò. E poi i suoi servi gli dissero, ma che cosa hai fatto? Quando il bambino era ancora vivo, hai digiunato, hai pianto, hai pregato, hai fatto di tutto e di più. E adesso che il bambino è morto, ti sei alzato, hai mangiato. Sembra incongruente qui. Adesso ti metti ad adorare, ti metti a lavare, sorridi, mangi. Cioè, perché agisci così? E versetto 22, egli rispose, quando il bambino era vivo ancora, digiunavo e piangevo perché dicevo, chissà che l'Eterno non abbia pietà di me e lasci vivere il bambino, ma ora egli è morto, perché dovrei digiunare? La sua decisione è fatta, il Signore ha deciso di toglierlo. Vedi, la Bibbia non insegna da nessuna parte la preghiera per i defunti, no? Appena dopo la morte dobbiamo continuare a pregare per la loro anima. Davide, dopo la morte, lui dice: perché dovrei digiunare per questo bambino morto? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me. E qui c'è biblicamente una speranza per un bambino morto. Se qualcuno qui presente abbia mai sperimentato un aborto spontaneo o la morte di un bambino, sembra che ci sia spiegazione biblica di una speranza per neonati, per bambini che muoiono giovane. Davide ha una speranza che vedrà questo bambino ancora. E versetto 24 e 25, poi Davide consolò Batsheba, sua moglie, entrò da lei e si coricò insieme. Così ella partorì un figlio che li chiamò Salomone. E sarà tramite Salomone che ci sarà il prossimo re e poi Messia Gesù stesso. E l'Eterno lo amò. Versetto 25, mandò poi un messaggio tramite il profeta Nathan che gli pose il nome Jedidiah a motivo dell'amore dell'Eterno, quindi questo soprannome. E versetto 26, intanto Joab combatté contro Rabba dei figli di Ammon ed espugnò la città reale. E Joab mandò quindi messaggeri a Davide per dirgli, e io amo questo momento, Joab mandando questi messaggeri dice: ho assalito Rabba e mi sono impadronito delle sue provviste d'acqua. La battaglia è finita, Davide. Quello che è iniziato in capitolo 11, la battaglia contro questa città, dove Davide era assente, adesso Joab ha finito la conquista e lui dice: ora perciò raduna il resto del popolo, accampati contro la città e prendila. Vieni, Davide, basta stare a casa a pantofolare. Vieni qui e prendi l'onore di questa battaglia. Altrimenti, Joab dice, prenderò io la città ed essa porterà il mio nome. Davide, basta essere pigro a casa. Vieni subito, ritorni in battaglia, sii tu il re che devi essere, se no prendo io la città. E Joab è molto bravo qui. Lascia a Davide la gloria della battaglia da lui combattuta. E versetto 29, allora Davide radunò tutto il popolo e andò a Rabba. La salì e la prese. Tolse poi dalla testa del loro re la corona che pesava un talento d'oro e conteneva pietre preziose. Essa fu posta sulla testa di Davide. Inoltre, egli portò via dalla città un grandissimo bottino. Immaginatevi Davide davanti a Joab che aveva coinvolto Joab in questa uccisione. A lui non merita portare questa corona d'oro con pietre preziose, con tutto questo bottino di guerra. Ma chiesa, neanche noi, con tutti i nostri peccati e falli, noi non meritiamo affatto ciò che noi abbiamo nell'aldilà, nella corona che aspetta tutti noi. Pure Gesù ci concederà questa corona di salvezza che non meritiamo. E immaginiamoci davanti al trono di Dio quel giorno. Non so, io non merito questa corona d'oro con pietre preziose, Padre, ma grazie per avermela concessa. Grandissimo bottino di guerra. E versetto 31, fece uscire gli abitanti che erano nella città e li mise a lavoro con seghe, erpici di ferro, scuri di ferro e li pose a lavorare in fornaci di mattoni. Così fece a tutte le città dei figli di Ammon. Poi Davide tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. Il titolo del messaggio era «Giocare a nascondino mai più perché». Perché vogliamo chiesa crescere nell'essere una chiesa che confessa. 1 Giacomo 5:16, confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Se c'è qualcosa da dire, vi incoraggio di aprire il vostro cuore con qualcuno. di confessare ora e non lasciare 9 mesi di passare ancora, di essere coloro che confessano, ma non solo. Secondo Corinzi 2:7 ho fatto menzione prima, alcuni di noi dobbiamo imparare a ricevere una confessione, ma ora al contrario dovreste piuttosto perdonarlo, consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso dalla troppa tristezza. Che possiamo davvero essere una chiesa che non si nasconde più, confessando e ascoltando uno l'altro con l'amore di Dio. Amen? Preghiamo. Signore, aiutaci. Aiutaci ad essere coloro che confessano i nostri falli a qualcuno. E aiutaci, Padre, ad essere coloro che ascoltano con orecchie spirituali, Padre, che possiamo ricevere con cura e perdonare, amare e confermare il nostro amore. Padre, aiutaci a non nasconderci più, perché tu, Padre, anche al buio vedi tutto, perché tutto è nudo e scoperto davanti a te. Grazie, Padre, per il tuo amore verso di noi, nel nome di Gesù. Amen.
2: I Vangeli ci dicono che un certo Giuseppe d'Arimatea si occupò della sepoltura di Gesù. Alcuni scettici dicono però che potrebbe trattarsi di un personaggio inventato. Perché lo dicono? Hanno davvero delle buone ragioni? Può capitare di trovare in alcuni libri o siti web curati da scettici l'affermazione secondo cui Giuseppe d'Arimatea sarebbe un personaggio inventato. Per quale ragione? Ce ne sono diverse. Una prima ragione che viene data per questo è il fatto che la città di Arimatea non è ancora stata ritrovata attraverso scavi archeologici. Questa però razionalmente non è una buona ragione. Infatti credo sappiate che centinaia di città dell'antichità citate negli scritti antichi non sono mai state localizzate. D'altra parte, non si può pensare di scavare dappertutto per ricostruire ogni singolo villaggio dell'antichità. Se siamo onesti, il fatto che al momento non si sappia dove fosse localizzata Arimatea non ci dice nulla sul fatto che quella cittadina sia esistita o meno. E questo è vero per tutte le città dell'antichità che al momento non sono ancora state localizzate. C'è però un'altra ragione che spinge alcuni scettici a pensare che Arimatea sia una cittadina inventata. Infatti, qualche tempo fa è stato proposto da uno studioso ateo e miticista, Richard Carrier, la teoria secondo cui il nome Arimatea sarebbe riconducibile ad un gioco di parole che significherebbe la città del miglior discepolo. Il suo ragionamento si basa sul fatto che la parola greca Arimatea è composta da Ari, il prefisso per migliore, Mat, prefisso di matetes, che significa discepolo, e aia, che sarebbe il suffisso utilizzato per un luogo. Questa sembrerebbe una coincidenza troppo grande per essere vera. Come possiamo rispondere a questa osservazione? Diciamo che si tratta più che altro di una speculazione basata su una possibile etimologia della parola Arimatea, della quale non si può essere certi. Teniamo presente che ci sono tantissime città, anche attuali, con nomi che potrebbero sembrare riconducibili ad un'etimologia particolare, senza che ci siano vere basi storiche per dirlo. È molto facile speculare su una parola cercando di vederci un'etimologia specifica che in realtà non c'è. Infatti, altri hanno osservato che se c'è una connessione linguistica per il termine Arimatea, questo va cercato con il termine Arimataim, che si trova nella traduzione dei 70, la traduzione in lingua greca dell'Antico Testamento. Nella traduzione dei 70 si usa questo termine per riferirsi alla città di Ramataim, citata in 1 Samuele 1, ad esempio. C'è anche un'altra osservazione da fare. Se gli evangelisti avessero proprio voluto inventare un personaggio che avesse seppellito Gesù, perché avrebbero addirittura dovuto inventare la sua città di provenienza? Se io volessi dare credibilità ad un mio racconto, dovendo proprio inventare un personaggio, gli darei comunque un nome sensato e lo collocherei in una città esistente. Dalla letteratura di origine giudaica sappiamo che gli ebrei amavano i giochi di parole basati su assonanze e similitudini, e il Vecchio Testamento ne contiene diversi esempi. Si pensi ad esempio al nome di Nebuchadnezzar, che si ritiene fosse volutamente modificato dall'originale Nebuchadrezzar, che significa Nabu protegge il figlio, con riferimento alla divinità mesopotamica Nabu, e venne trasformato in questo modo a mo' di prese in giro in un nome che significa Nabu protegge il mulo. Ma se gli evangelisti avessero inventato il personaggio di Giuseppe d'Arimatea, sembra piuttosto inusuale e improbabile che avessero fatto un gioco di parole basandosi sulla sua città d'origine, per lo più inventata. Insomma, sembra un procedimento un po' troppo complesso e inutile. Credo che questo tipo di argomentazioni da parte di alcuni scettici miticisti siano davvero un po' forzate. Qualcuno si starà chiedendo: ok, ma perché ci sono persone così scettiche nei confronti di questo personaggio? In fondo, che importanza ha? Che cosa c'è davvero in gioco qui? Beh, in realtà, molti di coloro che sono scettici pensano che gli evangelisti abbiano inventato questo personaggio di sana pianta perché sarebbe stato funzionale per avere qualcuno che seppellisse Gesù. D'altra parte, sappiamo che la maggioranza dei condannati a morte finivano nelle fosse comuni. Per gli scettici, siccome Gesù non era ricco e non aveva certamente una tomba di famiglia, era necessario inventare qualcuno che intervenisse al momento giusto e avesse abbastanza influenza da riuscire ad ottenere il corpo di Gesù. Viste le circostanze.

Non ci sono ragioni teologiche per la Chiesa degli inizi di fabbricare una storia sul seppellimento di Gesù. Gesù era morto su una croce per mano dei romani, come un criminale qualunque. Si tratta di una morte vergognosa e scandalosa per uno che diceva di essere addirittura il Messia, il re di Israele. I primi discepoli di Gesù, nel testimoniare ai loro connazionali ebrei, dovevano ammettere questo scandalo ed essere in grado di dare una spiegazione logica. La negazione di una degna sepoltura per Gesù non avrebbe spostato minimamente il problema. Pensiamo forse che se Gesù fosse stato gettato in una fossa comune, questo sarebbe stato un problema per i discepoli di Gesù, più imbarazzante della sua stessa morte? Se Gesù è risorto dalla tomba in cui Giuseppe d'Arimatea lo aveva posto, non poteva risorgere da una fossa comune? Nulla, dal punto di vista teologico, sarebbe cambiato. Il fatto di essere stato messo in una tomba particolare non è necessario per rendere più autentico il racconto dei Vangeli. Qualcuno ha osservato che i cristiani potevano avere interesse a fare risultare l'esaudimento di una profezia di Isaia 53, versetto 9, che dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. A questo proposito però si osservi che nessuno degli evangelisti sottolineò un collegamento tra la sepoltura di Gesù e quel versetto, collegamento che invece fu visto in seguito dai cristiani che riflettevano sul testo di Isaia. Teniamo anche presente un altro aspetto. I Vangeli ci dicono che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio. Dipingere un membro del Sinedrio, uno di quelli insomma che avevano condannato Gesù, come uno che offre una tomba per Gesù, sembra piuttosto bizzarra come scelta. Se si trattasse di un personaggio inventato, ci sarebbero state scelte, diciamo così, ben più credibili. Invece gli scrittori dei Vangeli presero una strada piuttosto inaspettata. Perché farlo se non fosse stato vero? A che scopo? Dire che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio, se fosse stata un'invenzione, sarebbe stato un enorme rischio. A distanza di poche decine di anni dai fatti narrati, potevano esserci ancora persone che potevano smentire questa storia. Avviandoci verso la conclusione, ci sono poi alcune osservazioni piuttosto facili da smontare, sulle quali non voglio nemmeno spendere troppo tempo. Alcuni dubitano di questa storia perché un uomo da solo non avrebbe potuto seppellire Gesù e poi chiudere anche la tomba rotolando una grossa pietra. E questo è ovvio, infatti i Vangeli non ci dicono che fosse stato solo. Tutti i racconti parlano sempre al plurale e Giovanni cita addirittura un altro discepolo fariseo, Nicodemo, che lo aiutò nella sepoltura. Ma certamente potevano esserci anche altre persone ad aiutare, anche se non sono state citate. Quindi si tratta di un argomento davvero poco sensato. Alcuni addirittura hanno detto che c'è una contraddizione, perché in Marco 15 c'è scritto: la mattina presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Secondo costoro, se tutto il sinedrio aveva tenuto consiglio e aveva legato Gesù, anche Giuseppe d'Arimatea era incluso. Quindi come poteva essere discepolo di Gesù? Ma questa è davvero una forzatura. Infatti dire che tutto il sinedrio si radunò e poi legarono Gesù e lo portarono via non ci dice nulla sul fatto che potessero esserci stati alcuni voti contrari. Ma lo stesso Vangelo di Marco, in Marco 15, 43, ci dice che Giuseppe aspettava anch'egli il regno di Dio, un modo proprio per riferirsi al fatto che evidentemente aveva visto in Gesù l'affermarsi di quel regno. E questo è coerente con quanto dicono gli altri Vangeli. Infatti Matteo ci dice che Giuseppe era diventato discepolo di Gesù. Luca ci dice che egli non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri membri del consiglio. E Giovanni ci dice che era discepolo in segreto per timore dei giudei. Cosa abbastanza sensata.

visto che faceva proprio parte del Sinedrio che aveva decretato la morte di Gesù. In conclusione, non sembra che ci siano buone ragioni per dubitare che Giuseppe d'Arimatea sia stato una persona reale. D'altra parte, per quale ragione tutti e quattro i Vangeli dovrebbero menzionare questo personaggio raccontandoci ciò che aveva fatto per seppellire Gesù? Per quale ragione i Vangeli avrebbero dovuto inventare un discepolo segreto per seppellire Gesù, quando avrebbero semplicemente potuto dire che erano stati alcuni dei suoi discepoli più noti a seppellirlo, o, come abbiamo detto, potevano addirittura semplicemente dire che Gesù era stato buttato in una fossa comune e poi comunque era risorto. I racconti dei Vangeli ci danno dettagli diversi su questo personaggio, eppure non si contraddicono, ma si integrano perfettamente tra loro, mettendo insieme i brani di Matteo 27, 57, 60, Marco 15, 42, 46, Luca 23, 50, 53 e Giovanni 19, 38, 42, viene fuori un quadro coerente. Infatti sappiamo che Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco, era un membro dello stesso consiglio che aveva condannato Gesù ed era un discepolo di Gesù in segreto per paura dei giudei. Egli aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva capito che tale regno si stava manifestando attraverso Gesù. Chiese a Pilato il corpo di Gesù e lo avvolse con l'aiuto di altri, tra cui Nicodemo, con un lenzuolo di lino che aveva comprato utilizzando una mistura di mirra e d'aloe per ungerlo, come si usava a fare a quei tempi. Poi lo posero in una tomba di proprietà dello stesso Giuseppe, scavata nella roccia, mai utilizzata fino a quel momento, che si trovava in un giardino vicino al luogo della crocifissione. E poi fu rotolata una pietra per sigillare la tomba. Da un punto di vista storico, si tratta di un quadro piuttosto coerente. Era infatti comune usare lino e spezie nel processo della sepoltura e inoltre aveva senso affrettarsi perché veniva sera e bisognava terminare prima dell'inizio del sabato. Inoltre il tipo di tomba descritta è una di quelle comuni in quel periodo per le famiglie ricche dell'epoca, con una pietra che veniva posta davanti all'ingresso. Si tenga presente che quella pietra non doveva essere necessariamente rotonda, come ce la immaginiamo, ma più comunemente poteva anche avere una forma più irregolare e comunque doveva essere spinta e fatta rotolare per sigillare la tomba. Per quale ragione gli autori dei Vangeli avrebbero dovuto rischiare inventando di sana pianta un personaggio inesistente? Teniamo presente che Marco, Matteo e Luca sono stati scritti probabilmente tutti e tre tra il 50 e il 70 d.C., secondo le conoscenze attuali. Se questi scrittori avessero inventato di sana pianta questo personaggio, ci sarebbero stati ancora migliaia di persone vive che avrebbero potuto smentirli. Ma non risulta che questo sia avvenuto. Sembra quindi piuttosto razionale credere che gli evangelisti non avevano alcun motivo per inventare questo personaggio, ma hanno semplicemente riportato ciò che quest'uomo aveva fatto. Si trattava di una persona reale che essi non avevano alcun motivo di inventare.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma. Vi ringraziamo anche per la vostra disponibilità a seguirci.
2: Data la natura del caso, è più difficile per il Nuovo Testamento procurarsi un gran numero di convincenti sostegni storici in base alle scoperte archeologiche di quanto non lo fosse per l'Antico Testamento. In primo luogo, il periodo di tempo che copre il Nuovo Testamento è, secondo le date attualmente attribuite ai libri, inferiore a 100 anni, di fronte ai 2000 anni e più in cui si è svolta ed è stata scritta la storia dell'Antico Testamento nei diversi libri. In secondo luogo, nel Nuovo Testamento, il numero dei contatti con altri paesi e con avvenimenti storici secolari è inferiore a quello dell'Antico Testamento. Di conseguenza, vi è minor possibilità di ritrovamenti archeologici che confermino in maniera diretta il Nuovo Testamento. Tutta la storia del Nuovo Testamento si svolse nell'ambito dell'Impero Romano.
1: In terzo luogo, poiché la storia dell'Impero Romano, nel cui ambito si verificarono gli avvenimenti del Nuovo Testamento, non è mai stata totalmente sconosciuta in nessun momento dei 2000 anni da cui è stato scritto il Nuovo Testamento, le prove tratte dalla storia non sembrano rilevanti per quanto numerose, perché si può sempre replicare che la storia di quel periodo sarebbe stata nota a chiunque tentasse di falsificare i documenti, mentre il plagiario dell'Antico Testamento, sempre che ve ne sia stato uno, sarebbe ipoteticamente vissuto molti secoli dopo il verificarsi degli avvenimenti ed avrebbe avuto poche, per non dire nessuna, possibilità di consultare fonti storiche. Nel caso del Nuovo Testamento è impensabile che i documenti siano un falso risalente a dopo la prima metà del secondo secolo, cosicché le possibilità di raccogliere fatti sarebbero state maggiori di quelle che avrebbe avuto un presunto falsificatore dell'Antico Testamento.
2: In quarto luogo, il materiale impiegato per scrivere il Nuovo Testamento era di specie facilmente deperibile in climi umidi. La meraviglia è che abbiamo del tutto documenti risalenti al primo secolo e la sola altra fonte da cui si potrebbe attendere con valida storica sarebbero edifici, pietre tombali e monete con le loro numerose iscrizioni. In quinto luogo, nell'ultima parte del primo secolo d.C., intense persecuzioni scoppiarono nell'Impero Romano ed ogni cosa legata al cristianesimo, ivi compresi i sacri libri, erano oggetto di caccia spietata e sistematicamente distrutti dovunque possibile. Così la conservazione di ampie prove a convalida del Nuovo Testamento era nel migliore dei casi altamente improbabile.
1: Non dobbiamo tuttavia dare l'impressione di una mancanza di tale materiale convalidante. Considerando i fatti suddetti, è realmente meraviglioso vedere la quantità esistente di tale materiale. La scoperta di papiri del primo secolo fatti in Egitto, le esplorazioni compiute in Asia Minore da Sir William Ramsay e da altri, l'opera del Palestine Exploration Fund, la scoperta di vari manoscritti esistenti in monasteri, le iscrizioni delle catacombe romane, le iscrizioni su monete e su templi, più recentemente la scoperta dei rotoli del Mar Morto e soprattutto la grande massa di manoscritti del Nuovo Testamento in greco, i manoscritti in altre lingue, che chiamiamo versioni, e le citazioni dei primi padri cristiani, ci hanno tutti lasciato un'abbondanza di materiale, sia per la ricostruzione del testo dei libri del Nuovo Testamento, che per la convalida di molti punti storici, in maniera tale da provare che i racconti sono stati scritti da testimoni oculari o da persone che avevano ricevuto le informazioni da testimoni oculari e che non facevano che riferire le parole altrui.

0: Esplorazioni compiute nei paesi della Bibbia hanno ripetutamente dimostrato che gli scrittori neotestamentari avevano una meravigliosa conoscenza della geografia dei paesi descritti, una conoscenza che può essere spiegata solo come quella di un testimone oculare. Sir William Ramsay, che iniziò le sue esplorazioni in Asia Minore dubitando della storicità del Libro degli Atti, reca testimonianza di questa accuratezza su punti riguardanti la geografia e la conoscenza di condizioni politiche che solo una persona vissuta a quel tempo e in quel punto poteva possedere. Così, colpito da questi fatti, divenne ardente sostenitore della storicità degli Atti. Quel che gli fece cominciare a pensare che dopo tutto il Libro degli Atti potesse essere storico fu la scoperta da lui fatta di un'iscrizione segnante il confine fra Frigia e Licaonia.
1: Fino a quel tempo gli storici ritenevano che Luca avesse commesso un errore fissando i confini di queste due province fra Iconio e Listra, come fa in Atti capitolo 16 versetto 6. Infatti, per quel che se ne sapeva, durante tutto questo periodo le due località appartenevano alla stessa provincia e perciò non vi sarebbe stata frontiera fra le due come quella descritta nel Libro degli Atti. Un giorno, tuttavia, Sir Ramsay scoprì un'iscrizione mostrante che a quell'epoca il confine passava realmente fra quelle due località. Luca aveva quindi ragione e i critici torto. Il confine fu cambiato agli inizi del secondo secolo. In tal modo il Libro degli Atti dove essere stato scritto prima di quel tempo. Questo fatto aprì gli occhi di Sir Ramsay e lo portò a compiere altre indagini del genere, col risultato che divenne fermamente convinto della attendibilità del Libro degli Atti.
0: Ugualmente gli storici hanno confermato l'accuratezza della storia contenuta nei Vangeli. Solo una persona vissuta a quel tempo avrebbe potuto aver dimestichezza con le intricate condizioni circondanti il controllo politico della Palestina al tempo di Cristo e subito dopo, o con le complesse condizioni religiose, i partiti, i costumi e le credenze del paese. Dopo la morte di Erode il Grande, i suoi domini vennero divisi fra Archelao, cui toccò la Giudea, Erode Antipa, che ricevette la Galilea e la Perea, Filippo con Liturea e Traconitide e Lisania con Abilene. L'autore del Vangelo di Luca segue una linea esatta fra queste trappole di natura politica e dà a tutti i capi il loro titolo esatto, assegnando a ciascuno la regione esatta al momento esatto. Quando più tardi in Giudea ad Archelao succede Pilato, il fatto è accuratamente notato nella Bibbia.
1: Parliamo ora di Quirinio e del censimento. Uno dei punti principali che costituì a lungo materia di critica mossa dagli storici alla storicità di Luca era l'accenno da lui fatto di Quirinio e del censimento. Il suo Vangelo commetteva qui presumibilmente un errore sia nel citare il censimento che nell'affermare che Quirinio era governatore della Siria al momento in cui nacque Gesù. Prima di questo, il primo censimento di cui si abbia memoria si ebbe sotto Nerone nell'anno 61 d.C. Tuttavia, fra i papiri scoperti in Egitto e pubblicati dal British Museum, ve n'era uno che stabiliva il fatto che ogni 14 anni veniva compiuto un censimento in tutto l'impero romano. Non solo ciò, ma venne anche accertato che nel periodo fra il 9 e il 6 avanti Cristo vi fu un censimento. Per di più, secondo questo documento, era abitudine che le famiglie tornassero alla loro località d'origine, cosicché non venne nulla di strano nel ritorno di Giuseppe e Maria a Betlemme per farsi registrare. Si ritenne per lungo tempo che Luca avesse confuso il censimento eseguito mentre Quirinio era governatore della Siria nel periodo dell'anno 6 al 9 d.C., con quello che lui aveva detto essersi verificato al momento della nascita di Gesù, poiché si ignorava che Quirinio fosse stato più di una volta governatore della Siria. Era questo particolarmente il caso perché Tertulliano dichiarava che il governatore del paese al momento in cui nacque Gesù era Senzio Saturnino.

0: Nel parlare dell'attendibilità storica del Nuovo Testamento, ricordiamo che un'iscrizione rinvenuta tuttavia a Tibur chiarisce che Quirinio governò due volte la Siria come legatus, ed un'altra iscrizione rinvenuta ad Antiochia mostra che egli era governatore all'epoca in cui nacque Gesù. Egli era il governatore militare e Saturnino il governatore civile, e in una provincia romana il governatore militare era superiore a quello di grado civile. Perciò l'intera questione è stata chiarita e il racconto di Luca trova conferma nel più minimo particolare.
1: Era cosa comune fra i critici dire che i Vangeli non erano stati scritti nel primo secolo d.C. La critica delle forme, sviluppata da Martin Dibelius e Rudolf Bultmann, diceva che le tradizioni orali diedero vita a certe forme letterarie come i miracoli, le parabole e i detti di Gesù. Quindi, nel secondo secolo d.C., queste forme vennero a formare una narrativa corrente che corrispondeva a situazioni che esistevano nel secondo secolo. Bultmann sosteneva, ad esempio, che il Vangelo di Giovanni non contenesse quasi affatto materiale storico. Albright ha dimostrato che il Vangelo di Giovanni mostra una conoscenza delle condizioni politiche e sociali esistenti in Palestina prima del 70 d.C.
0: La più convincente prova archeologica in favore della data tradizionalmente assegnata al Vangelo di Giovanni, intorno al 90 d.C., è costituita dalla scoperta e identificazione di un frammento di papiro del Vangelo in questione, Giovanni 28, i versetti da 31 a 32, 37, 38. Gli esperti affermano concordamente che la copia del Vangelo da cui proviene questo frammento esisteva già nella prima metà del secondo secolo d.C. Il Kenyon fa notare che il Vangelo originale deve essere stato composto prima del 130 d.C. Ciò è talmente vicino alla data tradizionale che non si può mettere in dubbio quest'ultima. Kenyon sostiene che se Giovanni era stato scritto nel 90 d.C. e i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, furono scritti qualche tempo prima, non vi fu tempo per lo sviluppo delle forme orali presupposto dalla critica delle forme. Persino un grande studioso liberale francese, Maurice Gauguel, fa risalire, secondo il Free, i Vangeli al primo secolo. La testimonianza medica proponderebbe, secondo il Keller, per una rapida morte di Gesù sulla croce dovuta a collasso cardiaco causato dalla discesa del sangue dalle braccia levate in alto agli arti inferiori e all'impoverimento del flusso di sangue diretto al cuore. Lo storico romano Tacito, spiegando nei suoi annali il significato della parola cristiani, dice: Cristo, dal quale deriva il loro nome, fu condannato a morte dal procuratore romano Ponzio Pilato sotto il regno dell'imperatore Tiberio.
1: Un'altra sorprendente maniera nella quale hanno trovato conferma i documenti del Nuovo Testamento è la veridicità riscontrata dal riferimento biblico al proconsole di Cipro dell'epoca in cui Paolo sbarcò sull'isola in occasione del suo primo viaggio missionario. Si è a lungo creduto che il titolo esatto assegnato al governatore dell'isola fosse quello di propretore, poiché poco tempo dopo essa era provincia imperiale. Si sa tuttavia ora che il titolo esatto al tempo della visita di Paolo era quello di proconsole, poiché a Cipro è stata ritrovata su una moneta un'iscrizione con l'esatta grafia del nome Paolo, nella quale lo si chiama proconsole. La stessa famiglia in Antiochia faceva scrivere il proprio nome Paulus. Questo prova così che Luca aveva ragione perfino nella grafia del nome di Paolo.

0: Il testo di Luca, capitolo 3, versetto 1, parla di Lisania dicendo che era tetrarca dell'Abilene nel quindicesimo anno del regno di Tiberio Cesare. Flavio Giuseppe parla di un Lisania che avrebbe governato questa provincia nel 36 a.C. e che sarebbe stato ucciso da Marcantonio. Sembrava perciò che Luca avesse commesso un errore ponendo il tetrarcato di Lisania 60 anni più tardi. Sono state tuttavia scoperte delle iscrizioni mostranti l'esattezza di Luca in proposito. Il Lisania del Vangelo era discendente di quello menzionato da Flavio Giuseppe.
1: Una delle migliori illustrazioni dell'accuratezza del libro degli Atti è data dalla maniera puramente incidentale nella quale l'autore si destreggia nelle complesse situazioni politiche delle diverse città indicate nei viaggi missionari. Filippi era, ad esempio, colonia romana con pochi ebrei, nella quale non vi era sinagoga, governata da un propretore. Tessalonica era invece città greca, dotata di costituzione propria e di un certo grado di autonomia. I magistrati venivano chiamati in greco politarchi, termine tradotto nella Riveduta con magistrati della città e nella Diodati con rettori della città. Nel libro degli Atti, titolo che non si riviene altrove nella letteratura greca. Per molti anni si credette ad un errore di Luca e che i magistrati dovevano certamente essere stati chiamati altrimenti. Ma un'iscrizione rinvenuta su un arco all'estremità occidentale della strada principale di Tessalonica ha provato l'esattezza del titolo di politarca assegnato ai magistrati, dando quindi ragione a Luca. Il Free dice che nella città si trovavano ben 17 iscrizioni nelle quali ricorre questo termine.
0: Potremmo continuare all'infinito con esempi del genere sulla maniera nella quale si è dimostrata la veridicità delle affermazioni bibliche a mezzo di prove esterne date da iscrizioni, papiri e vari manoscritti, monete dai rotoli del Mar Morto, eccetera. Ma quelle presentate nei due ultimi capitoli sono sufficienti a stabilire il fatto che ogni volta che si possono mettere alla prova, mediante le prove esterne, l'Antico e il Nuovo Testamento, esse si rivelano documenti attendibili. Benché ciò non provi naturalmente che la Bibbia è la parola di Dio, il fatto che si tratti di un insieme di documenti degni di fede annulla la maggiore obiezione contro l'insegnamento della Bibbia a proposito di se stessa, cioè di essere un libro contenente una rivelazione data da Dio e scritto sotto la guida dello Spirito Santo. Una Bibbia che era inattendibile non avrebbe potuto essere opera di Dio o la sua parola.
1: Una Bibbia invece degna di fede, su tutti i punti sui quali si può metterla alla prova, mediante l'evidenza esterna, ha dalla sua parte la presunzione più forte di essere vera anche in quei punti sui quali non si può mettere alla prova, mediante prove esterne, la sua asserzione di essere ispirata. Se essa è vera, allora è anche vera la sua asserzione di essere stata ispirata, ed essa è veramente la parola di Dio.

0: La Bibbia è una raccolta storicamente attendibile di documenti. Le sue affermazioni concordano con i fatti storici come ci sono stati tramandati da fonti esterne ad essa, su tutti i punti su cui è possibile metterle alla prova. Questo è il genere più valido di prova che il libro ora in nostro possesso ci è stato trasmesso in una condizione incorrotta da uomini che conoscevano quel che era realmente accaduto e che scrivevano per conoscenza diretta, poiché documenti corrotti nella loro trasmissione nel corso dei secoli sarebbero divenuti inevitabilmente pieni d'errori. Se si mostra quindi che i documenti sono esenti da errori, questo costituisce prova quasi certa che essi non sono corrotti. Ma un documento potrebbe essere storicamente degno di fede senza essere affatto divinamente ispirato. Così, occupandoci della Bibbia, ci troviamo davanti a due interrogativi di grande importanza circa la natura o no di parola di Dio della Bibbia.
1: Primo, chi furono gli autori originali? Erano uomini che potevano giustamente pretendere di aver ricevuto guida divina nello scrivere i loro libri? Secondo, i documenti che si sostengono scritti da essi sono veramente le parole da essi scritte? In altri termini, gli scritti originali ci sono stati trasmessi nella loro forma pura? Tenteremo di rispondere a questi interrogativi con prove ed argomenti presentati da varie angolazioni. Ma ora ci occuperemo principalmente della questione della trasmissione dei documenti, tentando di stabilire, fin dove ciò è possibile, chi scrisse i diversi libri della Bibbia.
0: Per la maggioranza dei libri, la sola questione importante è se sono storicamente attendibili. Ma per quel che riguarda la Bibbia, il caso è completamente differente. Poiché quel che per altri libri sarebbe solo una questione accademica a proposito di paternità e integrità dopo che ne è stata dimostrata l'attendibilità, diviene per la Bibbia questione capitale, poiché essa sostiene la sua divina ispirazione nei documenti originali. Perché si possa accettare come vera questa affermazione, si deve dimostrare che i documenti in nostro possesso sono sostanzialmente gli stessi degli originali. Si deve dimostrare che i loro autori erano uomini che potremmo ragionevolmente credere ispirati mentre scrivevano questi documenti. Inoltre, l'evidenza e la prova di tale ispirazione deve ricevere la convalida di miracoli ben accertati e dell'adempimento della profezia, come abbiamo dimostrato essere le sole credenziali che Dio poteva dare all'uomo per convalidare la rivelazione. Discuteremo per prima cosa la questione dell'integrità e della genuinità del testo biblico.
1: È appena necessario menzionare che non si deve considerare ispirato da Dio il testo di una qualunque traduzione della Bibbia. Nella sua provvidenza, Dio può aver aiutato i traduttori ad afferrare la verità dei documenti nella lingua originale e a tradurla accuratamente. Ma da un punto di vista strettamente tecnico, solo il testo originale nella lingua originale, prima della sua copiatura, era ispirato. Fin dove si ha un'accurata traduzione del pensiero originale dell'autore, il contenuto della versione è ispirato, benché possano esservi sfumature nel significato d'una delle parole in una lingua che è quasi impossibile presentare accuratamente in un'altra.
0: Ciò non significa che il testo della traduzione o versione non sia riproduzione attendibile nelle linee generali del pensiero della lingua originale. Ogni traduzione tende a riprodurre esattamente il pensiero del testo originale. I punti in cui non vi riesce sono quelli in cui vi è dissenso fra gli studiosi circa il pensiero del testo originale.
1: Nei prossimi programmi esamineremo altre obiezioni sollevate contro la sua attendibilità da un angolo leggermente diverso.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Probabilmente conosci alcuni portatori di handicap. Ma hai mai pensato al Signore Gesù come ad un appartenente a questa categoria? No, non aveva un handicap fisico, ma si rese handicappato quando venne sulla terra. Il dizionario definisce l'handicap come qualsiasi difficoltà che è imposta ad una persona che gode di un vantaggio per ostacolarla o penalizzarla in modo da renderla uguale agli altri. In base a questa definizione, Gesù aveva un handicap, pensaci. Da un lato possedeva la pienezza dell'Iddio onnipotente, eppure annichilì se stesso, abbassò se stesso prendendo la forma di servo. Che handicap! Essere Dio eppure farsi vero uomo, un niente. Che terribile limitazione. Penserai che questo debba aver ostacolato il Signore, svantaggiandolo. Gesù, il grande architetto dell'universo, colui che fissò i pianeti e le stelle, le galassie e le nebulose, i pulsar e i quasar, sulla terra divenne un falegname, limitando la sua creatività a sgabelli e tavoli. Gesù, la parola eterna, creò il tempo e lo spazio con la voce. Sulla terra scelse di parlare a prostitute, lebbrosi e peccatori. Gesù, colui che creò il corpo meraviglioso di Adamo ed Eva e disprezzò il dolore e la sofferenza come una delle terribili conseguenze della caduta, sulla terra sopportò dolori alla schiena, crampi muscolari, le fitte della fame e della sete. Sudò vero sudore, pianse vere lacrime e versò vero sangue. Quando penso a tutto ciò, mi colpisce il fatto che questi limiti non capitarono a Gesù nello stesso modo in cui capitano a noi. La cosa sorprendente è che Cristo scelse di essere svantaggiato. Non riesco a pensare a molte persone che farebbero la stessa scelta. So che io non la farei. Ma poiché i figliuoli partecipano del sangue e della carne, è scritto in Ebrei, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte. Se hai un handicap fisico, o forse emotivo o mentale, non sei in cattiva compagnia, se non altro sei in comunione con Cristo stesso. Non abbiamo avuto possibilità di scelta nei nostri handicap, lui sì. E scelse di essere limitato per liberarci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa con un piccolo pezzo tratto dalla Voce del Vangelo. Una volta, molto tempo fa, una lira valeva molto. Con una lira si comprava un libro, si pagava una cena, poi col passare del tempo una lira comprava sempre meno, una caramella, una gomma. Finalmente è valsa così poco che è scomparsa, come pure i pezzi da 2 lire o anche da 5 lire. A dir la verità, parlare di lire adesso è quasi ridicolo, perché le lire sono sostituite dall'euro e probabilmente anche voi come me avrete parecchi problemi e incertezze ogni volta che andate a comprare. Qualche settimana fa ho letto una notizia spicciola ma che fa riflettere. In America ogni anno si perde una quantità di centesimi, che si chiamano pennies, uguale a 60 milioni di dollari. Ogni bambino che perde un penny pensa di avere perso ben poco e probabilmente non sa neanche di averlo perso. Eppure tutti quei centesimi messi insieme valgono un patrimonio. Io non riesco neanche a capire quante cose si potrebbero fare con tanto denaro. Forse sarebbe ora di valutare bene e apprezzare le cose piccole. Ecco qualche esempio. I bambini sono chiamati piccoli da Gesù e Gesù disse: guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli. E voi, anche se non vi considerate più piccoli, siete fra coloro che Gesù ama in modo particolare. Poi pensiamo alle piccole cose. Le piccole cose di ogni giorno, un gesto, un sorriso, una gentilezza, tutte cose che costano poco ma che portano gioia. Un piccolissimo seme produce un bellissimo fiore e perfino un albero molto grande. E d'altra parte ci vuole poco per fare dispiacere a qualcuno, per gettare scompiglio. Una scintilla può provocare un incendio. Adesso mettetevi a pensare a piccole cose che sono importanti per voi. Pensate anche a piccole abitudini non particolarmente buone, piccole bugie che poi non sono così piccole, roba del genere. Pensate ai minuti, alle ore perse in divertimenti inutili o nocivi, o in chiacchiere o in telefonate infinite al telefono. Sia nelle cose belle che in quelle brutte bisogna prestare attenzione alle piccole cose che sono perse. Sembreranno piccole, ma sommate hanno un'importanza molto grande. Attenzione allora, chiediamo al Signore di aiutarci ad apprezzare le piccole gioie e possibilità di ogni giorno e a evitare quelli che noi chiamiamo piccoli sbagli o piccole mancanze che possono portare però a grandi mali.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 15. La grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Il messaggio di oggi si intitola Un passo e le sue conseguenze. Molti di noi ricorderanno la frase pronunciata dall'astronauta americano Neil Armstrong quando posò il piede sulla Luna. Un piccolo passo per l'uomo, un passo gigantesco per l'umanità. Questo piccolo passo, che ebbe notevoli ripercussioni, ci fa pensare a un altro uomo, di nome Adamo, che all'inizio della storia dell'umanità fece quello che poteva sembrare un piccolo passo: disubbidì a Dio. Questo atto di disubbidienza, gravissimo ma apparentemente piccolo, produsse per l'umanità una gigantesca valanga di effetti catastrofici. L'apostolo Paolo li descrive in questi termini nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 12 e 19. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori. Tutti apparteniamo a quest'umanità decaduta, meritevole del giudizio di Dio, ma grazie gli siano rese perché un altro uomo ha compiuto un altro passo dalle incredibili conseguenze. Nella Bibbia egli è chiamato il secondo uomo e l'ultimo Adamo. È il figlio di Dio, il creatore dell'universo, che per liberarci dal giudizio che meritavamo abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, e si umiliò, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, come troviamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 8. Morire in croce non fu un piccolo passo per lui, benché molti lo considerino di poco valore. E tu, ora, devi fare il passo della fede, devi credere in quest'opera d'amore,

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo terzo. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivente e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno meco in vesti bianche perché ne son degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io t'ho amato, perché tu hai serbata la parola della mia costanza. Anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso all'Iddio mio, ed il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io son ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è contento, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta devo dire grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Sono, come ho detto, contento di stare di nuovo insieme a te. È bello essere in famiglia. Sono riconoscente per la corrispondenza che continua ad arrivare in redazione. Sono abbastanza presi da quello che si legge, quello che si deve rispondere. Ancora grazie per tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in questo programma, ma soprattutto nelle persone che svolgono questo lavoro. Un abbraccio forte all'inizio, lo so, di solito lo dico alla fine, un abbraccio fino alla prossima volta. Beh, questa volta l'abbraccio te lo voglio dare fin dall'inizio. E ancora una volta grazie per essere tornato puntuale e fedele, come sempre.

Siamo alle prese, come saprai senz'altro, con il libro dell'Esodo, il libro dell'uscita, il libro della liberazione, la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, dalle grinfie del faraone. Abbiamo anche visto le prime avventure, le prime peripezie di questo popolo neoliberato. Abbiamo anche visto come questo popolo adesso libero, davanti a situazioni nuove, difficili, cosa fa? Piuttosto che rimboccarsi le maniche e procedere, andare avanti e gustare la libertà, si lamenta, critica, mugugna, rimpiange, addirittura rimpiange i tempi della schiavitù. Un popolo un pochino ingrato, dobbiamo dire. Bene, Dio nella sua pazienza interviene a favore di questo popolo ingrato. Due volte, per ben due occasioni, dà dell'acqua, fa scaturire acqua. Prima addolcisce delle acque amare, non potabili. La seconda volta addirittura fa scaturire in modo straordinario, miracoloso, dell'acqua dalla roccia. Si serve sempre di Mosè, l'uomo che Dio ha scelto per condurre il popolo verso la libertà. Però dietro le opere di Mosè naturalmente non possiamo né dobbiamo ignorare la presenza e la mano di Dio. Arrivati poi, dopo varie avventure, addirittura anche una battaglia contro gli Amalechiti, battaglia dalla quale risultano vincitori, il popolo di Israele arriva alle falde del monte Sinai. Qui Dio dà a Mosè i famosi 10 comandamenti, le 10 parole, e li abbiamo visti uno per uno, li abbiamo esaminati da vicino, abbiamo visto la loro rilevanza anche per le nostre vite adesso, di questo momento. Abbiamo detto che queste 10 parole non devono essere relegate soltanto a quei tempi, in quella cultura, ma sono principi che trascendono il tempo e lo spazio. Così come i principi che vengono descritti nei capitoli 21, 22, 23 e parte del 24. Vengono date delle regole, delle leggi, che fanno un po' da corollario a quelle che sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti chiaramente sono quelli più famosi, quelli che la maggior parte delle persone del mondo occidentale, se non altro, dei cristiani, la maggior parte dei cristiani sono più o meno familiari con questi 10 comandamenti. Ma Dio non si è fermato al 10° comandamento, ha dato altre direttive, alcune delle quali ci sono risultate un po' strane, a volte molto severe, quando si parla per esempio di mettere a morte qualcuno che non ha onorato i genitori. Abbiamo detto però che in occasioni del genere Dio non stava facendo altro che preservare fin dall'inizio quello che sarebbe stato il nucleo principale, fondamentale per eccellenza, cioè la famiglia. Se non avesse agito in tal modo fin dall'inizio, le cose sarebbero andate molto molto peggio di quanto già non sono. Basta guardare allo sgretolamento, allo sfaldamento della società come noi la conosciamo, per non parlare poi delle civiltà che ci hanno preceduto, civiltà che hanno ignorato questi principi e adesso non rimangono che fotografie e scritti e trattati di libri di storia, a differenza del popolo di Israele che bene o male ha cercato di mettere in pratica questi principi. E anche per questo credo il popolo di Israele è stato preservato finora, anche perché Dio ha un piano molto più grande, molto più vasto, che vedremo quando studieremo altre parti del libro più letto. Il capitolo 23, proprio come gli altri due che l'hanno preceduto, ha a che fare con regole che, adesso che te le leggerò, vedrai sono molto attuali. Lungi dall'essere qualcosa di anacronistico, di ormai fuori moda,
di antico, di archeologico addirittura. Queste indicazioni, queste direttive sono invece qualcosa di molto attuale. Per esempio, ascolta. Non spargere notizie senza fondamento e non favorire il colpevole testimoniando per l'ingiustizia. Non stare dalla parte della maggioranza quando questa agisce male. Quando sei testimone in un processo, non testimoniare sotto l'influsso della maggioranza, se essa cerca di falsare la giustizia. Ma se è colpevole, non devi neppure favorire il debole nel suo processo. Non negare giustizia al povero coinvolto in un processo quando questi è innocente. Sta lontano dalla falsità. Non far morire l'innocente ed il giusto, perché io non assolvo chi si rende colpevole di questo. Un altro principio, un'altra direttiva, un altro comandamento, non ci sono altri modi veramente di chiamare queste cose qui, è molto importante e molto, molto attuale. Ascolta. Non accettare doni, perché il dono rende cieco anche chi vede e corrompe le decisioni dei giusti. Ora qui ovviamente il testo biblico non sta parlando dei doni che ci scambiamo per il compleanno o per Natale. Sta parlando, pensa un po', delle bustarelle. Sta parlando della corruzione, dei favori. Non accettare bustarelle, perché la bustarella rende cieco anche chi vede e corrompe le decisioni dei giusti. E pensare che alcuni dicono che la Bibbia è un libro vecchio, passato di moda, che non ha nulla da dire a noi oggi. Dopo queste affermazioni, possiamo pensarla ancora così o dobbiamo dire che Dio è eterno e i suoi principi sono eterni?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia. Abbiamo detto che la Bibbia, lungi dall'essere qualcosa di vecchio, di antico, di stantio, è invece un libro che contiene un messaggio attuale, reale, vibrante di vita, quindi per te e per me ancora oggi. Ascolta un'altra frase che leggiamo in questo capitolo 23 e dimmi se non è attuale. Non opprimere lo straniero. Anche voi sapete cosa prova un forestiero perché siete stati stranieri in Egitto. Nel caso questa fosse la prima volta che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, a te un benvenuto tutto particolare, molto sincero e caloroso non solo da me, dal sottoscritto, ma da tutta la grande famiglia di questo programma. Questo benvenuto è accompagnato dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere fino alla fine, ancora più o meno un quarto d'ora, e che tu possa tornare nei nostri incontri futuri.

Procedendo in questo capitolo 23, leggiamo questo. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimarrà incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna, dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue, il tuo asino, riposino anch'essi. In un altro libro dell'Antico Testamento, il libro del Levitico, troviamo altri particolari relativi a queste norme. Qui notiamo che c'è una chiara connessione fra il sabato, il 7° giorno della settimana, dedicato al riposo, e il cosiddetto anno sabbatico, cioè l'anno durante il quale la terra doveva riposare, dopo essere stata coltivata per 6 anni. Come vedremo meglio in seguito, c'era anche il cosiddetto giubileo, che veniva celebrato ogni 50 anni. Durante l'anno del giubileo tutti gli schiavi venivano liberati e tutte le terre tornavano ai loro possessori originari. A questo proposito è interessante notare che coloro i quali pretendono di osservare ancora oggi il sabato, secondo la legge, non osservano però l'anno sabbatico ed il giubileo, e questa non è una critica, è solo un'osservazione. Se vogliamo essere coerenti, come queste persone intendono fare, dobbiamo esserlo fino in fondo. Vediamo adesso delle norme concernenti le feste di Israele, dei giorni molto particolari che Israele doveva celebrare. 3 volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come t'ho ordinato al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese di Egitto. Ti ricordo che il mese di Abib corrisponde più o meno alla fine di marzo e l'inizio di aprile del nostro calendario. Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Quindi almeno 3 volte l'anno gli israeliti, i maschi, dovevano presentarsi davanti a Dio a Gerusalemme. Difatti 3 erano le feste principali, poi con l'andare del tempo se ne aggiunsero tante altre, ma se andiamo a vedere bene, da un punto di vista del testo biblico, ci sono appunto 3 feste importanti, principali, che Dio stesso ha istituito per il popolo di Israele. La festa della Pesach, cioè della Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei Tabernacoli o delle Capanne. La festa di Pasqua, Pesach, ricorderai, fu istituita per ricordare, per commemorare l'esodo, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dopo essere scampati dall'angelo sterminatore che invece uccise i primogeniti degli egiziani. E questo l'abbiamo studiato abbastanza a fondo quando abbiamo esaminato proprio i primi capitoli del libro dell'Esodo. Quanto alle altre 2 feste, ne parleremo dettagliatamente in seguito, quando tratteremo degli eventi che precedettero l'entrata degli israeliti nella terra promessa. E a questo proposito, ecco quanto Dio promette ancora ad Israele. Ecco, io mando davanti a te un angelo per proteggerti per la strada o per via, per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza, obbedisci alla sua voce,
Non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui. Vorrei leggerti questa stessa frase in un'altra traduzione. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti durante il cammino e per condurti nel luogo che ho preparato. Devi rispettarlo e ubbidirgli. Non ribellarti a lui. Egli agisce in mio nome e non perdonerebbe la tua disubbidienza. Poi Dio aggiunge: ma se tu gli ubbidisci e fai quello che ti comando, io sarò nemico dei tuoi nemici, avversario dei tuoi avversari. Qui ci troviamo davanti, di nuovo, dobbiamo dire, ci troviamo davanti all'identità dell'angelo. Diverse volte nella Bibbia incontriamo angeli. Ma credo che quando ci troviamo davanti alla frase l'angelo dell'Eterno, o il mio angelo, o in questo caso addirittura dove leggiamo che il mio nome è in lui, non possiamo fare a meno di porci la domanda: è possibile che questo angelo sia diverso dagli altri angeli? E se esaminiamo bene il testo, non solo in questo frangente, ma in altri testi paralleli, arriviamo alla conclusione, almeno per quanto mi riguarda, arrivo alla conclusione che quando la Bibbia si esprime in questo modo, l'angelo o l'angelo dell'Eterno, o come in questo caso il mio nome è in lui, ci troviamo davanti ad un angelo particolare. Ci troviamo davanti ad una persona che non è altri che Gesù Cristo, prima della sua manifestazione, così come è avvenuto a Natale, tanto per intenderci. È un'apparizione, una presenza di Cristo prima del tempo, se mi permetti questa espressione. Non che sia fuori luogo, ma è Dio che manifesta in un modo straordinario la sua presenza. Ricordi quanto abbiamo detto, i commenti che abbiamo fatto quando abbiamo parlato del nome? Dio che si presentava a Mosè e dice: io sono. Il nome, nella mente di Dio, non è soltanto un appellativo. Descrive in un modo molto reale, molto vivido, molto concreto la personalità, il carattere di chi porta quel nome. Quindi leggere una frase come il mio nome è in lui è un'affermazione molto potente della divinità dell'angelo dell'Eterno, cioè di Gesù Cristo stesso.

Avviandoci verso la fine del 23° capitolo, leggiamo che Dio fa delle promesse. Io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari. Io benedirò il vostro pane, la vostra acqua, terrò lontano da voi le malattie. Nella vostra terra non vi sarà neppure una donna che abortisce o che sia sterile. Io vi concederò una vita molto lunga. Spaventerò chi ti incontrerà e metterò in fuga ogni popolo in mezzo al quale entrerai. Ti farò vedere la schiena dei tuoi nemici che scappano. Manderò calabroni davanti a te ed essi scacceranno lontano da te altri nemici. Ora è interessante vedere che tutte queste cose che Dio farà sono condizionate. Se hai il testo sott'occhio, davanti a te, avrai visto che io ho lasciato un particolare molto importante. Ho tralasciato di leggere se. È vero, Dio dice: io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari, ma prima ha affermato: se tu ubbidisci all'angelo nel quale è il mio nome. Quindi Dio è pronto a fare qualcosa per il popolo a condizione che il popolo faccia la sua parte. Poi ha detto: io benedirò il vostro pane, la vostra acqua, terrò lontano da voi le malattie, eccetera, eccetera. Ma questa frase è stata preceduta da quest'altra: se voi adorerete solo me, il Signore vostro Dio. Se. Dio ha voluto stringere un patto, un'alleanza, un accordo. Ed egli ha tutta l'intenzione di attenersi a questo patto. Gli israeliti, per godere di queste benedizioni, devono chiaramente fare altrettanto. E Dio non chiede un granché. Chiede solo di essere il loro Dio. L'unico, il solo Dio.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Un abbraccio forte forte. Il prossimo nostro incontro esamineremo il 24esimo capitolo. Grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A risentirci. A presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Oggi vogliamo considerare alcuni consigli per chi deve andare all'ospedale. Dovete andare all'ospedale o forse già ci siete e di lì ci state ascoltando? Ebbene, questo programma è per voi, ma è anche per coloro che prima o poi ci si troveranno, perché ci si può andare a qualsiasi tempo prima che ce ne rendiamo conto. Una disgrazia, qualche malfunzione nel nostro corpo, qualsiasi cosa potrebbe mandarci all'ospedale inaspettatamente. Ebbene, in ogni caso l'ospedale è una situazione che tutti potremo affrontare, e una degenza all'ospedale potrebbe essere un avvenimento pauroso o gioioso secondo cosa farete come credente. Ma forse, benché vi chiamate cristiano e credete nel Signore, non siete ancora stato rigenerato da Lui e non avete ancora la bella speranza della salvezza, nel senso biblico della parola, e così vogliamo parlare a voi. Se non siete credente, come insegna la Bibbia, dovreste diventarlo, perché l'ospedale è un posto che potrebbe spaventarvi. Tutto intorno c'è morte e malattia, tutto intorno ci sono cose che non vi piaceranno a lungo. Anche se ce la farete questa volta e avete innanzi a voi giorni, settimane, forse anni, ma non molti. Un giorno sarete all'ospedale per l'ultimo viaggio e sarà lì che i parenti, amici e vicini verranno a darvi l'ultimo saluto e poi se ne andranno tristemente in lacrime piangenti, ed il vostro corpo poi pure sarà portato via di là. Questo non è un prospetto molto piacevole per voi se non conoscete Cristo come vostro Redentore, non avete in voi l'assoluta certezza di salvezza, ma voi potete arrivare al punto di poter affrontare l'ospedale, di poter affrontare quest'ultimo viaggio. Potete affrontare l'eternità senza paura e senza dispiaceri. Certo, ci sarà dolore nel lasciare quelli che amate, ma non sarà lo stesso tipo di dolore. Sarà un dolore moderato dalla speranza, dalla certezza e la gioia di andare con Dio per tutta l'eternità. Ma direte, come posso ottenere questo? Come posso farlo? Potrei morire questa volta, devo subire un'operazione critica, non so se ne uscirò. Ebbene, ascoltate ciò che insegna la Bibbia. Dice che tutti abbiamo peccato verso Dio, dice che tutti noi meritiamo la punizione di Dio all'inferno per sempre, dice che Dio assolutamente eseguirà questa punizione. Non ce la caveremo senza essere puniti dai nostri peccati. Dio è un Dio giusto che punisce e che compie esattamente la punizione per ogni infrazione della sua legge. Ma qual è la sua legge? Sono i 10 comandamenti. Voi avete mentito, voi avete rubato, anche se soltanto avete rubato del tempo al vostro datore di lavoro. Anche se furono i biscotti che da bambini avete rubato, voi avete commesso adulterio, anche se non di fatto lo avete commesso di pensiero, avete mancato i suoi comandamenti, voi avete offeso la maestà divina. Quel peccato non era solo un peccato contro la società, certo, può aver avuto anche i suoi effetti sociali, ma quel peccato fu prima di tutto e soprattutto uno schiaffo sul viso di Dio, che è santo e che dice: non fate queste cose. E voi avete proseguito nella vostra strada facendo lo stesso, avete seguito la vostra strada come

presto. Ebbene, cosa si può fare? Come potete andare di fronte al Dio vivente che avete offeso, che è santo e che non sopporta la presenza del peccato, che è giusto e deve giudicare e punire il peccato? Come potrete aver pace? Come potrete finalmente conoscere quel Dio ed ottenere il suo perdono? Ebbene, non facendo opere buone o cercando di incominciare una nuova vita o recitando preghiere, non chiedendo semplicemente a Dio di perdonarvi, non è così. Egli deve trattare con il peccato. Ma direte voi, quello è l'inferno. Sì, è così. Noi tutti dovremmo andare all'inferno, ma siccome noi non potevamo far nulla con il peccato, egli fece ciò che noi non potevamo fare. Egli fece ciò che i colpevoli peccatori non potevano fare, riconoscendo che noi non potevamo nulla. Egli divenne uomo in Cristo Gesù ed egli camminò qui sulla terra come ognuno di noi, visse fra noi, l'unico uomo perfetto, l'unico uomo che mai peccò. Egli condusse una vita perfetta in questo mondo e quindi subì la morte di peccatore, e in quella morte soffrì dolore ed agonia non solo dai chiodi, dalle ferite e dalle spine, ma soffrì dentro di sé profondamente perché divenne peccato. Benché egli non avesse mai peccato, divenne il peccatore. Benché egli non fosse un peccatore, egli divenne il nostro sostituto, ci sostituì alla croce e su di sé prese tutte le pene che noi dovevamo prendere. Quando morì, non morì per se stesso, ma morì per il suo popolo, morì per tutti quelli che avrebbero riposto la loro fiducia in lui, credendo che in lui tutti i loro peccati sarebbero stati condonati. Egli prese la loro punizione, l'ira che doveva cadere su di loro, prese l'inferno là su quella croce. E questo è il modo per cui la gente può essere perdonata, perché Dio diede il colpo mortale che era nostro a un altro, perché un altro prese su di sé l'ira che Dio aveva diretto contro di noi. Chissà se avete mai sentito questo messaggio, creduto in quel Redentore. Se non lo avete fatto, dovete andare a Lui oggi stesso, riconoscere e confessare il fatto che siete un peccatore, che non meritate la vita eterna, ma che volete ricevere il dono della vita eterna. Non dovete aver paura della morte, dovete avere la possibilità di affrontare Dio e sentirlo dire mio figliuolo, invece di sentirlo dire maledetto va all'inferno. Volete sentirlo dire vieni, ho preparato un posto per te in paradiso, e non volete sentirlo dire allontanati da me, vai nell'eterna punizione. E la differenza è in Gesù Cristo. Se dipendete da quello che Gesù ha fatto, se credete che è morto sulla croce per i vostri peccati, se metterete la vostra fiducia in Lui come vostro Redentore, al momento che lo farete, i vostri peccati saranno perdonati e annullati immediatamente. E sapete, il momento in cui credete, Dio vi farà suoi figlioli. Ora, alcuni di voi che sono di fronte alla morte o alla possibilità della morte hanno ora proprio bisogno di questo messaggio. Altri di voi che riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e avete riposto in Lui tutta la vostra fiducia mentre ascoltate questa trasmissione, voi vorrete sapere che cosa fare all'ospedale e come comportarvi. Ebbene, nelle prossime trasmissioni vi parleremo su questo soggetto. Saremo con quelli di voi che sono all'ospedale, con quelli di voi che lo saranno o che dovranno affrontarlo e si preoccupano di ciò che sarà domani. Siate quindi certi di ascoltarci nelle due prossime trasmissioni, in cui vi parleremo di cosa la parola di Dio dice su questo soggetto. Oggi stesso, se non avete mai riconosciuto Cristo come vostro Redentore e sapete di essere nel peccato, implorate Dio che ve ne rendiate conto. Chiedeteli di perdonarvi nel nome di Cristo. Credete nel Signor Gesù Cristo e sarete perdonati. Oh Signore, aiuta questi cari ascoltatori a fare questo ora.
Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù.

Continuiamo le nostre considerazioni sul libro di Giobbe. Ci troviamo al capitolo 9, alla seconda replica di Giobbe, la risposta del patriarca a Bildad. Leggiamo, come abbiamo detto ripetutamente, dal testo tradotto da Giovanni Luzzi. Allora Giobbe rispose e disse: «Lo so bene, è come tu dici. Come può l'uomo aver ragione contro Dio? Se si mettesse in capo di piatir con lui, non potrebbe rispondergli una volta su mille. Dio è saggio di mente, è ricco in potenza. Chi gli ha tenuto fronte e se n'è trovato bene? Egli trasporta senza sforzo le montagne, nel suo furore le sconvolge, sbalza la terra dal suo luogo e le sue colonne tremano, comanda al sole ed ei non si leva, eclissa le stelle, da solo spiega i cieli e cammina sulla cresta dell'onde, crea l'orsa, Orione, le Pleiadi e le misteriose regioni del cielo australe, fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero. Ecco, egli mi passa d'accanto e io non lo veggo. Se ne va, non me ne accorgo. Se afferra la preda, chi sopporrà? Chi oserà dirgli che fai? Il Dio non ritira la sua collera. Sotto di lui si curvano le regioni di Rahab. E io come farei a rispondergli, a scegliere le mie parole per discutere con esso? Avessi anche ragione, non oserei replicargli, ma chiederei mercè dall'avversario mio. Se io lo citassi ed ei comparisse, non crederei che avesse dato ascolto alla mia voce. Ei piomberebbe su me dal seno della tempesta, moltiplicherebbe senza motivo le mie piaghe e non mi lascerebbe riprendere fiato e mi sazierebbe d'amarezza. Si parla di forza? Eccomi qua, egli dice. Di diritto? Chi oserà fissarmi il giorno? Avessi pur ragione, la mia bocca stessa mi condannerebbe. Fossi pure integro, ei proverebbe che sono perverso». Bildad ha sottolineato l'inflessibilità della giustizia di Dio, ma Giobbe non è d'accordo con lui. Ma allora sorge la grande domanda: come può l'uomo aver ragione contro Dio? È scritto al verso 2. Questa domanda ha tormentato molti pensatori fin dalle origini del mondo. La risposta non si trova nei ragionamenti e nella filosofia degli uomini e neppure è nelle potenti opere di Dio il Creatore, di cui Giobbe dà alcuni esempi. La troviamo nella parola di Dio. Dopo aver stabilito che non c'è nessun giusto, neppure uno, la Bibbia annuncia la meravigliosa buona novella che siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù e che l'uomo è reso giusto e riabilitato, giustificato quindi mediante la fede. Analizzare questa splendida risposta di Giobbe non è facile. Egli prima di tutto dice che è impossibile resistere a Dio, in quanto dinanzi a Lui nessuno è innocente. Egli si considera retto, ma non si considera perfetto. Egli risponde dicendo: voi dite che Dio premia i buoni e punisce i malvagi, e così dovrebbe essere, ma l'esperienza mi dice che non è così. Mi dice che Dio
dà anche ai malvagi la possibilità di riconoscere il loro stato e accostarsi a lui nel perdono e nel pentimento. È importante vedere come Giobbe esprima la sua totale impotenza, in quanto Dio è l'onnipotente e è tanto invisibile che sfugge alla percezione e al giudizio dell'uomo. Egli è l'onnipotente e l'invisibile. Davanti a tanta grandezza di Dio, Giobbe riconosce che non può dunque presentarsi per discolparsi, e se Dio rispondesse alla sua richiesta, Giobbe non riuscirebbe neanche a crederci, perché Dio è tanto potente ed egli tanto debole, Dio tanto grande ed egli tanto piccino. Dinanzi a Dio nessuno ha l'ardire di poter parlare, perché egli è l'onnipotente. Il riconoscimento di questa totale debolezza è inevitabile in Giobbe. Egli non ha ancora raggiunto il punto di poter conoscere che c'è qualcuno che farà da intermediario fra lui e Dio, che rivelerà che Dio è un padre tenero in Cristo e che, nonostante le difficoltà, Dio come padre si ricorda di noi e ha cura di noi. Indubbiamente c'è in tutto questo ragionamento di Giobbe il senso del suo dolore e il senso della sua totale debolezza. Non è facile trovarsi nella condizione di Giobbe e parlare con serenità, ma nonostante tutto Giobbe non si scusa. Egli riconosce che quantunque sia retto dinanzi a Dio, tutte le nostre giustizie sono come tanti panni luridi, tanti cenci impuri. È qui il segreto della vittoria: riconoscere quello che noi siamo con la certezza che Dio a suo tempo verrà a noi ed opererà. Il Signore ci benedica.

cari ascoltatori, grazie perché ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la parola del Signore che ci verrà letta da Patrizia, e il testo che abbiamo davanti a noi è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, il versetto 27.

quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o «Perché discorri con lei?»

Quando i discepoli tornarono a Gesù presso al pozzo, rimasero stupiti a vederlo conversare con una donna, per di più una donna samaritana, una donna straniera. Leggendo queste righe, anche noi rimaniamo meravigliati, ma rimaniamo meravigliati per il loro stupore. In fondo, che c'è di strano nel parlare con una donna? Beh, ai nostri giorni assolutamente nulla. Ma a quel tempo esistevano diversi pregiudizi intorno alle donne. Infatti, al tempo di Gesù, godevano di un'alta considerazione solo come spose e come madri, ma generalmente erano considerate intellettualmente inferiori, incapaci di ricevere qualche istruzione e soprattutto estranee alle cose spirituali, alle cose religiose appartenenti a Dio. Nell'ambito rabbinico si riteneva cosa migliore bruciare le pagine della legge piuttosto che insegnarle alle donne. E questo pregiudizio, questo senso di disprezzo, fu ancora maggiore nei discepoli, vedendo che conversava con una samaritana. Certamente fu solo la devozione e la stima per il loro maestro che impedì loro di esternare il disappunto e la meraviglia che provarono. Questo modo di ragionare, di comportarsi, è senza dubbio molto lontano da noi nel tempo. Sembra molto lontano, ma spesso in verità non lo è. Siamo umanamente portati al disprezzo verso chi riteniamo inferiore, verso chi pensiamo non sia al nostro livello, sia questo per differenza di sesso, di razza, di cultura, di posizione sociale o altro. Ma Gesù non disdegnò di parlare con una donna, di spendere del tempo con lei, ben conoscendo i precetti della tradizione giudaica. Anzi, Gesù onorò particolarmente le disprezzate donne, ascoltando ed esaudendo le loro preghiere, come nel caso di Marta e di Maria, gradendo le loro offerte, come quella di Maria di Betania, e facendole prime testimoni della sua resurrezione. Il Signore non disprezza nessuno. Tutti sono da Lui amati, tutti sono accolti, tutti sono istruiti, liberati, guariti e salvati. E noi cristiani dobbiamo imitarlo, seguendo il suo esempio. Il cristianesimo ha insegnato la parificazione di tutte le persone in Cristo. Troviamo queste espressioni in Romani 10, in Galati 3, in Colossesi 3. Ci sono diversi insegnamenti nelle scritture sante intorno a questo. E la Chiesa vive questo principio, deve vivere questo principio, vuole viverlo per essere Chiesa, perché tutti indistintamente sono creature di Dio, sono amati da Dio e bisognosi delle sue cure e della sua salvezza. Ti senti disprezzato? Emarginato? Sei amareggiato? Vogliamo dirti solo questo: Gesù ti accoglie con amore, e per Lui sei una persona estremamente importante.
alla prossima occasione.

Amici in ascolto, buona giornata dai microfoni di Radio Evangelo. Prima di dare inizio alla programmazione giornaliera, meditiamo insieme la parola di Dio.

Oggi leggeremo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, partendo dal verso 19. Ripeto, lettera agli Ebrei, capitolo 10, dal verso 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Parleremo brevemente della fedeltà di Dio. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Al verso 24 abbiamo letto: fedele è colui che ha fatto le promesse. La fedeltà è uno degli attributi morali di Dio. Più volte, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, vi si fa riferimento. Ma cosa intende la Scrittura quando dichiara che Dio è fedele? Questa espressione vuol significare che Dio è degno di fiducia e pertanto si può fare completo affidamento su di Lui, completo affidamento sulla Sua parola. Infatti, nella Sua fedeltà, Egli è pronto a salvare il peccatore che si ravvede, perdonandolo da ogni suo peccato, riconciliandolo con Dio e dandogli la speranza della vita eterna. La Bibbia dice: quando noi confessiamo a Lui i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Ma poiché Dio è fedele, mantiene le sue promesse. Le promesse riportate, contenute nella parola di Dio, sono molte, sono veramente numerose. L'esaudimento della preghiera, l'aiuto nella tentazione, il soccorso nelle difficoltà che affrontiamo giorno per giorno, la potenza per il servizio, la gioia e la pace del cuore. Queste sono soltanto alcune delle benedizioni che Egli promette a tutti coloro che confidano in Lui. La Bibbia ci incoraggia, ci ricorda che quante sono le promesse di Dio hanno in Lui il loro sì ed amen. Ma la fedeltà di Dio è anche evidente nel fatto che Egli non lascia e non abbandona mai i Suoi figli. Il Signore non solo redime l'uomo peccatore, non solo lo strappa dal peccato quando va a Lui con fede, ma gli rimane sempre accanto per fortificare la sua vita spirituale, per guidarlo lungo il sentiero della sua volontà, per venirgli incontro con la sua potenza, con i suoi favori, con la sua grazia, ma soprattutto gli resta sempre accanto per accompagnarlo alla meta, il regno dei cieli. Ma un altro aspetto concernente la fedeltà di Dio riguarda la sua protezione. I pericoli che minacciano il cristiano sono molteplici. Le lotte che ogni credente in Cristo è chiamato ad affrontare sono di varia natura, ma il Signore lo protegge da ogni male, non permettendo che nulla possa nuocere alla sua vita spirituale. Dio è fedele. La sua fedeltà, dice la parola del Signore, arriva fino alle nuvole. Allora, caro amico, riponi la tua fiducia nel Signore. Credi nel Signore con tutto il tuo cuore e realizzerai, insieme al salmista Davide, che quelli che guardano a Lui sono illuminati e nei loro volti non c'è delusione.

Vorrei pregare anche questa mattina, e fatelo anche voi nell'intimo del vostro cuore. Padre Celeste, veniamo a te nel nome prezioso del tuo figliuolo Gesù. Signore, non possiamo fare a meno di gioire e di esprimerti la nostra riconoscenza nel considerare che tu sei l'Iddio fedele, l'Iddio che mantiene le promesse, l'Iddio che è degno di fiducia. Signore, la tua parola è ricca di preziose promesse. E noi sappiamo, Signore, che nella tua fedeltà tu sei pronto ad adempierle, sei pronto a mantenerle, sei pronto a prenderti cura di quanti si affidano a te. Ti preghiamo per quanti ci stanno ascoltando in questo momento, per quanti, Signore, hanno udito la tua parola, che in questa mattina, che in questo momento possano scegliere di confidare in te, possano scegliere di credere alla tua parola, di credere nella tua fedeltà, che possano, Signore, aggrapparsi con tutte le loro forze a te, perché tu sei colui che ha parole di vita eterna. Vieni incontro ad ogni loro bisogno, in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Vi ringraziamo per aver scelto le nostre frequenze e vi chiediamo di rimanere in ascolto per poter udire ancora parole di vita, parole di speranza con gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

0: chili e diventa irriconoscibile entro l'estate. Lunedì 4 maggio iniziamo il flow di Tai Chi da seduti per principianti.
1: Scompaia per un mese. Lunedì iniziamo la sfida di Tai Chi.

Alleluia. Eh sì, la gioia del Signore è la nostra forza, è la mia forza, la tua forza. Se abbiamo scelto Gesù, noi siamo veramente beati. Anche stamattina, così, per grazia di Dio, siamo ancora qui su Radio Vangelo Piemonte per condividere appunto la parola di Dio, come si fa 24 ore al giorno, d'altronde. E noi siamo privilegiati, perché siamo qui appunto per Gesù, perché un giorno, ognuno di noi, un giorno della nostra vita, abbiamo dovuto decidere per Gesù e lo abbiamo ricevuto appunto come nostro Signore, come nostro Salvatore, lo abbiamo accettato con tutto il cuore e lo abbiamo confessato e continuiamo a farlo ancora oggi alla radio, ma ovunque ci troviamo. Confessarlo appunto con la nostra bocca, quello che Lui ha fatto in noi. Nel Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù è venuto nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto come loro Salvatore, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, nel nome di Gesù, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi noi siamo conosciuti da Dio proprio come figli. Se abbiamo ricevuto Gesù, siamo figli suoi. E quindi ci viene data questa nuova vita, perché è una nuova vita, Gesù è venuto, è morto per chiunque sia mai vissuto, inclusi anche noi oggi. Quindi, e quando appunto diamo la nostra vita a Lui, scegliamo di seguirlo, otteniamo appunto una nuova vita in Gesù e di conseguenza siamo adottati nella sua famiglia eterna, Non è una famiglia che ha una fine qui sulla terra, come tutte le famiglie che ci sono qui nel mondo. Quando diciamo sì a Gesù, scegliamo di credere che tutto ciò che lo riguarda è vero, tutto ciò che è scritto appunto nei Vangeli è verità. Riconosciamo che ha vissuto una vita perfetta, è morto per noi ed è risorto dai morti. E quando crediamo questo, siamo veramente adottati nella famiglia di Dio come suoi figli, come figlie. Quindi essere figli e figlie di Dio significa avere un accesso illimitato, sempre praticamente costante alla sua presenza, al suo amore, alla sua autorità. E sai qual è la grande notizia? Che nessuno può separarci da Dio, dall'amore di Dio. Questo è bellissimo. Sapere questo ti dà gioia, forza, ti dà veramente tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non riceviamo una nuova vita come figli di Dio dai nostri genitori, no. E non la guadagniamo nemmeno con le nostre buone azioni, no. È qualcosa che Dio ci offre liberamente. Perché solo Lui, solo Dio ha l'autorità di adottarci nella sua famiglia eterna e promette anche di non lasciarci mai e di non abbandonarci mai. Non è che ci salva e ci lascia così nel mondo. No, Lui è presente 24 ore al giorno. Dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. E al momento di questa nostra appunto adozione, le nostre vecchie identità non contano più niente. Ogni cattivo nome che ci è stato dato, ogni errore che abbiamo fatto, ogni ferita che abbiamo sperimentato o anche causato agli altri, è tutto cancellato. La nostra identità, la nostra sicurezza, il nostro futuro sono ora radicati nel Dio vivente e vero che ci ama ed è morto per noi. Ma gloria a Dio è risorto per noi. Quindi, carissimi che siete in ascolto, riflettiamo noi su questa meraviglia, questa meravigliosa notizia
che Dio ci ama tanto e ci ha donato suo figlio Gesù. Appunto, se noi lo riceviamo come nostro Signore e Salvatore e apparteniamo a Gesù, non siamo mai soli. Siamo anche conosciuti dal Creatore dell'universo, che ci chiama suoi figli e sue figlie e ci conosce per nome e ci ama di un amore eterno in un modo incondizionato, perché questo è il grande amore di Dio. Questo è il grande miracolo che è alla portata di tutti, perché bisogna decidere per Gesù. Quando si decide per Gesù, ecco, si ricevono delle meraviglie eterne, benedizioni eterne. E noi ringraziamo Dio, come facciamo sempre, ognuno di noi lo ringrazia per quello che già siamo oggi. Immaginiamo quello che sarà, vabbè, possiamo immaginare in parte, una piccola parte, ma quello che sarà, sarà meraviglioso. Dire meraviglioso è poco, non saprei cosa dire di più. Alleluia, bellissimo. Bene, io allora adesso inizio con un canto, come sapete adesso libero la linea. Il primo canto appunto ci parla, questa è la grazia tua, che sta arrivando. Sì, sta arrivando. Momentino.

0: Pronto?
1: Pronto, pa-
0: Concetta? Scusate, c'era Concetta al telefono e non siamo riusciti a... è caduta la linea. Comunque, continuiamo ad ascoltare il canto. Grazie, incredibile. La linea è libera. Ecco, adesso è libera.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, Silvano, e ben trovato.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie a Dio. Siamo qui stamattina. Qualche piccolo disguido, come sempre, però nella diretta è così.
1: Vabbè.
0: Tu cosa condividi con noi, Silvano?
1: Io oggi condivido nel libro del profeta Isaia.
0: Sì.
1: Sì, capitolo 59, il versetto 2.
0: Sì.
1: Recita così: ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Ormai sappiamo che l'uomo è capace solo di innalzare il muro del peccato che lo separa da Dio. In un mondo sempre più violento e confuso, con le molte preoccupazioni, rischiamo di rinclinare la nostra serenità. E l'uomo, invece di pentirsi e cercare la misericordia di Dio, si allontana sempre più da Lui. La Bibbia dice che Caino scappa da Dio dopo aver ucciso Abele e diviene il costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Queste enormi mura di pietra servivano non solo per proteggersi da animali e da nemici, ma anche per tentare di nascondersi da Dio da cui era fuggito. E mentre l'uomo innalza mura, c'è chi invece è capace di abbattere le mura che si separano da Dio. Egli è il nostro Signore Gesù.
0: È vero.
1: Non innalziamo mura che ci separano da Dio, ma cerchiamo il volto di Cristo che con il suo sangue ci ha purificato e ci ha avvicinato a Dio.
0: Alleluia. Amen. È proprio così, Silvano, veramente. Quindi grazie a Gesù noi possiamo abbattere i muri perché Lui lo fa per noi.
1: L'uomo è capace soltanto di innalzare mura.
0: Sì.
1: E solo quello è capace. Ma così si allontana da Dio. Noi dobbiamo avvicinarci da Dio, non a mettere muri che non servono a niente.
0: Certo.
1: Io sto vivendo un periodo brutto in questo periodo e vedo che quante mura mi stanno venendo davanti a me e non riesco appunto a battere. Ma adesso confido veramente. Gesù mi deve salvare in questa situazione che sto vivendo io.
0: Il Signore ti dia tanta forza, ti dia
1: tanta
0: coraggio.
1: Forza, sì. E dove ho tanta forza io.
0: E di non mollare.
1: Non mollo. Certo. Tranquillo che non mollo. Però devo superare questo periodo.
0: Questo gigante sarà battuto nel nome di Gesù.
1: Dio ci benedica, Gino.
0: Pace, Silvano.
1: Tutti gli ascoltatori, prego per tutti gli altri. Spero che anche gli altri pregano per me.
0: Certo, stai tranquillo.
1: Ho bisogno io.
0: Tranquillo che lo facciamo,
1: Silvano.
0: Lo
1: facciamo. Adesso non dico la prossima perché non so che cosa sto facendo io.
0: Un abbraccio. Pace, Silvano, Gino. Coraggio.
1: Sì, sta tranquillo, io non mi abbatto.
0: Certo, bravo.
1: Ci sentiamo, tanto noi ci vediamo.
0: Va bene.
1: Pace,
0: Silvano.
1: Gino, ci sentiamo poi in
0: chiesa. Sì, ciao Silvano, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ricordiamo di pregare per Silvano, questa situazione che sta attraversando. Preghiamo per lui. Il gigante cadrà, il muro cadrà,

0: Pronto?
1: Pronto, Gino?
0: Eccoci qui, Concetta. Grazie a Dio che Concetta ha preso la linea. Alleluia.
1: Gloria a Dio, grazie Padre, Signore. Ringrazio a tutti, voglio salutare tutti i fratelli e sorelle e tanta benedizione a te, che il Signore ti dà sempre questa grazia di fare
0: così
1: questa trasmissione.
0: A voi.
1: Benedici tutto il popolo, Signore. Comunque voglio leggere il capitolo 12 di Giovanni.
0: Giovanni 12?
1: Pronto? Capitolo 12 di Giovanni.
0: Giovanni 12, sì, capitolo di Giovanni 12.
1: Gesù in Betania, Maria unge di profumo i piedi di Gesù.
0: Sì.
1: Posso?
0: Certo, leggi pure.
1: Gesù dunque, 6 giorni avanti da Pasqua, venne a Betania, dove era Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti, e qui gli fece una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria presa una libra d'olio odorifero di nardo chiesto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 100 denari? Non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lascia stare, e lo ha serbato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non avete sempre la gran folla dei giudei, che per tutto dei giudei, seppe dunque che egli era qui e vennero non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché per cagione sua molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Amen.
0: Eh sì, questa gloria bella storia che ci parla appunto, che questa donna che unge i piedi a Gesù, Maria di Betania. E quindi anche noi possiamo andare a Gesù, ai suoi piedi, ancora oggi, invocare il suo aiuto, la sua guarigione, la sua liberazione, il suo aiuto. È così.
1: Siamo nelle sue mani, che
0: sempre,
1: tutto quello che
0: Concetta,
1: fa è sempre meglio di quello che facciamo.
0: Sempre, sempre, nelle sue mani. E non ci
1: allora
0: vogliamo
1: voglio
0: spostare.
1: Salutare a tutti, senza fare il nome, perché sono tanti e ne posso lasciare qualcuno indietro. Ma vale la pena però di salutarle tutte, dalla Sicilia all'America, da tutte le parti, quelle che telefonano.
0: Va bene, Concetta, ti abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te.
0: Un abbraccio, ciao Concetta.
1: Buona giornata a tutti. Che Dio ci benedica a tutti.
0: Ci benedica insieme. Pace a te, Concetta.
1: Amen.
0: Pace.
1: Pace, Gino.
0: E dopo la nostra sorella Concetta, liberiamo la linea, il nostro Silvano e la Concetta. Preghiamo per loro.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parla la sorella Gisella e Rocca di Capiglione.
0: Pace a te, ben trovata anche a te, sorella Gisella. A voi, ben trovati a voi, la famiglia. Grazie. Che chiama dalla Sicilia.
1: Sì. Volevo salutare a tutti, tutti i fratelli in ascolto, che il Signore vi benedica grandemente in questo giorno meraviglioso che il Signore ci concede un sì. giorno in più di vita.
0: Grazie a te.
1: Insieme alle vostre famiglie. E voglio ringraziare il Signore anche per stare ancora un altro sabato insieme a condividere la sua parola.
0: Alleluia.
1: E do passo subito a Samuele.
0: Il nostro Samuele. Sì.
2: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, Samuele, ben trovato anche a te. Siamo felici che al sabato non vai più a scuola perché sei con noi, è vero? Sì. E siamo felici. Cosa condividi con noi stamattina?
2: Salmi, capito, 37, versetto 39 a 40.
0: Sì. Leggi pure.
2: La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Amen. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Amen.
0: Amen, amen, grazie. Grazie Samuele, anche a te. Un sì. abbraccio, pace grazie. A te, pace.
1: Anch'io condividerò lo stesso passaggio in lingua spagnola. A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
1: Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén.
0: Amén.
1: Volvió.
0: Sì,
1: dire fare una piccola riflessione che
0: certo.
1: mi ha colpito in questa mattina.
0: Sì.
1: Dice Davide, ci ricorda ancora che i malvagi saranno distrutti, rigiudicati, condannati per sempre, alla luce di quante volte questa verità viene ripetuta. Possiamo capire che è estremamente importante ricordare che ci sarà il giudizio e che tutti coloro che non si sono ravveduti e non hanno a Cristo saranno puniti eternamente. Le cose belle e le cose brutte di questa vita passeranno.
0: Sì.
1: Non speriamo in una bella vita, piuttosto speriamo nell'eterno. Egli non ci deluderà mai. Non guardiamo all'ingiustizia, non guardiamo a quello che gli empi hanno più di noi delle cose belle di questo mondo. Guardiamo invece a Cristo, che è l'eternità con Lui.
0: Amen.
1: Quando ti trovi in momenti difficili, stai in silenzio, non affliggerti, piuttosto spera nell'Eterno, aspetta i Suoi tempi. Allora, come l'Apostolo Paolo, conoscerai la potenza di Dio nella tua debolezza. Guarda l'eternità che hai avanti a te e poi, nel tempo che ti viene concesso di vivere su questa terra, impegnati a fare il bene. Camminando per fede, così facendo abiterai la terra promessa celeste per tutta l'eternità.
0: Alleluia, amen. Alleluia, alleluia, per sempre.
1: Amen. E voglio sì. ancora salutare i nostri fratelli in ascolto, che il Signore benedica insieme alle vostre famiglie. Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, pace, sorella Gisella.
1: E passo subito a Fabio.
0: A Fabio, sì.
3: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, ben trovato anche a te, fratello Fabio.
3: Grazie. Io volevo condividere in Isaia 42, il verso 6.
0: Sì, verso 6, Isaia 42. Leggi pure, sì.
3: Amen, a Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti costruirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri. E dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen. E questi versi sono rivolti al Signore Gesù,
0: sì.
3: il Padre ha rivolto al Signore Gesù.
0: È vero.
3: Però il Signore Gesù li possiamo applicare anche alla nostra vita, perché il Signore ha detto: quello che ho fatto io lo farete anche voi, farete opere maggiori di quelle che ho fatto io. E qui il Signore Questi versi ci incoraggiano che il Signore ci prende per la mano, ci custodirà e farà di noi un'alleanza del popolo, farà di noi luce delle nazioni, per aprire gli occhi ai ciechi, per incoraggiare, per testimoniare, perché come sappiamo il mondo abita nelle tenebre e il Signore ha messo a noi come luce. Sappiamo che il Signore è con noi, ci custodisce ogni giorno e ci accompagna. E per liberare quelli che sono prigionieri del peccato, che sono prigionieri del maligno, che se ne abbiamo questa responsabilità davanti al Signore e questa promessa per noi, che il Signore ci prende per la mano e ci custodisce.
0: Sì.
3: È questo che ci incoraggia, queste parole mi hanno incoraggiato a me, io voglio incoraggiare anche agli altri che dobbiamo continuare l'opera del Signore, ci dobbiamo impegnare a testimoniare, a parlare agli altri. E sappiamo che anche se passiamo delle difficoltà il Signore ci prende per la mano, ci custodisce.
0: Non siamo... Amen. È così. Amen. È così.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia. E alleluia. Grazie fratello Fabio.
3: Grazie fratello Gino, saluto tutti i fratelli che sono in ascolto, che Dio benedica a tutti.
0: Un abbraccio anche a te, pace a te fratello, pace.
3: Pace, pace.
0: Eh sì, liberiamo adesso la linea e abbiamo un canto che ha chiesto la sorella Lina Colotti, Davanti a te Gesù, che ci parla appunto di questo tempo, perché stiamo vivendo in questo mondo che ci si chiede di essere sempre forti, più forti. Invece questo canto ti invita a fare qualcosa di diverso, lasciare tutto, smettere di lottare con le nostre forze e arrenderci completamente a Gesù. Eh sì. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono.
4: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

Alleluia, se ci dobbiamo arrendere davanti a Gesù. Allora, ha telefonato la sorella Anna, che saluta gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Adesso ho liberato la linea, quindi chi vuole telefonare lo può fare. Ha chiesto un canto che poi manderemo in onda, anche il canto che ha chiesto la sorella Anna. E adesso arriva un altro canto che ha chiesto la sorella invece Lina Fusillo, La tua bontà. Salutiamo anche la sorella Lina Fusillo, che saluta anche a tutti voi, La tua bontà. Ascoltiamo. Quindi la linea in questo momento, se vuoi, è libera. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti, shalom a tutti.
0: Buongiorno e shalom.
1: Sono Mari da Cuneo.
0: Ben trovata, sorella Mari da Cuneo.
1: Grazie.
0: Ben trovata anche a te.
1: E io volevo leggere questi versetti da Corinzi 1,
0: allora,
1: capitolo 4, da 14 a 16.
0: Prima Corinzi 1, capitolo 4. Ok. Dal 14 al 16 è una bella esortazione questa.
1: Grazie,
0: bellissima,
1: grazie.
0: Bellissima.
1: Allora, sì. Dice: io vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché quando anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo non avete però molti padri, poiché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori. E ho scelto questi versetti proprio perché il Signore mi sta mettendo nel cuore già da un po' di tempo di avvicinarmi, intanto di avvicinarmi sempre di più a Lui, a Gesù,
0: certo,
1: e a Dio, ma anche di cercare di avere un cuore, uno spirito come fece Paolo e come prima ancora fece Gesù. Ma Paolo, essendo un uomo normale, tra virgolette,
0: sì,
1: è riuscito molto a imitare Gesù, è stato proprio un buonissimo esempio, come anche Giovanni, come altri, anche tutti gli apostoli. E quindi ecco, nel mio cuore c'è questo di potessi essere come loro, o simile a loro.
0: Amen.
1: E poi volevo aggiungere una cosa: tu ormai lo sai che noi, io, sia io che mio figlio, che Luca, siamo ammalati, e vabbè, va bene, perché Dio ha voluto così, e quindi quando poi sarà il momento magari chiederò come mai, cioè, però saprà lui. E comunque io volevo, e grazie forse anche a questa malattia, che abbiamo capito molto, o almeno parlo per me, io ho capito molto gli ammalati e le persone in difficoltà, ma gli ammalati in senso ampio, no? In tutto, magari una difficoltà, magari non lo so, un divorzio, cioè tante cose, tanti aspetti, uno è ammalato non solo fisicamente ma anche nello spirito. E quindi ho pensato di dedicare proprio a tutte le persone questa canzone, che ti loderò anche nella tempesta, perché proprio

0: come dire, è l'apice, uno deve, a un certo punto deve decidere, o vado da Gesù o vado contro Gesù. E qui è proprio anche nei momenti più bui, più tristi, più quello che uno si trova in fondo al pozzo, però dice io voglio andare da Gesù, nonostante tutto, e sarà Gesù a indicarmi la via.
1: Amen.
0: Questo è.
1: È così, certamente, sarà Lui a guidarci, che si prenderà cura di noi tutti i giorni della nostra vita.
0: Esatto, e mi spiace molto perché vedo, io ho Facebook, quindi vedo lì le cose, quando sento le persone molto depresse, oppure che non hanno speranza, che sono lontane da Dio, dico come si vive male, perché anch'io sono stata così.
1: Certo, certo.
0: E quindi è veramente...
1: E quindi hai questa serenità, questa pace, tu, senza lamentarti, appunto, di andare avanti e affidarci a Gesù.
0: Esatto,
1: proprio così, senza lamentarci.
0: Desiderio appunto avvicinarmi sempre di più a Gesù, ma sperare anche nelle altre persone, che anche gli altri possano...
1: Certo, noi...
0: Ravvedersi, non so,
1: attraverso magari la tua testimonianza, che malgrado quello che stai passando insieme a tuo figlio, che non vi lamentate, già non lamentarsi, come diceva la sorella Anna prima, è una testimonianza, cioè il non lamentarsi, è vero, è già una testimonianza, perché gli altri possono dire ma come non ti lamenti, sei così tranquilla, serena, e allora uno può dare quella parola, grazie a Gesù.
0: È venuto a noi. Primo.
1: Va bene, io so contento che anche oggi sei stata con noi, perché qualche settimana avete avuto problemi col telefono, col modem, è vero? Non avevate più la linea in pratica.
0: Esatto.
1: E adesso...
0: Sono stati 10 giorni senza...
1: E sì. Siamo contenti che oggi siamo insieme qui. Grazie Marle.
0: Grazie a te, grazie a tutta la radio, e vorrei mandare un saluto a tutti quanti.
1: Sì.
0: Tutta la radio, tutta la Chiesa Calvary e tutti i fratelli e le sorelle che ascoltano la radio.
1: Che stanno ascoltando. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Pace a te,
0: grazie.
1: Mari, pace.
0: Grazie. Ciao Gino, ciao.
1: E dopo Mari da Cuneo liberiamo la linea, preghiamo per questa sorella, per la sua famiglia, anche loro nelle nostre preghiere. Ha chiesto un canto che devo andare a preparare, ma intanto continuiamo ad ascoltare la tua bontà. Il telefono quindi in questo momento è libero.

0: Pronto?
1: Pronto. Buongiorno e pace a tutti, fratelli e sorelle in ascolto, a quelle che non sono ancora in ascolto.
0: Ben trovate, sì. Sorella Pina.
1: Sono Pina, sì. Scusate la mia voce, ma ho poco fiato perché così adesso ho sentito il fratello Silvano che sta male, ma le faccio coraggio perché io da veramente da ottobre che vado avanti. Il Signore dà la forza di reagire con la speranza che ogni giorno possiamo aprire la bocca per ringraziarlo veramente della nuova giornata che ci accompagna e ci dà. E penso che io lunedì dovrò andare per il cuore perché ci prospetta un'elchimia in arrivo da quando non riesco a parlare bene. E ringrazio Dio che sono qui a parlare invece ancora oggi, ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato. Tu senti doppia parola voce, Gino?
0: Come?
1: Ti sento le doppie voci parlare, ti rimbomba? Ti rimbomba la mia voce?
0: Però noi ti sentiamo bene alla radio, quindi forse è a casa tua e magari è il tuo telefono, capito sorella?
1: Ah, ecco.
0: Perché qui ci arriva chiarissima e anche agli ascoltatori arriva chiaro.
1: Ora ho spento la radio forse.
0: Brava, brava.
1: Lo sento comunque, comunque. Se tu mi senti bene io vado avanti.
0: Sì, sì, vai avanti.
1: Ok, allora, senza tante, ne volevo solo leggere due preghierine che ho scritto qui e me le leggo tutti i giorni.
0: Sì.
1: Perché c'è un quaderno che mi scrivo le preghiere così. Non me li dimentico e li leggo tutte le mattine.
0: Bene.
1: Prendo un po' di fiato. Caro Dio, grazie di avermi svegliato e avermi fatto vedere un nuovo giorno. Ti prego, dammi l'energia e la forza di cui ho bisogno per realizzare tutto ciò che mi aspetta. Ti prego, aiutami a tenere gli occhi fissi su di te e non sulle preoccupazioni del mondo. Aiutami a non essere ansiosa, preoccupata o stressata. Affido questa giornata e tutto ciò che contiene nelle tue mani e chiedo che il tuo amore e la tua gioia, la tua pace riempiano il mio cuore, il nostro cuore. Nel nome di Gesù ti prego. Grazie Gesù. Ti prego ogni giorno tu ti prego ogni giorno che tu mi dai la forza e la gioia di affrontare ogni cosa con speranza, con pazienza e con coraggio. In ogni difficoltà io trovo certezza.
0: Amen.
1: Che tu sei accanto a me per sostenermi ed incoraggiarmi a non mollare mai, perché io ho vittoria nel tuo nome, mio Signore Gesù. Grazie Signore per tutto quello che mi hai dato, quello che ancora mi vorrei dare e per ogni giorno. Signore, dammi la pace per poter vivere in serenità in questo mondo pieno di confusione. Dammi il coraggio di affrontare ogni paura che si presenta davanti, pazienza per comprendere il valore del tuo piano e dammi pazienza per i cambiamenti che richiedono del tempo. Dammi il tuo amore per amare chi ho intorno e dammi la forza per rialzarmi ogni volta che cado. Amen. Grazie Signore mio Dio, grazie con tutto il cuore. Benedici questa radio Evangelo, Signore, tutti i fratelli e sorelle. Benedici questo fratello che è sempre presente. Benedici tutti, tutta la tua Chiesa, Signore, dal primo all'ultimo un uomo che hai creato su questa terra, fa che tutti si possano ravvedere prima ancora che sia troppo tardi. Padre, questo te lo chiedo nel nome di Gesù e dacci forza a tutti coloro che siamo ammalati, siamo un po' deboli. Dacci la forza e la costanza di non mollare mai, come diceva il fratello Silvano. Signore, dagli forza e coraggio, perché tu sei sempre accanto a noi per sollevarci, darci forza e aiutarci a superare i giorni che ancora ci aspettano, tu solo puoi farlo, Signore, perché sei il medico, sei tutto, la nostra medicina sei tu. Grazie Padre, benedici tutti nel nome santo benedetto di Gesù. Dio vi benedica.
0: Amen. Grazie, ciao. Sorella, pace a te, pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Pina, che ha voluto anche pregare, aveva a cuore di pregare per noi. Grazie alla sorella Pina, che Dio la benedica grandemente. Preghiamo anche per lei. Ho liberato la linea e ho trovato anche il canto che ha chiesto appunto la sorella Mari da Cuneo. Ti loderò anche in questa tempesta. Ascoltiamo questo canto.

0: È bellissimo questo canto, poi adesso lo riprendiamo. Abbiamo al telefono il nostro fratello Luca. Pronto?
1: Shalom, shalom, care sorelle, cari fratelli.
0: Shalom,
1: la pace del Signore regni su di noi, nei nostri cuori.
0: Ben trovato, Luca.
1: Ringrazio il caro fratello Gino, che è sempre molto dolce, molto caro con tutti noi e ci tiene compagnia il sabato mattina fino all'ora del pranzo, quindi grazie fratello Gino.
0: Ma grazie anche a voi,
1: che nutri le nostre anime ed è molto molto bello, lode e gloria a Dio.
0: Alleluia.
1: Io vorrei prima leggere un paio di versetti,
0: sì,
1: e poi vorrei portare spero una breve testimonianza.
0: Bene.
1: Allora, si trova nel Vangelo di Giovanni capitolo 11 versetto 25 e versetto 26.
0: 11, 25, 26. Sì, leggi pure.
1: Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morirà, vivrà. Versetto 26. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
0: Alleluia.
1: E questa è una domanda che mi pongo più volte al giorno.
0: Tutti ce la dobbiamo porre sta domanda. Tutti.
1: Ogni volta che arriva il dardo infuocato, e questo versetto non me l'ha donato un pastore, non me l'ha donato un fratello esperto, più grande di me, sia di età che magari di anni al cospetto di Dio. Me l'ha donato un bambino di 9 anni. Della malattia non potevo ancora uscire da casa mia, andare giù in città, anche entrare per dire in un'edicola, io non potevo fare queste cose. E quando dei cari fratelli mi sono venuti a trovare, uno di questi, che si chiama come me Luca, mi fa: guarda, ho chiesto al mio bambino Aaron se voleva farti un bigliettino. Ho detto: dai, che carino. E allora me l'ha dato poco prima di andare via, perché lui aveva paura di darmelo, questo fratello, perché aveva letto il versetto 25 e fa: ma come glielo do io a questo? Allora alla fine, prima di andare via, mi ha lasciato questa letterina, io l'ho letta, ho letto il versetto 25 e io ne ero sconvolto, ma sconvolto in buon senso. E mentre tornavo a casa a piedi, da dove li abbiamo lasciati, dove hanno recuperato la macchina, noi, io e mia mamma, siamo tornati a casa a piedi, io dicevo: sento che il Signore mi sta parlando, ma sento anche che non capisco cosa mi vuole dire. Al che dopo qualche giorno io con mio papà ho preso la macchina, abbiamo fatto un giretto in macchina giù in paese a vedere se stavo male. Non sono stato male. Allora il mercoledì fanno lo studio biblico alla Calvary di Torino, io sono andato allo studio biblico e ho portato lì per la mia prima volta in presenza, ho portato la mia testimonianza, tutti i miei peccati, tutti, gran parte, li ho messi davanti non solo a Dio, che avevo già fatto, ma davanti agli uomini, e a faccia tu faccia, proprio faccia a faccia. E ho potuto così, la prima cosa che io ho fatto quando sono tornato nel mondo è lodare Dio.
0: Amen.
1: E io ogni volta che vado in città, quasi tutte le volte che io vado è per lodare il Signore.
0: Alleluia.
1: Infatti quasi tutte le volte io dico: Signore, io oggi ti sto venendo a trovare, scegli tu in quale modo, se vengo proprio nel regno dei cieli o se vado in chiesa, scegli tu, tanto io oggi vengo a trovarti. Questo è successo sabato 25 aprile e domenica 26. Sabato 25 io ho fatto dei lavoretti qua fuori da me, ho sforzato così cuore e polmoni che sono danneggiati dalla malattia. Domenica mi sono svegliato, mi sentivo un pochino strano, allora ho iniziato a misurare i valori, ossigenazione nel sangue 70%, battiti 42, e questo è successo per 3 ore di fila. E mentre io camminavo, stando al sole, intanto io lodavo il Signore, ero qua davanti a casa, non mi sono allontanato, ma io sentivo il bisogno di camminare, di stare con Dio. Ero lì con la mia mamma, anche lei provava la macchinetta, magari mi hanno detto si è rotta la macchinetta. E io quel giorno lì, domenica 26, che tra l'altro io e te Gino ci siamo trovati, era una domenica molto importante, perché il Signore ha mantenuto fede a una sua promessa e io volevo vederla questa promessa, io volevo partecipare. Quindi quando era giunto il momento che dovevo fare una doccia per prepararmi, io ho detto: Signore, io vado, non mi interessano questi valori, questa è la tempesta, io tengo lo sguardo su di te. E quando poi ero sul treno, che ci sono i posti a 4, 2 davanti e 2, cioè ti vedi in faccia uno con l'altro, era completamente, il treno era completamente vuoto, perché io parto da Cuneo, che è proprio da dove inizia la sua corsa il treno, quindi quando salgo è vuoto. Davanti a me io ho detto: Gesù, io so che tu sei seduto qua di fronte a me. Io in un modo o in un altro oggi ti vengo a trovare, scegli tu quale. A me non mi interessa. Non mi interessa quello che dice sta macchinetta. Non mi interessa il mare agitato. Io cammino sulle acque perché ho lo sguardo su di te e tu me lo concedi. Scegli tu. Scegli tu. Io ho dato la mia vita a te. Basta. Io ho deciso di seguire Cristo. Fine. E quando ho fatto la visita medica e hanno riscontrato che quei valori erano veri, non era la macchinetta rotta, era tutto vero. È successo per davvero, non era un mio sogno, non era una cosa, un errore umano. Quel documento ha portato a due grandi cose. La prima, i dottori finalmente che mi credono in questa malattia molto particolare, peculiare, difficile da identificare, e ha aiutato molti altri ammalati. Molti ammalati dicono: ma questo medico è un santo, è impossibile, è vero, agli occhi umani, non di Dio. Per Dio l'impossibile è possibile.
0: È possibile, assolutamente.
1: E io ho portato la mia paura davanti a Dio. Io l'ho detto: Padre, io domani devo andare giù, devo fare la visita medica. Ho paura. Ho paura perché non mi credono, perché non mi trattano come una persona, perché mi prendono in giro.
0: E stavolta ti hanno creduto.
1: Ma io questa ansia la lascio davanti ai tuoi piedi. Basta. Io mi sono calmato. Io sono sceso giù con la mia Bibbia in mano. E tutto il tempo lì d'attesa dicevo: Signore, sono qua, usami. Se c'è una persona agitata che ha paura, chiamami. La persona agitata che aveva paura non c'era, ma c'era un medico pronto ad ascoltarmi, a credermi.
0: Grazie a te.
1: E ha rilasciato quella relazione.
0: Sì.
1: E così altri fratelli hanno potuto credere, con cui magari non mi credevano, dire: ma tu davvero sei ammalato? Io ti vedo in piedi qua, che lodi il Signore. Io sono malato e io non voglio la guarigione, perché ce l'ho già. Io non voglio un miracolo nella mia vita, io ne voglio 20 miliardi, non mi interessa. Io so che quel cuore, quei polmoni non possono battere, non possono prendere ossigeno, ma il Signore li può usare per farlo.
0: È così.
1: Perché devo guarire da una cosa che il Signore continua a benedire?
0: Gloria a Dio.
1: Perché? È lì la mia benedizione, è lì il mio miracolo. La mia fede è costante in Lui.
0: Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Grazie di questa tua testimonianza, Luca.
1: Grazie a voi per avermi ascoltato.
0: Che il Signore ti benedica tanto.
1: Il gigante davanti a noi.
0: Il gigante cadrà. Abbiamo ascoltato il canto prima. Il gigante cadrà. L'abbiamo ascoltato prima.
1: Amen.
0: Grazie Silvano. Luca, un abbraccio. No, perché Silvano era... quando...
1: il signore di prima che ha detto: io ho pregato per lui mentre chiedeva, ero lì che ascoltavo, ho pregato per lui, ho detto: bene Signore, mandate il gigante, lode, grazie.
0: È così.
1: Adesso noi chiamiamo te per batterlo, perché noi con le nostre forze, anche se lo possiamo fare, non lo vogliamo, noi vogliamo le tue forze.
0: Nel nome di Gesù il gigante cadrà. Grazie Luca, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Ciao Luca. E dopo Luca da Cuneo possiamo liberare la linea, ma volevo leggere questo messaggio della nostra sorella Consuelo che ci scrive: buongiorno e buona diretta, oggi è un giorno molto speciale per me, è il compleanno di mio figlio Francisco e vi chiedo di pregare per lui perché si possa riconciliare col Signore. È scritto: ammaestra il fanciullo secondo la via che egli ha da tenere, egli non si dipartirà da essa, non pur quando sarà diventato vecchio. Appunto, è nel libro dei Proverbi questo verso. Saluto, dice ancora Consuelo, tutta la fratellanza, saluto gli ascoltatori, saluto Blanca con Silvano, il piccolo Samuele, i genitori e tutta la fratellanza, tutti gli ascoltatori. Ti salutiamo anche noi, cara Consuelo, il Signore ci benedica insieme. Bene, la linea è libera e continuiamo ad ascoltare il canto Ti loderò anche in questa tempesta.

0: Alleluia, ti loderò sempre, anche nella tempesta, anche quando le cose vanno male. Alleluia, ti loderò sempre. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pace a te, fratello, sono Lina Colotti.
0: Pace a te, ben trovata sorella Lina Colotti, ben trovata.
1: Che bella testimonianza stamattina. Mamma mia, quanto pianto, quanto pianto, ma pianto di gioia per le belle testimonianze, bellissime. E poi il canto che mi hai messo lì,
0: davanti a te Gesù, quel
1: davanti
0: canto.
1: A te Gesù, ci hai fatto piangere a tutti quanti.
0: Ma anche questo qui è l'ultimo che ha chiesto, sì, Mare,
1: anche questo è molto bello,
0: ti loderò
1: molto bello.
0: Anche quando le cose vanno male, ecco, è questa
1: vero, è vero,
0: è fede.
1: Vero. Dobbiamo sempre lodarlo il Signore, il nostro Gesù,
0: certo.
1: Che ci ha liberato da tante cose. Io veramente non so come ringraziarlo, mio Gesù, che mi ha fatto vedere la sua luce, è bellissimo, bellissimo, veramente. E io lo ringrazio tutti i giorni della mia vita, tutti i giorni.
0: Gesù. Allora, oggi cosa vuoi condividere?
1: Allora, io volevo leggere Romani 15, dal verso 5. Non lo leggo tutto perché sì. È un po' lungo.
0: Va bene, fai tu, Lina.
1: E lo leggo dal verso 5.
0: Sì.
1: Il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché in un solo animo e in una stessa bocca glorificate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Perciò accoglietevi gli uni e gli altri, come anche Gesù vi ha accolti per la gloria di Dio. E Dio sia lodato veramente.
0: Alleluia.
1: Volevo fare i miei saluti alla sorella Concetta, alla sorella Giulia e Chloe.
0: Giulia, sì.
1: Silvano, preghiamo per te, Silvano, che Dio ti consoli veramente. Ti stiamo tutti vicini. La sorella Grazia, Aurora, Lina Fusillo, Enzo, Lina Michele, che non sta bene ancora, non lo so, comunque la salutiamo tanto, che Dio la protegga. La sorella Blanca, il fratello Michele, Rosanna e il piccolo Samuele e la sua famiglia. E a te un grande abbraccio, fratello.
0: Anche a te un abbraccio, sorelle, il Signore ti benedica, insieme a Romeo,
1: grazie,
0: Alessandra,
1: grazie.
0: E alla tua famiglia con Andrea.
1: Grazie mille, fratello.
0: Pace a voi.
1: Ciao.
0: Pace,
1: pace,
0: pace,
1: pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina Colotti, liberiamo la linea alle 10:38. Oggi 2 maggio, è iniziato anche il mese di maggio. E il prossimo canto lo ha chiesto la sorella Anna da Grugliasco. Io vedo il re, è il nostro re, sappiamo. Io vedo Gesù, il re dei re. Ascoltiamo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovata, saluto, sorella.
1: Grazie, saluto tutti gli ascoltatori nell'amore del Signore.
0: Alleluia.
1: E che possa Dio benedirci in questa giornata serena, guarda.
0: Amen.
1: Niente, volevo condividere con voi la seconda lettera a Filippesi dal versetto 1.
0: Sì.
1: Che è il nostro Gesù Cristo esempio di umiltà.
0: Sì.
1: E dobbiamo calcare il suo percorso che ha fatto,
0: certo.
1: e metterci nelle sue mani. E voglio ringraziarlo questa mattina. A Dio sia la lode.
0: Alleluia.
1: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo in un animo solo e un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà, stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umile, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
0: Alleluia, amen. Alleluia.
1: Che Dio veramente ci possa mettere nei nostri cuori questa umiltà che ci ha trasmesso il nostro Signore Gesù Cristo.
0: Amen.
1: E voglio fare una piccola testimonianza che mi è successo anni fa. Mi è stato trovato un carcinoma alla vescica, e sono stata operata, e per 2 anni io ho fatto la testimonianza, la chemio per 2 anni, e sinceramente, guarda, il Gesù mi ha talmente trasmesso una serenità dentro di me, una pace, una consolazione. E purtroppo io non potevo andare in chiesa tutti i giorni durante la settimana, perché ero radioattiva con la chemia, potevo solo uscire la domenica, e io tutte le domeniche ringraziavo Dio e leggendo il Salmo 23, che era la mia grande consolazione.
0: Alleluia.
1: E voglio dire a tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento, no, di mettersi nelle mani di Gesù, che
0: sì,
1: lui trova tanta consolazione, tanta pace in ognuno di noi.
0: Sì.
1: E veramente dobbiamo amarci gli uni gli altri, e dobbiamo essere insieme, tutti insieme, con un unico pensiero, quello di amarci gli uni gli altri. Amen. Voglio ringraziarvi a tutti quanti. Grazie Gino dello spazio che
0: grazie anche a te, sorella.
1: E che il Signore veramente ci possa benedire,
0: lo farà lui, lo farà
1: in questo giorno meraviglioso.
0: Amen. Lo farà.
1: Ti do un abbraccio grande.
0: Un abbraccio.
1: Voglio salutare la sorella Lina Colotti con Romeo, so che stanno ascoltando, Lina Fusillo, a Samuele e Yolanda, a Beppe e Antonella, il piccolo Samuele che abbiamo sentito, Massimo, Loi e Riccardo, Enza di Messina, Aurora, a Silvano, un abbraccio grande. Fratello, non ti rattristare, il Signore è con noi. Poi volevo salutare la sorella Concetta da Fiano, un abbraccio grande, che Dio ci benedica insieme.
0: Dio ci benedica insieme.
1: Amen. Pace, fratello.
0: Pace
1: Gino,
0: a te,
1: pace.
0: Sorella, pace. Pace. E dopo la sorella Grazia da Grugliasco, liberiamo la linea. Siamo arrivati alle 10:46. Stavamo ascoltando il canto che ha chiesto la sorella Anna. Io vedo il re. Continuiamo ad ascoltare. Chi vuole telefonare lo può fare subito, in questo momento, se lo vuole.

Alleluia, alleluia, alleluia, per sempre il nostro Re Gesù, il Re dei Re. E dopo questo bellissimo canto ho già pronto un altro canto. Eccolo qui che arriva. Dio è Dio. Proprio così è il canto. Quindi Dio, qualunque cosa succede, tempesta, c'è il sole, ci sono guerre o altro ancora, cose belle, cose brutte, Dio rimane sempre Dio. E noi, come appunto abbiamo sentito stamattina, sia Luca, Grazia adesso, ecco, non dobbiamo lamentarci e lodare il Signore, perché la lode che possiamo dare al Signore veramente quando lo facciamo con tutto il cuore è quella che viene gradita da Dio. Tanto Lui sa che noi stiamo attraversando le tempeste, se abbiamo gioia, se abbiamo dolore, se abbiamo malattie, se abbiamo lutti, Lui sa tutto e Lui rimane sempre Dio. Non è che quando c'è un problema non è più il mio Dio, è sempre Lui il nostro Dio. Alleluia.

Vi voglio portare i saluti del fratello Giuseppe Barbuzzi. Ho sentito il fratello e è ancora in ospedale, ancora deve restare lì. Ho sentito anche il figlio, deve restare lì ancora fino al 10, ha detto il figlio, per fare tutti gli accertamenti, tutti gli esami, però dalla voce mi sembrava che stava meglio. L'ho sentito bene, fratello Giuseppe, che saluta tutti gli ascoltatori. Poi troverò anche un canto, manderò un canto anche per lui, perché lui lo ha sempre fatto, ha sempre chiesto dei canti, voleva sempre salutare, non sapeva se riusciva a prendere la linea o no. Comunque preghiamo anche per il fratello Giuseppe Barbuzzi.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, sono Maripol.
0: Ben trovata, sorella Maripol. Ti sentiamo benissimo.
1: È vero. È vero, anche noi qua sentiamo te, la tua voce, chiaro.
0: Chiara, e siamo a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, eh?
1: È vero, è vero. Guarda come il Signore fa le cose bene, le cose buone, distante, però possiamo sentire.
0: Grazie a Dio. Oggi cosa vuoi dirci, Maripol?
1: Fratello Gino, oggi voglio leggere Luca 22, versetto 35 fino a 38.
0: Luca, sì.
1: Luca 22, versetto 35 a 38.
0: Sì, leggi pure, sorella. Alleluia.
1: Sì, amen. Signore sia lodato. Poi dice loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca e senza sandali, vi è forse mancata qualche cosa? E si dissero: nessuna. Dice loro: dunque, ma ora chi ha una borsa la prenda con sé, e così pure una sacca, e una sacca, e chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. Poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempito in me, ed è stato annoverato fra i benefattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli dice loro: basta. Sì, e Gesù stava preparando i suoi discepoli per andare a parlare la buona novella, per andare a evangelizzare, e diceva: poiché io ciò che è scritto deve ancora adempito, le cose che è scritto, le cose che lui dice con sua bocca deve essere adempito, come in quel versetto che adesso è stato annoverato fra i malfattori. Noi tutti sappiamo Gesù è morto, però è risuscitato, però è stato sulla croce, vicino a sua destra e a sinistra c'era il malfattore.
0: Sì.
1: E lui ha detto, anche quello lì che è scritto tutto, si viene poi a compimento.
0: Sì.
1: E anche quando lui diceva: vende i tuoi vesti e compra una spada, e loro avevano capito la spada per fare guerra, invece Gesù dice la spada, e la spada, la Bibbia, che Gesù voleva dire a loro, ma loro non avevano capito quel parabolo. E per questo che Gesù diceva basta. E lui vuole dire la Bibbia per andare a evangelizzare a tutti quello lì che vuole sentire la sua parola, e per adempiere le cose, per portare a compimento. E Gesù, tutti quello lì che è stato detto è avvenuto.
0: È vero.
1: E lui ha fatto, è morto per darmi la vita in lui, per dare tutti quello lì che ha creduto in lui.
0: Amen.
1: E per dare come la grazia per venire figlio di Dio.
0: Amen. Ecco, sì. Ringraziamo sì. Dio, noi che ci ha dato Gesù, che è la parola di Dio. Gesù è la parola di Dio che si è fatta carne, che è venuta nel mondo come un uomo.
1: È vero. E vuole fare tutto per tutti essere salvati.
0: Certo.
1: Coloro che non crede, ma l'idea che tanti crederà e avranno poi la vita eterna.
0: Alleluia.
1: In Cristo Gesù.
0: Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia.
1: Sì.
0: Grazie Maripol. Amen. Grazie.
1: Grazie. E voglio salutare tutti nell'amore di Dio.
0: Ti saluto anch'io insieme a Melody. E presto ritornate in Italia, allora, in questo mese, vero? Alla fine del mese.
1: La fine del mese, sì.
0: Bene, ancora allora, qualche volta ci sentiamo anche così distante, così lontano.
1: È vero, fratello Gino, è vero.
0: Un abbraccio a voi. Pace sorella.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Maripol, scusate, era un pochettino... non è chiarissima la voce, però capite, nelle Seychelles, nell'oceano indiano, ma grazie a Dio veramente che riusciamo a essere insieme qui. In questo momento quindi la linea è libera di nuovo per te, se vuoi. 011 28 03 04. Nel nome di Gesù si piega ogni cuore, ma anche ogni ginocchio.

0: Pronto?
1: Pace, sono Eugenia da Biella.
0: Pace a te e ben trovata, sorella Eugenia da Biella. Ben trovata anche a te.
1: Volevo salutare tutti quelli che hanno chiamato, che purtroppo non si può salutarli, però se ascoltano ancora li saluto tutti. E in particolare Luca lo saluto proprio con tutto il cuore, e anche tutti quelli che chiameranno dopo. Adesso vi ho già da piangere, vabbè, non importa, vado avanti. Salmo 121: Dio veglia sul suo popolo.
0: Alleluia.
1: E siamo noi il suo popolo.
0: Sì, sì, brava.
1: Io alzo gli occhi ai monti, da dove verrà l'aiuto? Da dove verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita, l'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Amen.
0: Alleluia, amen. Alleluia.
1: Gloria, gloria a te. Pace a tutti, fratelli, saluto tutti quelli che chiameranno dopo, e che Dio ci benedica grandemente tutti. Pace a tutti.
0: Pace a te, sorella Eugenia, pace a te, ben trovata anche a te.
1: Grazie, pace.
0: Alleluia. E dopo la sorella Eugenia da Biella, eccoci qui. Continuiamo ad ascoltare il canto «Nel nome di Gesù si piega ogni cuore e ogni lingua confessi che Lui è il Signore». Alleluia.

Alleluia. Gesù, il nostro Signore, il nostro Redentore, è il nostro tutto. E noi dove vogliamo andarcene? Come diceva Pietro a Gesù, solo tu, Gesù, hai parole di vita eterna. Solo Gesù. Chi ha mai pronunciato, qualche leader mondiale che noi abbiamo sentito, parole di vita eterna? Chi ha mai parlato di vita eterna? Solo Gesù. E la si ottiene proprio grazie a Gesù. Bene, ascoltiamo un altro canto. Eccolo qui. Sta arrivando, quindi in questo momento la linea è libera. 011 28 0304 è il numero di telefono della nostra radio. Arriva il canto. Non più io, ma Cristo vive in me. Gesù vive in me.

0: Pronto?
1: Prontissima, sempre prontissima. Ho abbacchiata, ho vedo abbacchiata, sempre prontissima per ringraziare Gesù. Sono la sorella Lina di Rocca sulla roccia.
0: Ben trovata.
1: Di Cristo Gesù, grazie pure per me.
0: Ben trovata, sorella.
1: Proprio ho detto è libero, ora ci provo, signore, che dici? E ho detto sì. Tanta pace a tutti, li saluto nell'amore del Signore, grazie alla sorellina Lina. Tranquilli, mi sto riprendendo,
0: grazie
1: ormai
0: a Dio.
1: quel brugo nel bozzolo è uscito, è diventato farfalla. Prima ero un po' vicendo, ma proprio giù non ce la facevo neanche a parlare, però
0: infatti adesso... ricordo quando hai chiamato la prima volta,
1: no, la voce era proprio bassa, era la forza che non c'era.
0: Certo, la forza che non ti dava diciamo il tono di voce alto.
1: Sì, no, era calato quel vocione che io ho, che sempre parlo, ma non è che non parlo. Nel momento in cui ero nella clinica, tutti i ragazzi che venivano per aiutarmi a camminare, perché non camminavo più, facevo come i bambini piccoli, passettino. Io parlavo sempre di Gesù, facevo a me non mi vedete più, ma Gesù lo troverete sempre. Non finivo mai, mi ascoltavano tutti, Gioia, erano giovanissimi, a tu per tu con i malanni della vita, Gioia. A volte noi pensiamo, a mio figlio non ho concesso questo, non ho concesso quello, e là loro sono a tu per tu con tutti i guai.

0: della vita, con gli orrori della malattia. Io voglio solo dire che Gesù ha fatto un miracolo in me. Io pensavo che non mi riprendevo più e che non avrei avuto questa voce squillante, ma come ho detto, quel bruco è diventato farfalla e io sto meglio. Certamente non devo esagerare, non è che una nella convalescenza, quello ha detto durano 7-8 mesi l'interno per guarire, ancora io un mese e un giorno, dico, non voglio esagerare, il Signore dice siate avveduti, io voglio esserlo. Certo, qualche cosina di stanchezza magari con qualche cliente che ho cominciato a poco la faccio, però poi subito mi riprendo quelle 2-3 ore stando adagiata. Voglio ringraziare tutti.
1: Avveduta.
0: È vero, voglio ringraziare tutti quelli che mi pensate e che Dio ci dia tanta forza a tutti quanti, perché il Signore non fallisce mai.
1: Mai. È verissimo.
0: E lui è il più di tutto l'universo. Tiene nel cavo della mano l'intero universo, ma lui quanto è grande, fratello.
1: Alleluia.
0: Immenso, enorme. Perciò che può essere un intervento di mezzo intestino, cose da niente. E voglio ringraziare ancora questo Gesù speciale, perché lui mi ha fatto appurare un'altra volta che c'è, che le sue meraviglie non tardano ad arrivare, che chi si mette con lui non perde tempo, ma guadagna il tempo, la salute e la gioia, perché quel pensare lui è una gioia e ci dà forza, perché la sua gioia è proprio la nostra
1: forza.
0: E io auguro a tutti di afferrare ancora oggi quella veste di Cristo come ho afferrato io, e da essa usciranno virtù. Io posso dire che Gesù ha fatto un miracolo in me. Sono andata così allo sbaraglio, ho detto io, Signore, ma sì, mi butto, tanto ci sei tu che mi tieni per mano. È andata benissimo, mi sono trovata benissimo, ho recuperato benissimo.
1: Alleluia.
0: C'è sempre il benissimo da mettere in tutte le situazioni, perché Gesù è un Gesù di benissimo.
1: Alleluia.
0: Voglio abbracciare tutti, anche te, fratellino, che Dio ci aiuti e ci faccia vedere queste bellissime meraviglie.
1: Alleluia.
0: Io giorno per giorno li vedo con lui, sono felicissima, sono contenta, e mio figlio ha detto, mamma, ma io non lo so come hai fatto, ho capito che sei una tosta, ma tu veramente col Signore hai recuperato prima di tutti gli altri. Non esagerare, in effetti, una, come hai detto tu e io, dobbiamo essere avveduti.
1: Sì, è proprio
0: ma
1: così.
0: Con Gesù faremo a gara chi arriverà a quel palio, fratellino.
1: Facciamo la gara, sì, alla fine arriviamo al traguardo dove c'è Gesù che ci aspetta.
0: Amen, infatti lui ha braccia aperte, io non voglio ascoltare a destra o a sinistra,
1: certo,
0: ma vado avanti perché ci sono quelle braccia aperte che lui ha sacrificato tanto e che ci abbraccia tutti quelli che lo desideriamo. Basta desiderarlo e avviene.
1: Amen.
0: Ti abbraccio,
1: amen,
0: fratellino.
1: Un abbraccio anche a te, sorella.
0: A tutti. Che Dio ci benedica.
1: Ci benedica insieme.
0: E nelle malattie non scordiamoci di pregare gli uni per gli altri.
1: Amen.
0: Tanta
1: pace, sorella Lina, pace a te.
0: Benedizioni grandi di salute.
1: Alleluia.
0: Tanta pace,
1: sorella.
0: Pace.
1: E dopo la sorella Lina, che abbiamo sentito, che è tornata, la nostra sorella che conoscevamo prima di questo intervento, adesso è di nuovo lei, grazie a Dio anche per lei. Liberiamo la linea alle ore 11:15, ancora chi vuole telefonare, la linea quindi è libera, siamo qui, abbiamo ancora circa mezz'ora di tempo. Continuiamo ad ascoltare il canto, non più io, ma Cristo vive in me.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gin.
0: Sì, buongiorno a te, Blanca.
1: Sì, grazie.
0: Blanca, voglio anche ricordare che sei la sorella di Consuelo.
1: Sì, sì, saluto, mando un saluto speciale a Consuelo che oggi celebra il compleanno del suo secondo figlio, anche a mia sorella Maria Teresa che vi segue. Benissimo.
0: Tu invece vivi a Torino.
1: A Puerto Rico. Bene, io, guarda, ho questo versetto del Salmo 30, versetto 2. O Signore Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. E questa parola è molto forte perché non si riferisce solo alla guarigione fisica immediata, ma soprattutto, diciamo, la salvezza, che è più grande guarigione di quella città civita eterna, dove poi non conosceremo malattia. Io, Gino, appunto,
0: sì,
1: c'è un grande romanzo che è Pinocchio, che appunto celebra la redenzione di un cattivello burattino che alla fine lui diventa un bravo ragazzo. Perché questo libro di Collodi,
0: sì,
1: diciamo, ci dà la possibilità di salvezza di questa conoscenza attraverso la conoscenza dei decreti della sapienza, il principio del bene e del male. E quindi faremo uno spettacolo che siamo già oggi alle ore 21, oggi alle ore 21 al Teatro Sant'Anna in via Brione 40 e domani alle ore 17. Poi avremo, sì, altri due eventi, 9 e 10 maggio, ma possiamo annunciare il prossimo sabato.
0: Va bene.
1: Preghiamo e invitiamo i fratelli a sostenerci, non solo venendo, perché c'è bisogno che il Signore si riappropri del terreno di ciò che si chiama cultura, che poi però è piena anche di fatti esistenziali angosciosi, soprattutto per gli adolescenti e i giovani, i nonni che portano i bambini, e sarà bellissimo.
0: E grazie Blanca. Dio vi benedica il lavoro che svolgete.
1: Amen, Gino. Ti chiedo come inno.
0: Dimmi.
1: Dio grande Dio.
0: Dio grande Dio. Lo metterò dopo che finisce questo. Va bene?
1: Va bene. D'accordissimo. Grazie.
0: Un abbraccio,
1: Gino.
0: Blanca.
1: Dio benedica tutti e soprattutto anche quelli che salutano mia sorella Consuelo. Ringrazio. Pregheremo per Silvano. E grazie a Lina Colotti, che Maria Grazia e io ce l'abbiamo nel cuore come grande sorella. Ok, grazie Gino, pure a te, Dio ti benedica.
0: Pace a voi, magari domani, se Dio vorrà, ci vediamo domani.
1: Amen, amen.
0: Così alleluia. Amen. Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace a voi, shalom.
0: E grazie a Dio anche per Blanca. Ecco, questo che svolgono, questo servizio che svolgono. Ci sono appunto in questo teatro, ci sono delle persone che magari hanno dei problemi, no? E loro fanno questa opera. L'anno scorso al teatro avevano fatto Esther, l'anno prima avevano fatto Le donne con Gesù, ai tempi di Gesù, come Gesù ha dato valore alla donna. E quindi preghiamo anche per questa opera, queste sorelle. C'è anche un fratellino piccolino di 22 anni, è lui che fa Pinocchio, la parte di Pinocchio, questo fratello, che lui è membro di una chiesa evangelica. Quindi preghiamo che il Signore possa benedire quanti hanno a cuore appunto questi ragazzi, queste persone che appunto hanno dei problemi. È un lavoro buono che svolgono. La linea è libera, chi vuole telefonare lo può fare, non più io, ma Cristo vive in me.

0: Alleluia, quando siamo al traguardo è gioia grande. Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom, sorella Ethel. Ho aspettato un momento che finiva il canto.
1: Sì.
0: Sì, sì. Bene, oggi abbiamo ancora Ethel, la sorella Ethel, grazie a Dio per lei. Cosa vuoi dirci oggi, sorella?
1: Voglio condividere Filippesi 4, da versetto 4 fino a 7.
0: Bellissime queste parole, ci fanno bene a tutti. Alleluia. Sì. Alleluia. Allora, leggi pure, sorella.
1: Ok. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.
0: Amen.
1: Non angosciatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio.
0: Amen.
1: In preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà il vostro cuore e il vostro pensiero in Cristo Gesù.
0: Alleluia.
1: Amen. Alleluia.
0: E quindi ci consiglia come dobbiamo fare noi, ci consiglia la parola di Dio.
1: Sì.
0: Quindi non vi lamentate, ma fate conoscere le vostre richieste a Dio con suppliche. E quando lo supplichiamo, come dobbiamo supplicarlo? Certamente con la preghiera, vero Ethel?
1: Con la preghiera, sì.
0: Che è importantissima per noi, è tutto la preghiera.
1: Sì.
0: E Gesù ce l'ho insegnato bene nei Vangeli, leggiamo che Gesù andava a pregare al Padre sempre.
1: Sì. Possiamo fare così.
0: Assolutamente.
1: Portiamo tutte le nostre richieste davanti al trono di grazia.
0: Amen. Amen. E lui sicuramente compierà la sua volontà. La sua volontà.
1: Esatto.
0: Vuoi dirci altro, Ethel?
1: Io volevo salutare tutti in ascolto. Tutti in ascolto.
0: Ti salutiamo anche noi, insieme alla tua famiglia, sorella Ethel.
1: Benedizioni a tutti.
0: Benedizioni,
1: benedizioni anche a te, fratello Gino.
0: Così anche a voi tutti.
1: Shalom.
0: Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.
0: E dopo la nostra sorella Ethel, liberiamo la linea. Sono le 11:26, ascoltiamo il canto che ha chiesto la sorella Blanca. Dio, grande Dio. Ascoltiamolo insieme. La linea è libera, se vuoi, anche per te.

Alleluia, e il nostro Dio è grande, sì, e il nostro Dio è grande, vuole salvare tutta l'umanità, tutti gli uomini di questa terra. Lui non solo vuole salvarci, ma quando ci salva, Lui vuole farci completamente nuovi, vuole proprio darci un cuore puro che è anche il canto che stiamo per ascoltare. Saluti anche dalla sorella Tonina, che salutiamo, è in ascolto. Signore ti benedica, quindi saluti agli ascoltatori da parte di questa sorella. E quindi ascoltiamo adesso Cuore Puro, è il prossimo canto. Quindi la linea è libera se vuoi anche per te. 011 28 03 04. Arriva.

Bellissimo questo canto, grazie a Dio anche per questo canto che abbiamo ascoltato. E noi sappiamo che i canti sono un aiuto nel nostro cammino, ci aiutano nella vita di tutti i giorni, quando siamo soli, tristi, accendiamo questa musica gospel, musica cristiana, quindi per noi ce n'è sui social, su YouTube, ovunque. Non restiamo a guardare certe cose che magari ci fanno male in televisione oppure alla radio. No, noi abbiamo deciso per Gesù e lo vogliamo seguire fino alla fine. E quindi, se Dio ha trasformato il nostro cuore, abbiamo sentito questo canto, e la nostra vita anche, quindi noi lo vogliamo raccontare agli altri. Non solo attraverso la radio, come dico sempre, ma agli altri della nostra vita, alle persone più vicine a noi. E quando veramente condividiamo noi la nostra storia, sicuramente può far bene a qualcuno che sta ascoltando, che ha il cuore aperto magari a ricevere il messaggio del Vangelo. La buona notizia, perché questa è una buona notizia quando si dà. Perché quando arriverà il giorno più importante della nostra vita, e sappiamo quando sarà quel giorno meraviglioso, non sappiamo quando, ma quando ci sarà, lo sappiamo. Quello lì è un giorno meraviglioso, non si può descrivere, ma poi lo vivremo quando saremo appunto faccia a faccia, sì, proprio così, faccia a faccia. E sentire quelle belle parole che io ho sempre a cuore, adesso ce l'avete anche voi a cuore. Tutti dobbiamo averle, perché sono parole di Gesù, non sono parole di Gino né di un altro fratello, di un pastore, sono parole di Gesù. E noi dobbiamo amarle e farle nostre e fare il possibile nella nostra vita perché quel giorno arrivi. E se noi ci impegniamo, se noi perseveriamo fino alla fine, restando fedeli, noi riceveremo proprio queste parole di Gesù. Ben fatto, fedele servitore, sei stato fedele nel poco, ora erediterai molto. Oppure nell'altro Vangelo dice, entra nella gioia del tuo Signore. Alleluia. Queste sono le parole di Gesù che un giorno noi amiamo sentire quando saremo davanti a Lui, il giorno più importante per noi della vita, sicuramente è proprio quello. Bene, ascoltiamo ancora un canto e poi manderemo in onda la sigla.

Alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, sì. Non perché noi siamo bravi o ci meritiamo, no, ma nel nome di Gesù siamo quelli che siamo. Ecco la nostra sigla. Vi porto i saluti anche dalla sorella Marli. Marli saluta tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Ti salutiamo anche noi, Marli, insieme a tuo marito Luca. Il Signore vi benedica.

0: Alleluia, siamo arrivati ai saluti, carissimi. Eh sì, come diciamo sempre, quindi non è per meriti che noi possiamo, ecco, dire certe cose, non è perché ci vogliamo vantare, non è perché noi siamo meglio degli altri, assolutamente, anzi, è perché ci siamo sentiti peccatori prima di tutto. Quindi non si tratta di meriti, non si tratta di cose che abbiamo fatto, buone o non buone, ma è un regalo. Questa è la grazia di Dio, è un regalo che possiamo solo ricevere credendo, appunto credendo, aprire il cuore e confessare Gesù come nostro Signore e Salvatore. E allora sì, che riceverai la vita che non avrà mai fine. Ecco, la vita eterna è un dono che nessuno ti può rubare. Questo è il messaggio del Vangelo, la buona notizia che Dio ha tanto amato il mondo che ci ha dato il suo figlio Gesù, e lo ha fatto grazie veramente al sacrificio che ha fatto alla croce Gesù. Anche noi che abbiamo creduto, abbiamo portato i nostri peccati a Lui, e Lui lì alla croce ha compiuto l'opera di riconciliazione dell'uomo con Dio. Quindi Gesù ha fatto tutto Lui. Ora tocca all'uomo credere. Credere, non esistono segreti, non ci sono nessun segreto. Come dice appunto la parola di Dio, ci ricorda che dobbiamo correre la corsa e perseverare nella fede. Non importa come hai iniziato, ma è importante finire forte. Come finiamo la corsa? Quindi restando fedeli per ricevere quelle meravigliose parole di Gesù. Bene, servo fedele, vieni, entra nella gioia del tuo Signore. Un grande abbraccio a tutti da Gino. Dio volendo saremo insieme qui sabato prossimo.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa, con un piccolo pezzo tratto dalla Voce del Vangelo. Una volta, molto tempo fa, una lira valeva molto. Con una lira si comprava un libro, si pagava una cena. Poi col passare del tempo una lira comprava sempre meno, una caramella, una gomma. Finalmente è valsa così poco che è scomparsa, come pure i pezzi da 2 lire o anche da 5 lire. A dir la verità, parlare di lire adesso è quasi ridicolo, perché le lire sono sostituite dall'euro, e probabilmente anche voi come me avrete parecchi problemi e incertezze ogni volta che andate a comprare. Qualche settimana fa ho letto una notizia spicciola ma che fa riflettere. In America ogni anno si perde una quantità di centesimi, che si chiamano pennies, uguale a 60 milioni di dollari. Ogni bambino che perde un penny pensa di avere perso ben poco, e probabilmente non sa neanche di averlo perso. Eppure tutti quei centesimi messi insieme valgono un patrimonio. Io non riesco neanche a capire quante cose si potrebbero fare con tanto denaro. Forse sarebbe ora di valutare bene e apprezzare le cose piccole. Ecco qualche esempio. I bambini sono chiamati piccoli da Gesù, e Gesù disse: guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli. E voi, Anche se non vi considerate più piccoli, siete fra coloro che Gesù ama in modo particolare. Poi pensiamo alle piccole cose. Le piccole cose di ogni giorno, un gesto, un sorriso, una gentilezza. Tutte cose che costano poco, ma che portano gioia. Un piccolissimo seme produce un bellissimo fiore e perfino un albero molto grande. E d'altra parte ci vuole poco per fare dispiacere a qualcuno, per gettare scompiglio. Una scintilla può provocare un incendio. Adesso mettetevi a pensare a piccole cose che sono importanti per voi. Pensate anche a piccole abitudini non particolarmente buone, piccole bugie che poi non sono così piccole, roba del genere. Pensate ai minuti, alle ore perse in divertimenti inutili o nocivi, o in chiacchiere o in telefonate infinite al telefono. Sia nelle cose belle che in quelle brutte bisogna prestare attenzione alle piccole cose che sono perse. Sembreranno piccole, ma sommate hanno un'importanza molto grande. Attenzione allora, chiediamo al Signore di aiutarci ad apprezzare le piccole gioie e possibilità di ogni giorno e a evitare quelli che noi chiamiamo piccoli sbagli o piccole mancanze che possono portare però a grandi mali.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce.
2: Controluce.
1: Controluce.
3: Benvenuti all'appuntamento con Controluce, di nuovo Mario Pieri e Nino Ciniello, adesso in vostra compagnia. Ecco, è un argomento che non è stato trattato molto nei nostri spazi, quello di oggi. Voi cosa ne pensate se vi venisse imposto di essere cremati, ovviamente una volta passati all'altro mondo, oppure se vi imponessero di far cremare i resti dei vostri cari? Ecco, qualche amministrazione comunale l'ha fatto. E questo obbligo ha suscitato ovviamente a suo tempo, comprensibilmente, molti dissensi da parte dei parenti. Fra i vari motivi di questo vasto dissenso ce n'erano anche alcuni di natura religiosa. Ecco, cosa si può dire a riguardo? Visti i tanti e gravi problemi che ogni giorno affliggono noi vivi, ecco, vale veramente la pena di disturbarsi per pensare ai morti? Ecco, queste alcune domande che giriamo subito a Nino Ciniello e sentiamo qual è in proposito il suo pensiero. Noi, voi e Dio, ci risentiamo poi al termine delle sue considerazioni. Intanto buon ascolto.
4: Rieccomi di nuovo a voi, carissime amiche ed amici, spero tanti, di Controluce. Ora, la mia prima reazione non è tanto la questione della cremazione di per sé, quanto piuttosto l'imposizione, cioè di incenerire ciò che resta dei corpi sepolti gli anni prima. La domanda che viene da porsi è questa: le autorità comunali, e in un prossimo futuro potrebbero essere le autorità statali, hanno il diritto di disporre dei resti di un corpo umano imponendo che siano ridotti in cenere? Ciascuno di noi non ha forse il diritto dovere esclusivo del proprio corpo? Questo diritto dovere si perde al momento della propria morte? E se lo abbiamo, come credo che sia, non spetta forse a ciascuno di noi decidere sul destino delle nostre spoglie mortali? O qualora una persona non abbia lasciato nessuna direttiva al riguardo, un'ordinanza comunale oppure una legge dello Stato ha forse più valore della volontà della moglie o del marito o dei genitori della persona deceduta? Quindi una notizia del genere non si può ridurre al solo aspetto logistico pratico della collocazione delle salme, ma riguarda, a mio avviso, il principio più generale del rispetto della persona, del quale credo sia importante tener conto. Ora, per quanto riguarda la cremazione di per sé dei cadaveri, va detto che la questione non è nuova, anzi, si tratta di una pratica antichissima attestata già nella preistoria. Infatti la grandezza della pira dove veniva posta la salma da bruciare e la sfarzosità del rito erano commisurate alla dignità sociale del defunto. Per quanto riguarda le comunità cristiane, fin dalle loro origini, ovunque si erano diffuse, hanno adottato normalmente, generalmente, l'uso ebraico della inumazione e l'hanno conservata anche lì dove la cremazione era in uso presso le classi più elevate. Comunque la preferenza cristiana è per il seppellimento delle salme, preferenza che è stata motivata più per il suo significato simbolico, direi, cioè affidare la salma alla terra è un richiamo alla morte come a un sonno in attesa del risveglio della resurrezione. Da qui, ecco, abbiamo il nome cristiano di cimitero, che viene dal termine greco dormitorio, significativo per le salme inumate, ma non per quelle ovviamente cremate. Ecco. È un rifarsi alle citazioni bibliche della sepoltura come segno del limite umano. Cito il famoso testo di Genesi: finché tu ritorni nella terra da dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Ma c'è anche un altro testo in Daniele 12, dove viene detto che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Anche Gesù, per esempio, ha parlato della morte come di un sonno. Davanti alla tomba di Lazzaro disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo. E l'apostolo Paolo paragonò il passaggio dalla morte alla resurrezione dei credenti come al seme sepolto nella terra che poi germoglia. Allora, questi richiami biblici, diciamo, sono meglio simboleggiati nella sepoltura.

Su un piano più storico, ecco, va detto che la cremazione dei cadaveri riprese in Europa solo dopo la metà del XIX secolo, con una impostazione comunque diversa da quella antica e da quella attualmente in uso ancora nei paesi orientali. Non venne proposta come un rito funebre alternativo, ma più con una motivazione, direi, più di ordine sanitario. La sua diffusione, cioè dalla cremazione, è stata promossa in particolare dalla massoneria e da associazioni che avevano una fisionomia fortemente atea. Così la cremazione veniva divulgata anche come simbolo della distruzione totale della persona defunta. In questo modo si voleva affermare la negazione di ogni credenza nella vita eterna. La Chiesa Cattolica, con un decreto del Sant'Uffizio del 1886, la condannò come, cito testualmente, detestabile abuso. Invece poi nel tempo il Codice di Diritto Canonico del 1983, pur raccomandando il seppellimento, dice non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. A favore della cremazione quindi si adducono di solito motivi di ordine igienico o di ordine psicologico, per esempio il timore di svegliarsi nella bara in seguito ad una morte apparente, e anche motivi di ordine logistico. Siamo in troppi, dicono le autorità, non solo da vivi ma anche da morti, le spoglie umane sono incombranti, meglio ridurle subito in una manciata di cenere. Ecco. Alla cremazione si muovono anche obiezioni, più che altro di carattere giudiziario. Per esempio, con essa è impossibile seguire, quando è necessario, indagini medico-legali. Un corpo cremato non ha più la possibilità di essere sottoposto a queste indagini, ovviamente. Comunque, in definitiva, da un punto di vista biblico non esiste, a mio avviso, un comandamento chiaro e contrario alla cremazione. Credo che essa in qualche modo invece mette in moto la nostra sensibilità, mette in moto, non so, il nostro immaginario, soprattutto la nostra fede. In effetti essa rimanda ad un tema che si cerca sempre di rimandare o di escludere dai dialoghi o dai pensieri delle persone, che è quello della morte. Ci si affanna sul tipo di funerale, non so, si discute sulla cerimonia, il seppellimento nei loculi o in terra. Ecco, su tutte queste cose corollarie relative, ma difficilmente ci si chiede cosa c'è dopo, qual è la realtà che aspetta la vita di ciascuno di noi. Ecco, nel Vangelo di Giovanni c'è un episodio che in qualche modo rivela questi problemi secondari. Ecco.

Ma è importante notare, ecco, che nel suo colloquio con Gesù, Gesù spostò il centro della conversazione dalla morte di Lazzaro alla fede di Maria. E alla fine del suo dialogo Gesù chiese a Maria: credi tu questo? Cioè alla realtà della, si riferiva alla realtà della resurrezione. La morte quindi mette in movimento e in crisi anche pensieri, affetti e sentimenti, ma sottopone anche la fede ad una severa verifica. Credo che solo una fede superficiale o nominale rimane indifferente o può rimanere tale davanti alla morte. La Bibbia afferma che la resurrezione dei corpi è certa. Essa avverrà sia che i corpi siano inumati, sia che siano cremati. Non c'è nessuna differenza. Coloro che, cito il testo di Daniele, coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Però Daniele ci dice che non tutti si risveglieranno verso la stessa destinazione. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per un'eterna infamia. L'analogia del seme che usò l'Apostolo Paolo per indicare il passaggio dalla morte alla resurrezione del corpo ci dice che in qualunque condizione si trovi il corpo, nella tomba come in un'urna ceneraria, esso verrà comunque preso da Dio e trasformato in un corpo risorto. Niente, nessun tipo di morte potrà impedire questo fatto.

E grazie, Innocinello. Ecco, concludendo, potremmo dire che i cittadini, tutti i cittadini di qualsiasi paese, ecco, oltre ad esigere il giusto diritto di disporre della salma, farebbero anche bene, il prima possibile, a pensare a ciò che li attende dopo la morte. Come dico sempre, vale la pena di pensarci adesso, finché siamo in tempo. E poi siamo in chiusura del nostro spazio, della nostra rubrica Controluce. Non mi resta che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per aver seguito Controluce anche quest'oggi e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide, narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
1: Ventunesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Davide, missionario da qualche anno nelle Filippine, entra in contatto con fratello Andrea, che

0: l'organizzazione cristiana Porte Aperte. Comincia così un fruttuoso e lungo cammino di collaborazione. Obiettivo di Davide è portare alla Cina, perseguitata dal potere comunista, il messaggio di Cristo. Man mano che il tempo passa, il lavoro progredisce. Molte le iniziative intraprese, molte le persone in esse coinvolte e tanti, con l'aiuto di Dio, i costanti successi ottenuti. Fra i più assidui sostenitori di questo lavoro vi sono la moglie di Davide, Julie, e la famiglia di origine cinese, Quang. I componenti di questa famiglia provengono da dure persecuzioni a causa della loro fede. Ciononostante, non hanno mai smesso di combattere per questa causa.
1: Ehi ragazzi, guardate quella barca che ci viene incontro. Il capitano del nostro rimorchiatore aguzzò gli occhi con ansietà verso l'orizzonte, mentre cresceva in lui la tensione. Fino ad allora avevamo navigato tranquillamente lungo la costa meridionale della Cina, mentre la rotta veniva segnata dai riflessi argentei della luna. La notte serena era stata annunciata da un tramonto senza paragone. Sembrava che il tempo si fosse fermato nella serenità di quella sera. Tuttavia, la nostra calma fu interrotta dal grido del capitano. Joseph Lee si trovava al timone e guardò attentamente attraverso la finestra del ponte per osservare la nave. «Si sta avvicinando, capitano. C'è una cosa scura sul ponte. Cosa potrebbe essere?» L'espressione sul volto del capitano Carl si irrigidì mentre aggiustava il binocolo. «È una mitragliatrice». Guardò ancora un po', e per di più è presidiata da una guardia. Il nostro visitatore è una nave cinese da pattuglia. Ci spostammo tutti in avanti coi volti impalliditi. Dietro noi, caricate sulla chiatta, c'erano 1 milione di Bibbie in cinese e noi ci trovavamo a soltanto pochi minuti dalla consegna a quei credenti che le avevano richieste. «Sei sicuro che sia una nave da pattuglia?» chiesi al capitano. «È fuori dubbio», replicò. Osservammo la nave mentre veniva ancora più vicino. La mitragliatrice era ormai evidenziata dai raggi della luna. Tirai un respiro profondo. «Signore, non c'è niente che possiamo fare noi. Solo tu puoi tenere la situazione sotto controllo. Sappiamo quanto ami i credenti che sono in attesa su quella spiaggia e quanto desideri che la tua parola venga consegnata nelle loro mani». Anche mentre pregavo, ero consolato dal fatto che alla nostra partenza fratello Andrea aveva messo allerta la nostra rete mondiale di preghiera per una intercessione di 3 giorni. Perciò, in questo momento stesso, c'erano forse migliaia di persone in preghiera per la nostra squadra. «Ci mettiamo nelle tue mani, Signore», dissi infine in silenzio. «Ci ritireremo e staremo ad osservare la tua opera». Dopo la preghiera aprii gli occhi e mi resi conto che la nave di sorveglianza ci stava ora proprio accanto, a soli 25 metri di distanza. Il capitano Carl fissò lo sguardo davanti a sé e mormorò sottovoce come se stesse parlando alla nave che passava. «Se non guardi a me, io non guarderò a te». Facemmo il nostro meglio per sorridergli, anche se debolmente, ma sapevamo bene che se fossimo stati scoperti, il progetto Perla sarebbe stato fermato definitivamente e che la vita dei credenti e dell'equipaggio sarebbe stata messa a repentaglio. Eppure, questa non era la prima volta che avevamo visto il progetto Perla in grande pericolo. C'erano state delle cruciali battaglie fin dall'inizio. In quella notte di luna piena, come in ogni altra battaglia, dovevamo stare fermi nell'autorità dataci da Dio all'inizio del progetto Perla. C'era apparso giusto, dopo il progetto Arcobaleno, che il nostro compito successivo fosse di soddisfare le richieste dei credenti per 1 milione di Bibbie, ma era necessario che fossimo sicuri fin in fondo che questa era la volontà di Dio e non una semplice idea umana. Il primo incoraggiamento mi era giunto qualche mese prima, quando mi trovavo a letto incapace di muovermi per via di una malattia. Gli ospiti mi avevano lasciato un opuscolo che offriva delle prove scientifiche sul reale arrestarsi del sole e della luna a Gabaon, il giorno in cui Giosuè aveva pregato. Nei giorni successivi avevo studiato quella sezione particolare di Giosuè e si era venuta a formare in me una ferma convinzione. Proprio come Giosuè aveva pregato e constatato la potenza di Dio in quel giorno, anche noi avevamo potuto pregare e vedere quella stessa potenza manifestarsi per il rifornimento di 1 milione di Bibbie. Poco dopo Sven, il nostro vicepresidente effettivo, ed io ci incontrammo con la famiglia Wang a Hong Kong. Era nel periodo in cui i Wang ci avevano confidato che Dio li aveva portati ad avere fede per un miracolo altrettanto grande da parte sua. Ci rallegrammo insieme. Dio aveva dato lo stesso messaggio a loro e a noi. Ci furono molte altre conferme e durante le settimane che seguirono venne stabilito un piano di consegne. Fu durante il viaggio in Olanda, fatto per esporre i piani di consegna a fratello Andrea e ai coordinatori internazionali, che ancora una volta ricevetti una parola di incoraggiamento dal Signore. Sull'aereo, la lettura biblica mi condusse a Esodo, capitolo 14, dove gli israeliti supplicavano l'Eterno perché li nascondesse dalla vista degli egiziani. Il passo finiva così: «E l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte». La situazione non era tanto diversa da quella che avremmo dovuto affrontare e sorrisi perciò a me stesso, consapevole che Dio mi aveva permesso di imbattermi in quel passo proprio allora. Cresceva in me la sicurezza che Dio ci avrebbe concesso, la stessa protezione poderosa. Più tardi a Hong Kong il pastore Ward ed io ci incontrammo con i Wang al nostro hotel. Mamma e papà Wang erano appena tornati da un periodo di qualche settimana di digiuno e preghiera con i credenti all'interno della Cina. La nostra fratellanza glorifica il Signore per le notizie meravigliose del progetto Perla, ci annunciò papà Wang. Vi mandano il loro affetto e pregano ogni giorno per voi e per la consegna. Nel frattempo, fratello Davide, noi siamo convinti che il Signore ci ha dato un versetto per quanto riguarda la realizzazione del primo miracolo, cioè la notte di consegna del progetto Perla, aggiunse mamma Wang, mostrando la Bibbia. Abbiamo ricevuto questo versetto mentre eravamo in preghiera con la fratellanza all'interno della Cina. Mentre leggevano il versetto, ci trovammo di nuovo a testimoniare della guida coerente del nostro Signore. Infatti, i Wang proseguirono con la citazione di quel passo che mi aveva colpito così profondamente sull'aereo mentre andavo in Olanda, dal libro dell'Esodo, che culminava nelle medesime parole: «E l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte». Le settimane che seguirono furono intense di attività da entrambe le parti dell'Atlantico. A Singapore, Pablo, il nostro agente di ricerca, firmò insieme a me un documento per l'acquisto di un rimorchiatore da oceano di 128 tonnellate. Lo prendemmo al prezzo di mercato più economico, $480,000 statunitensi, circa 500 milioni di lire. Eravamo però consapevoli che stavamo firmando solo per fede, dato che non avevamo neanche una lira in deposito. Non solo, ma il proprietario richiedeva entro 10 giorni la somma complessiva. Molte furono le preghiere che seguirono. Le nostre basi in Australia, Nuova Zelanda, Giappone poterono mandare in tutto $100,000 come deposito. Poi fummo rallegrati, oltre che meravigliati, dagli altri $380,000 che ci pervennero dalla donazione unita alle preghiere di una chiesa, la Calvary Chapel di Costa Mesa in California. Nel giorno finale in cui scadeva il pagamento, il pastore di quella chiesa, Chuck Smith, fece un trasferimento telegrafico dell'enorme somma diretta ai proprietari navali di Singapore. Nel frattempo, dopo aver valutato le quote degli editori in tutto il mondo, ordinammo 1 milione di Bibbie da una ditta americana. Le Bibbie andavano stampate come avevano richiesto i credenti, con i caratteri semplificati della nuova scrittura cinese. Allo stesso tempo, nelle Filippine veniva costruita una chiatta secondo le nostre descrizioni dettagliate. Avrebbe dovuto contenere 232 tonnellate di Bibbie con un dispositivo interno di protezione dall'acqua, in modo che nella notte della consegna la nave potesse essere abbassata per scaricare le Bibbie e trainarle a riva. Più a nord, a Manila, venivano presi accordi per l'importazione di una piccola imbarcazione che serviva a rimorchiare a riva le casse di Bibbie. Era giunta l'ora di reclutare l'equipaggio. Al personale maschile di Porte Aperte in tutto il mondo venne rivolto l'invito di considerare se Dio non stesse chiedendo a loro di unirsi all'impresa. Prima che si uniscano all'equipaggio, chiederemo a loro di raccontarci nei particolari come il Signore li ha guidati a questo compito, dissi a fratello Andrea dopo la discussione del piano. Amen, rispose lui. E sai, Davide, voglio che anche tu chieda agli uomini qual è stata la reazione delle rispettive mogli. Era essenziale che ciascuna appoggiasse fino in fondo il proprio marito. Poteva infatti essere una missione di vita come anche di morte. Un'altra condizione fu che ciascun membro volontario giurasse di mantenere la più completa segretezza. Non una sola parola poteva essere menzionata a nessuno, tranne quella spiegazione necessaria alla propria moglie. Quella segretezza fu di somma importanza durante le ultime fasi del progetto Perla. Eravamo convinti che nella battaglia spirituale, come anche nella strategia militare, il fattore sorpresa rappresenta l'80% della vittoria. Infatti, potemmo rendere nota la buona riuscita della missione al personale dei centri direttivi in tutto il mondo soltanto molto tempo dopo la consegna. Noi, i membri dell'equipaggio, eravamo un gruppetto eterogeneo, marinai d'acqua dolce per la maggior parte, la cui unica conoscenza dell'oceano era il suo colore. Solo due dei 20 uomini a bordo avevano un'esperienza precedente di mare. Questo fatto divenne lampante quando, dopo aver ritirato la chiatta nelle Filippine, ci dirigemmo verso Hong Kong. Durante una delle fasi di addestramento, proprio dopo che Joseph Lee si era unito alla squadra, il capitano Carl gridò l'ordine: «Tutti sul ponte!» Ci fu una corsa da tutte le direzioni, ma Joseph non riusciva a decidere dove si dirigevano. Sapeva però con una certa sicurezza che doveva correre da qualche parte e così partì spedito finché non incontrò il capitano. «Capitano», disse ormai senza fiato, «da che parte sta il ponte?» Il nostro capitano incredulo lo fissò. E gli ci volle un po' di tempo per recepire la domanda. Poi, quando si rese conto che Joseph non stava scherzando, con gran meraviglia gli rispose: «Ci stai sopra, Joseph!» L'episodio fece ridere gli altri a crepapelle, ma quando la finimmo di sghignazzare, ancora una volta ci rendemmo conto della realtà della situazione. Se la missione avesse avuto successo, non sarebbe stato grazie alle abilità degli uomini di bordo né all'addestramento dell'equipaggio. Poteva realizzarsi solo attraverso l'opera di Dio in persona.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie ora nel Vangelo secondo Luca, capitolo 14. Il capitolo 14 parla di un invito fatto a Gesù di partecipare ad una cena in giorno di sabato e delle cose che succedono in questa cena e i conseguenti discorsi tra Gesù e la gente e Gesù che parla loro dell'etichetta, di come dovrebbero comportarsi in certe occasioni e di cosa viene richiesto nel regno. Ora avvenne che come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Per me è interessante che Gesù accetti l'invito. Sa bene che loro sono contro di lui, ma sembrerebbe che Gesù fosse sempre disponibile davanti a un invito a mangiare, al punto da invitarsi da solo a casa di Zaccheo. Zaccheo, scendi giù, voglio venire a mangiare a casa tua. E in Apocalisse lui è lì fuori dalla porta che bussa, in attesa che qualcuno gli apra, perché possa entrare e mangiare con quella persona. Se apri la porta io entrerò e cenerò con te. Stamattina abbiamo parlato del significato del mangiare insieme in quella cultura, del diventare uno, di come Gesù desidera diventare uno con te. Ora il pasto del sabato era diverso da tutti gli altri pasti, perché il cibo doveva essere preparato prima del sabato. Non potevi accendere il fuoco. Se volevi qualcosa di caldo, doveva essere riscaldato prima del sabato. E in qualche modo avevano i loro sistemi per mantenerlo caldo. Ora a quei tempi avevano delle regole molto precise circa le cose che potevi fare per tenere caldo il cibo e le cose che non potevi fare per tenere caldo il cibo. Ma c'era un modo kosher di tenere caldo il cibo, che avevano sviluppato per il sabato. Oggi accendono le piastre elettriche prima che inizi il sabato e mettono l'acqua per il caffè prima, usano il caffè istantaneo, solubile, il sabato. E basta che lo metti su. Non possono riempire la caraffa di sabato, ma possono accendere la piastra e metterla su prima, e poi semplicemente versare l'acqua calda nella tazza e preparare il caffè solubile. Questo non rappresenta un lavoro. Basta che non metti altra acqua nella caraffa e non la riscaldi in giorno di sabato. Deve essere già pronta. Non puoi premere l'interruttore. Devi accenderla e scaldare l'acqua prima che inizi il sabato. Così hanno tuttora delle interessanti regole per il sabato. Se vuoi andare fuori a mangiare, non puoi pagare in contanti, ma puoi pagare con la carta di credito il sabato. Pagare in contanti sarebbe una violazione del sabato, ma pagare con la carta di credito. Hanno questo sciagurato concetto che ha molta gente circa la carta di credito, che è come se non stessi pagando veramente. È molto pericoloso. Così il sabato il pasto era diverso, e loro stanno lì ad osservare Gesù. Ora sembra che loro stiano ad osservare Gesù, perché è tutto preparato, un qualcosa di studiato, una messa in scena. Ed ecco, davanti a lui c'era un uomo idropico, e Gesù, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, come rispondendo? Non dice che gli hanno fatto una domanda, ma lui si rende conto che questa è tutta una messa in scena. Lo hanno invitato a mangiare e di sabato a spezzare il pane con loro, e qui dritto davanti a lui hanno fatto mettere quest'uomo con questa malattia dell'idropisia. E così Gesù rispondendo, avendo capito che si tratta di una messa in scena, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero, non gli rispondono. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi rispondendo loro disse: chi di voi se il suo asino o il suo bue cade in un pozzo non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Ora nella legge loro avevano questa concessione, che se il tuo asino o il tuo bue cadeva in una fossa di sabato, loro avevano molti pozzi aperti, e quindi non era raro che un asino o un bue cadesse in una di queste fosse, in uno di questi pozzi aperti. E loro potevano tirarlo fuori di sabato. Così Gesù cita loro la loro stessa legge e non possono rispondere nulla. E ora parla dell'etichetta, del come comportarsi in certe situazioni. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose agli invitati questa parabola. Ora, generalmente a queste feste c'era una tavola con tre cuscini intorno. Erano chiamati triclini. e generalmente facevano sedere la gente tre ogni tavolo, e il cuscino centrale era il posto d'onore di quella tavola. E diciamo che tu inviti 9 persone, fai preparare 3 tavoli con questo triclinio, e per ogni tavolo riservi il cuscino centrale per l'ospite d'onore. E naturalmente si sedevano un po' reclinati, ed è per questo che li chiamavano triclini. Loro si poggiavano su questi cuscini e mangiavano in questa posizione reclinata. E così Gesù osserva come si cercano le posizioni migliori, i posti d'onore, i posti importanti, per questa questione del cercare la posizione di preminenza. Così dice: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te, e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi. E allora tu, pieno di vergogna, non vada ad occupare l'ultimo posto. Una situazione imbarazzante. Tu ti siedi al primo tavolo, davanti, ma non è stato preparato per te. Così vengono e ti dicono: mi dispiace, ma non c'è posto per te a questo tavolo. Dovresti occupare un tavolo in fondo. E tutti ti vedono mentre ti alzi dal primo tavolo e vai a sederti in fondo. Ma quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché venendo chi ti ha invitato ti dica: amico, sali più su, allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Io credo che una delle caratteristiche della grandezza sia l'umiltà. Alcune delle persone più grandi sono state persone molto umili, e credo che una delle cose che ti rendono più umile è permettere a Dio di usare la tua vita, perché tu sai che non sei tu, e sai che non sei degno. Ma se cerchi di innalzare te stesso, la legge del Signore, sarai abbassato, ma chi si abbassa, il Signore lo innalzerà. Or egli disse a colui che l'aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, ora si rivolge al padrone di casa, quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitino a loro volta te e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Queste sono delle interessanti regole del regno. Or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Credo che qualcuno a tavola abbia avuto qualche illuminazione quando Gesù ha iniziato a parlare di come nel regno ci sarà uguaglianza. Non ci sarà un uomo sopra un altro uomo. Non ci saranno persone importanti e persone non importanti, ma saremo tutti uno in Cristo Gesù. E condivideremo tutti insieme la gloria e l'onore nel regno. E quest'uomo ha un flash sul regno e dice: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù dice un'altra parabola. Vedete, tutte queste parabole hanno a che fare con l'essere invitati a cena, con l'andare a cena, perché loro stanno seduti a questa cena di sabato, insieme ai farisei. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le vie della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Questi sono quelli che Gesù ha detto a quel tale di invitare. Poi il servo gli disse: Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il Signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. In questa parabola credo che colui che ha fatto l'invito a questa cena non sia altri che Dio, e si riferisce alle nozze dell'agnello. E queste sono alcune delle scuse che la gente mette davanti per non venire a Gesù Cristo. La scusa del primo uomo è una sorta di scusa commerciale. Ho comprato una casa e devo andarla a vedere. Vi prego, Chi sarebbe tanto matto da comprare una casa senza averla vista? Ma sono indaffarato nel mio commercio. Il secondo uomo è indaffarato nel suo lavoro. Questo ha la precedenza sul regno. Ho comprato 5 paia di buoi e devo andare a provarli. Di nuovo, chi comprerebbe 5 paia di buoi senza prima averli provati? Chi di voi comprerebbe una macchina senza prima aver fatto un giro per l'isolato? Poi il terzo dice di essersi sposato e quindi di non poter venire. Perché non portare tua moglie? Notate che tutti iniziano a inventarsi delle scuse. E c'è una differenza tra scuse e ragioni. Certe volte ti inventi una scusa quando non hai una vera ragione. Ma vi avverto, come ha detto Benjamin Franklin, chi è bravo ad inventare scuse raramente è bravo a fare qualcos'altro. Hanno iniziato ad inventarsi delle scuse per cose diverse. E così il Signore dice di uscire nelle strade e di portare i mendicanti, i mutilati e gli zoppi. Ricordate Gesù che ha adempiuto la profezia dei poveri a cui ha predicato l'Evangelo. E c'è ancora posto. E così il servo deve andare per le strade e lungo le siepi e deve obbligarli ad entrare. E l'Evangelo sarà predicato obbligando le persone ad entrare nel regno di Dio. Ora a questo punto probabilmente lascia la cena, perché leggiamo: or grandi folle andavano con lui, ed egli si rivolse loro e disse: quando ha lasciato la casa, c'è gente fuori ad aspettarlo. E a questo punto grandi moltitudini sono attratte da lui e lo seguono e lo ascoltano. E lui è in viaggio verso Gerusalemme. Ma loro credono che stia andando a Gerusalemme per rovesciare il governo romano e stabilire il regno di Dio. Ed è per questo che sono attratti da lui. È per questo che c'è questa moltitudine. Loro pensano che il regno verrà immediatamente. E già come Giovanni dicono: Signore, possiamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra. E tutto questo competere per avere la posizione migliore. Ma non capiscono. Lui non sta andando a Gerusalemme per rovesciare il governo romano. Sta andando a Gerusalemme per essere messo su una croce. Non puoi seguire Gesù semplicemente perché è un movimento che va di moda. C'è un pericolo nel seguire movimenti spirituali che vanno di moda. Il Jesus Movement è stato tristemente indebolito dai tentativi di farne un commercio e di renderlo qualcosa di moda. E le parate e gli striscioni del Jesus Movement sono stati degli aspetti effimeri. Seguire Gesù non è semplicemente salire su un carro. Non è unirti a quello che fanno gli altri o farlo perché è la cosa che va di moda. Questa in quel periodo era diventata una cosa di moda, la cosa in. E un gran numero di persone seguiva Gesù. E perché c'è questo pericolo in tutto questo? Lui si rivolge alle moltitudini e inizia a farsi estremamente duro nelle sue parole. È molto più duro di quello che vorrei che fosse. Perché dice: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Non sarò famoso, non sarò acclamato come re, sarò crocifisso. C'è davvero un prezzo da pagare se volete venire dietro a me. Fareste bene a considerare il prezzo, fareste bene a valutarlo. Ora non fraintendete Gesù pensando che devo odiare mio padre e mia madre, perché questo è esattamente il contrario di quello che insegna l'Evangelo. Il frutto dello Spirito è amore. E se io dico di amare Dio e odio mio fratello, sono un bugiardo e la verità non è in me. Come posso amare Dio che non vedo e odiare il mio fratello che vedo? Allora cosa intende dire Gesù con se non odi tuo padre, tua madre, tuo fratello, eccetera? Questo è un modo di dire comparativo. Il tuo amore per Gesù Cristo deve essere supremo, deve essere superiore all'amore per la tua famiglia o la tua casa o te stesso. Perché potrebbe costarti tutte queste cose seguire Gesù Cristo. E a molte di queste persone è costato tutte queste cose. Seguire Cristo è costato loro la propria famiglia, le relazioni familiari, perché sono stati cacciati dalle loro famiglie quando hanno preso la loro decisione per Gesù Cristo. E lo stesso vale anche oggi. Molte persone hanno dovuto pagare un prezzo molto alto per seguire Gesù Cristo, il prezzo delle loro relazioni familiari. Ma Gesù dice: se non siete disposti a rinunciare a queste relazioni familiari, non potete veramente essere miei discepoli. Dovete amare me più di quanto amate qualsiasi altra relazione che avete. Il vostro amore per me deve essere supremo e ogni altro amore deve essere subordinato al tuo amore per me. E continua dicendo: e chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Non sarò incoronato re del mondo, porterò una croce. Sarò crocifisso. e se non sei disposto a prendere la tua croce, non puoi veramente essere mio discepolo. Se vuoi veramente seguire me ed essere mio discepolo, questo comporta una croce, e faresti meglio a considerare questo. E Gesù deliberatamente traccia questi termini per il discepolato, e non sono termini leggeri, facili, confortevoli. Sono duri, sono severi, ed è importante che tu valuti il prezzo del discepolato. E ora Gesù racconta un paio di parabole in cui l'enfasi è sul valutare il prezzo. E chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, questa è probabilmente una di quelle torri che loro costruivano in mezzo ai vigneti, che sono molto comuni anche oggi in quel paese. La gente generalmente viveva nella città, ma avevano la fattoria in campagna. E durante la primavera, l'estate e l'autunno si trasferivano dalle città in queste torri costruite in mezzo al loro orto o nel vigneto. Queste torri avevano la parte in cui si viveva e poi un primo livello, ma poi potevi salire a livello superiore e dalla torre potevi guardare e sorvegliare la vigna per accertarti che nessuno venisse a derubarti. Erano semplicemente delle torri per la protezione delle vigne, quindi probabilmente si sta riferendo a una di queste torri delle vigne. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine, che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Calcola il costo, è importante, non buttarti semplicemente. Gesù non vuole creare un movimento che va di moda, vuole sfoltire il numero di quelli che lo stanno seguendo. Calcolate il costo. Oppure quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Ora, calcola il costo. Se non sei disposto a dimenticare tutto, non puoi essere mio discepolo. Se non sei disposto a prendere la tua croce, non puoi essere mio discepolo. Se non ami me in modo supremo, non puoi essere mio discepolo. I termini del discepolato sono duri, sono severi. Ed è sbagliato quando la gente ti dice: basta che accetti Gesù e non avrai più problemi. Ascolta bene, molte volte quando accetti Gesù, i tuoi problemi sono solo all'inizio. Non è facile, non sarà facile. Il Signore non dice che sarà facile, dice che sarà dura e che faresti meglio a sederti prima e a calcolarne il costo. Faresti meglio a non iniziare se non puoi finire o se non sei disposto a finire. Devi fare un calcolo qui e stabilire se sei o non sei disposto a pagare il prezzo di percorrere tutta la strada fino alla fine. Perché se non sei pronto a dimenticare tutto il resto, in realtà non puoi essere mio discepolo. Parole pesanti, parole dure. Poi dice: il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra, né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire, oda. A quei tempi il sale veniva usato per tre cose principalmente. Il sale veniva usato, numero uno, per conservare la carne. Loro arrostivano la carne subito dopo la macellazione, e la carne che non arrostivano la salavano, perché non avevano la refrigerazione. Il sale ha un effetto tipo antisettico, uccide i batteri sulla superficie della carne e preserva la carne. Il sale veniva usato per insaporire il cibo, come lo usiamo oggi, per aggiungere un po' di sapore al cibo. Il cibo senza sale non sa di niente, basta un po' di sale che si sente subito la differenza. Da bambini, di tanto in tanto mamma dimenticava di mettere il sale. Ragazzi, era terribile. Le patate senza sale, il purè senza sale, non sa proprio di niente. È incredibile quello che può fare un pizzico di sale per il purè. Voi siete il sale è buono, ma se il sale perde il suo sapore non è buono. Gesù nel Sermone sul Monte parla del sale. Siamo all'inizio del suo ministero. Dice: voi siete il sale della terra. Di nuovo parla del fatto che se il sale perde il suo sapore, con che lo si salerà? È buono solo per essere buttato ed essere calpestato dagli uomini. Il sale è buono se è saporito, se è insipido non serve a niente. Il terzo uso del sale era quello di metterlo sui sentieri per uccidere la vegetazione, in modo che questi rimanessero puliti dalla vegetazione, mettendo semplicemente del sale su di essi. Il sale distruggeva la vegetazione, era un modo per uccidere le erbacce. Voi, come figlioli di Dio, dovreste avere questo effetto di preservazione nella società in cui vivete. La nostra società corrotta è una testimonianza contro la Chiesa. Voi, come figlioli di Dio, dovreste avere questo effetto di preservazione nella società in cui vivete. La nostra società corrotta è una testimonianza contro la Chiesa. Testimonia contro la Chiesa. Ma tu dovresti avere questo effetto di portare sapore dovunque vai. Dovresti aggiungere gusto e sapore per il fatto che cammini con Gesù Cristo. Il sale ha anche un'altra capacità, quella di far venire sete alle persone. E tu dovresti far venire sete alle persone. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Notate i quattro gruppi che lo seguono, divisi in due categorie. Prima di tutto i pubblicani e i peccatori. I pubblicani erano gli esattori delle tasse, gli emarginati di quella società, tra le persone più odiate nella comunità. Erano considerati dai giudei venduti e traditori, ed erano sempre classificati tra i peccatori. Così i pubblicani e i peccatori si radunano per udire Gesù. È incredibile che molti pubblicani fossero attratti da Gesù. Matteo era un pubblicano, ed è stato chiamato ad essere discepolo. Lui ha lasciato il banco delle imposte e ha seguito Gesù. Zaccheo era un pubblicano, e dopo il suo incontro con Gesù ha detto: «Ecco, io prenderò la metà dei miei beni». Erano sempre abbastanza ricchi. «Prenderò la metà dei miei beni e la darò ai poveri, e se ho frodato qualcuno gli restituirò il doppio». Gesù gli ha detto: «Sì, oggi la salvezza è entrata in questa casa». È chiaro. I pubblicani erano attratti da Gesù, così come i peccatori, perché lui aveva un messaggio di speranza per loro. Si accostavano per udire. Ma gli altri, i farisei e gli scribi, loro si accostavano per cercare qualche colpa. Erano sempre alla ricerca di qualcosa per cui accusare Gesù. Non aspettavano altro che un passo falso. Non aspettavano altro che un qualche errore, in modo da poterlo colpire e poterlo accusare. Così hanno iniziato a mormorare: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro», pensando che fosse qualcosa di orribile, una condanna terribile. Mentre in realtà stanno proclamando un glorioso Evangelo. Gesù riceve i peccatori e tu puoi essere uno con lui. Giovanni scrive: «Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, diventa uno con loro, intinge nello stesso piatto con loro, mangia lo stesso pane con loro, si identifica con loro». Sì, lo fa. Grazie a Dio che lo fa. E perché lo fa, c'è speranza per ciascuno di noi. E così c'erano quelli che lo ascoltavano, desiderosi di ascoltarlo, e c'erano quelli che cercavano solo una qualche colpa in lui, che cercavano qualcosa per condannarlo. Ora, cosa avrebbero dovuto pensare se fossero stati veramente dei giusti questi farisei e questi scribi? Quale sarebbe stato il loro atteggiamento davanti a dei peccatori che rispondono all'Evangelo? Quale dovrebbe essere la nostra reazione nel vedere delle persone salvate? Spesso sento persone criticare Billy Graham e le sue campagne. Tu vedi centinaia di persone che vanno avanti per accettare Gesù Cristo, e loro dicono: «Sì, ma un sacco di loro non dureranno», e sono maligne. Invece di dire: «Gloria a Dio, guarda là, gloria al Signore», e rallegrarsi che tutte queste persone stanno accettando il Signore, al contrario, loro sono lì a cercare qualche colpa, a cercare qualche pecca. Oh sì, ma predica un Evangelo a buon mercato. Nel periodo in cui gli hippie venivano al Signore a centinaia, io andavo in giro per il paese e c'erano sempre dei pastori che venivano da me e mi dicevano: «Ho visto le foto dei battesimi a Corona del Mar, ma quando si taglieranno i capelli?» Anziché dire: «Ho visto le foto e mamma mia, 1000 giovani che vengono battezzati, che bello, gloria a Dio, è fantastico, è emozionante». Devono per forza trovare qualcosa e non riescono davvero a rallegrarsi che il Signore accoglie i peccatori. Al contrario, sono maligni, invidiosi, non so. Allora egli disse loro questa parabola. A chi? Ai farisei e agli scribi, per il loro commento maligno. Dice: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle, tutto contento, e giunto a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Così quando ritrovi la pecora perduta, c'è questa gioia e questi festeggiamenti nel vicinato. Rallegratevi, ho ritrovato la pecora perduta. E poi Gesù dice: io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Così mentre c'è qualcuno che dice: quando si taglieranno i capelli, gli angeli lassù stanno facendo baldoria e si stanno rallegrando che il perduto è stato ritrovato. Gioia in cielo. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Di nuovo, la reazione naturale quando si ritrova qualcosa che si è perduto. Il Signore dice che c'è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Ora, sotto la legge, quando c'erano 2 figli, il più grande riceveva 2/3 dell'eredità e il più piccolo riceveva 1/3 dell'eredità. Questa era la legge. E molte volte, se il padre voleva ritirarsi, andare in pensione, divideva l'eredità ai figli prima della sua morte, e questa automaticamente andava al figlio dopo la morte del padre. Ma questo ragazzo ha l'audacia di andare dal padre e dirgli: papà, vorrei la mia eredità ora. Così il padre divide l'eredità. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Questo era un lavoro proibito per i giudei. Maledetto l'uomo che ciba i maiali. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò, e il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, l'anello con il sigillo di famiglia. E dei sandali ai piedi. I sandali ai piedi sono significativi, perché gli schiavi non portavano mai i sandali. Solo i membri della famiglia, solo i figli. I padroni non davano mai i sandali ai loro schiavi. Ecco perché quel vecchio spiritual dice: tu avrai delle scarpe, io avrò delle scarpe, tutti i figli di Dio avranno delle scarpe. Quando arriveremo in cielo, avremo le nostre scarpe. Non sarò mai più schiavo, sono un figlio. Sono un figlio di Dio. E questo inno guardava avanti al giorno in cui avrebbero avuto delle scarpe. Sarebbero stati acclamati figli di Dio nel regno dei cieli. Questa era una delle cose della schiavitù. Non davi mai al tuo schiavo un paio di scarpe. Così il figlio è: non sono degno di essere chiamato figlio tuo. Sono solo un servo. Il padre non lo lascia nemmeno finire il discorso che si è preparato. Dice: mettetegli dei sandali ai piedi e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo, e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Ora qui c'è in realtà il vero punto della parabola. Anche se può insegnare tante cose, la parabola era contro i farisei, tutte e tre in realtà, ma in un crescendo. In ciascuna parabola c'è qualcosa di perduto che viene ritrovato, e di conseguenza ci sono grandi festeggiamenti per l'aver ritrovato quello che era stato perso. Un grande rallegrarsi, una grande gioia. Gesù accoglie i peccatori. Questo non dovrebbe essere detto in senso accusatorio, dovrebbe essere detto in senso festoso. Gesù accoglie i peccatori. C'è speranza, amici. Rallegratevi. Gesù accoglie i peccatori. Eppure loro lo dicono con questa inflessione, ma lo dicono in senso denigratorio. Lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Così, mentre la reazione naturale nel ritrovare una cosa che è stata persa dovrebbe essere rallegrarsi, i farisei sono arrabbiati. Loro condannano Gesù. Loro se ne stanno indietro a giudicare. E così queste storie. E nella terza storia Gesù aggiunge questo fratello maggiore e il suo atteggiamento verso il rallegrarsi perché il padre accoglie i peccatori. E lui se ne sta lì imbronciato, arrabbiato, sconvolto. Non vuole entrare e unirsi ai festeggiamenti. Non hai fatto niente del genere per me. E ha questa attitudine. È imbronciato perché il padre ha accolto il peccatore. Lui è andato via e ha speso tutto con le prostitute. È un peccatore. Eppure tu fai una grande festa perché è tornato a casa. Questa era la stessa attitudine che stavano esprimendo i farisei. Per me è interessante che il padre dica: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Vedete, il figlio minore aveva preso la sua parte di eredità e quindi tutto quello che era rimasto apparteneva al figlio maggiore. Ogni cosa mia è tua. Ma si doveva far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, perché il Signore accoglie i peccatori e mangia con loro. Ciò che era perduto è stato ritrovato. Gesù dice: sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Così spesso abbiamo sentito sermoni meravigliosi sulla parabola del figlio al prodigo, ma raramente sentiamo mai un messaggio che ci parla del vero significato della parabola o la vera ragione per la parabola. La ragione non è semplicemente per mostrare il padre che riceve con gioia un figlio perduto, ma la parabola è stata usata per mostrare ai farisei quanto fosse sbagliata la loro accusa contro Gesù. Lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Avrebbero dovuto rallegrarsi, anziché lamentarsi per questo. Dio ci aiuti a non avere un atteggiamento farisaico nei confronti dell'opera di Dio che accoglie i peccatori, o perché magari li riceve in qualche altra chiesa della contea e non qui. Non è importante dove li accoglie. Rallegriamoci che li sta accogliendo. Preghiamo che Dio mandi un grande risveglio spirituale in tutta la contea, in ogni chiesa, che non siamo di vista corta e di mente ristretta, che preghiamo unicamente per la benedizione di Dio su Calvary Chapel, perché Dio sa che non possiamo ospitarli tutti noi. Ma iniziamo a pregare realmente che Dio risvegli la sua chiesa in tutta questa contea e che i peccatori vengano condotti a Cristo, che il Signore possa accogliere i peccatori dovunque e ovunque, che ci possa essere un risveglio nella Chiesa Battista e nella Chiesa Metodista, nella Chiesa Luterana e nella Chiesa Presbiteriana. Preghiamo che Dio possa accogliere i peccatori in tutte queste chiese, che ci possa essere un vero movimento dello Spirito di Dio in tutta questa area. Se sentiamo di un risveglio da qualche parte, non andiamo lì a cercare una qualche pecca che potrebbe esserci nella loro dottrina o nelle loro posizioni. Signore, non seguono noi, così abbiamo detto loro di fermarsi. Gesù dice: non fate così. Se sono lì fuori e fanno questo nel mio nome, non possono essere contro di noi. Non li fermate. Dio, liberaci dal settarismo ristretto, dall'atteggiamento dei farisei, ma che possiamo avere lo stesso cuore di Gesù, che possiamo rallegrarci che il Signore accoglie i peccatori e mangia con loro.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Il nostro amico Stefano è sempre con noi e l'argomento che tratterà per voi oggi è il seguente. Sono responsabile per il mio fratello? Come sempre, lasceremo lui la parola dopo l'ascolto di questa canzone.

Una delle domande più antiche è la domanda fatta a Dio da Caino, il primo omicida, 6.000 anni fa. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Ma è una domanda che l'uomo si è fatto attraverso i secoli, per scusarsi e lavarsi le mani delle sue responsabilità verso il suo prossimo. È la domanda che l'uomo si fa oggi. La domanda è fatta da un omicida le cui mani erano rosse di sangue. Dio aveva chiesto a Caino: «Dov'è tuo fratello?» E Caino, che aveva appena ucciso Abele, risponde prima con una menzogna: «Non lo so». Poi aggiunge: «Sono io forse il guardiano di mio fratello?» Ma Dio sa la verità. È inutile cercare di nascondergliela. La risposta di Caino sottolineava il suo atteggiamento ostile verso Dio e verso il fratello che Dio gli aveva dato. Ma non assomiglia Caino all'uomo del nostro secolo? In primo l'uomo moderno è colpevole, si chiama civile, ma depravazione, criminalità, corruzione sono in aumento. Come il volto di Caino, il volto dell'uomo moderno è abbattuto, è incapace di migliorarsi moralmente coi suoi propri sforzi. In secondo luogo, mente riguardo alla sua malvagità. E in terzo luogo avanza argomenti etici e sociologici per evadere la sua responsabilità verso suo fratello. I termini peccato e ravvedimento non sono di moda ai nostri giorni. È più educato parlare di caratteristiche antisociali e di esprimere la speranza che in un ambiente migliore queste caratteristiche spariranno. Teologi di impronta modernistica preferiscono parlare sfacciatamente come Caino, piuttosto che ammettere, come dovrebbero, la loro colpa. La relazione fra Caino e Abele era molto intima, erano fratelli. È necessario definire le reciproche responsabilità di questa intima relazione? L'uomo ha ideato un complicato sistema legale per regolare e limitare il nostro obbligo verso il nostro prossimo. Ma ogni codice di questo genere è violato ogni giorno. La teoria è una cosa, la pratica un'altra. Amiamo il nostro prossimo? In tal caso non è necessario chiedere se siamo il suo guardiano. Se no, non lo tratteremo meglio discutendo il problema. Il fatto è che l'uomo inconvertito, che non conosce Dio, è egoista, pensa solo a se stesso e non al suo prossimo e finisce per odiare suo fratello. Nel racconto dell'omicidio di Caino, nel quarto capitolo della Genesi, leggiamo che Dio dice a Caino: «Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra». Questo ci ricorda come la gelosia e l'odio verso Cristo dell'uomo caduto raggiunsero il loro culmine al Calvario. Dio attira la nostra attenzione al sangue. Così e così solo risponde alla domanda sfrontata di Caino. Con che eloquenza sublime parla il sangue di Cristo, Dio che odia il peccato, ma ama il peccatore. A lui stesso pagato il prezzo di riscatto per redimere il peccatore e riportarlo a sé. Non con cose corruttibili, scrive l'Apostolo Pietro, con argento o con oro siete stati riscattati, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza difetto né macchia. La meraviglia del Vangelo è proprio questa. Il sangue di Gesù che fu versato dall'uomo alla croce in un atto di incredibile malvagità è la base del perdono offerto da Dio al peccatore che si ravvede. È forse una situazione che il nostro intelletto afferra con difficoltà, ma è un raggio di luce benedetta per il cuore del credente.

0: sangue dei martiri versato senza pietà anche nel nostro secolo, ma si riferisce pure al sangue versato così copiosamente nelle guerre, nei massacri, nei genocidi, tutte le manifestazioni di odio dell'uomo contro suo fratello. Caino è indurito, non si pente al divino appello, si allontana dal cospetto di Dio e costruisce il suo egoistico mondo, lasciando insoluto il problema della sua responsabilità verso suo fratello. Il mondo di Caino si sviluppò rapidamente, edificò una città a cui diede il nome di suo figlio. Agricoltura, arte e industria fiorirono, come leggiamo alla fine del capitolo 4 della Genesi. Ma non avendo risolto il problema della responsabilità verso il fratello, quel mondo divenne presto corrotto e pieno di violenza. Il peccato di Caino si moltiplicava ovunque e Dio distrusse quel mondo col diluvio universale. Il nostro mondo moderno si assomiglia al mondo antidiluviano. Notiamo la stessa sfrontata indifferenza nei confronti dei diritti di Dio e vediamo pure lo stesso atteggiamento di crudele indifferenza nei confronti del nostro fratello. Ci sono, grazie a Dio, eccezioni. Forse mai come oggi si riscontra in tutto il mondo un risveglio spirituale nel cuore di un numero sempre crescente di persone. Ma il mondo, come sistema creato dall'uomo, in indipendenza da Dio, continua come sempre, non migliorerà e sarà a suo tempo distrutto e sostituito da una nuova terra in cui regnerà la giustizia, come scrive Pietro nella sua seconda epistola. Il Signore Gesù si è dimostrato il vero e amorevole guardiano dell'uomo. Con la sua vita e la sua morte ha risposto in infinito amore divino alla domanda di Caino, a dispetto dell'odio micidiale del mondo che era venuto a salvare. Caro ascoltatore, ti accontenti di restare nel mondo di Caino che Dio sta per giudicare? O desideri lasciarlo moralmente, prendendo la via che Dio ci indica di riconciliazione a lui e di infinita benedizione? È possibile adempiere il nostro dovere nella famiglia, al lavoro, in tutte le legittime attività della nostra vita quaggiù e al tempo stesso sottoponendoci all'autorità di Dio, della sua parola, della sua Chiesa, riconoscendo per fede Gesù come nostro Salvatore e Signore e vivendo in separazione morale, se non fisica, dal mondo corrotto e violento che ci circonda. Ai credenti del primo secolo l'Apostolo Paolo scrisse: «Perché molti camminano, ve l'ho detto spesso, e ve lo dico ancora ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli». Caro amico in ascolto, a quale mondo appartieni? A quello di Caino, che sta per essere giudicato e sostituito, o a quello eterno di cui parla l'Apostolo Paolo? Il tuo destino, come il mio, è eterno. C'è un solo mezzo per essere sicuri di un destino eterno di divina benedizione. Dio richiede da noi la confessione dei nostri peccati, in sincero ravvedimento. Ci invita a porre la nostra fede nel suo figliolo per la salvezza delle nostre anime, riconoscendolo come nostro Salvatore e Signore. Allora, noi pure, perdonati e trasformati, potremo rendere testimonianza alla grazia di Dio in un mondo di violenza e di corruzione, il mondo di Caino, e potremo dire con Paolo: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella cerchia dei credenti, già pregusteremo le celesti benedizioni che Dio promette ai suoi, a quelli che gli appartengono in Cristo, la cui cittadinanza è nei cieli. Iddio ti benedica.
1: Amici, quello che avete ascoltato vi ha interessato? Avete qualche domanda da fare? Ti senti solo e desideri aiuto? Ebbene, scrivici, ti risponderemo senz'altro con la massima riservatezza. Oppure rivolgiti presso gli amici che hanno mandato in onda questa trasmissione.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Il numero 37 di Punto Radio è pronto per essere varato, anzi è già in onda. Al microfono Mauro. Un grande, fortissimo, calorosissimo benvenuto all'ascolto. Nei numeri 35 e 36 di questo programma abbiamo parlato dell'amore gli uni verso gli altri e poi del lavarsi i piedi gli uni gli altri, cioè del rendersi servi, del rendersi disponibili gli uni verso gli altri. Ora amplifichiamo questo discorso nella puntata numero 37 con accoglietevi gli uni gli altri.

i cristiani premurosi e sensibili si accolgono gli uni gli altri. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni, dirà Paolo ai Romani. La seconda proposizione si potrebbe tradurre così: non per discutere su argomenti dubbi. Leggiamo: perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. In Romani 14 e 15 Paolo tratta il problema delle divisioni nella Chiesa. In questa specifica comunità i credenti erano divisi a proposito di cibi e di giorni. I cristiani deboli mangiavano solo verdura. Quelli forti si rendevano conto di poter mangiare di tutto, perché ogni cibo era stato dichiarato puro dal Signore Gesù. I cristiani deboli commemoravano particolari festività, mentre quelli forti erano convinti che tutti i giorni erano ugualmente speciali per il Signore. Triste a dirsi, i cristiani deboli giudicavano i cristiani forti e i cristiani forti disprezzavano quelli deboli. Paolo si identifica con quelli forti. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. In questi due capitoli, e sto ancora parlando dei capitoli 14 e 15 della lettera di Paolo ai Romani, l'Apostolo ci dà tre avvertimenti da seguire se vogliamo vivere in armonia nella Chiesa: accoglierci gli uni gli altri, edificarci gli uni gli altri, compiacerci gli uni gli altri. I cristiani ovviamente non vanno sempre d'accordo, rimangono pur sempre delle persone. Non vanno d'accordo su feste religiose o su certe pratiche religiose. Si potrebbe dividere una chiesa in mille modi se si comincia a discutere di argomenti discordi. Ho conosciuto persone che sono in disaccordo sulle traduzioni della Bibbia o se si possa o no partecipare a certe attività cristiane o a certi divertimenti. Paolo dà un avvertimento molto pratico al riguardo: accoglietevi gli uni gli altri e non litigate. Accoglietevi gli uni gli altri, ma non per suscitare dispute. Egli scrive naturalmente a proposito dell'accogliere persone nell'assemblea locale. Paolo parla di cristiani che risultano antipatici quando si trovano in disaccordo. Il cristiano debole, ovviamente, è quello che è avviluppato da leggi e da regole. I cristiani deboli della comunità probabilmente provenivano dal giudaismo ed erano ancora devoti alla legge del Vecchio Testamento. Quelli forti, che potevano essere sia ebrei che gentili, si rendevano conto che in Gesù c'è libertà dalla legge del Vecchio Testamento. La giustizia della legge è ancora il modello di Dio. Secondo Romani, capitolo 8, i versetti da 1 a 4, la giustizia della legge è realizzata in noi dallo Spirito Santo quando noi camminiamo nello Spirito. Ma noi non siamo obbligati a ubbidire a tutte quelle leggi dettagliate che furono date tramite Mosè. I cristiani forti godevano della loro libertà e disprezzavano i cristiani deboli e legalisti. I cristiani deboli andavano avanti nella loro immaturità e condannavano i cristiani forti. Questa situazione mi fa venire in mente una famiglia in cui vivono due fratelli. Quello maggiore ha dei privilegi che il minore non ha. Se il fratello minore osasse fare alcune delle cose che il fratello maggiore può fare, si farebbe certamente male. Allora il più grande guarda giù al più piccolo e gli dice: «Sei solo un bambino, non puoi fare le cose che faccio io». Qualche volta vediamo questo atteggiamento in chiese, dove i cristiani forti sono incuranti e persino provocatori nei loro rapporti con i cristiani più deboli e più giovani. Questo porta alle dispute, al disprezzo, persino alla denuncia o al giudizio. Non è una situazione felice. Paolo ci dà quattro ragioni molto pratiche per le quali noi dovremmo accoglierci gli uni gli altri e non litigare su queste differenze di secondaria importanza. Per favore ricorda che non stiamo parlando di dottrine basilari. Non stiamo parlando dell'incarnazione di Gesù, della resurrezione o della ispirazione della Bibbia. Queste sono dottrine cardinali, fondamentali, su cui tutti i cristiani sono d'accordo. Stiamo parlando di questioni minori, sulle quali talvolta i cristiani non vanno d'accordo. E mi sembrava giusto farti questa precisazione affinché tu
non voglia pensare che io sia qui per dividere anziché unire e soprattutto per mettere in discussione quelli che sono i cardini di fondamento della dottrina cristiana.

La prima ragione per la quale dobbiamo accoglierci gli uni gli altri è perché Dio ci ha accolti. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia tutto, perché Dio lo ha accolto. Sembra quasi uno scioglilingua questo passo della lettera di Paolo ai Romani, ma rende bene il senso di ciò che abbiamo detto sino qui. Se Dio Padre mi ha accolto nella sua famiglia, che diritto hai tu di respingermi come uomo? Se il Padre ha accolto te nella famiglia, che diritto ho io di respingerti? Il Padre ci ha accolti, Dio ha aperto la porta. Dio parlò a Pietro e disse: Pietro, voglio che tu vada dai gentili. Pietro rispose: no di certo, Signore, sono impuri. Dio replicò: non chiamare immondo ciò che io ho dichiarato puro. Così Pietro andò dai gentili e predicò il Vangelo. Il gruppo di persone al quale predicò accettò Cristo come Salvatore, ed una meravigliosa benedizione scese sulla casa di Cornelio. La chiesa di Gerusalemme sentì parlare delle novità e Pietro si prese un bel rimprovero. La risposta di Pietro fu però molto semplice. Lo Spirito Santo è sceso su di loro come era sceso su di noi, ed essi hanno creduto in Cristo. Perciò, poiché Dio li ha accolti, anch'io li ho accolti. I giudei cristiani allora dissero: non è meraviglioso? Dio ha dato il dono del pentimento ai gentili. Paolo partì per annunziare l'Evangelo ai gentili, poi ritornò dicendo che Dio aveva aperto loro la porta della fede. Ma alcuni credenti giudei legalisti volevano chiudere la porta. Quando Dio accoglie qualcuno, anche tu devi accoglierlo. Può darsi che tu non vada d'accordo con lui, che tu non sia con lui in sintonia su tutto quanto, ma devi accoglierlo. La prima ragione per accoglierci gli uni gli altri è perché Dio ci ha accolti.

La seconda ragione si trova in Romani al capitolo 14. Dio ci sostiene. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Dio non soltanto ci accoglie, ma ci aiuta anche a stare in piedi. Noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Nel Nuovo Testamento non si trova nessun cristiano isolato, il quale non faccia parte di una comunità. Molti cercano di vivere in questo modo oggi, ma non è questo il cristianesimo del Nuovo Testamento. Secondo il Nuovo Testamento, quando si ha fede in Gesù come proprio Salvatore, si entra a far parte di una comunità locale, si lavora per Dio, si cerca di aiutarsi a vicenda. Ma il versetto 4 ci avverte che è solo Dio che fa stare in piedi il suo servo. E siamo ancora e sempre nella lettera di Paolo ai Romani. Poiché Dio può sostenerlo, noi dobbiamo accoglierlo. Talvolta noi guardiamo le persone e diciamo: beh, possiamo fare a meno di loro, non abbiamo bisogno di loro nella nostra comunità. È pericoloso dire così. La persona che noi non accogliamo e che ha il diritto di essere accolta può essere proprio quella di cui noi abbiamo veramente bisogno. Dio la sostiene, perciò noi dobbiamo accoglierla.

Siamo adesso nel capitolo 14 della lettera di Paolo ai Romani. I versetti sono quelli che vanno dal numero 5 al numero 9. E qui troviamo la terza ragione per cui dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Non soltanto Dio ci accoglie e ci sostiene, ma anche Gesù Cristo è il Signore. L'uno stima un giorno più dell'altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore, rende grazie a Dio ugualmente. Viene posto l'accento sulla signoria di Gesù, poiché nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Otto volte in questo brano l'apostolo Paolo menziona il Signore. Gesù è il Signore. Io non sono tuo Signore e tu non devi essere mio Signore. Gesù Cristo è il Signore. Egli è Signore per natura, perché è Dio, ed è Signore per diritto, perché morì per noi e risorse per essere Signore. Io penso che abbiamo troppi dei minori intorno a noi oggi che prendono il posto di Dio nella vita della gente. Alcuni cristiani deboli non sembrano capaci di fare nulla senza avere prima consultato qualcuno. È bene avere la guida di credenti maturi, ma Dio dice che Gesù è il Signore. Per piacere, non permettere ad alcuno di prendere il posto di Dio nella tua vita. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, Gesù disse a Pietro: «Seguimi». Così Pietro cominciò a seguire il Signore. Poi Pietro sentì dei passi dietro di sé e si voltò. Fu una cosa molto pericolosa. Egli tolse gli occhi dal Signore e vide Giovanni. Pietro disse a Gesù: «Signore, e di lui che sarà?» E Gesù rispose: «Che ti importa? Tu seguimi». Io non ho il diritto di dirti ciò che Dio vuole fare nella tua vita. Posso pregare con te, posso consigliarti, posso mostrarti la parola, ma non posso prendere il posto di Dio nella tua vita. I cristiani deboli e immaturi cercano sempre stampelle o sostegni sostitutivi. I cristiani maturi si rendono conto che Gesù è il Signore, e poiché Gesù è Signore, noi non possiamo giudicarci gli uni gli altri. Poiché Gesù è Signore, non possiamo criticarci gli uni gli altri o litigare fra di noi per delle sciocchezze. Egli è il Signore, lui solo può determinare ciò che è bene e ciò che è male.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro che insieme a te percorre questo cammino di una mezz'oretta nel quale trattiamo diversi argomenti. Oggi l'accoglienza reciproca. C'è una bella canzone a questo punto sulla quale vorrei chiederti di riflettere. Ha un testo veramente singolare. La canta un mio caro amico che risponde al nome di Luca Genta, qui con la sua band. Il motivo si intitola Dammi di avere e, come accennavo prima, ti invito proprio ad ascoltarlo attentamente, perché in queste parole noi ritroviamo un pochino il senso di ciò che abbiamo detto fino a qui.

Allora, ti è piaciuta la canzone? E soprattutto ti sono piaciute le parole di questa canzone? Io mi auguro di sì. Mi auguro soprattutto che tu possa condividerle nel tuo cuore. E adesso cerchiamo di tirare le somme sul tema trattato in questa puntata di Punto Radio. Accoglietevi gli uni gli altri. In Romani 14 troviamo la quarta ragione per cui dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. E precisamente questa ragione la troviamo nei versetti che vanno dal 10 al 12. Gesù Cristo è il giudice. Egli non solo è il Signore, ma è anche il giudice. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Tu non siederai come giudice in quel tribunale, io neppure. Noi staremo in piedi là. Il nostro Signore Gesù è il giudice. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Il Signore non chiederà a te di rendere conto di me, né chiederà a me di rendere conto di te. Tu dovrai rendere conto di te stesso, io di me stesso, non c'è via di scampo. Se passassimo meno tempo a criticarci e a giudicarci gli uni gli altri, e passassimo più tempo a giudicare noi stessi e a valutare la nostra vita, ci presenteremmo davanti al tribunale di Cristo con un aspetto migliore. Ricorda queste quattro ragioni per cui dobbiamo accoglierci gli uni gli altri e non discutere su problemi di secondaria importanza. Dio ci ha accolti, noi non abbiamo il diritto di rifiutare nessuno che Dio abbia accolto. Dio ci sostiene, Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo è il giudice. La prossima volta che sarai tentato di respingere qualche credente, ricorda solo che egli appartiene alla famiglia di Dio, perché Dio lo ha accolto. Se è veramente un credente, Dio lo sosterrà. Dio può fare tramite di lui proprio ciò di cui tu hai veramente bisogno. Gesù Cristo è il Signore e noi non abbiamo alcun diritto di respingere nessuno finché non è il nostro Signore a dirci di farlo. Gesù Cristo è il giudice. Io penso che molte cose verranno sistemate al tribunale di Cristo, in particolar modo le divisioni, i dissensi, le dispute su argomenti di secondaria importanza che ci avranno impedito di ubbidire al suo comandamento, che ancora risuona nelle nostre orecchie e che potrebbe, dovrebbe risuonare più a lungo per il resto dei nostri giorni. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi.

Mentre queste note ci accompagnano, a me non rimane altro da fare che salutarti, ringraziarti e darti appuntamento al prossimo numero di questa trasmissione. Ti lascio in compagnia di un po' di musica per concludere questo numero di Punto Radio. Un forte abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici, eccoci giunti anche oggi, puntualmente, al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Con l'ultimo studio abbiamo portato a compimento il capitolo 4 dell'Evangelo di Matteo. Quindi ora inizieremo a studiare il capitolo 5 di questo Evangelo. Il tema di questo capitolo è il cosiddetto Sermone sul Monte, che riguarda la relazione fra gli uomini, il regno dei cieli e la legge che Dio diede a Mosè. Facciamo ora una breve introduzione al Sermone sul Monte. Anche se considereremo ogni capitolo di questo sermone separatamente, permettetemi all'inizio di farne una considerazione globale. Il Signore Gesù fece 4 discorsi importantissimi. L'Evangelista Matteo ce ne riferisce 3. Il sermone sulla montagna, che riguarda i capitoli 5, 6 e 7. Il racconto delle parabole misteriose, che troveremo nel capitolo 13, e il discorso nell'orto degli ulivi, che sta nei capitoli 24 e 25, ovviamente, dell'Evangelo di Matteo. Il sermone sulla montagna è la manifestazione dei principi del regno di Dio. Il racconto delle parabole misteriose ci dà invece l'esatta indicazione che il regno del cielo si verificherà dopo il rifiuto del Cristo da parte degli uomini. Il discorso dell'orto degli ulivi invece è profetico e riguarda il futuro. C'è un quarto importante discorso riportato dal Vangelo di San Giovanni che tratta le nuove verità in vista della morte di Cristo, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo e la sua intercessione presso Dio a nostro favore. Naturalmente, sia per voi che per me, questo ultimo discorso riportato dall'Evangelista Giovanni costituisce una questione di vita o di morte, ma ne parleremo successivamente. Mentre il sermone sulla montagna si trova nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, nella sua totalità, in altri Vangeli lo ritroveremo soltanto in parte. Sarebbe infatti insolito che il nostro Signore ne avesse parlato soltanto una volta di quel discorso. Come già saprete, Gesù ripeteva spesso le sue verità e probabilmente diede questo messaggio che noi chiamiamo Sermone sul Monte, l'avrà dato Gesù in diverse occasioni. L'Evangelista Luca, ad esempio, ne riporta soltanto uno stralcio e riferisce che il nostro Signore scese dalla montagna e si fermò nella pianura, indicando così che ciò avvenne in un'occasione diversa. Per la verità, il resoconto di Matteo probabilmente sarà soltanto una parte del sermone sulla montagna. Io credo che il nostro Signore abbia fornito sul soggetto una spiegazione molto più profonda di quella che abbiamo qui. Tuttavia, ciò che è stato tramandato dallo Spirito Santo serve indubbiamente per il nostro ammaestramento e quindi ci basta. Ora, introducendo questo argomento, desidererei dire diverse cose. La prima è che i termini estrema destra ed estrema sinistra non sono da relegarsi ovviamente ed esclusivamente al linguaggio politico nostrano, ma queste espressioni riguardano anche i teologi che commentano e che studiano le scritture. Anche fra loro abbiamo, in un certo modo, l'estrema destra e l'estrema sinistra, che ovviamente è diversa da quello della politica. Questo ci viene rivelato chiaramente nella comprensione del Sermone sul Monte. I cosiddetti teologi liberali, ad esempio, sono all'estrema sinistra. Essi trattano il Sermone sulla montagna come il Vangelo, la buona notizia. Questi teologi si comportano, anche se non lo dicono esplicitamente, come se questa fosse l'unica parte importante di tutta la scrittura. Ricordo che molti anni fa parlavo con un predicatore molto liberale, sempre teologicamente parlando, e in seguito questo teologo divenne famosissimo come leader teologico della cosiddetta ala liberale. Un giorno mi disse che tutto ciò di cui aveva bisogno nella Bibbia era il sermone sulla montagna. Non solo, andò oltre dicendo che tutto ciò di cui aveva bisogno erano le regole d'oro riportate in Matteo capitolo 7, versetto 12, che sarebbe questa: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Sostenere che queste sono le uniche parole di tutta la Bibbia di cui possiamo avere bisogno potrebbe a prima vista sembrare buono, ma credetemi, è soltanto un grosso inganno religioso. La questione non sta nel fatto che voi approviate il sermone sulla montagna, bensì la questione è se voi potete rispondere affermativamente a questa domanda, e cioè: stai veramente vivendo secondo i principi del sermone sulla montagna? Ecco che cosa è importante, e al riguardo avremo tanto da approfondire in seguito. Quindi, coloro che riducono il messaggio cristiano soltanto al sermone sulla montagna rappresentano un vasto segmento del cosiddetto liberalismo teologico dei nostri giorni. Ma per favore, notate che il contenuto del Vangelo non si fonda sul sermone sulla montagna. Per esempio, il sermone sul monte non contiene assolutamente nessun riferimento alla morte e alla risurrezione di Cristo per la salvezza dell'umanità. E l'Apostolo Paolo stesso scrisse in una delle sue lettere ai credenti di Corinto: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, come dicono le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, come dicono le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. Così scriveva San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, versetto 3 fino al 5. Amico mio, il Vangelo non è il sermone sulla montagna, ed è per questo che moltissime persone sostengono che la loro religione è basata esclusivamente sul sermone sul monte. La predicazione di quella dottrina è quanto di più ipocrita può essere predicato in una chiesa, ma state attento, sto dicendo che quegli uomini che si appoggiano soltanto sul sermone sul monte sbagliano. Non è che il sermone sul monte sia sbagliato, anzi, è molto interessante, molto positivo. Infatti, permettetemi di spiegare ancora questo pensiero. Non c'è nulla di più ipocrita di un uomo che dice: io vivo secondo i principi del sermone sul monte. Se un uomo è davvero onesto e legge con serietà il sermone sul monte, riconoscerà subito di non essere in grado di vivere secondo quei principi. Amico mio, se il sermone sul monte è il principio di Dio, come effettivamente è, e tu vieni meno a questi principi, che cosa puoi fare? Hai un Salvatore che può estendere a te la sua grazia e salvarti, nonostante il fatto che tu non riesci a vivere secondo quello che dice il sermone sul monte? Vedi, ridurre il messaggio cristiano solo al sermone sulla montagna vuol dire mutilare le scritture nella sua essenza vitale. Fare questo significa assumere il punto di vista teologico della cosiddetta estrema sinistra, in campo teologico, ripeto. Ma c'è anche un punto di vista teologico di estrema destra. Questo gruppo di teologi guarda al sermone sulla montagna come se fosse la peste bubbonica. Non vogliono avere nulla a che fare con questi principi che Gesù ha dato. Addirittura, questi teologi danno l'impressione che il sermone sul monte contenga qualcosa di eticamente sbagliato. Essi arrivano alla conclusione che non vogliono assolutamente avere a che fare con il sermone sulla montagna. Infatti, uno di questi teologi mi disse che la preghiera del Signore non aveva più nessun significato per noi al giorno d'oggi. Colui che fece questa assurda affermazione era un uomo molto in vista, e fu proprio quando lo udii fare questa affermazione che io preparai una serie di commenti riguardanti appunto il sermone sulla montagna e la preghiera del Signore. In seguito fu anche stampato un libro che intitolai Preghiamo, che tratta appunto la preghiera del Signore. Ora, amici, è evidente che tutte queste cose hanno un significato per noi anche al giorno d'oggi, E ci sarebbe da stupirsi se non fosse così, perché la Sacra Scrittura è valida oggi come lo era valida ieri. Quindi contengono questi discorsi biblici un profondo insegnamento, anche se certa teologia vorrebbe eliminarlo completamente. È vero che il Sermone sulla Montagna non contiene Vangelo nel senso stretto della parola, e non è consigliabile proporlo così, nudo e crudo, a una persona che non sia già stata rigenerata spiritualmente, né tantomeno è utile presentarlo come uno standard di comportamento. Potrebbe essere addirittura pericoloso, perché cercando di osservare questi principi che sono estremamente positivi, una persona potrebbe cadere nell'inganno di credere di essere cristiana solo perché fa determinate cose. Ma cristiano, come ho già detto altre volte, non si nasce, bensì si diventa, e non si diventa cristiano perché si mette in pratica il Sermone sulla Montagna. Si diventa cristiano quando ci si pente del proprio peccato e ci si converte a Cristo. Solo allora si può vivere secondo i principi del Sermone sul Monte, non prima della nuova nascita. E qui, amici miei, dopo questa utile chiarificazione, devo concludere perché ormai il tempo è agli sgoccioli. Io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico e vi auguro ogni bene nel Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 15. La grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Il messaggio di oggi si intitola Un passo e le sue conseguenze. Molti di noi ricorderanno la frase pronunciata dall'astronauta americano Neil Armstrong quando posò il piede sulla Luna. Un piccolo passo per l'uomo, un passo gigantesco per l'umanità. Questo piccolo passo, che ebbe notevoli ripercussioni, ci fa pensare a un altro uomo di nome Adamo, che all'inizio della storia dell'umanità fece quello che poteva sembrare un piccolo passo: disubbidì a Dio. Questo atto di disubbidienza, gravissimo ma apparentemente piccolo, produsse per l'umanità una gigantesca valanga di effetti catastrofici. L'apostolo Paolo li descrive in questi termini nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 12 e 19. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori. Tutti apparteniamo a quest'umanità decaduta, meritevole del giudizio di Dio, ma grazie gli siano rese perché un altro uomo ha compiuto un altro passo dalle incredibili conseguenze. Nella Bibbia egli è chiamato il secondo uomo e l'ultimo Adamo. È il figlio di Dio, il creatore dell'universo, che per liberarci dal giudizio che meritavamo abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, e si umiliò, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, come troviamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 8. Morire in croce non fu un piccolo passo per lui, benché molti lo considerino di poco valore. E tu, ora, devi fare il passo della fede. Devi credere in quest'opera d'amore, e questo produrrà per te delle conseguenze straordinarie: il perdono dei tuoi peccati, la pace con Dio, la vita eterna. Buona giornata.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Oggi vogliamo considerare alcuni consigli per chi deve andare all'ospedale. Dovete andare all'ospedale o forse già ci siete e di lì ci state ascoltando? Ebbene, questo programma è per voi, ma è anche per coloro che prima o poi ci si troveranno, perché ci si può andare a qualsiasi tempo, prima che ce ne rendiamo conto. Una disgrazia, qualche malfunzione nel nostro corpo, qualsiasi cosa potrebbe mandarci all'ospedale inaspettatamente. Ebbene, in ogni caso, l'ospedale è una situazione che tutti potremo affrontare, e una degenza all'ospedale potrebbe essere un avvenimento pauroso o gioioso, secondo cosa farete come credente. Ma forse, benché vi chiamate cristiano e credete nel Signore, non siete ancora stato rigenerato da Lui e non avete ancora la bella speranza della salvezza, nel senso biblico della parola. E così vogliamo parlare a voi. Se non siete credente, come insegna la Bibbia, dovreste diventarlo, perché l'ospedale è un posto che potrebbe spaventarvi. Tutto intorno c'è morte e malattia, tutto intorno ci sono cose che non vi piaceranno a lungo. Anche se ce la farete questa volta e avete innanzi a voi giorni, settimane, forse anni, ma non molti. Un giorno sarete all'ospedale per l'ultimo viaggio e sarà lì che i parenti, amici e vicini verranno a darvi l'ultimo saluto, e poi se ne andranno tristemente in lacrime piangenti, ed il vostro corpo poi pure sarà portato via di là. Questo non è un prospetto molto piacevole per voi se non conoscete Cristo come vostro Redentore, non avete in voi l'assoluta certezza di salvezza, ma voi potete arrivare al punto di poter affrontare l'ospedale, di poter affrontare quest'ultimo viaggio, potete affrontare l'eternità senza paura e senza dispiaceri. Certo, ci sarà dolore nel lasciare quelli che amate, ma non sarà lo stesso tipo di dolore, sarà un dolore moderato dalla speranza, dalla certezza e la gioia di andare con Dio per tutta l'eternità. Ma direte, come posso ottenere questo? Come posso farlo? Potrei morire questa volta, devo subire un'operazione critica, non so se ne uscirò. Ebbene, ascoltate ciò che insegna la Bibbia. Dice che tutti abbiamo peccato verso Dio, dice che tutti noi meritiamo la punizione di Dio all'inferno per sempre, dice che Dio assolutamente eseguirà questa punizione. Non ce la caveremo senza essere puniti dai nostri peccati. Dio è un Dio giusto che punisce e che compie esattamente la punizione per ogni infrazione della sua legge. Ma qual è la sua legge? Sono i 10 comandamenti. Voi avete mentito, voi avete rubato, anche se soltanto avete rubato del tempo al vostro datore di lavoro, anche se furono i biscotti che da bambini avete rubato, voi avete commesso adulterio, anche se non di fatto lo avete commesso di pensiero, avete mancato i suoi comandamenti, voi avete offeso la maestà divina. Quel peccato non era solo un peccato contro la società, certo può aver avuto anche i suoi effetti sociali, ma quel peccato fu prima di tutto e soprattutto uno schiaffo sul viso di Dio, che è santo e che dice: non fate queste cose. E voi avete proseguito nella vostra strada facendo lo stesso, avete seguito la vostra strada come se lui non fosse Dio e non aveste dovuto seguire i suoi comandamenti ed affrontarlo. Ed ora siete al punto in cui dovrete affrontarlo, e forse molto molto presto. Ebbene, cosa si può fare? Come potete andare di fronte al Dio vivente che avete offeso, che è santo e che non sopporta la presenza del peccato, che è giusto e deve giudicare e punire il peccato? Come potrete aver pace? Come potrete finalmente conoscere quel Dio ed ottenere il suo perdono? Ebbene, non facendo opere buone o cercando di incominciare una nuova vita, o recitando preghiere, non chiedendo semplicemente a Dio di perdonarvi. Non è così. Egli deve trattare con il peccato.
Ma direte voi, quello è l'inferno. Sì, è così. Noi tutti dovremmo andare all'inferno, ma siccome noi non potevamo far nulla con il peccato, egli fece ciò che noi non potevamo fare. Egli fece ciò che i colpevoli peccatori non potevano fare, riconoscendo che noi non potevamo nulla. Egli divenne uomo in Cristo Gesù ed egli camminò qui sulla terra come ognuno di noi, visse fra noi, l'unico uomo perfetto, l'unico uomo che mai peccò. Egli condusse una vita perfetta in questo mondo e quindi subì la morte di peccatore, e in quella morte soffrì dolore ed agonia, non solo dai chiodi, dalle ferite e dalle spine, ma soffrì dentro di sé profondamente perché divenne peccato. Benché egli non avesse mai peccato, divenne il peccatore. Benché egli non fosse un peccatore, egli divenne il nostro sostituto, ci sostituì alla croce e su di sé prese tutte le pene che noi dovevamo prendere. Quando morì, non morì per se stesso, ma morì per il suo popolo, morì per tutti quelli che avrebbero riposto la loro fiducia in lui, credendo che in lui tutti i loro peccati sarebbero stati condonati. Egli prese la loro punizione, l'ira che doveva cadere su di loro, prese l'inferno là su quella croce. E questo è il modo per cui la gente può essere perdonata, perché Dio diede il corpo mortale che era nostro a un altro, perché un altro prese su di sé l'ira che Dio aveva diretto contro di noi. Chissà se avete mai sentito questo messaggio, creduto in quel Redentore. Se non lo avete fatto, dovete andare a Lui oggi stesso, riconoscere e confessare il fatto che siete un peccatore, che non meritate la vita eterna, ma che volete ricevere il dono della vita eterna. Non dovete aver paura della morte, dovete avere la possibilità di affrontare Dio e sentirlo dire mio figliuolo, invece di sentirlo dire maledetto va all'inferno. Volete sentirlo dire vieni, ho preparato un posto per te in paradiso, e non volete sentirlo dire allontanati da me, vai nell'eterna punizione. E la differenza è in Gesù Cristo. Se dipendete da quello che Gesù ha fatto, se credete che è morto sulla croce per i vostri peccati, se metterete la vostra fiducia in Lui come vostro Redentore, al momento che lo farete, i vostri peccati saranno perdonati e annullati immediatamente. E sapete, il momento in cui credete, Dio vi farà suoi figlioli. Ora, alcuni di voi che sono di fronte alla morte o alla possibilità della morte hanno ora proprio bisogno di questo messaggio. Altri di voi che riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e avete riposto in Lui tutta la vostra fiducia, mentre ascoltate questa trasmissione, voi vorrete sapere che cosa fare all'ospedale e come comportarvi. Ebbene, nelle prossime trasmissioni vi parleremo su questo soggetto. Saremo con quelli di voi che sono all'ospedale, con quelli di voi che lo saranno o che dovranno affrontarlo e si preoccupano di ciò che sarà domani. Siate quindi certi di ascoltarci nelle due prossime trasmissioni, in cui vi parleremo di cosa la parola di Dio dice su questo soggetto. Oggi stesso, se non avete mai riconosciuto Cristo come vostro Redentore e sapete di essere nel peccato, implorate Dio che ve ne rendiate conto. Chiedeteli di perdonarvi nel nome di Cristo. Credete nel Signor Gesù Cristo e sarete perdonati. Oh Signore, aiuta questi cari ascoltatori a fare questo ora. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Thank you.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo La storia eterna.

Dio, il creatore e datore di vita, parla? Si occupa di noi? Possiamo conoscerlo? Sì, egli ha parlato, si occupa di noi e il suo messaggio rivolto a tutti ci dice come possiamo conoscerlo. 3500 anni fa Dio cominciò a dire agli uomini di scrivere le sue parole. Durante i successivi 1500 anni Dio continuò a parlare e 40 uomini diversi hanno narrato i suoi messaggi. I primi scritti furono chiamati la legge e i profeti. Questi e il rimanente delle parole di Dio furono scritti su rotoli e sono noti come le scritture. Oggi questi stessi scritti sono sotto forma di libro e vengono chiamati Bibbia. Queste sacre parole ci parlano di Dio e del suo amore per l'umanità. Questa è la storia eterna di Dio.

Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe, era vuota, immersa nel buio e ricoperta dall'acqua. E lo Spirito del Signore aleggiava sull'acqua. E Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era buona. Egli divise la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa di aria per dividere le acque di sopra dalle acque di sotto. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra. E la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra erba, verdura e alberi da frutto secondo la loro specie. Così fu. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa del cielo e siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Dio fece le due grandi luci, il sole per presiedere il giorno e la luna per presiedere la notte. Fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra. Dio creò le grandi balene e tutto ciò che si muove nell'acqua e ogni volatile secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Li benedisse dicendo: crescete e moltiplicate. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi. Così egli fece gli animali terrestri, il bestiame e ogni cosa che striscia sulla terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e conforme alla nostra somiglianza. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Così Dio creò l'uomo a sua immagine e li creò maschio e femmina. Dio chiamò il primo uomo Adamo. Poi Adamo chiamò la donna Eva. E Dio disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. I cieli e la terra erano terminati. Così il settimo giorno Dio finì il suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Dio il Signore piantò anche un giardino in Eden e fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi. Nel mezzo del giardino erano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore mise l'uomo nel giardino dell'Eden perché se ne prendesse cura. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia liberamente da ogni albero del giardino, meno che dall'albero della conoscenza del bene e del male. Non dovrai mai mangiare da quell'albero. Il giorno che lo farai, certamente morrai. Dio mostrò il suo amore per Adamo ed Eva, donando loro quello di cui avevano bisogno per godere la vita al meglio. Diede loro anche la capacità di scegliere. Egli diede ai nostri progenitori l'opportunità di usare saggiamente questa capacità. Dio voleva che Adamo ed Eva mostrassero rispetto per lui, ubbidendo a quell'unico ordine di non mangiare i frutti di quel solo albero. Tutto il resto era a loro disposizione per vivere in pace ed essere felici nel loro bel giardino. Adamo ed Eva dovevano solamente fidarsi della sapienza di Dio e rispettare la sua autorità. Avrebbero dovuto essere riconoscenti per la vita e felici della loro libertà. Ma quando si fanno scelte sbagliate, la libertà non dà la felicità.
Molto tempo prima della creazione degli umani, Dio aveva dato agli angeli da lui creati la libertà di scegliere. Si aspettava onore da questi abitanti della sfera spirituale, proprio come se lo aspettava dall'uomo. La maggior parte degli angeli scelse di seguire Dio. Ancora oggi questi angeli adorano il Signore e gli ubbidiscono aiutando le persone in molte maniere. Ma gli altri angeli fecero una scelta sbagliata. Disprezzarono l'amore di Dio e seguirono Lucifero, il più bello degli angeli e il loro capo. Per la sua arroganza e il suo orgoglio, Lucifero perse la posizione di onore che aveva vicino al trono di Dio. Lucifero precipitò dal cielo per la sua ribellione, perché aveva sfidato Dio dicendo in cuor suo: «Io eleverò il mio trono sopra le stelle di Dio, io sarò come l'Iddio Altissimo». Lucifero, chiamato nella Bibbia diavolo o Satana, desidera l'adorazione che appartiene solo a Dio. Inganna le persone per ottenere quell'adorazione, travestendosi perfino da angelo di luce. Le sue bugie e la sua falsa religione sono causa di sofferenza e distruzione. Così Dio decretò la rovina di Lucifero dicendo: «Tu sprofonderai nell'inferno, nell'abisso». Nel bellissimo giardino abitato da Adamo ed Eva, Satana apparve ad Eva sotto le spoglie di un serpente. Ora, questo serpente era il più astuto fra tutti gli animali che il Signore Dio aveva creati. Il serpente disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino». La donna rispose: «Possiamo mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino, meno che dell'albero nel centro del giardino. Di quello Dio ha detto: voi non mangerete da quell'albero, se lo farete morrete». Poi il serpente disse alla donna: «Non morrete. Dio sa che nel giorno che mangerete quel frutto, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La Bibbia dice che Satana è il padre della menzogna e cercò di ingannare la donna mentendo su Dio. La donna vide che l'albero aveva dei frutti buoni, che era bello da vedere e che poteva renderla saggia. Prese del frutto, lo mangiò e lo diede a suo marito, che era con lei. Anche lui ne mangiò. Immediatamente i loro occhi furono aperti e il loro spirito morì. Videro che erano nudi, così cucirono insieme delle foglie di fico per coprirsi. Poi, quando udirono la voce del Signore che camminava nel giardino nel fresco della sera, Adamo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, rifugiandosi fra gli alberi del giardino. Si erano affidati ai loro ragionamenti, invece che alle parole di Dio. Così morirono spiritualmente e persero la loro comunione con il Signore. Poi il Signore Dio chiamò Adamo dicendo: «Dove sei?» Adamo rispose: «Ho sentito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Così mi sono nascosto». Dio chiese: «Chi ti ha detto che eri nudo? Hai mangiato del frutto dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare?» Adamo rispose: «La donna che mi hai dato, lei mi ha dato il frutto e io l'ho mangiato». Dio disse alla donna: «Cosa hai fatto?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato il frutto». Poi Dio disse al serpente: «Perché hai fatto questo? Sarai maledetto fra tutti gli animali. Striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Io metterò odio fra te e la donna, e la sua discendenza ti schiaccerà la testa». In questa maledizione contro Satana, per la prima volta nella parola di Dio viene detto che un giorno egli avrebbe mandato un salvatore, nato di donna, per sconfiggere il diavolo. Alla donna disse: «Aumenterò grandemente il tuo dolore. Partorirai con dolore e tuo marito dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Perché hai ascoltato tua moglie e hai mangiato il frutto proibito, il suolo sarà maledetto. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Il suolo produrrà spine e rovi, e mangerai il pane col sudore della tua fronte
fino a quando tornerai alla terra. Ti ho formato dalla polvere, e polvere ritornerai. Le foglie di fico con le quali Adamo ed Eva si erano cuciti dei vestiti non coprivano la loro nudità, così Dio fece loro dei vestiti con la pelle di un animale. Dio dovette uccidere un animale per coprirli. Per mezzo di Adamo il peccato e la morte erano entrati nel mondo. Coprire la disubbidienza degli uomini con la morte di un innocente era il piano di Dio prima ancora che egli creasse il mondo. Egli sapeva che l'umanità avrebbe stoltamente rifiutato la sua guida e avrebbe cercato di essere il Dio della propria vita, fallendo. Dio chiama questo rifiuto peccato. Tuttavia, nell'amore che Dio ha per ciascuno, decise di mandare un Salvatore che sarebbe morto per offrire il perdono per i peccati di tutta l'umanità. Poi Dio cacciò Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden e mise dei cherubini a est del giardino, i quali vibravano una spada fiammeggiante in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Dal momento che Adamo peccò, tutte le persone furono destinate a morire. Tuttavia, nella storia di Dio c'è ancora speranza. Quando Eva, moglie di Adamo, concepì, partorì un maschio e disse: ho ricevuto un uomo dal Signore, e lo chiamò Caino. Poi partorì un altro figlio, un maschio, che chiamò Abele, il quale diventò pastore, mentre Caino era un contadino. Al tempo stabilito da Dio, Caino offrì al Signore dei frutti della terra, ma Abele portò un agnello. Il Signore guardò con favore l'offerta di Abele, ma non Caino e la sua offerta. Caino fu irritato, così il Signore gli chiese: Caino, perché sei frustrato e irritato? Dio ricordò a Caino che egli richiedeva un animale come sacrificio. Proprio come le foglie di fico non avevano coperto il peccato di Adamo ed Eva, neanche un sacrificio di frutti della terra poteva farlo. Dio disse che il rifiuto di offrire in sacrificio un animale dimostrava la ribellione di Caino, perché egli non lo adorava come prescritto. La Bibbia dice che il sacrificio di Abele dimostrava fede nelle parole di Dio, quello di Caino no. Attraverso la scrittura, Dio rivela che senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Caino rifiutò di ubbidire a Dio e di portare in sacrificio un animale. Diede addirittura la colpa del suo problema ad Abele. E quando furono nei campi, Caino attaccò Abele e lo uccise. Poi il Signore chiese a Caino: dov'è tuo fratello? Caino rispose: non lo so, sono io il guardiano di mio fratello? Dio disse: cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Tu sarai maledetto sulla terra che è stata bagnata dal sangue di tuo fratello, sparso dalla tua mano. Caino si allontanò dalla presenza del Signore. La sua ribellione contro Dio fu la causa del primo omicidio e della prima famiglia rovinata. Ma Dio benedisse Adamo ed Eva, e loro ebbero molti altri figli e figlie. Col passare degli anni, i discendenti di Adamo ed Eva riempirono la terra. Ma quando Dio vide che la cattiveria degli uomini ricopriva la terra e che tutti i pensieri del loro cuore erano malvagi, ne fu rattristato. E il Signore disse: distruggerò dalla terra l'umanità che ho creato. Dio però guardò con favore Noè. Noè, un uomo giusto, integro per i suoi tempi, camminava con Dio. Così Dio disse a Noè: la fine dell'umanità si avvicina. Poiché la gente ha riempito la terra di violenza, io distruggerò loro e la terra con loro. Costruisciti un'arca di legno, falla a stanze, ricoprila di pece dentro e fuori. Sarà lunga 165 metri, larga 27 e alta 16. Fa solo una porta. Tu, tua moglie, i tuoi tre figli e le loro mogli entrerete nell'arca. Fa entrare nell'arca un maschio e una femmina di ogni animale, per conservarli in vita con te. Ne prenderai due di ogni specie.
ma di ogni animale che ho dichiarato santo ne prenderai 7. Mentre costruiva l'arca, Noè diceva alla gente malvagia: coloro che rifiutano di onorare Dio saranno distrutti. La gente prendeva in giro Noè e se la rideva degli avvertimenti di Dio. Ma Noè e la sua famiglia credevano in Dio. Così nel tempo stabilito entrarono nell'arca e il Signore chiuse la porta. Dio fece piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Anche le fonti sotterranee scoppiarono e l'acqua cresceva sulla terra. L'acqua continuava a salire e sollevò l'arca che galleggiò. Continuò a salire coprendo ogni cosa, anche le colline e le montagne. Tutte le creature viventi morirono, uccelli, bestiame, rettili e tutte le persone. Tutto fu distrutto, tutti annegarono. Le acque ricoprirono la terra per 150 giorni. Ma Dio si prese cura di Noè e di tutte le creature viventi nell'arca. Poi Dio sollevò un vento sulla terra, il quale cominciò a far scemare il livello dell'acqua. Le acque continuavano a ritirarsi sulla terra. Quando l'arca si fermò sul monte Ararat e le piante cominciarono a spuntare di nuovo, Dio parlò a Noè dicendo: esci dall'arca e con te tutte le creature viventi. Tutti uscirono. Noè eresse un altare e offrì un sacrificio al Signore. Dio benedisse Noè e i suoi figli dicendo loro: siate fruttuosi, abbiate molti figli e riempite la terra. Oltre alle piante, ora potrete mangiare anche gli animali. Ma chiunque ucciderà un altro essere umano dovrà pagare con la propria vita, perché l'uomo è creato all'immagine di Dio. Poi Dio disse: ecco, il segno del patto che stabilisco con te e con la tua discendenza dopo di te. Non distruggerò mai più la gente e gli animali con l'acqua. Metterò il mio arco nelle nuvole come segno della mia promessa. Quando avrò raccolto le nuvole sulla terra e vedrete il mio arco e anch'io lo vedrò, mi ricorderò del mio patto. Molte generazioni dopo Noè, quando si parlava ancora un'unica lingua, la popolazione si stabilì in una pianura del Medio Oriente. Poi si dissero: costruiamoci una città e una torre che arrivi fino al cielo. Acquistiamoci fama, così non saremo dispersi sulla faccia della terra. Questo era un diretto rifiuto di obbedire all'ordine di Dio di riempire la terra. Inoltre, la torre che volevano costruire era destinata all'adorazione del sole, della luna e delle stelle. L'umanità aveva scelto di adorare la creazione invece del creatore. Il Signore guardò la città e la torre e disse: ecco, essi sono un popolo solo e siccome parlano una stessa lingua, nulla impedirà loro di portare a termine qualsiasi cosa malvagia decideranno di fare. Scendiamo e confondiamo il loro linguaggio, così che non potranno più comunicare tra loro. E il Signore confuse il loro linguaggio ed essi cessarono di costruire la città. A quella città fu dato il nome di Babele, che significa confusione. Là il Signore moltiplicò le lingue sulla terra, disperdendo la popolazione. 400 anni dopo il diluvio, Dio apparve ad un uomo di nome Abramo, che viveva nel Medio Oriente, nella città di Ur. Dio gli disse: lascia il tuo paese e i tuoi parenti e va verso la terra che ti indicherò. Là farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Attraverso di te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Così Abramo partì, seguendo l'ordine del Signore, ed entrò nella terra di Canaan. Il Signore gli apparve di nuovo e disse: darò questa terra ai tuoi discendenti. Guarda verso il cielo e se ne sei capace, conta le stelle. È impossibile. Così sarà impossibile contare i tuoi discendenti. E questo benché Abramo e sua moglie Sarai non avessero figli. Abramo credette in Dio e Dio gli contò la sua fede come giustizia. Poi Abramo disse: Signore Dio,
come faccio a sapere che erediterò questa terra? Dio gli rispose: accadrà così. I tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non è la loro e saranno maltrattati per 400 anni. Una nazione li terrà schiavi, ma io giudicherò quella nazione. E dopo la tua progenie uscirà con una grande ricchezza e alla quarta generazione ritorneranno in questa terra. Sarai, la moglie di Abramo, non aveva ancora figli e stava invecchiando. Così disse ad Abramo: ti supplico, abbi un figlio dalla mia serva egiziana, Agar, e io considererò suo figlio come fosse mio. Abramo acconsentì al piano di Sarai. Benché amasse il Signore, Abramo non credette che Dio gli avrebbe dato un figlio da sua moglie. Così Agar partorì un figlio ad Abramo, Ismaele. 13 anni più tardi, quando Abramo aveva 99 anni, il Signore gli apparve di nuovo e disse: io sono l'Iddio Onnipotente. Cammina alla mia presenza, ti do un nome nuovo, Abrahamo, che vuol dire padre di una moltitudine, e Sarai diventerà Sara, ossia principessa. Benedirò Sara e ti darò un figlio da lei, e lei diventerà la madre di molte nazioni. Abrahamo supplicò Dio: oh, possa Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: per Ismaele ti ho ascoltato. Ecco, benedirò anche lui e moltiplicherò la sua discendenza. Farò di lui una grande nazione. Dio mantenne la sua promessa ad Abrahamo. Le nazioni arabe discendono da Ismaele. Poi Dio disse: ma con il figlio di Sara e con i suoi discendenti stabilirò il mio patto per sempre. Dopo di ciò, Sara diede alla luce il figlio di Abramo, Isacco. Quando Isacco fu cresciuto, il Signore chiese ad Abramo di dimostrare la sua fede. Gli disse: Abramo. Ed egli rispose: eccomi, Signore. Dio disse: prendi tuo figlio, Isacco, colui che ami, e va nel paese di Moria e offrilo in olocausto sul monte che io ti dirò. Abramo si alzò presto e prese Isacco, suo figlio, come Dio gli aveva detto. Poi, il terzo giorno, Abramo guardò, ed ecco in lontananza il posto stabilito da Dio. Abramo prese la legna per l'olocausto e la fece portare ad Isacco. Prese anche una torcia e un coltello. Insieme si incamminarono sulla collina. Isacco chiese ad Abramo: padre, abbiamo il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo disse: figlio mio, il Signore provvederà un agnello per l'olocausto. Continuarono a camminare finché giunsero al luogo che Dio aveva detto ad Abramo. Lì Abramo costruì un altare e vi sistemò sopra la legna. Poi legò Isacco e lo mise sulla legna sopra l'altare. Abramo prese il coltello e stese la mano per uccidere suo figlio. Proprio in quel momento l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo dicendo: Abramo, Abramo! Egli rispose: sono qui, Signore. E il Signore disse: non alzare la mano su Isacco, perché ora so che mi temi, perché non mi hai rifiutato il tuo unico figlio. Abramo alzò il capo e vide dietro di lui un montone impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo prese il montone e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. La Bibbia dice che Abramo sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa, anche se avesse dovuto risuscitare Isacco. Per la sua fede, Dio disse ad Abramo: ti benedirò, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Attraverso la tua progenie, tutte le nazioni della terra saranno benedette, perché hai obbedito alla mia voce. Abramo gioì perché comprese che il Salvatore, promesso tanto tempo prima nell'Eden, sarebbe venuto dalla sua discendenza.
La prova a cui Dio sottopose Abramo illustra come un giorno Dio, il Padre Celeste, avrebbe offerto il suo unico amato figliuolo come sacrificio per il mondo intero. Dopo un po' di tempo Isacco si sposò e divenne padre di due gemelli, Giacobbe ed Esaù. Più tardi Dio diede a Giacobbe il nome di Israele e lo scelse per portare avanti la promessa. Giacobbe ebbe 12 figli. Uno di loro, Giuseppe, fu venduto schiavo dai suoi stessi fratelli. Ma attraverso la cura divina del Signore, egli divenne governatore al fianco del re d'Egitto, il grande Faraone. Giuseppe era un uomo pio e perdonò i suoi fratelli ed invitò tutti i suoi parenti a trasferirsi in Egitto, salvandoli da una terribile carestia. Così i 70 discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, conosciuti come i figli di Israele, andarono a vivere presso quella nazione che un giorno li avrebbe resi schiavi, proprio come Dio aveva predetto ad Abramo. I figli di Israele furono prolifici e la terra di Egitto ne fu ripiena. Ma un nuovo faraone, che non ricordava Giuseppe, cominciò a preoccuparsi. Disse agli egiziani: «Ecco i figli di Israele, questi ebrei, sono più numerosi di noi. Dobbiamo essere prudenti. Se li lasciamo moltiplicare e scoppiasse una guerra, potrebbero unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi». Così gli egiziani ridussero gli ebrei in schiavitù. Crudeli sorveglianti resero amara la vita ai figli di Israele, con un lavoro incredibilmente duro. Ma più venivano maltrattati, più crescevano in numero. Il faraone convocò le levatrici ebree e disse loro: «Quando aiuterete una donna ebrea al momento del parto, lasciate vivere le femmine, ma uccidete tutti i maschi». Una madre ebrea nascose il suo neonato per 3 mesi, ma quando non poté più farlo, prese il suo bambino e lo mise in un cesto cosparso di pece che sistemò nel canneto vicino alla sponda del fiume. La figlia del faraone scese a bagnarsi nel fiume, vide il cesto tra le canne. Lo fece prendere e quando vide il piccolo piangente ne ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei figli degli ebrei». Prese il bambino e lo allevò come figlio suo. Lo chiamò Mosè, che vuol dire salvato dalle acque. Così Mosè fu destinato ad ereditare il regno egiziano con tutti i suoi tesori. Mosè crebbe e andò tra il suo popolo, gli ebrei, ancora schiavi. Osservò la loro sofferenza. Vide un egiziano battere un ebreo schiavo. Pensando di non essere visto, uccise l'egiziano e ne nascose il corpo nella sabbia. Ma il faraone lo seppe e cercò Mosè per ucciderlo. Mosè fuggì e visse nella terra di Madian. Dopo 40 anni quel faraone morì. I figli di Israele gemevano sotto la schiavitù e i loro gemiti arrivarono a Dio. Così Dio si accinse ad onorare il suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Mosè era diventato un pastore. Mentre pascolava la sua gregge nel deserto, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in un cespuglio. Il cespuglio bruciava ma non si consumava. Mosè disse: «Devo andare a vedere quel fenomeno e scoprire perché il cespuglio non si consuma». Mentre si avvicinava, Dio lo chiamò dal cespuglio dicendo: «Mosè, Mosè!» Mosè rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non ti avvicinare, togliti i sandali, perché stai su un suolo sacro. Io sono il Dio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe». Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E Dio disse: «Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho sentito il loro grido, conosco il loro dolore. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per portarlo in una buona terra dove scorre il latte e il miele. Mosè, ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, fuori dalla terra d'Egitto». E Mosè disse a Dio: «Chi sono io da andare dal faraone e da far uscire il tuo popolo dall'Egitto? Quando dirò ai figli di Israele: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato, e mi diranno: qual è il suo nome? Cosa risponderò loro?» Poi Dio disse a Mosè:
io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele: io sono mi ha mandato a voi. Mosè disse al Signore: oh mio Signore, io non sono eloquente, non so parlare, le mie parole si ingarbugliano. Ma il Signore rispose: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Non sono stato forse io, il Signore? Adesso va, tuo fratello Aronne è un oratore, parlerai attraverso di lui. Io sarò con la tua bocca e con la sua, e ti dirò quello che dovrai dire e fare. Quando tornerai in Egitto farai miracoli davanti al Faraone, ma io indurirò il suo cuore, ed egli non lascerà andare il mio popolo. Dirai al Faraone: il Signore ha detto, Israele è il mio figliolo, il mio primogenito. Lascia andare mio figlio perché mi serva. Se ti rifiuti di lasciarlo andare, ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. Mosè e Aronne andarono dal Faraone e riferirono il messaggio. Il Signore Dio di Israele dice: lascia andare il mio popolo. Ma il Faraone ribadì: chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Non conosco il Signore e non lascerò andare Israele. Mosè tornò dal Signore e chiese: Signore, perché mi hai mandato? Sono andato dal Faraone a parlargli in nome tuo, ma tu non hai liberato il tuo popolo. Dio rispose: io sono il Signore, sono apparso ad Abramo, Isacco e Giacobbe come il Dio onnipotente. Dio spiegò a Mosè che in Egitto egli si sarebbe rivelato come il Salvatore e avrebbe provato agli egiziani che tutte le persone dovevano adorare lui come l'unico vero Dio e non la sua creazione. Dio disse ancora a Mosè: va davanti al Faraone, prendi il tuo bastone e alza la mano sulle acque d'Egitto. Mosè fece come Dio aveva comandato e percosse il fiume. E l'acqua del fiume si trasformò in sangue. I pesci morirono, il fiume si inquinò e gli egiziani non poterono più bere l'acqua in tutto il paese. Il Signore parlò di nuovo a Mosè: va dal Faraone e digli: il Signore dice, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se ti rifiuti di lasciarlo andare, io colpirò tutto il tuo paese con le rane. Ma il Faraone si rifiutò. Così le rane vennero e coprirono la terra d'Egitto. Andarono nelle case della gente, nei loro letti, nei loro forni e nelle loro madie. Poi il Faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse: andate, supplicate il Signore di far sparire le rane e io lascerò andare il popolo. Ma finita l'invasione delle rane, il Faraone indurì il suo cuore, proprio come il Signore aveva detto. Così nuove piaghe si abbatterono sulla terra d'Egitto. Ogni volta il Faraone supplicava che la piaga cessasse, ma quando tutto ritornava alla normalità, egli si rifiutava di mantenere la promessa di liberare il popolo di Israele. Dio allora trasformò la polvere in parassiti, che assalirono uomini e animali. I maghi d'Egitto dissero al Faraone: questo è opera di Dio. Poi egli mandò sciami di mosche che assalirono il Faraone e i suoi servi, ed ancora una piaga che portò la morte in tutto il bestiame, tranne che in quello dei figli di Israele. Mosè tornò davanti al Faraone e gettò della cenere verso il cielo, che causò delle ulcere agli egiziani e al loro bestiame. Dio avvisò tutti che sarebbe arrivata una tempesta di grandine sull'Egitto. Tutti quelli che credettero alla parola del Signore misero al riparo il bestiame e i servitori, ma quanti non vi credettero lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. La grandine mista a fuoco venne giù, rovinando ogni pianta, spezzando ogni albero e uccidendo i servi e gli animali che non erano stati messi al riparo. Ma nella terra di Goshen, dove vivevano i figli di Israele, la grandine non cadde. Poi il Signore mandò delle locuste su tutto il paese d'Egitto. Esse coprirono ogni cosa fino ad oscurare la terra e mangiarono ogni pianta che la grandine non aveva distrutto. Non rimase traccia di vegetazione in tutta la terra d'Egitto. Dio allora fece scendere delle tenebre fittissime che coprirono il paese per 3 giorni. La gente non poteva vedere e non usciva dalle proprie case, ma nelle case dei figli di Israele c'era luce. Ma ancora una volta
Il faraone non lasciò andare il popolo e minacciò Mosè dicendogli: esci dalla mia presenza, il giorno che rivedrai la mia faccia morrai. Mosè rispose: hai parlato correttamente, non vedrò mai più la tua faccia. Poi il Signore disse a Mosè: farò venire un'ultima piaga sul faraone e sul paese, dopo egli stesso scaccerà il mio popolo dall'Egitto. Questa piaga recherà morte ai primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone assiso sul suo trono al primogenito della serva dietro la macina. Un grido attraverserà l'Egitto, così forte non lo si udì prima e non lo si udrà mai più. Mosè, chiedi alla congregazione di Israele di fare quanto io sto per dirti. Scegliete un agnello, uno per famiglia. L'agnello sarà maschio di un anno, senza difetto. Dopo 4 giorni l'assemblea di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderete un ramoscello di issopo e lo intingerete nel sangue dell'agnello e ne aspergerete l'architrave e gli stipiti della porta. Nessuno uscirà dalla porta di casa fino al mattino. Mangerete l'agnello quella notte, arrostito al fuoco, ma non ne romperete neanche un osso. Lo mangerete con pane azzimo, perché è la Pasqua del Signore. Io passerò sulla terra d'Egitto e ucciderò i primogeniti del paese, sia degli uomini sia delle bestie. Farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sarà un segnale di salvezza per coloro che sono in casa, perché quando vedrò il sangue non permetterò al distruttore di entrare in quella casa e colpire. Egli passerà oltre. Ogni anno celebrerete in ricordo di questo evento il pasto dei pani azzimi e lo chiamerete la Pasqua del Signore. I figli di Israele fecero come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè ed Aaron. A mezzanotte il Signore uccise tutti i primogeniti della terra d'Egitto, dal figlio del faraone sul suo trono al figlio del prigioniero nel segrete, perfino i primogeniti del bestiame. Il faraone, i suoi servitori e tutti gli egiziani si svegliarono nella notte e ci fu un gran lamento in Egitto, perché non c'era casa senza un morto. Ma quelli che abitavano le case, i cui stipiti erano ricoperti di sangue, si salvarono. Di notte il faraone chiamò Mosè e Aaron e disse: svegliate tutti quanti, voi e i figli di Israele dovete andarvene. Andate a servire il vostro Dio come nel vostro cuore. Gli egiziani misero fretta agli ebrei, ora li volevano fuori dal paese il più presto possibile. Gridavano impauriti: se non ve ne andate morremo tutti. Per spingerli a partire regalarono loro oro e gioielli. Così i figli di Israele, ormai milioni di persone, uscirono dall'Egitto, portando con loro greggi e armenti. Accadeva proprio quello che Dio aveva detto ad Abramo. La sua progenie, dopo aver patito la schiavitù per 4 generazioni, finalmente era libera. Così questo grande popolo, che Dio chiamò il suo primogenito, lasciò la terra d'Egitto e si accampò al limitare del deserto.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Molti anni prima, mentre fuggiva da Canaan perché Esaù voleva ucciderlo, Giacobbe aveva avuto una visione di Dio a Betel. Aveva visto gli angeli del Signore salire e scendere da una scala che giungeva fino al cielo, e dalla sommità della scala Dio stesso gli aveva parlato. In quell'occasione aveva promesso al Signore che se l'avesse aiutato e riportato di nuovo in Canaan, avrebbe fatto di Betel la casa di Dio e avrebbe dato a lui la decima parte di tutti i beni di cui sarebbe venuto in possesso. Il Signore aveva esaudito Giacobbe in tutto ciò che gli aveva chiesto, ma Giacobbe si era fermato a Succot, vicino a Sichem, anziché tornare a Betel ad adorare Dio. Durante il soggiorno di Giacobbe a Succot, sua figlia Dina uscì di casa per andare a vedere le ragazze che abitavano la regione. Mentre era fuori, venne rapita e portata a Sichem. I fratelli di lei si adirarono moltissimo quando lo vennero a sapere. Andarono a Sichem, uccisero tutti gli uomini che vi abitavano e riportarono indietro la fanciulla. Ma Giacobbe non approvò quello che avevano fatto, perché temeva la vendetta dei cananei che abitavano nei dintorni. Il Signore disse allora a Giacobbe: «Levati, va a Betel e dimora in quella regione. Costruisci un altare a Dio che t'apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Giacobbe fu ubbidiente alla voce di Dio e prima di partire fece purificare la sua casa. Ordinò a tutti i suoi familiari di disfarsi degli idoli e delle immagini che possedevano, di purificarsi e di cambiarsi gli abiti. «Poi partiremo e andremo a Betel», disse infine, «dove io eleverò un altare all'Iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che fu con me nel viaggio che ho fatto». Tutti i membri della famiglia gli ubbidirono senza protestare, gli consegnarono le immagini in loro possesso e Giacobbe le sotterrò ai piedi di una quercia nelle vicinanze di Sichem. Finalmente partirono e il Signore fece in modo che mentre viaggiavano il loro passaggio incutesse paura ai cananei. Così poterono giungere a Betel senza essere molestati. Una volta sul posto, Giacobbe edificò un altare ed adorò il Signore. Poco dopo morì Debora, che era stata la balia di Rebecca, madre di Giacobbe. Fu sepolta sotto una quercia che fu poi chiamata Quercia del Pianto. In seguito Dio apparve di nuovo a Giacobbe per confermargli che il suo nuovo nome era Israele e per rinnovargli le promesse che aveva fatto ad Abramo, ad Isacco e a lui stesso, cioè che la sua discendenza avrebbe formato una grande nazione e che avrebbe posseduto la terra di Canaan. Non molto tempo dopo, Giacobbe fu afflitto da un grave dolore. Rachele, la moglie che amava di più, ebbe il suo secondo figlio, ma morì nel darlo alla luce. Il primo figlio di Rachele si chiamava Giuseppe ed era nato a Caran. Al secondo fu dato il nome di Beniamino. Giacobbe fu lieto di averlo, ma la gioia per la sua nascita fu offuscata da una tristezza profonda per la perdita della moglie più cara. Giacobbe seppellì Rachele ed eresse un monumento sulla sua tomba. Ora Giacobbe aveva 12 figli: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon, di Lea. Giuseppe e Beniamino di Rachele, Dan e Neftali di Biglia, serva di Rachele, Gad e Asher di Zilpa, serva di Lea. Aveva anche una figlia femmina, Dina, figlia di Lea. Non sempre i figli di Giacobbe si comportarono come avrebbero dovuto. Ruben, ad esempio, commise un peccato di tale gravità che indusse il padre a togliergli tutti i privilegi che gli sarebbero spettati come primogenito. Giuda sposò una donna pagana da cui ebbe dei figli malvagi che il Signore fece morire. Inoltre egli stesso fu malamente influenzato dalla convivenza coi pagani e ne subì poi le conseguenze. In seguito Giacobbe andò da suo padre Isacco a sud di Canaan. Si trovava presso di lui quando il vecchio morì, all'età di 180 anni. Giacobbe ed Esaù lo seppellirono nella caverna di Macpela, dove riposavano già le spoglie di Abramo e Sara.

e di Rebecca, moglie di Isacco. Anche Esaù aveva ormai messo insieme una famiglia numerosa ed una gran quantità di beni. I due fratelli dovettero perciò separarsi definitivamente, perché le terre in cui dimoravano non erano sufficienti per il bestiame di entrambi. Esaù andò a stabilirsi sui monti Seir, a sud del Mar Morto.

Tra tutti i suoi figli, Giacobbe amava Giuseppe in modo particolare. Era figlio della moglie che gli era stata più cara ed era nato quando il padre aveva già una certa età. Giuseppe aveva ormai 17 anni ed era solito portare al pascolo le greggi del padre insieme ai suoi fratelli. Il comportamento di questi ultimi non era sempre dei migliori e Giuseppe riferiva al padre la brutta fama che circolava sul loro conto. Non sempre è male riportare le cattive azioni degli altri, talvolta anzi è un errore tacere, perché questo impedisce che vengano ripresi e corretti in tempo. Un giorno Giacobbe diede a Giuseppe una bella veste lunga, dono che non fece agli altri suoi figli. Questo suscitò l'invidia dei fratelli, che videro nell'episodio una dimostrazione che il padre amava Giuseppe più di loro. Presero allora ad odiare il giovane al punto di non potergli più parlare amichevolmente. Una volta Giuseppe fece un sogno e si affrettò a raccontarlo ai fratelli, ma essi, dopo averlo ascoltato, lo odiarono ancor di più. «State a sentire il sogno che ho fatto», aveva detto. «Eravamo nei campi a legare i covoni di grano. Quando ecco che il mio covone si alzò e si tenne diritto, allora i vostri covoni si fecero intorno al mio e gli si inchinarono davanti. Vorresti forse diventare il nostro re o il nostro padrone?» avevano reagito con acredine i suoi fratelli. In seguito Giuseppe fece un altro sogno e non esitò a raccontare anche quello ai fratelli. «Ho avuto un altro sogno. Il sole, la luna e le 11 stelle si inchinavano dinanzi a me». Suo padre, che era presente, lo sgridò. «Cosa vuol dire questo sogno che hai fatto? Io, tua madre e i tuoi fratelli dovremmo dunque venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» Mentre tali episodi fomentavano l'invidia dei fratelli, suo padre, al contrario, li considerava attentamente dentro di sé. Dio aveva in animo una grande opera per Giuseppe e lo stava preparando per essa. Successivamente i fratelli di Giuseppe portarono a pascere le greggi del padre nei pascoli di Sichem. Qualche tempo dopo, Israele chiamò a sé Giuseppe, che era rimasto nell'accampamento. «Vai a vedere come stanno i tuoi fratelli e se tutto va bene col gregge, poi torna a riferirmelo». Giacobbe sapeva che suo figlio era un ragazzo di cui ci si poteva fidare e che le notizie che gli avrebbe portate sarebbero state secondo la verità. Benché il compito che gli era stato affidato non fosse facile, Giuseppe si dispose ad obbedire senza muovere obiezioni. Dopotutto era ancora molto giovane e la strada da coprire da Hebron, dove risiedevano, fino a Sichem era piuttosto lunga, circa 70-80 chilometri, che per quei tempi erano una distanza notevole. Inoltre sapeva bene che i fratelli lo odiavano e che una volta in mezzo a loro non avrebbe potuto contare sulla benevolenza di nessuno. Intraprese dunque il cammino ed arrivò senza incidenti fino a Sichem. Ma non vi trovò traccia dei fratelli. Mentre vagava per i campi con aria sperduta, incontrò un uomo. «Chi cerchi?» gli chiese lo sconosciuto. «Cerco i miei fratelli. Dimmi, ti prego, dove sono andati a pascolare?» «Sono partiti da qui», rispose l'uomo. «Li ho sentiti dire che andavano a Dotan». E Giuseppe si rimise in viaggio puntando verso nord. Camminò per altri 20 o 30 chilometri circa e arrivò finalmente a Dotan. I suoi fratelli si accorsero del suo arrivo quando era ancora piuttosto lontano. Probabilmente lo riconobbero dalla bella veste che gli aveva donato il padre e, prima che si avvicinasse, macchinarono di ucciderlo. «Ecco quel sognatore che arriva», dissero i fratelli di Giuseppe guardandolo con odio mentre si avvicinava. «Su, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi racconteremo che una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo a che cosa gli servono i suoi bei sogni». Ma Ruben, il fratello maggiore, non era d'accordo e voleva salvarlo. «No, non togliamogli la vita», disse. «Non spargete del sangue. Gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma evitate di ucciderlo con le vostre mani». Diceva questo perché in cor suo pensava di tornare in un secondo tempo a liberare all'insaputa dei fratelli Giuseppe per poi restituirlo sano e salvo a suo padre. Quando Giuseppe giunse presso di loro, lo presero, lo spogliarono della sua bella veste e lo gettarono nella cisterna indicata da Ruben, che fortunatamente non conteneva acqua. Poi si misero tranquillamente a mangiare senza badare all'implorazione di Giuseppe, che supplicava di essere liberato. Durante una breve assenza di Ruben, una carovana di mercanti passò da quelle parti. Erano ismaeliti, cioè loro lontani cugini, diretti in Egitto con cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che intendevano vendere in quel paese. Giuda ebbe un'idea improvvisa. «Che ci guadagniamo ad uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue?» disse. «È meglio che lo vendiamo.
così non ci macchieremo di un tale delitto, perché in fondo è sempre nostro fratello. Si dichiararono tutti d'accordo con lui, tirarono fuori Giuseppe dalla cisterna e lo vendettero agli ismaeliti per 20 pezzi d'argento. Concluso l'affare, i mercanti partirono con lui per l'Egitto, dove in seguito lo cedettero ad un ufficiale di Faraone. Ruben andò più tardi alla cisterna e vide che Giuseppe non c'era più. Rimase agghiacciato dalla sorpresa e tornò dai suoi fratelli stracciandosi le vesti per la disperazione. «Il ragazzo non c'è più!» disse affranto. «E io dove andrò? Dove andrò io?» Che cosa avrebbe raccontato a suo padre? Ruben non lo sapeva, ma i suoi fratelli non si sgomentarono affatto. Presero la bella veste che avevano tolta a Giuseppe quando era arrivato, uccisero un caprone del gregge e la intrisero del suo sangue. Poi mandarono qualcuno all'accampamento del padre perché gliela presentasse con un messaggio da parte loro. «Abbiamo trovato questa veste. Guarda se non è per caso quella di tuo figlio». Il povero Giacobbe riconobbe immediatamente la tunica. «È la veste di mio figlio», esclamò. «Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato certo sbranato». Il dolore di Giacobbe fu immenso e le sue sofferenze indicibili. Si stracciò le vesti in segno di lutto e pianse suo figlio per molto tempo. Tutti gli altri suoi figli cercarono di consolarlo, ma egli respingeva ogni commiserazione dicendo: «Fino a quando morirò, non potrò cessare di piangere mio figlio». Benché i fratelli di Giuseppe sapessero che il giovane era ancora in vita, non dissero nulla, nemmeno di fronte allo straziante dolore del padre. Giuseppe intanto era in Egitto, nella casa di Potifar, capitano delle guardie di Faraone.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Probabilmente conosci alcuni portatori di handicap, ma hai mai pensato al Signore Gesù come ad un appartenente a questa categoria? No, non aveva un handicap fisico, ma si rese handicappato quando venne sulla terra. Il dizionario definisce l'handicap come qualsiasi difficoltà che è imposta ad una persona che gode di un vantaggio per ostacolarla o penalizzarla in modo da renderla uguale agli altri. In base a questa definizione, Gesù aveva un handicap, pensaci. Da un lato possedeva la pienezza dell'Iddio onnipotente, eppure annichilì se stesso, abbassò se stesso prendendo la forma di servo. Che handicap! Essere Dio eppure farsi vero uomo, un niente. Che terribile limitazione. Penserai che questo debba aver ostacolato il Signore, svantaggiandolo. Gesù, il grande architetto dell'universo, colui che fissò i pianeti e le stelle, le galassie e le nebulose, i pulsar e i quasar, sulla terra divenne un falegname, limitando la sua creatività a sgabelli e tavoli. Gesù, la parola eterna, creò il tempo e lo spazio con la voce. Sulla terra scelse di parlare a prostitute, lebbrosi e peccatori. Gesù, colui che creò il corpo meraviglioso di Adamo ed Eva e disprezzò il dolore e la sofferenza come una delle terribili conseguenze della caduta, sulla terra sopportò dolori alla schiena, crampi muscolari, le fitte della fame e della sete. Sudò vero sudore, pianse vere lacrime e versò vero sangue. Quando penso a tutto ciò, mi colpisce il fatto che questi limiti non capitarono a Gesù nello stesso modo in cui capitano a noi. La cosa sorprendente è che Cristo scelse di essere svantaggiato. Non riesco a pensare a molte persone che farebbero la stessa scelta. So che io non la farei. Ma poiché i figliuoli partecipano del sangue e della carne, è scritto in Ebrei, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte. Se hai un handicap fisico, o forse emotivo o mentale, non sei in cattiva compagnia, se non altro sei in comunione con Cristo stesso. Non abbiamo avuto possibilità di scelta nei nostri handicap, lui sì. E scelse di essere limitato per liberarci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, nel Vangelo di Luca, capitolo 5, leggeremo dal versetto 12 fino a 16. Ora avviene che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, che veduto Gesù si prostrò con la faccia a terra e lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Allora egli distese la mano, lo toccò, dicendo: Sì, io voglio, sia mondato. E subito la lebbra lo lasciò. E Gesù gli comandò: Non dirlo a nessuno, ma va a mostrarti al sacerdote e fa un'offerta per la tua purificazione, come ha prescritto Mosè, affinché ciò serva loro di testimonianza. E la sua fama si diffondeva sempre più, e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guariti dalla loro infermità. Ma egli si ritirava in luogo solitario e pregava. Vogliamo pregare anche noi. Signore, io voglio ringraziarti per questa famiglia meravigliosa che tu mi hai dato, Signore. Veramente, quanto è bello di essere di nuovo a casa, di nuovo con la mia famiglia spirituale. Benedicici, Signore, adesso che esaminiamo la tua parola. Parla ai nostri cuori, Signore. Se magari c'è qualche macchia di lebbra anche nella nostra vita, Signore, rimuovala in questa mattina, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Una piccola storia di questo uomo lebbroso. In Isaia capitolo 1, versetto 4 fino a 6, giriamo un secondo lì, profeta Isaia capitolo 1. La lebbra nell'Antico Testamento non era solo la lebbra come conosciamo noi, ma tante malattie della pelle, piaghe. E anche qui Isaia, profetizzando agli israeliti, dichiara che loro sono lebbrosi, il peccato che c'è nella nazione. Isaia 1, versetto 4. Guai nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattore, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sviati e voltati indietro. Perché volete essere ulteriormente colpiti? Vi ribellereste ancora di più? Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue. Dal pianto dei piedi fino alla testa non vi è nulla di sano, solo ferite, lividure e piaghe aperte, che non sono state pulite né fasciate né lentite con olio. Anche qui il profeta Isaia dichiara che il peccato della nazione di Israele è come una piaga di lebbra, e la lebbra nella Bibbia è sempre una figura del peccato. La lebbra in Italia, forse non avete mai visto una persona lebbrosa, solo in televisione, ma in India io ho visto tanti. Se tu vai a Bombay o altre grandi città, tu vedi sulle marciapiedi queste persone con la lebbra. Spesso mancano le dita, mancano i piedi, mancano il naso a volte, perché la lebbra è una malattia che comincia piano piano a mangiare i nervi nel corpo. E quindi non è che necessariamente la lebbra che mangia la carne, ma la lebbra uccide i nervi nei arti. E quindi quando uno magari prende una ferita su un dito, non si sente, è come uno che ha anestesia. E quindi la persona lebbroso magari ha questa ferita, non è cosciente o non cura perché non sente il dolore, non sente che c'è questa ferita, e quindi viene infetto, viene la gangrena, e poi vengono amputate gli arti. È una malattia schifosa, se posso dirlo, veramente schifoso. E tu vedi, è strano, in India è molto come essere nella Bibbia, tu vedi queste persone sono proprio dei scartati dalla società, nessuno indiano vuole avvicinarsi a loro perché hanno paura di prendere questa malattia, anche se la lebbra non è molto contagiosa. E poi i scienziati hanno scoperto che solo un piccolo percentuale di esseri umani possono prendere la lebbra. Circa quasi il 90% di noi non possiamo neanche prenderla perché abbiamo nel corpo un'immunità a questa cosa. Quindi potremo toccarlo senza problemi, ma in India non ne sanno queste cose. E quindi anche lì la gente è scartata, come questo uomo. Nel Vecchio Testamento c'erano leggi riguardo la lebbra. In Levitico, potete leggere un'altra volta, in Levitico capitolo 13 e 14, come venivo diagnosticato la lebbra, come venivo anche curato la lebbra. E questo uomo, dice la Bibbia in Luca, era pieno di lebbra. Non era un po' di lebbra, era pieno. Questo uomo pieno di lebbra, lui era scartato dalla società, era scartato dalla religione ebraica. E qui in questo giorno arriva il nostro Signore. Quello che mi ha colpito più di tutto, credo, la prima volta che ho letto i Vangeli, è quanto diverso è Gesù di quel Gesù che mi viene rappresentato da tante religioni, no? Gesù era radicale, Gesù era uno che faceva diverso, andava controcorrente. Non era uno che seguiva la folla, seguiva quello che dicevano tutti. Lui andava contro la folla, lui andava contro la religione. Perché nella religione ebraica uno con la lebbra deve essere evitata, deve essere scartato, deve essere separato dal popolo. Ma vediamo in Gesù il cuore di Dio, il cuore di guarire, di aggiungere i lebbrosi. La lebbra è come peccato nel senso che comincia piano piano, comincia sulla superficie della pelle di una persona e poi piano piano penetra dentro il corpo della persona. Come il peccato. I bambini sono peccatori, la Bibbia dice che siamo tutti nati nel peccato, però i bambini in un certo senso sono innocenti, ancora non sono stati inquinati e induriti. Cosa ha detto Gesù ai farisei e ai sadducei? Per la durezza dei vostri cuori dovete diventare come piccoli fanciulli. I fanciulli sono peccatori, ma non sono ancora induriti dal peccato. E la lebbra, come ho detto già, è una malattia che toglie la sensibilità, uccide i nervi, quindi toglie la sensibilità e anche il peccato. A volte noi pensiamo, posso fare questo piccolo peccato, intanto nessuno lo vede. Intanto è una cosa superficiale, ma piano piano quella cosa entra nella nostra anima e ci rende insensibile, ci rende duro di cuore, finché noi permettiamo cose che magari una volta per noi erano abominevole. Io mi sono reso conto anche in questa visita in America. Purtroppo durante l'amministrazione di Bill Clinton, che lui, come sapete, era un grande pervertito, lui ha cambiato tutte le leggi riguardo anche l'oscenità sulla televisione. E io non è che ho avuto tanto tempo quando ero lì di guardare la televisione, ma qualche sera che era libera ho visto un po' e sono rimasto stupito adesso quello che permettono. In America ancora non è permessa la nudità sulla televisione, che ci vorrebbe anche qui in Italia, ma ai miei tempi, quando io abitavo in America, non era neanche permesso di dire parolacce sulla televisione pubblica, quella che tutti possono vedere, non era permesso. Ma durante la presidenza di Bill Clinton hanno rilassato le leggi e adesso dicono parolacce, anche brutte parolacce, sulla televisione. Io ho sentito e ho detto, ma cosa? E a Carmen e Rosanna ha detto: ma cos'è questo? Ormai no? E vedo come il mio paese, la coscienza del paese in generale, si sta indurendo, perché chi lo sa, l'America è cominciato con fondamenti biblici. I primi americani, i pellegrini, sono andati in America per stabilire un paese cristiano basato sulla parola di Dio. I pellegrini erano perseguitati qui in Europa dalla grande chiesa che regnava qui in Europa, e quindi erano andati lì per avere libertà e di avere libertà di culto, di adorare Dio, di formare un paese basato sulla parola di Dio. È una cosa bella che se leggi le scritte dei primi fondatori dell'America, questi George Washington, avete sentito di lui, no? Questi primi americani capi, cioè nei loro scritti citavano tante volte i versetti della Bibbia e dicevano che la Bibbia deve essere il fondamento della nostra società, del nostro paese. E purtroppo non è più così. Uomini perversi hanno guidato il paese. E nello stesso modo anche nella nostra vita personale possiamo permettere un po' di peccato, un po' di compromesso. All'inizio magari per noi ma è una piccola cosa, no? Ma come la lebbra, piano piano comincia a prendere possesso nella nostra vita, comincia a renderci insensibile allo Spirito Santo, essere compunto dallo Spirito Santo. E poi sapete, alla fine marcisce tutto il corpo. La lebbra alla fine uccide una persona. In Numeri capitolo 12, vogliamo girare lì un secondo, e ci sono tanti esempi della lebbra nella Bibbia e non vedremo tutti, ma anche qui in questa storia di Miriam, in Numeri capitolo 12, vediamo altri effetti del peccato della lebbra nella vita delle persone. In Numeri 12, versetto 9, in questa storia Miriam e Aaron avevano parlato male contro Mosè perché ha sposato una donna dell'Etiopia, e quindi il Signore ha colpito Miriam per questo peccato con la lebbra. Versetto 9: così l'ira dell'Eterno si è acceso contro di loro, poi egli se ne andò. Quando la nuvola fu ritirata da sopra alla tenda, ecco Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aaron guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Aaron disse a Mosè: dei Signore mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo stoltamente commesso e il peccato che abbiamo fatto. Dei non permette che egli sia come un morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: guariscila, o Dio, te ne prego. Allora l'Eterno rispose a Mosè: se suo padre l'avesse sputato in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, dopo ciò sarà di nuovo ammessa. Miriam dunque fu isolato fuori dall'accampamento 7 giorni, e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu rimessa nell'accampamento. Quindi lei ha commesso questo peccato di sparlare contro Mosè e Dio lo ha colpito. Ma una cosa interessante, suo fratello Aarone dice che uno che ha la lepre è un morto. E anche qui noi tutti eravamo morti nei peccati e nei falli prima di conoscere Cristo. La lebbra uccide, ci rende morti davanti a Dio. Un'altra cosa che la lebbra e il peccato porta nella nostra vita: la separazione dal popolo di Dio. Qui Dio ha detto: se suo padre solo sputare in faccia era come dare un scolacciato pubblicamente nella cultura ebraica, e Dio ha detto: se solo suo padre avesse sputato in faccia, lei sarebbe stato separato per 7 giorni, quanto di più questo, quello che lei ha fatto. E quindi, come la lebbra, il peccato è una cosa che ci separa dal popolo di Dio. Quando uno comincia a non frequentare più la chiesa come una volta, è perché alla fine ha lasciato il peccato nella sua vita. Il peccato è così, ci indurisce il cuore, cominciamo magari a guardare tutti gli altri in modo storto. Cominciamo a separarci dal popolo di Dio, dalla presenza di Dio, perché non vogliamo sentirci in colpa, no? Non vogliamo entrare fra il popolo di Dio dove c'è la presenza santa di Dio, perché quello ci compunge. È come la lebbra, il peccato è una cosa che ci separa dal popolo di Dio, ci separa dalla benedizione di Dio. E un'altra cosa che vediamo in versetto 15: Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu rimessa nell'accampamento. Come la lebbra, il peccato nella nostra vita, noi vediamo che questo peccato, questa lebbra nella vita di Miriam ha impedito non solo la sua vita spirituale, ma ha impedito tutto il popolo di Dio di andare avanti. E a volte noi pensiamo, ah, ma nessuno sa quello che accade nella mia casa, nessuno sa quello che è nel mio cuore, ma Dio lo sa. E non solo tu raccoglierai il frutto del peccato nella tua vita, ma anche la Chiesa in generale sarà impedita a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri compromessi. E io ho visto questo nella mia vita. Quando c'è compromesso, quando c'è qualcosa che non va nella mia vita, non solo la mia vita spirituale è ostacolata, ma anche la vita di tutti noi, di tutta la mia famiglia, di tutta la Chiesa. E anche qui questo uomo, tornando nel Vangelo di Luca, questo uomo era pieno di lebbra. Quindi non era solo all'inizio, era molto evidente, magari alcuni di noi la nostra lebbra è ancora nascosta e nessuno lo sa, ma il Signore sa. Ma questo uomo, suo peccato, sua lebbra era davanti a tutti, tutti lo vedevano, tutti lo scortavano, la società, anche queste leggi in Levitico 13 e 14 dicevo che uno che aveva la lebbra non doveva avvicinarsi a persone che erano puliti. E neanche le persone pulite dovevano avvicinarsi o toccare uno che aveva la lebbra. E come ho detto prima, vediamo che Gesù era uno che non seguiva regole e legge, ma uno che seguiva lo Spirito Santo. Non è scritto nel testo, ma sicuramente quando questo lebbroso si stava avvicinando a Gesù, magari i discepoli e altri dicevano: cosa fai? Vuoi avvicinarti al Maestro? Gesù poteva dire: stai lontano da me, sei impuro, ma non lo ha fatto. E più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 5, sempre, versetto 29, dopo che Gesù ha chiamato Levi di essere uno dei 12 apostoli, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo disse a loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i ravvedimenti giusti, ma i peccatori. La religione ci dice: stai lontano da quella gente, no? E sicuramente come credenti non dobbiamo comprometterci con quelle persone che non sono convertiti nei loro peccati, ma sicuramente non dobbiamo neanche richiuderci in un Disneyland cristiano, no? Perché abbiamo questa tendenza a volte di rinchiudere in un... Voi conoscete che cos'è Disneyland, no? Rinchiuderci in questo Disneyland evangelico, no? E non avere più contatto... Ma Dio non ci ha detto questo. Di non comprometterci con i peccati del mondo, ma non avere contatto. Perché Dio ci chiama come Gesù. Hanno accusato: tu sei amico di peccatore. E in altre parti nel Vangelo: tu sei l'amico dei prostituti e ubriacone. Amen. Amen. Un pastore l'altro giorno mi ha chiamato Hai detto che altre chiese nella sua zona accusano che lui è la chiesa dei divorziati, perché alcuni che erano divorziati lui ha accettato nella comunità, sta cercando di ministrarli. E queste altre chiese, un altro pastore ha chiamato lui e ha detto: sai che adesso stai prendendo il nome della chiesa dei divorziati? E lui ha detto: ma spero che saremo chiamati anche la chiesa dei prostituti, dei drogati. Perché noi siamo venuti per questo, per guarire queste persone. Anche nel nostro movimento, nella chiesa di Calvary Chapel di Costa Mesa, di cui ho parlato tante volte, la prima chiesa che ha cominciato negli anni 60, che adesso le nostre chiese sono più di 1000 nel mondo, da questa una chiesa, quando c'era questo risveglio fra i hippie, e questi hippie cominciavano a venire nella chiesa in centinaia e centinaia, si convertivano e venivano in questa chiesa dove c'era il pastore Chuck Smith. Molte altre chiese, quando si sono convertiti questi hippie, li hanno fatto sentire non benvenuti nelle loro chiese. E quindi questi hippie, molti si sono convertiti nella chiesa di Costa Mesa, ma molti altri sono venuti perché hanno sentito che lì saremmo accettati. E una volta ho sentito Chuck che raccontava questa storia, che avevano preso un nuovo locale, prima c'era cemento come noi, e quindi erano entrati altre finanze, hanno comprato un moquette per tutta la chiesa. Alcuni dei responsabili della chiesa, membri più vecchi della comunità, avevano sentito da qualcuno che se gente entra scalza sul moquette, l'olio della pelle del umano rovina i moquette. Quindi domenica mattina, prima del culto, hanno messo questo cartello: senza scarpe. È arrivato nella chiesa, lui ha visto questo cartello che qualcuno ha messo, ha detto: ma che cos'è questo? L'ha strappato, ha chiamato tutti i responsabili della chiesa, ha detto: ma chi l'ha messo questo? L'abbiamo messo perché hanno detto che con i piedi scalzi rovina il moquette. E Chuck, sapete cosa ha detto? Lui ha detto: allora strappiamo via il moquette, perché io preferisco che vengano i hippie a ascoltare la parola di Dio, che noi abbiamo le nostre belle comodità del moquette. E lui ha preso una posizione. La nostra chiesa è un ospedale, è aperto a tutti. E anche qui nella nostra comunità ho avuto persone: ah, ma quello... cioè, discorsi assurdi. Quando io sento certi discorsi dico: ma questa persona cosa ha capito? Cosa ha capito del Vangelo di Gesù Cristo? Anche io ho avuto persone: ah, ma quello viene e non è convertito. Gloria a Dio! Quello viene ancora, gloria a Dio! Prega per lui, prega per lei. Almeno sta venendo, almeno sta ascoltando la parola di Dio. Lascia che vengano, lascia che il Signore li purifica dalla lebbra. Tante volte vogliamo fare noi una pulizia esterna, ma non è quello. È bello che non abbiamo tempo questa mattina di fare un studio profondo sulla lebbra in Levitico 13 e 14, perché in capitolo 14 la purificazione della lebbra veniva attraverso un lavaggio con acqua vivente, è scritto. Nell'ebraico la parola per acqua che scorreva è acqua vivente, e il lebbroso veniva purificato con questa acqua vivente, nello stesso modo che siamo stati purificati noi con quell'acqua puro che è scaturito dalla croce attraverso il sacrificio di Gesù. È un'opera dello Spirito Santo, la purificazione dell'anima. E come questo uomo, la lebbra non è solo una malattia esterna, ma in profondità. La religione ha a che fare con l'esterno dell'uomo, no? Il comportamento esterno. Tu fai le tue preghiere, non fumare più, non dire più parolacce, magari ti vesti in modo religioso, dire le buone parole, dire pace e gloria a Dio. Ok, adesso sei convertito e è diventato un evangelico. Ma non è questo l'opera di Dio. Noi dobbiamo convertirci e diventare cristiani. E come questo uomo, alcuni un po' meno, alcuni un po' di più, siamo tutti lebbrosi davanti a Dio. quel lebbre del peccato che è entrato nella profondità della nostra anima e non è sapone che lo toglierà, è il sangue di Cristo che ci purifica. E in Luca capitolo 5 vediamo che questo uomo ha fatto il primo passo per la guarigione della sua lebbra. Veduto Gesù in versetto 12 si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Quindi la prima cosa che ha fatto questo uomo, si è umiliato davanti a Dio. Lui ha riconosciuto che Gesù era capace di pulirlo. E questo è il primo passo che Dio chiede da ognuno di noi, che noi ci umiliamo davanti a Lui. Riconosciamo: Signore, io sono immondo, io sono sporco e ho bisogno che Tu mi lavi. Se non facciamo questo passo, Dio non può purificarci. Non possiamo avere la vita eterna. Lui riconosceva che Gesù era capace di pulirlo. E poi in versetto 13, una cosa che è molto bello: allora egli distese la mano, lo toccò. Questa era una cosa vietata nella legge per un ebreo, di toccare un lebbroso, e specialmente per un rabbino, un sacerdote. Ed è vietato, se lui toccava un lebbroso era impuro lui. E Gesù poteva dire: ma la mia reputazione, se io tocco questa persona, se io vado in giro con questi ubriaconi, questi prostituti, che cosa diranno la gente di me? Ma è bello che Gesù non si interessava di quello che dicevano gli altri. A Gesù interessava solo quello che diceva Dio. E quindi Gesù, senza interesse quello che diceva la gente, ha steso la mano e ha toccato questo lebbroso, come ha toccato questo lebbroso molti anni fa. E in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21, leggiamo versetto 20 e 21. 2 Corinzi 5. Noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quello che ha fatto Gesù era molto profondo, il fatto di toccare col lebbroso. Perché nello Spirito ha fatto la stessa cosa per noi. Noi eravamo lebbrosi, contaminati, e Gesù ci ha toccato e ha preso su di sé la nostra lebbra, il nostro peccato. Qui Dio è Egli, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Se tu sei nato di nuovo questa mattina, tu sei la giustizia di Dio. È una cosa grande. Dio non ha fatto un lavaggio esterno, ma ha fatto un lavaggio interno. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù toccando quel lebbroso ha dato un segno alla religione, alla legge e alle regole. Io non sono venuto per fare di questo un uomo religioso, per cambiarlo esternamente. Io sono venuto per prendere su di me la sua malattia e per trasferire su di lui la mia santità, la mia guarigione. E quindi Gesù ha toccato questo uomo. Questo uomo ha detto: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E bellissimo qui Gesù dice: io voglio guarirti. E magari questa mattina tu sei qui e non hai la vita eterna, tu non hai la sicurezza nel tuo cuore che un giorno andrai in paradiso, non hai la sicurezza che i tuoi peccati sono perdonati. Questa mattina c'è la tua opportunità. Se tu ti umilierai davanti a Dio come questo uomo e riconoscerai: Signore, io sono immondo, io sono un peccatore e ho bisogno che tu mi tocchi, che tu stendi la mano sulla mia anima e tocchi la mia anima e purifica, Gesù lo farà. Gesù ha detto: nessuno che viene a me io lo caccerò. E Gesù ha detto: io voglio, sia mondato. E magari questa mattina tu desideri che Gesù pronuncia questa parola nella tua vita. O magari tu sei un credente già, ma c'è qualche macchia di lebbra nella tua vita.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

amici, siamo di nuovo insieme per il consueto appuntamento con il programma Itinerari Biblici. Vi auguro perciò un buon ascolto. Abbiamo lasciato la scorsa volta il popolo di Israele nelle pianure di Moab, accampati in attesa di ricevere da Dio nuove istruzioni. Durante la loro permanenza in quel luogo accaddero molte cose. Gli israeliti si dettero all'idolatria e ci fu bisogno dell'intervento di Dio, che ordinò a Mosè di punire pubblicamente i capi del popolo. Questo mise certamente un po' di timore tra loro. La prossima volta ci avrebbero pensato bene, prima di lasciarsi trascinare nel peccato. Purtroppo sembra che nella storia di Israele molte volte si sono pentiti e molte volte sono ancora caduti. Ora che il viaggio era quasi al termine, era necessario un nuovo censimento, sia per valutare la forza militare degli uomini in vista di una battaglia, sia per dividere tra le tribù il territorio di Canaan. È molto importante notare, facendo un confronto tra il primo censimento nel deserto del Sinai e il secondo, che soltanto Giosuè e Caleb erano sopravvissuti di quelli che lasciarono l'Egitto. Secondo quello che Dio disse, certo morranno nel deserto. Un altro avvenimento importante è la designazione di Giosuè come successore di Mosè. Data la sua morte così prossima, Dio disse a Mosè di salire sul monte Arabim, da dove avrebbe visto la terra in cui gli era proibito di entrare a causa della sua ribellione. Allora Mosè chiese a Dio di nominare un successore che guidasse il popolo fino alla terra promessa, e Dio designò Giosuè perché era un uomo in cui dimorava lo spirito di Dio. Ma prima di morire, Mosè, quale capo del popolo, ebbe l'ordine da Dio di vendicare Israele dai Madianiti che li avevano indotti all'idolatria. Ubbidiente alla voce dell'Eterno, egli selezionò i gruppi di guerrieri e si andò in battaglia. Come nel caso di altre guerre, i maschi dovevano essere uccisi, mentre le donne e i bambini dovevano essere presi come prigionieri. Presero anche un grosso bottino di guerra e bruciarono le città e gli accampamenti. Il bottino fu diviso in parti uguali tra tutti coloro che parteciparono alla guerra e quelli che rimasero a casa, e questo è un bellissimo esempio di solidarietà. Fu anche portata un'offerta all'Eterno quale riconoscenza della vittoria. Alla fine del libro dei Numeri abbiamo una sintesi dell'itinerario del popolo di Israele dall'Egitto alle pianure di Moab. Vengono registrate 11 tappe tra Ramses e il Sinai. Sarebbe buono perciò soffermarci su queste. Succot, Etam, che alcuni identificano come un'antica roccaforte fra i due laghi salati. Si suppone che la via da loro seguita portasse ad occidente dei laghi salati, attraversasse le acque basse a sud e seguisse il braccio occidentale del Mar Morto a sud fino a Mara. Dal Sinai fino a Ezion Geber sono registrate 20 tappe. Da qui a Kades vi sono un centinaio di chilometri. Passarono molti anni prima che Israele lasciasse Kades per continuare il viaggio. Riepilogando, presso il monte Hor morì Aronne all'età di 123 anni. Prima di attraversare il Giordano, il popolo ricevette delle istruzioni circa il modo di trattare i popoli ad occidente del fiume. Essi dovevano scacciare tutti quei popoli dal territorio che Dio aveva dato loro. Si stabilirono perciò i confini, le città dei Leviti, le città di rifugio e altre leggi importanti per la vita di una nazione. Col suo ultimo discorso, Mosè ricordò a Israele che l'amore di Dio per loro non era il risultato di qualche merito, ma era solo dalla grazia divina e dalla promessa di Dio ai patriarchi. In età avanzata, Mosè annunciò la fine prossima del suo mandato, affidando il popolo alla cura di Giosuè e ai sacerdoti il compito di insegnare loro. Benedisse il popolo tribù per tribù, e in questo vediamo il suo amore per tutto il popolo, senza distinzioni fra le 12 tribù.
Poi sale da Moab sul monte Nebo, e l'Eterno gli concesse di vedere Canaan, la terra promessa, prima di morire, e mantiene la sua promessa secondo cui Mosè non sarebbe entrato in quella terra. Mosè morì a 120 anni e Dio stesso lo seppellì nella valle. Il luogo della sepoltura è ignoto ancora oggi. La personalità del servo è sminuita per dare a Dio tutta la gloria. Questo è davvero significativo. Ora, prima di andare avanti, ascoltiamo un bellissimo brano in lingua inglese, cantato dai Nutshell, dal titolo Safe and Sound. Voglio dire alcune cose su questo brano, voglio leggervi alcune delle parole che sono molto belle. Dicono: sano e salvo, un amore come il tuo può aprire ogni porta. Io ti amo, tu mi ami e niente potrà dividerci. E qui naturalmente comprendiamo che parla del nostro Signore Gesù.

Mosè aveva vissuto una vita straordinariamente piena, fruttuosa e benefica, ma chi operava in lui era l'Eterno. Come nel caso della morte di Aronne, Israele fu in lutto per 30 giorni. Come successore di Mosè, Dio chiamò Giosuè. Con parole chiare, gli promise la sua presenza e gli comandò di essere forte e di farsi coraggio e ubbidire ai suoi comandamenti. Subito Giosuè dette l'ordine di passare il Giordano di lì a 3 giorni. Il popolo era già ben organizzato e disciplinato e non aspettava che questo. Era una forza militare molto diversa dalla massa di indisciplinati che uscirono dall'Egitto. Prima di passare il fiume, Giosuè mandò 2 uomini per esplorare la terra e particolarmente per raccogliere informazioni sulla città di Gerico, che si trovava proprio all'entrata del paese da conquistare. Quegli uomini si rifugiarono nella casa di una donna di nome Raab, che pur essendo una peccatrice li protesse dal re di Gerico che li cercava per prenderli. Nella sua vita oscura e tragica era ora penetrato un raggio di verità, perché sapeva che in Israele vi era un Dio al di sopra di tutti gli dèi. Nella città si era saputo dei suoi miracoli e del successo del suo popolo in guerra. La fede di Raab fu la salvezza sua e della sua famiglia, perché ricevette dagli esploratori la promessa che quando la città sarebbe stata distrutta, se lei avesse messo alla finestra un filo scarlatto, la sua casa sarebbe stata risparmiata. Dietro consiglio di Raab, gli esploratori si tennero nascosti per 3 giorni, poi tornarono da Giosuè per riferirgli dello scoraggiamento e del panico dei cananei. La guerra che Israele intraprende ora è una guerra santa. L'arca del patto sarebbe stata la loro guida in battaglia. Essa serviva a 2 scopi nella vita e nel culto del popolo. Era un simbolo visibile della presenza di Dio tra il suo popolo e conteneva le tavole della legge. Entrambi questi scopi erano di grande importanza in questo momento critico della storia di Israele. Il popolo doveva essere sicuro della guida di Dio e sicuro della direzione da prendere nell'avanzata nella terra sconosciuta che era loro dinanzi. L'arca era il segno che Dio andava avanti al suo popolo per guidarlo contro i suoi nemici. Ed eccoci arrivati, cari amici, al punto più bello del racconto. Il popolo si preparò a passare il Giordano, che in quel tempo dell'anno era in piena. Man mano che i sacerdoti che portavano l'arca avanzavano verso il centro, il letto del fiume diventava asciutto davanti a loro. I sacerdoti poi si fermarono in mezzo al Giordano finché tutto Israele

sarebbe passato per l'asciutto. Quando tutti ebbero attraversato il fiume, Giosuè prese i 12 uomini che aveva scelto in precedenza come capi e comandò loro di ritornare dove si trovavano i sacerdoti e di prendere dal fiume 12 pietre che furono poi erette a Gilgal come memoria di quell'evento. Giosuè disse che bisognava ricordare alle generazioni future che il Dio dei loro padri era il loro Dio, il Dio vivente, e raccontare quello che Dio aveva fatto per loro. La notizia del passaggio del Giordano si sparse al di là del fiume. Il re degli Amorrei e dei Cananei furono presi da vero e proprio terrore. E questo dette molto coraggio agli israeliti. Dio dette ordine a Giosuè di praticare la circoncisione. Per quasi 40 anni questo rito era stato trascurato, non perché non vi fosse stata la possibilità di praticarlo, ma perché la nazione si era allontanata da Dio e dalle sue leggi. Ora l'antico rapporto tra Dio e il suo popolo viene rinnovato a Gilgal e perciò bisognava anche osservare la Pasqua, la festa di commemorazione della liberazione dall'Egitto. Essi mangiarono dei frutti della terra che, come Dio aveva detto, apparteneva già a loro. Così la manna cessò di cadere dal cielo perché non era più necessaria. Bene, cari amici in ascolto, questo è un ottimo punto per chiudere il numero di oggi. Lasciamo Israele a Gilgal, il campo base per la campagna, che si prepara per la battaglia contro i loro nemici e per prendere Gerico. La prossima volta vedremo in che modo Dio li guida in questa impresa. Dio vi benedica e a risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di salutarvi e di passare qualche tempo con voi meditando sul Libro di Dio. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia. Credo che non ci sia persona al mondo che nel fondo del suo essere non aspiri alla felicità. Chi non vorrebbe essere felice? Poi quello che cambia è la cosa che ci sembra indispensabile per essere felici. L'amore, particolarmente il grande amore, una famiglia armoniosa, il successo economico, la fama, riuscire ad esprimere le nostre capacità intellettuali e artistiche, poter essere noi stessi senza condizionamenti. Le ricette per la felicità sono innumerevoli, una diversa per ogni persona. Ma funzionano veramente? Anche se arrivassimo a ottenere quello che sogniamo, siamo certi che ciò ci darà la felicità? Il Signore Gesù ha detto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Se vogliamo essere veramente appagati, raggiungere quello che può farci sentire completi e pienamente vivi, è a Dio che dobbiamo rivolgerci. Cerchiamo la giustizia di Dio, e Lui poi ci darà quello di cui abbiamo davvero bisogno, e probabilmente non sarà affatto quello che sognavamo prima, ma qualcosa di molto meglio. Perché possiate davvero trovare ciò che può rendere piena la vostra vita, vi invitiamo ad ascoltarci e anche a scriverci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, perché tu hai visto la mia afflizione e conosciuto le angosce dell'anima mia. Una ragazza di 17 anni ha scritto una piccola storia. C'era una volta un regno e in esso viveva una ragazza come tante altre. Ma lei non era felice di essere così comune, voleva essere una principessa. Così si costruì tutto intorno un bel muro alto e dappertutto si sparse la voce che il piccolo regno all'interno del recinto era perfetto. E poi la storia continua. La principessa si beava dell'ammirazione che riceveva, ma presto ebbe dei problemi e avrebbe avuto bisogno di aiuto e di consiglio. Ma quando tentò di parlare ad altri dei suoi problemi, nessuno voleva credere che lei ne potesse avere. E così la principessa si sentì molto sola negli stretti confini delle sue mura. Sei solo? Non costruire mura intorno a te. Permetti a Dio e agli altri di aiutarti nelle tue difficoltà.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Continuiamo a parlare dell'ispirazione della scrittura e osserviamo che Giovanni in Apocalisse, nel parlare di profezia di questo libro, afferma un principio che si applica a tutta la scrittura come parola ispirata di Dio. Gli uomini non devono aggiungere nulla alla sacra rivelazione di Dio, né devono togliervi nulla, ma devono indagare le scritture con spirito di fede e di fedeltà, perché esse testimoniano di Cristo. Le scritture costituiscono un'unità evangelica, testimonianti di comune accordo del divino nostro Redentore, sicché non possono essere accettate in parte o respinte in parte. Esse devono essere pienamente accettate come parola di Dio e non semplicemente in parte. Lutero fa uno straordinario paragone fra le scritture e un anello d'oro, che non si può rompere se si vuole che esso serva ancora all'uso per il quale è stato fatto. Nello stesso senso, Lutero fa anche notare che non si può dividere lo Spirito Santo sicché esso annunci la verità in un posto e il falso in un altro. Che tutti quelli che condannano le scritture in parte come non vere o considerandole mito riflettano al gran male che fanno alla cristianità, come anche sulle occasioni di inciampo che si danno ai nemici della croce di Cristo, che si vantano del loro ateismo e di respingere le scritture. Il giorno del giudizio saremo chiamati a rendere conto del servizio da noi compiuto per la divina parola che nella sua infinita misericordia egli ha dato ai peccatori che periscono per la loro eterna salvezza. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
1: La storia della Chiesa ha molto da dirci sui numerosi tentativi compiuti nel seno della cristianità per separare la testimonianza dello Spirito dalla divina parola esposta nelle Scritture. Ci richiameremo qui solo ad alcune manifestazioni di questa tendenza. Non è la minore delle imprese di Lutero quella di non essersi lasciato trasportare dall'entusiasmo o spiritualismo del suo tempo, che sosteneva la separazione della testimonianza dello Spirito da quella della divina parola ispirata contenuta nelle Scritture, o il superamento di quest'ultima da parte della prima. Il dottor Neve, nella sua notevole opera, presenta così la dottrina di Lutero su questo punto. Lo Spirito opera, e ciò è fatto risaltare particolarmente da Lutero di fronte alle tendenze spiritualistiche solo attraverso la parola e nella parola, allorquando essa risveglia la fede e allo stesso tempo diviene per la fede risvegliata portatrice dell'intera rivelazione. A mo' di spiegazione, il dottor Neve aggiunge: col termine parola di Dio, Lutero vuole indicare soprattutto la parola vivente predicata nella Chiesa, ma la verità di questa parola è condizionata dalla sua dipendenza dalla parola scritta. Il fatto che la verità della parola orale sia condizionata dalla sua dipendenza dalla parola scritta delle Scritture, Lutero lo provò ripetutamente identificando la parola di Dio orale con la parola di Dio scritta, presentata nelle Scritture. Il predicatore, affermava Lutero, deve predicare solo la parola della Sacra Scrittura, poiché la Bibbia è la scrittura stessa dello Spirito. Allorché negli articoli della Confessione di Smalcalda Lutero scriveva: «La parola di Dio soltanto stabilirà articoli di fede e nessun altro, neppure un angelo», egli pensava, come mostra il contesto, alle Sacre Scritture, proprio perché le Scritture costituiscono la divina parola dello Spirito, esse, secondo Lutero, accostano l'uomo con la sua divina potenza di fede e di salvezza.
0: Si può naturalmente resistere a questa onnipotente potenza divina, esercitantesi per mezzo della parola, proprio perché la onnipotente forza di Dio, operante per mezzo di strumenti, può sempre incontrare resistenza. Così un albero che deve la sua nascita e conservazione all'immensa potenza di Dio può essere abbattuto dal fragile uomo. Così si può anche impedire il concepimento della vita umana nonostante che Dio sia l'onnipotente autore di tutta la vita. Non di meno è la divina potenza dello Spirito, efficace mediante la parola, che fa dell'Evangelo la potenza di Dio a salvezza di chiunque creda. proprio come era l'onnipotente potenza di Dio nella sua parola creatrice, quando egli disse «vi sia la luce», che portò la luce al momento della creazione del mondo, e come lo era l'immensa potenza di Dio nelle divine parole datrici di vita indirizzate al defunto Lazzaro e che lo fecero uscire vivo dalla tomba. Lutero non pensava a una potenza meccanica della divina parola, ma le attribuiva semplicemente la potenza per la fede e la salvezza, proprio perché è la parola dell'onnipotente Signore.

Carissimi ascoltatori, come abbiamo già detto con il nostro saluto, siamo contenti di poter trascorrere questo tempo con voi e preghiamo il Signore di aiutarci a capire sempre meglio quello che Lui è e fa per noi. Mentre su questa terra ci lamentiamo per le ingiustizie e per le parzialità a cui siamo soggetti, nel cielo abbiamo un Dio che invece non fa differenze. Egli tratta tutti gli uomini allo stesso modo. Infatti sta scritto nella Scrittura: non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, poiché non v'è differenza fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Questa è la realtà. Dio non fa nessuna differenza. Di fronte a questa affermazione, vi era un giorno una signora che diceva: non riesco a comprendere come mai chi si è sforzato tutta la vita a vivere onestamente non entri in paradiso più facilmente di un altro che si è permesso di fare qualsiasi cosa. Come può la Bibbia dire allora che non c'è differenza? Credo che si possa rispondere a questa obiezione e spiegare la cosa mediante un paragone. Mettiamo di essere due persone che desiderano visitare un museo. L'entrata costa 10.000 lire. Uno ha soltanto 3.000 lire e l'altro nemmeno un soldo. Chi dei due avrà diritto di visitare il museo? Né l'uno né l'altro. Questo è giusto. Il concetto è chiaro e tutti possono capirlo. In questo senso non vi è dunque nessuna differenza fra l'uno e l'altro. Ma se qualcuno ci offre un biglietto, potremo entrare tutti e due. È la stessa cosa per entrare in cielo. L'uomo onorabile, forse persino religioso, benché davanti a Dio sia meno colpevole dell'uomo senza morale né principi, non può ugualmente raggiungere la perfezione richiesta dalla santità e dalla gloria di Dio. Per il primo come per il secondo, un'altra persona deve pagare e da quel momento non vi sarà più, anche in questo caso, nessuna differenza fra i due. Lo stesso Signore è ricco verso tutti quelli che lo invocano. Accettare la grazia che Dio può offrirci per mezzo dell'opera del suo figliuolo Gesù Cristo, senza pretendere di essere capaci di pagare da noi stessi, è il solo mezzo per essere salvati. La sola cosa che Dio ci chiede è di ravvederci dei nostri peccati che abbiamo commesso, dicendo: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ed anche in questo non vi è differenza fra gli uomini, perché tutti hanno le medesime possibilità. Ma vi è di più. Dopo che Dio offre a tutti quanti la possibilità di conoscere ed sperimentare la stessa salvezza per grazia, Egli offre a tutti quelli che credono in Lui una certezza, cioè una speranza. Ed è appunto questo il tema su cui desideriamo proseguire, attirando la vostra attenzione. Nella Bibbia sono descritte le vicende di Geremia, un uomo che aveva constatato i disastri provocati dalle truppe di Nabucodonosor quando distrusse Gerusalemme. Eppure, anche in un momento così oscuro, egli è capace di nutrire la speranza dicendo: è una grazia di Dio che non siamo stati completamente distrutti. Il Signore è la mia parte, perciò spererò in Lui. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Ecco che cosa vuol dire sperare. Prendiamo un altro esempio di speranza. L'apostolo Paolo si trovava in prigione, eppure non si lamentava della sua situazione, anzi si rallegrava nella sofferenza perché Dio era la sua speranza. Ci furono guardie della prigione che credettero nella buona novella. Onesimo, uno schiavo fuggito, si convertì. L'esempio coraggioso di Paolo incitò i cristiani ad essere più audaci nella proclamazione del Vangelo. Alcune lettere del Nuovo Testamento
furono scritte da Paolo durante la sua prigionia. L'Apostolo Paolo fu fortificato da questa sua speranza ferma che aveva nel Signore. Nella lettera ai Filippesi leggiamo: secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non avere da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Paolo era convinto, appunto per questa sua speranza, che la causa di Gesù avrebbe vinto sia per mezzo della sua liberazione sia per mezzo della sua morte. Non aveva paura della morte perché sperava. Questa verità si ripete diverse volte anche in altri passi della Scrittura. La Bibbia rileva che i figli di Dio vivono nella e della speranza. L'abbiamo notato nella vita di Abramo, di Geremia, di Paolo. Il popolo cristiano che oggi conosce Cristo è partecipe della stessa speranza nello stesso Signore. Ma il cristiano ha anche un'altra speranza e ne parleremo subito dopo lo stacco musicale.

Come dicevamo poco fa, il cristiano nutre la speranza nei confronti della morte. I figli di Dio non sperano soltanto per questa vita. Nella lettera ai Colossesi si parla della speranza che è preparata per tutti noi nei cieli. Certo, la morte è un nemico crudele che non conosce eccezioni. Spesso prende i giovani prima degli anziani e ogni tanto i forti prima dei deboli. La morte non fece parte del piano di Dio quando creò il mondo. Adamo fu avvertito di non mangiare dell'albero proibito, altrimenti sarebbe morto. Ma egli fu disubbidiente e la conseguenza fu che egli venne cacciato dal giardino dell'Eden. Così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. In ogni caso la morte non è la fine per il cristiano. I seguaci di Gesù non hanno speranza soltanto per questa vita, essi hanno una speranza che dura per sempre ed è la certezza della vita eterna. Gli uomini hanno sviluppato un'industria che guadagna miliardi combattendo la morte e cercando di farla dimenticare. Inoltre vediamo che il perno dell'industria del divertimento è lo svago, il gioco, cioè il potersi stordire. Infatti gli uomini vogliono divertirsi perché questo vuol dire non dover riflettere. Un cristiano ha detto un giorno che gli uomini devono far chiasso perché non vogliono ascoltare l'erba che cresce sulle loro tombe. Molti non vogliono riflettere sulla morte, ma il cristiano invece ha un atteggiamento diverso nei confronti di essa. Con la morte di Gesù Cristo e la sua risurrezione dalla tomba, il potere della morte è stato distrutto. Grazie a questa vittoria nel nostro Signore Gesù Cristo, possiamo essere d'accordo con Paolo che gioisce esclamando: «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» Le parole scelte dalla Bibbia a riguardo della morte dei credenti esprimono che la morte è un inizio, non una fine, una virgola, non un punto finale, il passaggio ad una realtà che segue. Naturalmente, per nutrire questa certezza, bisogna aver creduto e affidato la nostra vita a Dio. Cari amici, avete voi questa certezza di fronte alla morte? Andiamo avanti adesso leggendo nella seconda lettera di Pietro. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Nel riprendere la meditazione di questo testo dell'Apostolo Pietro, vorrei farvi osservare che le sue parole non contengono soltanto una portata profetica, nel senso di preavvisarci su eventi futuri, ma si tratta di qualcosa che coinvolge anche la vita presente. Nell'affermare che il giorno del Signore verrà come un ladro, l'Apostolo vuole lanciare una sfida anche ai cristiani, cioè a quelli che non hanno nulla da temere da questo evento. Sapere che ben presto avremo il giorno del Signore significa prepararsi, avere un cammino adeguato che onori Dio, che sia coerente con il compito e la vocazione che ci sono stati affidati. Infatti, per il credente, gli eventi del futuro non sono motivi per fare del catastrofismo, ma bensì per essere trovati al proprio posto di lavoro, facendo ciò che il Signore vuole. Infatti, come ha detto il nostro Signore Gesù Cristo, quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Il Signore vuole comunicare questa verità ai cristiani perché il loro impegno sia sempre indirizzato verso un cammino adeguato, coerente, nella realizzazione degli obiettivi che il Signore stesso ha stabilito.
Naturalmente, per capire tutto questo, è necessario che il nostro sguardo sia proiettato in avanti ed essere consapevoli che ogni giorno che passa noi ci avviciniamo sempre di più alla meta indicata dal Signore. Circa 2000 anni fa l'Apostolo Paolo è stato condotto dallo Spirito a scrivere queste illuminanti parole. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno. Le predizioni future sembrano sempre molto lontane, ed in questo senso c'è la tendenza ad alzare le spalle, a dire che c'è tempo. Domani penseremo a queste cose. Intanto il tempo passa, e se le parole che abbiamo ascoltate erano da prendersi sul serio 2000 anni fa, cosa dovremmo dire oggi? Noi siamo veramente alla vigilia di avvenimenti importanti che costituiscono la realizzazione del piano di Dio. È evidente che niente di tutto questo possa lasciarci indifferenti. Raccogliamo quindi questa parola per noi e lasciamo che il Signore ci prepari all'incontro con Lui. Vogliamo pregare. Signore, Dio glorioso, Creatore dei cieli e della terra, Padre nostro in Cristo Gesù, noi ti adoriamo ed innalziamo il tuo nome per tutto ciò che rappresenti per noi. Ti vogliamo ringraziare soprattutto perché, mosso dal tuo amore eterno, tu ci sei venuto incontro, tu vai incontro a tutti gli uomini, dando a tutti quelli che lo desiderano una prova, un'espressione del tuo amore. Ti ringraziamo per questo e ti preghiamo perché di fronte a questa rivelazione molti siano quelli che si arrendono a te, che credono in te, che abbandonano la loro vita del passato per intraprendere la via nuova, la via che conduce a te. Signore, noi ti ringraziamo perché ancora oggi ci hai permesso di intrattenerci su queste verità, e ti preghiamo perché molti nostri ascoltatori possano non soltanto capirle, ma afferrarle per fede e quindi farne la gioia, la certezza della loro vita. Signore, noi guardiamo a te per essere esauditi e ti lodiamo e ti ringraziamo in Cristo Gesù. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo terzo. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivente e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi camminerano meco in vesti bianche perché ne son degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io t'ho amato. Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso all'Iddio mio, ed il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, cosa ci ricorda il canto del gallo? Sì, forse è vero, ci ricorda anche che è ora della sveglia, ma penso che in un contesto come il nostro, in questo programma, sicuramente sulla nostra stazione radio, ecco, ci ricorda soprattutto il più grande tradimento, potremmo dire, della storia, quello dell'Apostolo Pietro, almeno il più conosciuto. Era arrivato il tempo del sacrificio estremo per Gesù. Poco prima un'ultima cena con quelle persone che lui stesso aveva scelto e questa angoscia: uno di voi mi tradirà. Queste le parole che disse Gesù, sapendo molto bene quello che avrebbe fatto Giuda di lì a poco. Ecco, ma nonostante tutto questo, Gesù muore per il traditore e muore per tutti i traditori, quindi anche per noi. Ecco amici, questo ed altro nel programma Contrappunti di oggi, ma che cos'è l'altro? Oltre alla musica ascolteremo anche oggi una telefonata da Roma in compagnia di Maria Teresa De Giustina con queste sue sempre interessanti considerazioni, quindi fra poco vi lascerò in sua compagnia. Cominciamo sempre e subito con la musica, il nostro programma. Oggi una bella canzone del gruppo Siloe che già da tempo non vi propongo, si intitola Nuovo Giorno, e questo per cominciare Contrappunti oggi. Amici, buon ascolto, restate con me come sempre, mi raccomando.

0: A casa nostra adesso la rubrica con Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo di Roma. Mi fa piacere averla come sempre nostro ospite nel programma Contrappunti di oggi. Vi lascio in sua compagnia. Buon ascolto.
1: A casa nostra.
2: Eccoci qui insieme anche oggi. E sono Maria Teresa e la rubrica Casa Nostra oggi parlerà di un argomento che penso vi interesserà. Sulla posta elettronica a casa nostra arrivano tutti i tipi di messaggi. Alcuni vengono da pazzerelli, altri da amici, e questo è arrivato e ce l'ha mandato un amico ed è intitolato Se fossi il diavolo. È stato scritto molti anni fa da un giornalista americano molto conosciuto che si chiama Paul Harvey, e lui aveva una rubrica che si chiamava The Rest of the Story, il resto della storia. È diretto specialmente agli americani naturalmente, ma da dire a chiunque qualche cosa di importante, dato che il mondo sta diventando sempre più piccolo e la globalizzazione sta diventando una realtà per molti, molti versi. Ecco ciò che il diavolo vorrebbe fare. Attenzione. Mi impadronirei delle nazioni più potenti del mondo. Ingannerei la mente dei loro abitanti facendo credere loro che la loro potenza è dipesa dai loro sforzi e non dalla benevolenza di Dio. Promuoverei un grande amore per i beni materiali e incoraggerei lo sfruttamento di chi è più debole. Convincerei le autorità di molte province che lo stabilimento di casinò e di sale da gioco nella loro zona contribuirebbe a un maggiore benessere materiale e occupazione. Poi convincerei la gente che vota che le qualità morali delle autorità che scelgono non sono importanti, pur che facciano i loro interessi. Farei promulgare leggi che favoriscono l'aborto. Convincerei le persone che abbreviare o terminare la vita di chi soffre è cosa socialmente accettevole e pietosa. Diminuirei il concetto del valore della vita e farei in modo che la vita degli animali sia considerata più importante di quella degli umani. Inventerei delle medicine tranquillanti o eccitanti e le prescriverei specialmente ai giovani. Mi impadronerei dei media e farei in modo che ogni sera la mente delle persone sia sporcata da spettacoli di evasione. Poi cercherei di distruggere la famiglia, che è la spina dorsale di ogni nazione, perciò renderei il divorzio facile e alla moda. Spingerei le persone a esprimere le loro fantasie e immoralità più depravate nei loro libri e negli spettacoli, e naturalmente le chiamerei arte. Convincerei le persone che il loro stile di vita, omosessuale o no, dipende da fattori genetici. Convincerei la gente che bene e male sono concetti personali e che ognuno ha il diritto alla sua verità. Nessuna autorità ha veramente il diritto di interferire nello stabilire simili concetti. Persuaderei la gente che l'idea di Dio è completamente irrilevante e superata e che la Bibbia è utile solo per gli sprovveduti. Persuaderei i credenti che la preghiera è inutile e l'ubbidienza ai comandi di Dio è assolutamente un optional. A pensarci bene,

0: Abbiamo una lista come questa, ci rendiamo conto che vanno veramente male e che noi facciamo poco e niente per arginarle e migliorarle. Ecco la ricetta di quello che farebbe il diavolo e che Paul Harvey ha mandato anni fa agli ascoltatori americani. Io ve la passo e pensiamoci su.
1: E ringraziamo ancora una volta Maria Teresa, che di tanto in tanto troviamo ospite nel nostro programma. Adesso ancora la musica. Susan Ashton, il Salmo 121 in musica.

che è stato e che è tuttora motivo di consolazione per tanti. Le parole dicevano: alzo i miei occhi ai monti, da dove mi viene l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non ne permetterà che il mio piede vacilli, e colui che mi custodisce non sonnecchierà. Ecco, colui che custodisce Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è il mio custode, il Signore è l'ombra alla mia destra. Il sole non mi colpirà di giorno né la luna di notte. Il Signore è il mio custode ora e sempre. E mi preserverà da ogni male, custodirà la mia vita. Il Signore mi preserverà quando esco e quando rientro.

uno di voi mi tradirà. Ecco, questo probabilmente il turbamento dell'animo di Gesù durante quella cena. Gesù stesso, infatti, assieme ai suoi discepoli celebrava la Pasqua ebraica in ricordo dell'esodo dall'Egitto. Qualcuno aveva forse cotto l'agnello con le erbe amare e poi c'era il pane non lievitato, perché come sappiamo durante la fuga dall'Egitto non vi fu il tempo materiale per far lievitare il pane, e poi preparano tutti gli altri cibi tradizionali per quell'occasione. A Gerusalemme, in quel tempo, per la gente di passaggio c'era l'usanza di affittare una stanza per commemorare gli eventi particolari dell'esodo, come ad esempio il sangue di un agnello posto sugli stipiti delle porte che ricordava come i giudei vennero salvati dall'angelo della morte che passava per uccidere tutti i primogeniti degli egiziani. Gesù stesso, come sappiamo amici, il Figlio di Dio, è il vero agnello della Pasqua. Il suo corpo è stato spezzato sulla croce per noi come prezzo per riscattarci dal peccato e dalla morte eterna. E il suo sangue è stato versato una volta per sempre per purificare da ogni iniquità chiunque crede in lui. Ecco, ma ritorniamo a quell'ultima cena, quel momento così solenne di festa, di vittoria, ecco, che venne turbato dall'annuncio del tradimento. Ecco, forse come nessun altro, Leonardo da Vinci nel suo affresco dell'ultima cena appunto è riuscito a riprodurre le circostanze drammatiche di quegli istanti. Leonardo ha infatti creato un contrasto fra quello che è l'ambiente e i personaggi. Il fatto si svolge in una prospettiva centrale che si apre su un paesaggio visto attraverso tre finestre. Su questa scena, che crea uno spazio regolare ed equilibrato intorno alle figure, l'artista ha rappresentato gli atteggiamenti psicologici dei personaggi. Le espressioni dei volti, i movimenti, ecco, rivelano una inquietudine che percorre come un'onda i due gruppi di apostoli. Sono evidenti qui i movimenti e i gesti conseguenti al turbamento dell'animo. Uno di voi mi tradirà, aveva detto Gesù. E Gesù fino all'ultimo momento trattò Giuda, il traditore, come un amico. Ecco, questo, amici, è l'amore di Dio disceso dal cielo fino a noi. È l'amore eterno che ha portato Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto e può e vuole salvarci oggi dalle catene del nostro peccato. Ma come possiamo tornare a Dio quando riconosciamo che ci siamo separati da Lui attraverso casomai un comportamento sbagliato oppure un allontanamento progressivo? Con stupore ci accorgiamo che non ne dobbiamo fare altro che girarci e voltarci di nuovo verso di Lui, poiché non dipende da quanto ci siamo allontanati da Lui. Egli, in ogni caso, non ci ha abbandonati. Anche se noi continuiamo ad essere infedeli verso noi stessi e verso Dio, Egli invece rimane sempre fedele a noi e a se stesso. Egli infatti non può rinnegare se stesso. Le conseguenze delle nostre vie e delle decisioni sbagliate possono a volte turbarci ancora per molto tempo, però l'inizio decisivo della nostra arresa sta proprio in quell'attimo in cui ci rivolgiamo a colui che da tanto tempo, ecco, si rivolge a noi. Anche se ci fossimo allontanati mille e mille passi da Dio, ecco, grazie al suo amore e alla sua disponibilità al perdono, non ci vorrà che un solo passo per tornare.

po' particolare, quello di contrappunti oggi. Ritorneremo fra poco su questo tema. Adesso la musica, una bella canzone di Antonio Morra intitolata Risurrezione.

0: Ecco, è facile puntare il dito su Giuda Iscariota condannandolo, oppure su Pietro che rinnegò Gesù tre volte prima che il gallo cantasse. Gesù, il figlio di Dio, conosceva a fondo il cuore di ciascuno dei suoi discepoli e li mise davanti ad una scelta. Non volete andarvene anche voi, disse. Ecco, Dio conosce tutti i miei e i tuoi pensieri, quelle che sono le nostre motivazioni, e sa quello che tiene occupata la nostra mente. Sa come gli risponderemmo oggi se ci rivolgesse questa domanda. Pietro allora lo riconobbe come il vero Messia, invece Giuda Iscariota, come sappiamo, prestò il suo orecchio invece a Satana. Eppure Gesù diede ai discepoli tanto tempo per valutare e poi per poter maturare le loro decisioni. Però, ecco, a lungo andare è impossibile servire a due padroni, ancora ci ricorda la scrittura. Giuda Iscariota era amante del denaro e la sua avidità diventò sempre più evidente. Le nostre passioni, le nostre insufficienze, i nostri vizi non possono rimanere nascosti a lungo. Alla fine tutti abbandonarono il Maestro. Egli morì da solo per salvare noi. La Bibbia dichiara che non c'è nessun giusto, tutti sono privi della gloria di Dio e possono essere salvati soltanto, ripeto, soltanto per mezzo della grazia di Dio e del sacrificio di Gesù Cristo. Ecco, per questo motivo il Signore vorrebbe riallacciare questo rapporto, così come fece con Pietro, che si pentì poi sinceramente del suo grave errore davanti a Dio. Ecco allora il nostro invito: non rimaniamo come Giuda Iscariota nel peccato, nell'indifferenza, nell'allontanamento da Dio, perché così, come sappiamo, non troveremo mai la soluzione ai nostri problemi che stiamo cercando da tanto tempo. Giuda pensò di non avere altra via d'uscita se non il suicidio. Oggi Dio invece ci offre ancora una volta la possibilità di scegliere o la vita eterna nella sua presenza oppure l'eterna separazione da Lui. Ecco, facciamo la giusta scelta. Amici, allora grazie per aver seguito il programma Contrappunti anche oggi. Appuntamento al prossimo numero e come sempre restate con noi. Noi, voi e Dio ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, grazie perché ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la parola del Signore che ci verrà letta da Patrizia, e il testo che abbiamo davanti a noi è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, il versetto 27.

quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o «Perché discorri con lei?»

Quando i discepoli tornarono a Gesù presso al pozzo, rimasero stupiti a vederlo conversare con una donna, per di più una donna samaritana, una donna straniera. Leggendo queste righe, anche noi rimaniamo meravigliati, ma rimaniamo meravigliati per il loro stupore. In fondo, che c'è di strano nel parlare con una donna? Beh, ai nostri giorni assolutamente nulla. Ma a quel tempo esistevano diversi pregiudizi intorno alle donne. Infatti, al tempo di Gesù, godevano di un'alta considerazione solo come spose e come madri, ma generalmente erano considerate intellettualmente inferiori, incapaci di ricevere qualche istruzione e soprattutto estranee alle cose spirituali, alle cose religiose appartenenti a Dio. Nell'ambito rabbinico si riteneva cosa migliore bruciare le pagine della legge piuttosto che insegnarle alle donne. E questo pregiudizio, questo senso di disprezzo, fu ancora maggiore nei discepoli, vedendo che conversava con una samaritana. Certamente fu solo la devozione e la stima per il loro maestro che impedì loro di esternare il disappunto e la meraviglia che provarono. Questo modo di ragionare, di comportarsi, è senza dubbio molto lontano da noi nel tempo. Sembra molto lontano, ma spesso in verità non lo è. Siamo umanamente portati al disprezzo verso chi riteniamo inferiore, verso chi pensiamo non sia al nostro livello, sia questo per differenza di sesso, di razza, di cultura, di posizione sociale o altro. Ma Gesù non disdegnò di parlare con una donna, di spendere del tempo con lei, ben conoscendo i precetti della tradizione giudaica. Anzi, Gesù onorò particolarmente le disprezzate donne, ascoltando ed esaudendo le loro preghiere, come nel caso di Marta e di Maria, gradendo le loro offerte, come quella di Maria di Betania, e facendole prime testimoni della sua resurrezione. Il Signore non disprezza nessuno. Tutti sono da Lui amati, tutti sono accolti, tutti sono istruiti, liberati, guariti e salvati. E noi cristiani dobbiamo imitarlo, seguendo il suo esempio. Il cristianesimo ha insegnato la parificazione di tutte le persone in Cristo. Troviamo queste espressioni in Romani 10, in Galati 3, in Colossesi 3. Ci sono diversi insegnamenti nelle scritture sante intorno a questo. E la Chiesa vive questo principio, deve vivere questo principio, vuole viverlo per essere Chiesa, perché tutti indistintamente sono creature di Dio, sono amati da Dio e bisognosi delle sue cure e della sua salvezza. Ti senti disprezzato? Emarginato? Sei amareggiato? Vogliamo dirti solo questo: Gesù ti accoglie con amore, e per Lui sei una persona estremamente importante.
prossima occasione.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: È con le azioni e non con le idee che la gente vive. È con le azioni e non con le idee che la gente vive. Anatole France, romanziere francese, nato nel 1844 e vissuto fino al 1924. E questo mi riporta alle parole di Gesù che disse: voi non siete beati se sapete queste cose, ma siete beati se le fate. Ci sono infinità di cose che non basta sapere. Abbiamo bisogno non solo di sapere, ma abbiamo bisogno di fare. Non è con le idee che la gente vive, ma è con le azioni. E se seminiamo il grano, che nasce il grano dal quale possiamo fare il pane. Ma se non lavoriamo il terreno, se non prepariamo il terreno e se non seminiamo questo seme, nulla crescerà. Cresceranno tante cose che non abbiamo seminato, cresceranno tutte quelle cose che non vorremmo vedere crescere nel nostro campo. Se non puliamo il nostro orto, se non lo zappiamo e lo vanghiamo e non seminiamo cose buone, cresceranno tante cose, ma non potremo mangiare niente di tutto quello che crescerà, perché quello che crescerà sono cose inutili. Così è nella nostra vita, abbiamo bisogno di seminare cose buone affinché crescano cose buone. Abbiamo bisogno di pulire, sradicare, togliere tutto quello che è inutile, togliere tutte quelle malvagità, quelle cattiverie, quei risentimenti, quelle cattive parole, quelle cattive azioni. Queste sono cose di cui abbiamo bisogno di essere ripuliti. Abbiamo bisogno di vangare, di zappare profondamente il nostro cuore affinché il seme della parola di Dio possa penetrare in noi e possa portare il suo frutto. Il Signore ha una parola potente, una parola piena di grazia, una parola che ci salva, una parola che porta frutto nella nostra vita. Il frutto dello Spirito è pace, gioia, amore. Queste realtà sono realtà che crescono e che vivono nel cuore dei fedeli. Ogni credente ha diritto a vivere in questa realtà. Ogni cristiano che dice di credere in Cristo ha il diritto e dovere di vivere nella sua pace, nella sua gioia. E queste cose nascono e crescono nella tua vita se le semini attraverso la parola di Dio e se ci credi, perché chi crede vedrà la gloria di Dio. Se credi, tu vedi. Se non ci credi, non succede nulla. Se sai le cose in teoria, è una bella cosa, ma non è sufficiente. Hai bisogno di crederci. Hai bisogno che questa realtà penetri il tuo cuore e ti trasformi. Se hai il coraggio di sradicare ogni malvagità e cattiveria e seminare l'amore di Dio, il perdono, la giustizia, ecco che il regno di Dio entra nella tua vita, cresce nel tuo cuore e porta un buon frutto. E in questo modo ci sarà del cibo per tutti, ci sarà una benedizione per tutti. La tua benedizione, la benedizione che è dentro di te, sarà per te, per la tua famiglia, per tutti quelli che sono vicini a te. Perfino i tuoi colleghi di lavoro diranno: ma che gli è successo a questo? E la storia sarà molto semplice. Ha incontrato Gesù. Così che tu lo possa incontrare e tu sia benedetto. Un abbraccio da Giacomo.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è contento, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta devo dire grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Sono, come ho detto, contento di stare di nuovo insieme a te. È bello essere in famiglia. Sono riconoscente per la corrispondenza che continua ad arrivare in redazione. Sono abbastanza presi da quello che si legge, quello che si deve rispondere. Ancora grazie per tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in questo programma, ma soprattutto nelle persone che svolgono questo lavoro. Un abbraccio forte all'inizio, lo so, di solito lo dico alla fine, un abbraccio fino alla prossima volta. Beh, questa volta l'abbraccio te lo voglio dare fin dall'inizio. E ancora una volta grazie per essere tornato puntuale e fedele, come sempre.

Siamo alle prese, come saprai, senz'altro con il libro dell'Esodo, il libro dell'uscita, il libro della liberazione, la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, dalle grinfie del faraone. Abbiamo anche visto le prime avventure, le prime peripezie di questo popolo neoliberato. Abbiamo anche visto come questo popolo adesso libero, davanti a situazioni nuove, difficili, cosa fa? Piuttosto che rimboccarsi le maniche e procedere, andare avanti e gustare la libertà, si lamenta, critica, mugugna, rimpiange, addirittura rimpiange i tempi della schiavitù. Un popolo un pochino ingrato, dobbiamo dire. Bene, Dio nella sua pazienza interviene a favore di questo popolo ingrato. Due volte, per ben due occasioni, dà dell'acqua, fa scaturire acqua. Prima addolcisce delle acque amare, non potabili. La seconda volta addirittura fa scaturire in modo straordinario, miracoloso, dell'acqua dalla roccia. Si serve sempre di Mosè, l'uomo che Dio ha scelto per condurre il popolo verso la libertà. Però dietro le opere di Mosè naturalmente non possiamo né dobbiamo ignorare la presenza e la mano di Dio. Arrivati poi, dopo varie avventure, addirittura anche una battaglia contro gli Amalechiti, battaglia dalla quale risultano vincitori, il popolo di Israele arriva alle falde del monte Sinai. Qui Dio dà a Mosè i famosi 10 comandamenti, le 10 parole, e li abbiamo visti uno per uno, li abbiamo esaminati da vicino, abbiamo visto la loro rilevanza anche per le nostre vite adesso, di questo momento. Abbiamo detto che queste 10 parole non devono essere relegate soltanto a quei tempi, in quella cultura, ma sono principi che trascendono il tempo e lo spazio. Così come i principi che vengono descritti nei capitoli 21, 22, 23 e parte del 24. Vengono date delle regole, delle leggi, che fanno un po' da corollario a quelle che sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti chiaramente sono quelli più famosi, quelli che la maggior parte delle persone del mondo occidentale, se non altro, dei cristiani, la maggior parte dei cristiani sono più o meno familiari con questi 10 comandamenti. Ma Dio non si è fermato al 10° comandamento, ha dato altre direttive, alcune delle quali ci sono risultate un po' strane, a volte molto severe, quando si parla per esempio di mettere a morte qualcuno che non ha onorato i genitori. Abbiamo detto però che in occasioni del genere Dio non stava facendo altro che preservare fin dall'inizio quello che sarebbe stato il nucleo principale, fondamentale per eccellenza, cioè la famiglia. Se non avesse agito in tal modo fin dall'inizio, le cose sarebbero andate molto molto peggio di quanto già non sono. Basta guardare allo sgretolamento, allo sfaldamento della società come noi la conosciamo, per non parlare poi delle civiltà che ci hanno preceduto, civiltà che hanno ignorato questi principi e adesso non rimangono che fotografie e scritti e trattati di libri di storia, a differenza del popolo di Israele che bene o male ha cercato di mettere in pratica questi principi. E anche per questo credo il popolo di Israele è stato preservato finora, anche perché Dio ha un piano molto più grande, molto più vasto, che vedremo quando studieremo altre parti del libro più letto. Il capitolo 23, proprio come gli altri due che l'hanno preceduto, ha a che fare con regole che, adesso che te le leggerò, vedrai sono molto attuali. Lungi dall'essere qualcosa di anacronistico, di ormai fuori moda,
di antico, di archeologico addirittura. Queste indicazioni, queste direttive sono invece qualcosa di molto attuale. Per esempio, ascolta. Non spargere notizie senza fondamento e non favorire il colpevole testimoniando per l'ingiustizia. Non stare dalla parte della maggioranza quando questa agisce male. Quando sei testimone in un processo, non testimoniare sotto l'influsso della maggioranza, se essa cerca di falsare la giustizia. Ma se è colpevole, non devi neppure favorire il debole nel suo processo. Non negare giustizia al povero coinvolto in un processo, quando questi è innocente. Sta lontano dalla falsità. Non far morire l'innocente ed il giusto, perché io non assolvo chi si rende colpevole di questo. Un altro principio, un'altra direttiva, un altro comandamento, non ci sono altri modi veramente di chiamare queste cose qui, è molto importante e molto, molto attuale. Ascolta. Non accettare doni, perché il dono rende cieco anche chi vede e corrompe le decisioni dei giusti. Ora qui ovviamente il testo biblico non sta parlando dei doni che ci scambiamo per il compleanno o per Natale. Sta parlando, pensa un po', delle bustarelle. Sta parlando della corruzione, dei favori. Non accettare bustarelle, perché la bustarella rende cieco anche chi vede e corrompe le decisioni dei giusti. E pensare che alcuni dicono che la Bibbia è un libro vecchio, passato di moda, che non ha nulla da dire a noi oggi. Dopo queste affermazioni, possiamo pensarla ancora così o dobbiamo dire che Dio è eterno e i suoi principi sono eterni?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia. Abbiamo detto che la Bibbia, lungi dall'essere qualcosa di vecchio, di antico, di stantio, è invece un libro che contiene un messaggio attuale, reale, vibrante di vita, quindi per te e per me ancora oggi. Ascolta un'altra frase che leggiamo in questo capitolo 23 e dimmi se non è attuale. Non opprimere lo straniero. Anche voi sapete cosa prova un forestiero perché siete stati stranieri in Egitto. Nel caso questa fosse la prima volta che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, a te un benvenuto tutto particolare, molto sincero e caloroso non solo da me, dal sottoscritto, ma da tutta la grande famiglia di questo programma. Questo benvenuto è accompagnato dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere fino alla fine, ancora più o meno un quarto d'ora, e che tu possa tornare nei nostri incontri futuri.

Procedendo in questo capitolo 23, leggiamo questo. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai frutti. Ma il 7° anno la lascerai riposare e rimarrà incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna, dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue, il tuo asino, riposino anch'essi. In un altro libro dell'Antico Testamento, il libro del Levitico, troviamo altri particolari relativi a queste norme. Qui notiamo che c'è una chiara connessione fra il sabato, il 7° giorno della settimana, dedicato al riposo, e il cosiddetto anno sabbatico, cioè l'anno durante il quale la terra doveva riposare, dopo essere stata coltivata per 6 anni. Come vedremo meglio in seguito, c'era anche il cosiddetto giubileo, che veniva celebrato ogni 50 anni. Durante l'anno del giubileo tutti gli schiavi venivano liberati e tutte le terre tornavano ai loro possessori originari. A questo proposito è interessante notare che coloro i quali pretendono di osservare ancora oggi il sabato, secondo la legge, non osservano però l'anno sabbatico ed il giubileo, e questa non è una critica, è solo un'osservazione. Se vogliamo essere coerenti, come queste persone intendono fare, dobbiamo esserlo fino in fondo. Vediamo adesso delle norme concernenti le feste di Israele, dei giorni molto particolari che Israele doveva celebrare. 3 volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come t'ho ordinato al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese di Egitto. Ti ricordo che il mese di Abib corrisponde più o meno alla fine di marzo e l'inizio di aprile del nostro calendario. Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Quindi almeno 3 volte l'anno gli israeliti, i maschi, dovevano presentarsi davanti a Dio a Gerusalemme. Difatti 3 erano le feste principali, poi con l'andare del tempo se ne aggiunsero tante altre, ma se andiamo a vedere bene, da un punto di vista del testo biblico, ci sono appunto 3 feste importanti, principali, che Dio stesso ha istituito per il popolo di Israele. La festa della Pesach, cioè della Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei tabernacoli o delle capanne. La festa di Pasqua, Pesach, ricorderai, fu istituita per ricordare, per commemorare l'esodo, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dopo essere scampati dall'angelo sterminatore che invece uccise i primogeniti degli egiziani. E questo l'abbiamo studiato abbastanza a fondo quando abbiamo esaminato proprio i primi capitoli del libro dell'Esodo. Quanto alle altre 2 feste, ne parleremo dettagliatamente in seguito, quando tratteremo degli eventi che precedettero l'entrata degli israeliti nella terra promessa. E a questo proposito, ecco quanto Dio promette ancora ad Israele. Ecco, io mando davanti a te un angelo per proteggerti per la strada o per via, per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza,
obbedisci alla sua voce. Non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui. Vorrei leggerti questa stessa frase in un'altra traduzione. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti durante il cammino e per condurti nel luogo che ho preparato. Devi rispettarlo e ubbidirgli. Non ribellarti a lui. Egli agisce in mio nome e non perdonerebbe la tua disubbidienza. Poi Dio aggiunge: ma se tu gli ubbidisci e fai quello che ti comando, io sarò nemico dei tuoi nemici, avversario dei tuoi avversari. Qui ci troviamo davanti, di nuovo, dobbiamo dire, ci troviamo davanti all'identità dell'angelo. Diverse volte nella Bibbia incontriamo angeli. Ma credo che quando ci troviamo davanti alla frase l'angelo dell'Eterno o il mio angelo, o in questo caso addirittura dove leggiamo che il mio nome è in lui, non possiamo fare a meno di porci la domanda: è possibile che questo angelo sia diverso dagli altri angeli? E se esaminiamo bene il testo, non solo in questo frangente, ma in altri testi paralleli, arriviamo alla conclusione, almeno per quanto mi riguarda, arrivo alla conclusione che quando la Bibbia si esprime in questo modo, l'angelo o l'angelo dell'Eterno, o come in questo caso il mio nome è in lui, ci troviamo davanti ad un angelo particolare. Ci troviamo davanti ad una persona che non è altri che Gesù Cristo prima della sua manifestazione, così come è avvenuto a Natale, tanto per intenderci. È un'apparizione, una presenza di Cristo prima del tempo, se mi permetti questa espressione. Non che sia fuori luogo, ma è Dio che manifesta in un modo straordinario la sua presenza. Ricordi quanto abbiamo detto, i commenti che abbiamo fatto quando abbiamo parlato del nome, Dio che si presentava a Mosè e dice: io sono. Il nome, nella mente di Dio, non è soltanto un appellativo. Descrive in un modo molto reale, molto vivido, molto concreto la personalità, il carattere di chi porta quel nome. Quindi leggere una frase come il mio nome è in lui è un'affermazione molto potente della divinità dell'angelo dell'Eterno, cioè di Gesù Cristo stesso.

Avviandoci verso la fine del 23° capitolo, leggiamo che Dio fa delle promesse. Io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari. Io benedirò il vostro pane, la vostra acqua, terrò lontano da voi le malattie. Nella vostra terra non vi sarà neppure una donna che abortisce o che sia sterile. Io vi concederò una vita molto lunga. Spaventerò chi ti incontrerà e metterò in fuga ogni popolo in mezzo al quale entrerai. Ti farò vedere la schiena dei tuoi nemici che scappano. Manderò calabroni davanti a te ed essi scacceranno lontano da te altri nemici. Ora è interessante vedere che tutte queste cose che Dio farà sono condizionate. Se hai il testo sott'occhio, davanti a te, avrai visto che io ho lasciato un particolare molto importante. Ho tralasciato di leggere se. È vero, Dio dice: io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari, ma prima ha affermato: se tu ubbidisci all'angelo nel quale è il mio nome. Quindi Dio è pronto a fare qualcosa per il popolo a condizione che il popolo faccia la sua parte. Poi ha detto: io benedirò il vostro pane, la vostra acqua, terrò lontano da voi le malattie, eccetera, eccetera. Ma questa frase è stata preceduta da quest'altra. Se voi adorerete solo me, il Signore vostro Dio. Se. Dio ha voluto stringere un patto, un'alleanza, un accordo. Ed egli ha tutta l'intenzione di attenersi a questo patto. Gli israeliti, per godere di queste benedizioni, devono chiaramente fare altrettanto. E Dio non chiede un granché. Chiede solo di essere il loro Dio. L'unico, il solo Dio.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Un abbraccio forte forte. Il prossimo nostro incontro esamineremo il 24esimo capitolo. Grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A risentirci. A presto.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma. Vi ringraziamo anche per la vostra disponibilità a seguirci.
2: Data la natura del caso, è più difficile per il Nuovo Testamento procurarsi un gran numero di convincenti sostegni storici in base alle scoperte archeologiche di quanto non lo fosse per l'Antico Testamento. In primo luogo, il periodo di tempo che copre il Nuovo Testamento è, secondo le date attualmente attribuite ai libri, inferiore a 100 anni, di fronte ai 2000 anni e più in cui si è svolta ed è stata scritta la storia dell'Antico Testamento nei diversi libri. In secondo luogo, nel Nuovo Testamento, il numero dei contatti con altri paesi e con avvenimenti storici secolari è inferiore a quello dell'Antico Testamento. Di conseguenza, vi è minor possibilità di ritrovamenti archeologici che confermino in maniera diretta il Nuovo Testamento. Tutta la storia del Nuovo Testamento si svolse nell'ambito dell'Impero Romano.
1: In terzo luogo, poiché la storia dell'Impero Romano, nel cui ambito si verificarono gli avvenimenti del Nuovo Testamento, non è mai stata totalmente sconosciuta in nessun momento dei 2000 anni da cui è stato scritto il Nuovo Testamento, le prove tratte dalla storia non sembrano rilevanti per quanto numerose, perché si può sempre replicare che la storia di quel periodo sarebbe stata nota a chiunque tentasse di falsificare i documenti. Mentre il plagiario dell'Antico Testamento, sempre che ve ne sia stato uno, sarebbe ipoteticamente vissuto molti secoli dopo il verificarsi degli avvenimenti ed avrebbe avuto poche, per non dire nessuna, possibilità di consultare fonti storiche. Nel caso del Nuovo Testamento è impensabile che i documenti siano un falso risalente a dopo la prima metà del secondo secolo, cosicché le possibilità di raccogliere fatti sarebbero state maggiori di quelle che avrebbe avuto un presunto falsificatore dell'Antico Testamento.
2: In quarto luogo, il materiale impiegato per scrivere il Nuovo Testamento era di specie facilmente deperibile in climi umidi. La meraviglia è che abbiamo del tutto documenti risalenti al primo secolo e la sola altra fonte da cui si potrebbe attendere con valida storica sarebbero edifici, pietre tombali e monete con le loro numerose iscrizioni. In quinto luogo, nell'ultima parte del primo secolo d.C., intense persecuzioni scoppiarono nell'Impero Romano ed ogni cosa legata al cristianesimo, ivi compresi i sacri libri, erano oggetto di caccia spietata e sistematicamente distrutti dovunque possibile. Così la conservazione di ampie prove a convalida del Nuovo Testamento era nel migliore dei casi altamente improbabile.
1: Non dobbiamo tuttavia dare l'impressione di una mancanza di tale materiale convalidante. Considerando i fatti suddetti, è realmente meraviglioso vedere la quantità esistente di tale materiale. La scoperta di papiri del primo secolo fatti in Egitto, le esplorazioni compiute in Asia Minore da Sir William Ramsay e da altri, l'opera del Palestine Exploration Fund, la scoperta di vari manoscritti esistenti in monasteri, le iscrizioni delle catacombe romane, le iscrizioni su monete e su templi, più recentemente la scoperta dei rotoli del Mar Morto, e soprattutto la grande massa di manoscritti del Nuovo Testamento in greco, i manoscritti in altre lingue, che chiamiamo versioni, e le citazioni dei primi padri cristiani, ci hanno tutti lasciato un'abbondanza di materiale, sia per la ricostruzione del testo dei libri del Nuovo Testamento, che per la convalida di molti punti storici, in maniera tale da provare che i racconti sono stati scritti da testimoni oculari o da persone che avevano ricevuto le informazioni da testimoni oculari e che non facevano che riferire le parole altrui.

0: Esplorazioni compiute nei paesi della Bibbia hanno ripetutamente dimostrato che gli scrittori neotestamentari avevano una meravigliosa conoscenza della geografia dei paesi descritti, una conoscenza che può essere spiegata solo come quella di un testimone oculare. Sir William Ramsay, che iniziò le sue esplorazioni in Asia Minore dubitando della storicità del Libro degli Atti, reca testimonianza di questa accuratezza su punti riguardanti la geografia e la conoscenza di condizioni politiche che solo una persona vissuta a quel tempo e in quel punto poteva possedere. Così, colpito da questi fatti, divenne ardente sostenitore della storicità degli Atti. Quel che gli fece cominciare a pensare che dopo tutto il Libro degli Atti potesse essere storico fu la scoperta da lui fatta di un'iscrizione segnante il confine fra Frigia e Licaonia.
1: Fino a quel tempo gli storici ritenevano che Luca avesse commesso un errore fissando i confini di queste due province fra Iconio e Listra, come fa in Atti capitolo 16 versetto 6. Infatti, per quel che se ne sapeva, durante tutto questo periodo le due località appartenevano alla stessa provincia e perciò

0: fine passava realmente fra quelle due località. Luca aveva quindi ragione e i critici torto. Il confine fu cambiato agli inizi del secondo secolo. In tal modo il libro degli Atti dove essere stato scritto prima di quel tempo. Questo fatto aprì gli occhi di Sir Ramsay e lo portò a compiere altre indagini del genere, con risultato che divenne fermamente convinto della attendibilità del libro degli Atti.
1: Ugualmente gli storici hanno confermato l'accuratezza della storia contenuta nei Vangeli. Solo una persona vissuta a quel tempo avrebbe potuto aver dimestichezza con le intricate condizioni circondanti il controllo politico della Palestina al tempo di Cristo e subito dopo, o con le complesse condizioni religiose, i partiti, i costumi e le credenze del paese. Dopo la morte di Erode il Grande, i suoi domini vennero divisi fra Archelao, cui toccò la Giudea, Erode Antipa, che ricevette la Galilea e la Perea, Filippo con Liturea e Traconitide e Lisania con Abilene. L'autore del Vangelo di Luca segue una linea esatta fra queste trappole di natura politica e dà a tutti i capi il loro titolo esatto, assegnando a ciascuno la regione esatta al momento esatto. Quando più tardi in Giudea ad Archelao succede Pilato, il fatto è accuratamente notato nella Bibbia.
0: Parliamo ora di Quirinio e del censimento. Uno dei punti principali che costituì a lungo materia di critica mossa dagli storici alla storicità di Luca era l'accenno da lui fatto di Quirinio e del censimento. Il suo Vangelo commetteva qui presumibilmente un errore sia nel citare il censimento che nell'affermare che Quirinio era governatore della Siria al momento in cui nacque Gesù. Prima di questo, il primo censimento di cui si abbia memoria si ebbe sotto Nerone nell'anno 61 d.C. Tuttavia, fra i papiri scoperti in Egitto e pubblicati dal British Museum, ve n'era uno che stabiliva il fatto che ogni 14 anni veniva compiuto un censimento in tutto l'impero romano. Non solo ciò, ma venne anche accertato che nel periodo fra il 9 e il 6 avanti Cristo vi fu un censimento. Per di più, secondo questo documento, era abitudine che le famiglie tornassero alla loro località d'origine, cosicché non v'è nulla di strano nel ritorno di Giuseppe e Maria a Betlemme per farsi registrare. Si ritenne per lungo tempo che Luca avesse confuso il censimento eseguito mentre Quirinio era governatore della Siria nel periodo dell'anno 6 al 9 d.C., con quello che lui aveva detto essersi verificato al momento della nascita di Gesù, poiché si ignorava che Quirinio fosse stato più di una volta governatore della Siria. Era questo particolarmente il caso perché Tertulliano dichiarava che governatore del paese al momento in cui nacque Gesù era Senzio Saturnino.

0: Credibilità storica del Nuovo Testamento, ricordiamo che un'iscrizione rinvenuta tuttavia a Tibur chiarisce che Quirinio governò due volte la Siria come legatus, ed un'altra iscrizione rinvenuta ad Antiochia mostra che egli era governatore all'epoca in cui nacque Gesù. Egli era il governatore militare e Saturnino il governatore civile, e in una provincia romana il governatore militare era superiore a quello di grado civile. Perciò l'intera questione è stata chiarita e il racconto di Luca trova conferma nel più minimo particolare.
1: Era cosa comune fra i critici dire che i Vangeli non erano stati scritti nel primo secolo d.C. La critica delle forme, sviluppata da Martin Dibelius e Rudolf Bultmann, diceva che le tradizioni orali diedero vita a certe forme letterarie come i miracoli, le parabole e i detti di Gesù. Quindi, nel secondo secolo d.C., queste forme vennero a formare una narrativa corrente che corrispondeva a situazioni che esistevano nel secondo secolo. Bultmann sosteneva, ad esempio, che il Vangelo di Giovanni non contenesse quasi affatto materiale storico. Albright ha dimostrato che il Vangelo di Giovanni mostra una conoscenza delle condizioni politiche e sociali esistenti in Palestina prima del 70 d.C.
0: La più convincente prova archeologica in favore della data tradizionalmente assegnata al Vangelo di Giovanni, intorno al 90 d.C., è costituita dalla scoperta e identificazione di un frammento di papiro del Vangelo in questione, Giovanni 28, i versetti da 31 a 32, 37, 38. Gli esperti affermano concordamente che la copia del Vangelo da cui proviene questo frammento esisteva già nella prima metà del secondo secolo d.C. Il Kenyon fa notare che il Vangelo originale deve essere stato composto prima del 130 d.C. Ciò è talmente vicino alla data tradizionale che non si può mettere in dubbio quest'ultima. Kenyon sostiene che se Giovanni era stato scritto nel 90 d.C. e i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, furono scritti qualche tempo prima, non vi fu tempo per lo sviluppo delle forme orali presupposto dalla critica delle forme. Persino un grande studioso liberale francese, Maurice Gauguin, fa risalire, secondo il Free, i Vangeli al primo secolo. La testimonianza medica proponderebbe, secondo il Keller, per una rapida morte di Gesù sulla croce dovuta a collasso cardiaco causato dalla discesa del sangue dalle braccia levate in alto agli arti inferiori e all'impoverimento del flusso di sangue diretto al cuore. Lo storico romano Tacito, spiegando nei suoi annali il significato della parola cristiani, dice: Cristo, dal quale deriva il loro nome, fu condannato a morte dal procuratore romano Ponzio Pilato sotto il regno dell'imperatore Tiberio.
1: Un'altra sorprendente maniera nella quale hanno trovato conferma i documenti del Nuovo Testamento è la veridicità riscontrata dal riferimento biblico al proconsole di Cipro dell'epoca in cui Paolo sbarcò sull'isola in occasione del suo primo viaggio missionario. Si è a lungo creduto che il titolo esatto assegnato al governatore dell'isola fosse quello di propretore, poiché poco tempo dopo essa era provincia imperiale. Si sa tuttavia ora che il titolo esatto al tempo della visita di Paolo era quello di proconsole, poiché a Cipro è stata ritrovata su una moneta un'iscrizione con l'esatta grafia del nome Paolo, nella quale lo si chiama proconsole. La stessa famiglia in Antiochia faceva scrivere il proprio nome Paulus. Questo prova così che Luca aveva ragione perfino nella grafia del nome di Paolo.

0: Il testo di Luca, capitolo 3, versetto 1, parla di Lisania dicendo che era tetrarca dell'Abilene nel quindicesimo anno del regno di Tiberio Cesare. Flavio Giuseppe parla di un Lisania che avrebbe governato questa provincia nel 36 a.C. e che sarebbe stato ucciso da Marcantonio. Sembrava perciò che Luca avesse commesso un errore ponendo il tetrarcato di Lisania 60 anni più tardi. Sono state tuttavia scoperte delle iscrizioni mostranti l'esattezza di Luca in proposito. Il Lisania del Vangelo era discendente di quello menzionato da Flavio Giuseppe.
1: Una delle migliori illustrazioni dell'accuratezza del libro degli Atti è data dalla maniera puramente incidentale nella quale l'autore si destreggia nelle complesse situazioni politiche delle diverse città indicate nei viaggi missionari. Filippi era, ad esempio, colonia romana con pochi ebrei, nella quale non vi era sinagoga, governata da un propretore. Tessalonica era invece città greca, dotata di costituzione propria e di un certo grado di autonomia. I magistrati venivano chiamati in greco politarchi, termine tradotto nella Riveduta con magistrati della città e nella Diodati con rettori della città. Nel libro degli Atti, titolo che non si riviene altrove nella letteratura greca. Per molti anni si credette ad un errore di Luca e che i magistrati dovevano certamente essere stati chiamati altrimenti. Ma un'iscrizione rinvenuta su un arco all'estremità occidentale della strada principale di Tessalonica ha provato l'esattezza del titolo di politarca assegnato ai magistrati, dando quindi ragione a Luca. Il Free dice che nella città si trovavano ben 17 iscrizioni nelle quali ricorre questo termine.
0: Potremmo continuare all'infinito con esempi del genere sulla maniera nella quale si è dimostrata la veridicità delle affermazioni bibliche a mezzo di prove esterne date da iscrizioni, papiri e vari manoscritti, monete, dai rotoli del Mar Morto, eccetera. Ma quelle presentate nei due ultimi capitoli sono sufficienti a stabilire il fatto che ogni volta che si possono mettere alla prova, mediante le prove esterne, l'Antico e il Nuovo Testamento, esse si rivelano documenti attendibili. Benché ciò non provi naturalmente che la Bibbia è la parola di Dio, il fatto che si tratti di un insieme di documenti degni di fede annulla la maggiore obiezione contro l'insegnamento della Bibbia a proposito di se stessa, cioè di essere un libro contenente una rivelazione data da Dio e scritto sotto la guida dello Spirito Santo. Una Bibbia che era inattendibile non avrebbe potuto essere opera di Dio o la sua parola.
1: Una Bibbia invece degna di fede, su tutti i punti sui quali si può metterla alla prova, mediante l'evidenza esterna, ha dalla sua parte la presunzione più forte di essere vera anche in quei punti sui quali non si può mettere alla prova, mediante prove esterne, la sua asserzione di essere ispirata. Se essa è vera, allora è anche vera la sua asserzione di essere stata ispirata, ed essa è veramente la parola di Dio.

0: La Bibbia è una raccolta storicamente attendibile di documenti. Le sue affermazioni concordano con i fatti storici come ci sono stati tramandati da fonti esterne ad essa, su tutti i punti su cui è possibile metterla alla prova. Questo è il genere più valido di prova che il libro ora in nostro possesso ci è stato trasmesso in una condizione incorrotta da uomini che conoscevano quel che era realmente accaduto e che scrivevano per conoscenza diretta. Poiché documenti corrotti nella loro trasmissione nel corso dei secoli sarebbero divenuti inevitabilmente pieni d'errori. Se si mostra quindi che i documenti sono esenti da errori, questo costituisce prova quasi certa che essi non sono corrotti. Ma un documento potrebbe essere storicamente degno di fede senza essere affatto divinamente ispirato. Così, occupandoci della Bibbia, ci troviamo davanti a due interrogativi di grande importanza circa la natura o no di parola di Dio della Bibbia.
1: Primo, chi furono gli autori originali? Erano uomini che potevano giustamente pretendere di aver ricevuto guida divina nello scrivere i loro libri? Secondo, i documenti che si sostengono scritti da essi sono veramente le parole da essi scritte? In altri termini, gli scritti originali ci sono stati trasmessi nella loro forma pura? Tenteremo di rispondere a questi interrogativi con prove ed argomenti presentati da varie angolazioni. Ma ora ci occuperemo principalmente della questione della trasmissione dei documenti, tentando di stabilire, fin dove ciò è possibile, chi scrisse i diversi libri della Bibbia.
0: Per la maggioranza dei libri, la sola questione importante e se sono storicamente attendibili. Ma per quel che riguarda la Bibbia, il caso è completamente differente, poiché quel che per altri libri sarebbe solo una questione accademica a proposito di paternità e integrità, dopo che ne è stata dimostrata l'attendibilità, diviene per la Bibbia questione capitale, poiché essa sostiene la sua divina ispirazione nei documenti originali. Perché si possa accettare come vera questa affermazione, si deve dimostrare che i documenti in nostro possesso sono sostanzialmente gli stessi degli originali. Si deve dimostrare che i loro autori erano uomini che potremmo ragionevolmente credere ispirati mentre scrivevano questi documenti. Inoltre, l'evidenza e la prova di tale ispirazione deve ricevere la convalida di miracoli ben accertati e dell'adempimento della profezia, come abbiamo dimostrato essere le sole credenziali che Dio poteva dare all'uomo per convalidare la rivelazione. Discuteremo per prima cosa la questione dell'integrità e della genuinità del testo biblico.
1: È appena necessario menzionare che non si deve considerare ispirato da Dio il testo di una qualunque traduzione della Bibbia. Nella sua provvidenza, Dio può aver aiutato i traduttori ad afferrare la verità dei documenti nella lingua originale e a tradurla accuratamente. Ma da un punto di vista strettamente tecnico, solo il testo originale nella lingua originale, prima della sua copiatura, era ispirato. Fin dove si ha un'accurata traduzione del pensiero originale dell'autore, il contenuto della versione è ispirato, benché possano esservi sfumature nel significato d'una delle parole in una lingua che è quasi impossibile presentare accuratamente in un'altra.
0: Ciò non significa che il testo della traduzione o versione non sia riproduzione attendibile nelle linee generali del pensiero della lingua originale. Ogni traduzione tende a riprodurre esattamente il pensiero del testo originale. I punti in cui non vi riesce sono quelli in cui vi è dissenso fra gli studiosi circa il pensiero del testo originale.
1: Nei prossimi programmi esamineremo altre obiezioni sollevate contro la sua attendibilità da un angolo leggermente diverso.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa, con un piccolo pezzo tratto dalla Voce del Vangelo. Una volta, molto tempo fa, una lira valeva molto. Con una lira si comprava un libro, si pagava una cena, poi col passare del tempo una lira comprava sempre meno, una caramella, una gomma. Finalmente è valsa così poco che è scomparsa, come pure i pezzi da 2 lire o anche da 5 lire. A dir la verità, parlare di lire adesso è quasi ridicolo, perché le lire sono sostituite dall'euro e probabilmente anche voi, come me, avrete parecchi problemi e incertezze ogni volta che andate a comprare. Qualche settimana fa ho letto una notizia spicciola ma che fa riflettere. In America ogni anno si perde una quantità di centesimi, che si chiamano pennies, uguale a 60 milioni di dollari. Ogni bambino che perde un penny pensa di avere perso ben poco e probabilmente non sa neanche di averlo perso. Eppure tutti quei centesimi messi insieme valgono un patrimonio. Io non riesco neanche a capire quante cose si potrebbero fare con tanto denaro. Forse sarebbe ora di valutare bene e apprezzare le cose piccole. Ecco qualche esempio. I bambini sono chiamati piccoli da Gesù e Gesù disse: guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli. E voi, anche se non vi considerate più piccoli, siete fra coloro che Gesù ama in modo particolare. Poi pensiamo alle piccole cose. Le piccole cose di ogni giorno, un gesto, un sorriso, una gentilezza, tutte cose che costano poco ma che portano gioia. Un piccolissimo seme produce un bellissimo fiore e perfino un albero molto grande. E d'altra parte ci vuole poco per fare dispiacere a qualcuno, per gettare scompiglio. Una scintilla può provocare un incendio. Adesso mettetevi a pensare a piccole cose che sono importanti per voi. Pensate anche a piccole abitudini non particolarmente buone, piccole bugie che poi non sono così piccole, roba del genere. Pensate ai minuti, alle ore perse in divertimenti inutili o nocivi, o in chiacchiere o in telefonate infinite al telefono. Sia nelle cose belle che in quelle brutte bisogna prestare attenzione alle piccole cose che sono perse. Sembreranno piccole, ma sommate hanno un'importanza molto grande. Attenzione allora, chiediamo al Signore di aiutarci ad apprezzare le piccole gioie e possibilità di ogni giorno e a evitare quelli che noi chiamiamo piccoli sbagli o piccole mancanze che possono portare però a grandi mali.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 15. La grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Il messaggio di oggi si intitola Un passo e le sue conseguenze. Molti di noi ricorderanno la frase pronunciata dall'astronauta americano Neil Armstrong quando posò il piede sulla Luna. Un piccolo passo per l'uomo, un passo gigantesco per l'umanità. Questo piccolo passo, che ebbe notevoli ripercussioni, ci fa pensare a un altro uomo, di nome Adamo, che all'inizio della storia dell'umanità fece quello che poteva sembrare un piccolo passo: disubbidì a Dio. Questo atto di disubbidienza, gravissimo ma apparentemente piccolo, produsse per l'umanità una gigantesca valanga di effetti catastrofici. L'apostolo Paolo li descrive in questi termini nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 12 e 19. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori. Tutti apparteniamo a quest'umanità decaduta, meritevole del giudizio di Dio, ma grazie gli siano rese perché un altro uomo ha compiuto un altro passo dalle incredibili conseguenze. Nella Bibbia egli è chiamato il secondo uomo e l'ultimo Adamo. È il figlio di Dio, il creatore dell'universo, che per liberarci dal giudizio che meritavamo abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, e si umiliò, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, come troviamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 8. Morire in croce non fu un piccolo passo per lui, benché molti lo considerino di poco valore. E tu, ora, devi fare il passo della fede. Devi credere in quest'opera d'amore, e questo produrrà per te delle conseguenze straordinarie: il perdono dei tuoi peccati, la pace con Dio, la vita eterna. Buona giornata.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie ora nel Vangelo secondo Luca, capitolo 14. Il capitolo 14 parla di un invito fatto a Gesù di partecipare ad una cena in giorno di sabato e delle cose che succedono in questa cena e i conseguenti discorsi tra Gesù e la gente e Gesù che parla loro dell'etichetta, di come dovrebbero comportarsi in certe occasioni e di cosa viene richiesto nel regno. Ora avvenne che come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Per me è interessante che Gesù accetti l'invito. Sa bene che loro sono contro di lui, ma sembrerebbe che Gesù fosse sempre disponibile davanti a un invito a mangiare, al punto da invitarsi da solo a casa di Zaccheo. Zaccheo, scendi giù, voglio venire a mangiare a casa tua. E in Apocalisse lui è lì fuori dalla porta che bussa, in attesa che qualcuno gli apra, perché possa entrare e mangiare con quella persona. Se apri la porta io entrerò e cenerò con te. Stamattina abbiamo parlato del significato del mangiare insieme in quella cultura, del diventare uno, di come Gesù desidera diventare uno con te. Ora il pasto del sabato era diverso da tutti gli altri pasti, perché il cibo doveva essere preparato prima del sabato. Non potevi accendere il fuoco. Se volevi qualcosa di caldo, doveva essere riscaldato prima del sabato. E in qualche modo avevano i loro sistemi per mantenerlo caldo. Ora a quei tempi avevano delle regole molto precise circa le cose che potevi fare per tenere caldo il cibo e le cose che non potevi fare per tenere caldo il cibo. Ma c'era un modo kosher di tenere caldo il cibo, che avevano sviluppato per il sabato. Oggi accendono le piastre elettriche prima che inizi il sabato e mettono l'acqua per il caffè prima, usano il caffè istantaneo, solubile, il sabato. E basta che lo metti su. Non possono riempire la caraffa di sabato, ma possono accendere la piastra e metterla su prima, e poi semplicemente versare l'acqua calda nella tazza e preparare il caffè solubile. Questo non rappresenta un lavoro. Basta che non metti altra acqua nella caraffa e non la riscaldi in giorno di sabato. Deve essere già pronta. Non puoi premere l'interruttore. Devi accenderla e scaldare l'acqua prima che inizi il sabato. Così hanno tuttora delle interessanti regole per il sabato. Se vuoi andare fuori a mangiare, non puoi pagare in contanti, ma puoi pagare con la carta di credito il sabato. Pagare in contanti sarebbe una violazione del sabato, ma pagare con la carta di credito. Hanno questo sciagurato concetto che ha molta gente circa la carta di credito, che è come se non stessi pagando veramente. È molto pericoloso. Così il sabato il pasto era diverso, e loro stanno lì ad osservare Gesù. Ora sembra che loro stiano ad osservare Gesù, perché è tutto preparato, un qualcosa di studiato, una messa in scena. Ed ecco, davanti a lui c'era un uomo idropico, e Gesù, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, come rispondendo? Non dice che gli hanno fatto una domanda, ma lui si rende conto che questa è tutta una messa in scena. Lo hanno invitato a mangiare di sabato, a spezzare il pane con loro, e qui dritto davanti a lui hanno fatto mettere quest'uomo con questa malattia dell'idropisia. E così Gesù rispondendo, avendo capito che si tratta di una messa in scena, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero, non gli rispondono. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi rispondendo loro disse: chi di voi se il suo asino o il suo bue cade in un pozzo non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Ora nella legge loro avevano questa concessione, che se il tuo asino o il tuo bue cadeva in una fossa di sabato, loro avevano molti pozzi aperti, e quindi non era raro che un asino o un bue cadesse in una di queste fosse, in uno di questi pozzi aperti, e loro potevano tirarlo fuori di sabato. Così Gesù cita loro la loro stessa legge, e non possono rispondere nulla. E ora parla dell'etichetta, del come comportarsi in certe situazioni. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose agli invitati questa parabola. Ora, generalmente a queste feste c'era una tavola con tre cuscini intorno. Erano chiamati triclini. e generalmente facevano sedere la gente tre ogni tavolo, e il cuscino centrale era il posto d'onore di quella tavola. E diciamo che tu inviti 9 persone, fai preparare 3 tavoli con questo triclinio, e per ogni tavolo riservi il cuscino centrale per l'ospite d'onore. E naturalmente si sedevano un po' reclinati, ed è per questo che li chiamavano triclini. Loro si poggiavano su questi cuscini e mangiavano in questa posizione reclinata. E così Gesù osserva come si cercano le posizioni migliori, i posti d'onore, i posti importanti, per questa questione del cercare la posizione di preminenza. Così dice: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te, e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi. E allora tu, pieno di vergogna, non vada ad occupare l'ultimo posto. Una situazione imbarazzante. Tu ti siedi al primo tavolo davanti, ma non è stato preparato per te. Così vengono e ti dicono: mi dispiace, ma non c'è posto per te a questo tavolo. Dovresti occupare un tavolo in fondo. E tutti ti vedono mentre ti alzi dal primo tavolo e vai a sederti in fondo. Ma quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché venendo chi ti ha invitato ti dica: amico, sali più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Io credo che una delle caratteristiche della grandezza sia l'umiltà. Alcune delle persone più grandi sono state persone molto umili, e credo che una delle cose che ti rendono più umile è permettere a Dio di usare la tua vita, perché tu sai che non sei tu, e sai che non sei degno. Ma se cerchi di innalzare te stesso, la legge del Signore, sarai abbassato, ma chi si abbassa, il Signore lo innalzerà. Or egli disse a colui che l'aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, ora si rivolge al padrone di casa, quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitino a loro volta te e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Queste sono delle interessanti regole del regno. Or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Credo che qualcuno a tavola abbia avuto qualche illuminazione quando Gesù ha iniziato a parlare di come nel regno ci sarà uguaglianza. Non ci sarà un uomo sopra un altro uomo. Non ci saranno persone importanti e persone non importanti, ma saremo tutti uno in Cristo Gesù. E condivideremo tutti insieme la gloria e l'onore nel regno. E quest'uomo ha un flash sul regno e dice: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù dice un'altra parabola. Vedete, tutte queste parabole hanno a che fare con l'essere invitati a cena, con l'andare a cena, perché loro stanno seduti a questa cena di sabato, insieme ai farisei. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le vie della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Questi sono quelli che Gesù ha detto a quel tale di invitare. Poi il servo gli disse: signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. In questa parabola credo che colui che ha fatto l'invito a questa cena non sia altri che Dio, e si riferisce alle nozze dell'agnello. E queste sono alcune delle scuse che la gente mette

entrato nel suo lavoro. Questo ha la precedenza sul regno. Ho comprato 5 paia di buoi e devo andare a provarli. Di nuovo, chi comprerebbe 5 paia di buoi senza prima averli provati? Chi di voi comprerebbe una macchina senza prima aver fatto un giro per l'isolato? Poi il terzo dice di essersi sposato e quindi di non poter venire. Perché non portare tua moglie? Notate che tutti iniziano a inventarsi delle scuse. E c'è una differenza tra scuse e ragioni. Certe volte ti inventi una scusa quando non hai una vera ragione. Ma vi avverto, come ha detto Benjamin Franklin, chi è bravo ad inventare scuse raramente è bravo a fare qualcos'altro. Hanno iniziato ad inventarsi delle scuse per cose diverse. E così il Signore dice di uscire nelle strade e di portare i mendicanti, i mutilati e gli zoppi. Ricordate Gesù che ha adempiuto la profezia dei poveri a cui ha predicato l'Evangelo. E c'è ancora posto. E così il servo deve andare per le strade e lungo le siepi e deve obbligarli ad entrare. E l'Evangelo sarà predicato obbligando le persone ad entrare nel regno di Dio. Ora a questo punto probabilmente lascia la cena, perché leggiamo: or grandi folle andavano con lui, ed egli si rivolse loro e disse: quando ha lasciato la casa, c'è gente fuori ad aspettarlo. E a questo punto grandi moltitudini sono attratte da lui e lo seguono e lo ascoltano. E lui è in viaggio verso Gerusalemme, ma loro credono che stia andando a Gerusalemme per rovesciare il governo romano e stabilire il regno di Dio, ed è per questo che sono attratti da lui. È per questo che c'è questa moltitudine. Loro pensano che il regno verrà immediatamente. E già come Giovanni dicono: Signore, possiamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra. E tutto questo competere per avere la posizione migliore. Ma non capiscono. Lui non sta andando a Gerusalemme per rovesciare il governo romano. Sta andando a Gerusalemme per essere messo su una croce. Non puoi seguire Gesù semplicemente perché è un movimento che va di moda. C'è un pericolo nel seguire movimenti spirituali che vanno di moda. Il Jesus Movement è stato tristemente indebolito dai tentativi di farne un commercio e di renderlo qualcosa di moda. E le parate e gli striscioni del Jesus Movement sono stati degli aspetti effimeri. Seguire Gesù non è semplicemente salire su un carro. Non è unirti a quello che fanno gli altri o farlo perché è la cosa che va di moda. Questa in quel periodo era diventata una cosa di moda. La cosa in, e un gran numero di persone seguiva Gesù. E perché c'è questo pericolo in tutto questo? Lui si rivolge alle moltitudini e inizia a farsi estremamente duro nelle sue parole. È molto più duro di quello che vorrei che fosse, perché dice: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Non sarò famoso. Non sarò acclamato come re, sarò crocifisso. C'è davvero un prezzo da pagare se volete venire dietro a me. Fareste bene a considerare il prezzo, fareste bene a valutarlo. Ora non fraintendete Gesù pensando che devo odiare mio padre e mia madre, perché questo è esattamente il contrario di quello che insegna l'Evangelo. Il frutto dello Spirito è amore. E se io dico di amare Dio e odio mio fratello, sono un bugiardo e la verità non è in me. Come posso amare Dio che non vedo e odiare il mio fratello che vedo? Allora cosa intende dire Gesù con se non odi tuo padre, tua madre, tuo fratello, eccetera? Questo è un modo di dire comparativo. Il tuo amore per Gesù Cristo deve essere supremo, deve essere superiore all'amore per la tua famiglia, o la tua casa, o te stesso. Perché potrebbe costarti tutte queste cose seguire Gesù Cristo. E a molte di queste persone è costato tutte queste cose. Seguire Cristo è costato loro la propria famiglia, le relazioni familiari, perché sono stati cacciati dalle loro famiglie quando hanno preso la loro decisione per Gesù Cristo. E lo stesso vale anche oggi. Molte persone hanno dovuto pagare un prezzo molto alto per seguire Gesù Cristo, il prezzo delle loro relazioni familiari. Ma Gesù dice: se non siete disposti a rinunciare a queste relazioni familiari, non potete veramente essere miei discepoli. Dovete amare me più di quanto amate qualsiasi altra relazione che avete. Il vostro amore per me deve essere supremo e ogni altro amore deve essere subordinato al tuo amore per me. E continua dicendo: e chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Non sarò incoronato re del mondo, porterò una croce, sarò crocifisso e se non sei disposto a prendere la tua croce non puoi veramente essere mio discepolo. Se vuoi veramente seguire me,

0: ed essere mio discepolo, questo comporta una croce, e faresti meglio a considerare questo. E Gesù deliberatamente traccia questi termini per il discepolato, e non sono termini leggeri, facili, confortevoli. Sono duri, sono severi, ed è importante che tu valuti il prezzo del discepolato. E ora Gesù racconta un paio di parabole in cui l'enfasi è sul valutare il prezzo. E chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, questa è probabilmente una di quelle torri che loro costruivano in mezzo ai vigneti, che sono molto comuni anche oggi in quel paese. La gente generalmente viveva nella città, ma avevano la fattoria in campagna. E durante la primavera, l'estate e l'autunno si trasferivano dalle città in queste torri costruite in mezzo al loro orto o nel vigneto. Queste torri avevano la parte in cui si viveva e poi un primo livello, ma poi potevi salire al livello superiore e dalla torre potevi guardare e sorvegliare la vigna per accertarti che nessuno venisse a derubarti. Erano semplicemente delle torri per la protezione delle vigne, quindi probabilmente si sta riferendo a una di queste torri delle vigne. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine, che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Calcola il costo, è importante, non buttarti semplicemente. Gesù non vuole creare un movimento che va di moda, vuole sfoltire il numero di quelli che lo stanno seguendo. Calcolate il costo. Oppure quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Ora, calcola il costo. Se non sei disposto a dimenticare tutto, non puoi essere mio discepolo. Se non sei disposto a prendere la tua croce, non puoi essere mio discepolo. Se non ami me in modo supremo, non puoi essere mio discepolo. I termini del discepolato sono duri, sono severi. Ed è sbagliato quando la gente ti dice basta che accetti Gesù e non avrai più problemi. Ascolta bene, molte volte quando accetti Gesù i tuoi problemi sono solo all'inizio. Non è facile, non sarà facile. Il Signore non dice che sarà facile. Dice che sarà dura e che faresti meglio a sederti prima e a calcolarne il costo. Faresti meglio a non iniziare se non puoi finire o se non sei disposto a finire. Devi fare un calcolo qui e stabilire se sei o non sei disposto a pagare il prezzo di percorrere tutta la strada fino alla fine. Perché se non sei pronto a dimenticare tutto il resto, in realtà non puoi essere mio discepolo. Parole pesanti, parole dure. Poi dice il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra, né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire oda. A quei tempi il sale veniva usato per tre cose principalmente. Il sale veniva usato, numero uno, per conservare la carne. Loro arrostivano la carne subito dopo la macellazione e la carne che non arrostivano la salavano perché non avevano la refrigerazione. Il sale ha un effetto tipo antisettico, uccide i batteri sulla superficie della carne e preserva la carne. Il sale veniva usato per insaporire il cibo, come lo usiamo oggi. Per aggiungere un po' di sapore al cibo. Il cibo senza sale non sa di niente. Basta un po' di sale che si sente subito la differenza. Da bambini, di tanto in tanto mamma dimenticava di mettere il sale. Ragazzi, era terribile. Le patate senza sale, il purè senza sale, non sa proprio di niente. È incredibile quello che può fare un pizzico di sale per il purè. Voi siete il sale è buono, ma se il sale perde il suo sapore non è buono. Gesù nel Sermone sul Monte parla del sale. Siamo all'inizio del suo ministero. Dice, voi siete il sale della terra. Di nuovo parla del fatto che se il sale perde il suo sapore, con che lo si salerà? È buono solo per essere buttato ed essere calpestato dagli uomini. Il sale è buono se è saporito. Se è insipido, non serve a niente. Il terzo uso del sale era quello di metterlo sui sentieri per uccidere la vegetazione, in modo che questi rimanessero puliti dalla vegetazione. mettendo semplicemente del sale su di essi. Il sale distruggeva la vegetazione, era un modo per uccidere le erbacce. Voi, come figlioli di Dio, dovreste avere questo effetto di preservazione nella società in cui vivete. La nostra società corrotta è una testimonianza contro la Chiesa. Voi, come figlioli di Dio, dovreste avere questo effetto di preservazione nella società in cui vivete. La nostra società corrotta è una testimonianza contro la Chiesa. Testimonia contro la Chiesa. Ma tu dovresti avere questo effetto di portare sapore dovunque vai. Dovresti aggiungere gusto e sapore per il fatto che cammini con Gesù Cristo. Il sale ha anche un'altra capacità, quella di far venir sete alle persone. E tu dovresti far venir sete alle persone. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Notate i quattro gruppi che lo seguono, divisi in due categorie. Prima di tutto i pubblicani e i peccatori. I pubblicani erano gli esattori delle tasse, gli emarginati di quella società, tra le persone più odiate nella comunità. Erano considerati dai giudei venduti e traditori, ed erano sempre classificati tra i peccatori. Così i pubblicani e i peccatori si radunano per udire Gesù. È incredibile che molti pubblicani fossero attratti da Gesù. Matteo era un pubblicano, ed è stato chiamato ad essere discepolo. Lui ha lasciato il banco delle imposte e ha seguito Gesù. Zaccheo era un pubblicano, e dopo il suo incontro con Gesù ha detto: ecco, io prenderò la metà dei miei beni. Erano sempre abbastanza ricchi. Prenderò la metà dei miei beni e la darò ai poveri, e se ho frodato qualcuno gli restituirò il doppio. Gesù gli ha detto: sì, oggi la salvezza è entrata in questa casa. È chiaro. I pubblicani erano attratti da Gesù, così come i peccatori, perché lui aveva un messaggio di speranza per loro. Si accostavano per udire. Ma gli altri, i farisei e gli scribi, loro si accostavano per cercare qualche colpa. Erano sempre alla ricerca di qualcosa per cui accusare Gesù. Non aspettavano altro che un passo falso. Non aspettavano altro che un qualche errore, in modo da poterlo colpire e poterlo accusare. Così hanno iniziato a mormorare: costui accoglie i peccatori e mangia con loro, pensando che fosse qualcosa di orribile, una condanna terribile, mentre in realtà stanno proclamando un glorioso Evangelo. Gesù riceve i peccatori e tu puoi essere uno con lui. Giovanni scrive: quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, diventa uno con loro, intinge nello stesso piatto con loro, mangia lo stesso pane con loro, si identifica con loro. Sì, lo fa. Grazie a Dio che lo fa. E perché lo fa, c'è speranza per ciascuno di noi. E così c'erano quelli che lo ascoltavano, desiderosi di ascoltarlo, e c'erano quelli che cercavano solo una qualche colpa in lui, che cercavano qualcosa per condannarlo. Ora, cosa avrebbero dovuto pensare se fossero stati veramente dei giusti questi farisei e questi scribi? Quale sarebbe stato il loro atteggiamento davanti a dei peccatori che rispondono all'Evangelo? Quale dovrebbe essere la nostra reazione nel vedere delle persone salvate? Spesso sento persone criticare Billy Graham e le sue campagne. Tu vedi centinaia di persone che vanno avanti per accettare Gesù Cristo, e loro dicono: sì, ma un sacco di loro non dureranno, e sono maligne. Invece di dire: gloria a Dio, guarda là, gloria al Signore, e rallegrarsi che tutte queste persone stanno accettando il Signore, al contrario, loro sono lì a cercare qualche colpa, a cercare qualche pecca. Oh sì, ma predica un Evangelo a buon mercato. Nel periodo in cui gli hippie venivano al Signore a centinaia, io andavo in giro per il paese e c'erano sempre dei pastori che venivano da me e mi dicevano: ho visto le foto dei battesimi a Corona del Mar, ma quando si taglieranno i capelli? Anziché dire: ho visto le foto e mamma mia, 1000 giovani che vengono battezzati, che bello, gloria a Dio, è fantastico, è emozionante. Devono per forza trovare qualcosa e non riescono davvero a rallegrarsi che il Signore accoglie i peccatori. Al contrario, sono maligni, invidiosi, non so. Allora egli disse loro questa parabola. A chi? Ai farisei e agli scribi, per il loro commento maligno. Dice: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova. E quando la ritrova, se la mette sulle spalle, tutto contento. E giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Così quando ritrovi la pecora perduta, c'è questa gioia e questi festeggiamenti nel vicinato. Rallegratevi, ho ritrovato la pecora perduta. E poi Gesù dice: io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Così mentre c'è qualcuno che dice: quando si taglieranno i capelli, gli angeli lassù stanno facendo baldoria e si stanno rallegrando che il perduto è stato ritrovato. Gioia in cielo. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Di nuovo, la reazione naturale quando si ritrova qualcosa che si è perduto. Il Signore dice che c'è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Ora, sotto la legge, quando c'erano 2 figli, il più grande riceveva 2/3 dell'eredità e il più piccolo riceveva 1/3 dell'eredità. Questa era la legge. E molte volte, se il padre voleva ritirarsi, andare in pensione, divideva l'eredità ai figli prima della sua morte, e questa automaticamente andava al figlio dopo la morte del padre. Ma questo ragazzo ha l'audacia di andare dal padre e dirgli: papà, vorrei la mia eredità ora. Così il padre divide l'eredità. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Questo era un lavoro proibito per i giudei, maledetto l'uomo che ciba i maiali. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò, e il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, l'anello con il sigillo di famiglia, e dei sandali ai piedi. I sandali ai piedi sono significativi, perché gli schiavi non portavano mai i sandali. Solo i membri della famiglia, solo i figli. I padroni non davano mai i sandali ai loro schiavi. Ecco perché quel vecchio spiritual dice: tu avrai delle scarpe, io avrò delle scarpe, tutti i figli di Dio avranno delle scarpe. Quando arriveremo in cielo, avremo le nostre scarpe. Non sarò mai più schiavo. Sono un figlio di Dio. E questo inno guardava avanti al giorno in cui avrebbero avuto delle scarpe. Sarebbero stati acclamati figli di Dio nel regno dei cieli. Questa era una delle cose della schiavitù. Non davi mai al tuo schiavo un paio di scarpe. Così il figlio è: non sono degno di essere chiamato figlio tuo. Sono solo un servo. Il padre non lo lascia nemmeno finire il discorso che si è preparato. Dice: mettetegli dei sandali ai piedi e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo, ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre e disse: «Ecco, sono già tanti anni che io ti servo, e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Ora qui c'è in realtà il vero punto della parabola. Anche se può insegnare tante cose, la parabola era contro i farisei, tutte e tre in realtà, ma in un crescendo. In ciascuna parabola c'è qualcosa di perduto che viene ritrovato, e di conseguenza ci sono grandi festeggiamenti per l'aver ritrovato quello che era stato perso. Un grande rallegrarsi, una grande gioia. Gesù accoglie i peccatori. Questo non dovrebbe essere detto in senso accusatorio, dovrebbe essere detto in senso festoso. Gesù accoglie i peccatori. C'è speranza, amici. Rallegratevi. Gesù accoglie i peccatori. Eppure loro lo dicono con questa inflessione, ma lo dicono in senso denigratorio. Lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Così, mentre la reazione naturale nel ritrovare una cosa che è stata persa dovrebbe essere rallegrarsi, i farisei sono arrabbiati. Loro condannano Gesù. Loro se ne stanno indietro a giudicare. E così queste storie. E nella terza storia, Gesù aggiunge questo fratello maggiore e il suo atteggiamento verso il rallegrarsi perché il padre accoglie i peccatori. E lui se ne sta lì imbronciato, arrabbiato, sconvolto. Non vuole entrare e unirsi ai festeggiamenti. Non hai fatto niente del genere per me. E ha questa attitudine. È imbronciato perché il padre ha accolto il peccatore. Lui è andato via e ha speso tutto con le prostitute. È un peccatore. Eppure tu fai una grande festa perché è tornato a casa. Questa era la stessa attitudine che stavano esprimendo i farisei. Per me è interessante che il padre dica: «Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua». Vedete, il figlio minore aveva preso la sua parte di eredità e quindi tutto quello che era rimasto apparteneva al figlio maggiore. «Ogni cosa mia è tua». Ma si doveva far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Perché il Signore accoglie i peccatori e mangia con loro. Ciò che era perduto è stato ritrovato. Gesù dice: «Sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Così spesso abbiamo sentito sermoni meravigliosi sulla parabola del figlio al prodigo, ma raramente sentiamo mai un messaggio che ci parla del vero significato della parabola, o la vera ragione per la parabola. La ragione non è semplicemente per mostrare il padre che riceve con gioia un figlio perduto, ma la parabola è stata usata per mostrare ai farisei quanto fosse sbagliata la loro accusa contro Gesù. Lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Avrebbero dovuto rallegrarsi, anziché lamentarsi per questo. Dio ci aiuti a non avere un atteggiamento farisaico nei confronti dell'opera di Dio che accoglie i peccatori, o perché magari li riceve in qualche altra chiesa della contea e non qui. Non è importante dove li accoglie. Rallegriamoci che li sta accogliendo. Preghiamo che Dio mandi un grande risveglio spirituale in tutta la contea, in ogni chiesa, che non siamo di vista corta e di mente ristretta, che preghiamo unicamente per la benedizione di Dio su Calvary Chapel, perché Dio sa che non possiamo ospitarli tutti noi. Ma iniziamo a pregare realmente che Dio risvegli la sua chiesa in tutta questa contea e che i peccatori vengano condotti a Cristo, che il Signore possa accogliere i peccatori dovunque e ovunque, che ci possa essere un risveglio nella chiesa battista e nella chiesa metodista, nella chiesa luterana e nella chiesa presbiteriana. Preghiamo che Dio possa accogliere i peccatori in tutte queste chiese, che ci possa essere un vero movimento dello Spirito di Dio in tutta questa area. Se sentiamo di un risveglio da qualche parte, non andiamo lì a cercare una qualche pecca che potrebbe esserci nella loro dottrina o nelle loro posizioni. Signore, non seguono noi, così abbiamo detto loro di fermarsi. Gesù dice: «Non fate così. Se sono lì fuori e fanno questo nel mio nome, non possono essere contro di noi. Non li fermate. Dio, liberaci dal settarismo ristretto, dall'atteggiamento dei farisei, ma che possiamo avere lo stesso cuore di Gesù, che possiamo rallegrarci che il Signore accoglie i peccatori e mangia con loro».
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento, creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, eccoci giunti anche oggi, puntualmente, al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Con l'ultimo studio abbiamo portato a compimento il capitolo 4 dell'Evangelo di Matteo, quindi ora inizieremo a studiare il capitolo 5 di questo Evangelo. Il tema di questo capitolo è il cosiddetto Sermone sul Monte, che riguarda la relazione fra gli uomini, il regno dei cieli e la legge che Dio diede a Mosè. Facciamo ora una breve introduzione al Sermone sul Monte. Anche se considereremo ogni capitolo di questo sermone separatamente, permettetemi all'inizio di farne una considerazione globale. Il Signore Gesù fece 4 discorsi importantissimi. L'Evangelista Matteo ce ne riferisce 3. Il sermone sulla montagna, che riguarda i capitoli 5, 6 e 7. Il racconto delle parabole misteriose, che troveremo nel capitolo 13, e il discorso nell'orto degli ulivi, che sta nei capitoli 24 e 25, ovviamente, dell'Evangelo di Matteo. Il sermone sulla montagna è la manifestazione dei principi del regno di Dio. Il racconto delle parabole misteriose ci dà invece l'esatta indicazione che il regno del cielo si verificherà dopo il rifiuto del Cristo da parte degli uomini. Il discorso dell'orto degli ulivi, invece, è profetico e riguarda il futuro. C'è un quarto importante discorso riportato dal Vangelo di San Giovanni che tratta le nuove verità in vista della morte di Cristo, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo e la sua intercessione presso Dio a nostro favore. Naturalmente, sia per voi che per me, questo ultimo discorso riportato dall'Evangelista Giovanni costituisce una questione di vita o di morte, ma ne parleremo successivamente. Mentre il sermone sulla montagna si trova nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo nella sua totalità, in altri Vangeli lo ritroveremo soltanto in parte. Sarebbe infatti insolito che il nostro Signore ne avesse parlato soltanto una volta di quel discorso. Come già saprete, Gesù ripeteva spesso le sue verità e probabilmente diede questo messaggio che noi chiamiamo sermone sul monte, l'avrà dato Gesù in diverse occasioni. L'Evangelista Luca, ad esempio, ne riporta soltanto uno stralcio e riferisce che il nostro Signore scese dalla montagna e si fermò nella pianura, indicando così che ciò avvenne in un'occasione diversa. Per la verità, il resoconto di Matteo probabilmente sarà soltanto una parte del sermone sulla montagna. Io credo che il nostro Signore abbia fornito sul soggetto una spiegazione molto più profonda di quella che abbiamo qui. Tuttavia, ciò che è stato tramandato dallo Spirito Santo serve indubbiamente per il nostro ammaestramento e quindi ci basta. Ora, introducendo questo argomento, desidererei dire diverse cose. La prima è che i termini estrema destra ed estrema sinistra non sono da relegarsi ovviamente ed esclusivamente al linguaggio politico nostrano, ma queste espressioni riguardano anche i teologi che commentano e che studiano le scritture. Anche fra loro abbiamo, in un certo modo, l'estrema destra e l'estrema sinistra, che ovviamente è diversa da quello della politica. Questo ci viene rivelato chiaramente nella comprensione del Sermone sul Monte. I cosiddetti teologi liberali, ad esempio, sono all'estrema sinistra. Essi trattano il Sermone sulla montagna come il Vangelo, la buona notizia. Questi teologi si comportano, anche se non lo dicono esplicitamente, come se questa fosse l'unica parte importante di tutta la scrittura. Ricordo che molti anni fa parlavo con un predicatore molto liberale, sempre teologicamente parlando, e in seguito questo teologo divenne famosissimo come leader teologico della cosiddetta ala liberale. Un giorno mi disse che tutto ciò di cui aveva bisogno nella Bibbia era il sermone sulla montagna. Non solo, andò oltre dicendo che tutto ciò di cui aveva bisogno erano le regole d'oro riportate in Matteo capitolo 7, versetto 12, che sarebbe questa: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Sostenere che queste sono le uniche parole di tutta la Bibbia di cui possiamo avere bisogno potrebbe a prima vista sembrare buono, ma credetemi, è soltanto un grosso inganno religioso. La questione non sta nel fatto che voi approviate il sermone sulla montagna, bensì la questione è se voi potete rispondere affermativamente a questa domanda, e cioè: stai veramente vivendo secondo i principi del sermone sulla montagna? Ecco che cosa è importante, e al riguardo avremo tanto da approfondire in seguito. Quindi, coloro che riducono il messaggio cristiano soltanto al sermone sulla montagna rappresentano un vasto segmento del cosiddetto liberalismo teologico dei nostri giorni. Ma per favore, notate che il contenuto del Vangelo non si fonda sul sermone sulla montagna. Per esempio, il sermone sul monte non contiene assolutamente nessun riferimento alla morte e alla risurrezione di Cristo per la salvezza dell'umanità. E l'Apostolo Paolo stesso scrisse in una delle sue lettere ai credenti di Corinto: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, come dicono le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, come dicono le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. Così scriveva San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, versetto 3 fino al 5. Amico mio, il Vangelo non è il sermone sulla montagna, ed è per questo che moltissime persone sostengono che la loro religione è basata esclusivamente sul sermone sul monte. La predicazione di quella dottrina è quanto di più ipocrita può essere predicato in una chiesa, ma state attento, sto dicendo che quegli uomini che si appoggiano soltanto sul sermone sul monte sbagliano. Non è che il sermone sul monte sia sbagliato, anzi, è molto interessante, molto positivo. Infatti, permettetemi di spiegare ancora questo pensiero. Non c'è nulla di più ipocrita di un uomo che dice: io vivo secondo i principi del sermone sul monte. Se un uomo è davvero onesto e legge con serietà il sermone sul monte, riconoscerà subito di non essere in grado di vivere secondo quei principi. Amico mio, se il sermone sul monte è il principio di Dio, come effettivamente è, e tu vieni meno a questi principi, che cosa puoi fare? Hai un Salvatore che può estendere a te la sua grazia e salvarti, nonostante il fatto che tu non riesci a vivere secondo quello che dice il sermone sul monte? Vedi, ridurre il messaggio cristiano solo al sermone sulla montagna vuol dire mutilare le scritture nella sua essenza vitale. Fare questo significa assumere il punto di vista teologico della cosiddetta estrema sinistra, in campo teologico, ripeto. Ma c'è anche un punto di vista teologico di estrema destra. Questo gruppo di teologi guarda al sermone sulla montagna come se fosse la peste bubbonica. Non vogliono avere nulla a che fare con questi principi che Gesù ha dato. Addirittura, questi teologi danno l'impressione che il sermone sul monte contenga qualcosa di eticamente sbagliato. Essi arrivano alla conclusione che non vogliono assolutamente avere a che fare con il sermone sulla montagna. Infatti, uno di questi teologi mi disse che la preghiera del Signore non aveva più nessun significato per noi al giorno d'oggi. Colui che fece questa assurda affermazione era un uomo molto in vista, e fu proprio quando lo udii fare questa affermazione che io preparai una serie di commenti riguardanti appunto il sermone sulla montagna e la preghiera del Signore. In seguito fu anche stampato un libro che intitolai Preghiamo, che tratta appunto la preghiera del Signore. Ora, amici, è evidente che tutte queste cose hanno un significato per noi anche al giorno d'oggi, e ci sarebbe da stupirsi se non fosse così, perché la Sacra Scrittura è valida oggi come lo era valida ieri. Quindi contengono questi discorsi biblici un profondo insegnamento, anche se certa teologia vorrebbe eliminarlo completamente. È vero che il Sermone sulla montagna non contiene Vangelo nel senso stretto della parola, e non è consigliabile proporlo così, nudo e crudo, a una persona che non sia già stata rigenerata spiritualmente, né tantomeno è utile presentarlo come uno standard di comportamento. Potrebbe essere addirittura pericoloso, perché cercando di osservare questi principi che sono estremamente positivi, una persona potrebbe cadere nell'inganno di credere di essere cristiana solo perché fa determinate cose. Ma cristiano, come ho già detto altre volte, non si nasce, bensì si diventa, e non si diventa cristiano perché si mette in pratica il sermone sulla montagna. Si diventa cristiano quando ci si pente del proprio peccato e ci si converte a Cristo. Solo allora si può vivere secondo i principi del sermone sul monte, non prima della nuova nascita. E qui, amici miei, dopo questa utile chiarificazione, devo concludere perché ormai il tempo è agli sgoccioli. Io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico e vi auguro ogni bene nel Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Molti anni prima, mentre fuggiva da Canaan perché Esaù voleva ucciderlo, Giacobbe aveva avuto una visione di Dio a Betel. Aveva visto gli angeli del Signore salire e scendere da una scala che giungeva fino al cielo, e dalla sommità della scala Dio stesso gli aveva parlato. In quell'occasione aveva promesso al Signore che se l'avesse aiutato e riportato di nuovo in Canaan, avrebbe fatto di Betel la casa di Dio e avrebbe dato a lui la decima parte di tutti i beni di cui sarebbe venuto in possesso. Il Signore aveva esaudito Giacobbe in tutto ciò che gli aveva chiesto, ma Giacobbe si era fermato a Succot, vicino a Sichem, anziché tornare a Betel ad adorare Dio. Durante il soggiorno di Giacobbe a Succot, sua figlia Dina uscì di casa per andare a vedere le ragazze che abitavano la regione. Mentre era fuori, venne rapita e portata a Sichem. I fratelli di lei si adirarono moltissimo quando lo vennero a sapere. Andarono a Sichem, uccisero tutti gli uomini che vi abitavano e riportarono indietro la fanciulla. Ma Giacobbe non approvò quello che avevano fatto, perché temeva la vendetta dei cananei che abitavano nei dintorni. Il Signore disse allora a Giacobbe: «Levati, va a Betel e dimora in quella regione. Costruisci un altare a Dio che t'apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Giacobbe fu ubbidiente alla voce di Dio e prima di partire fece purificare la sua casa. Ordinò a tutti i suoi familiari di disfarsi degli idoli e delle immagini che possedevano, di purificarsi e di cambiarsi gli abiti. «Poi partiremo e andremo a Betel», disse infine, «dove io eleverò un altare all'Iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che fu con me nel viaggio che ho fatto». Tutti i membri della famiglia gli ubbidirono senza protestare, gli consegnarono le immagini in loro possesso e Giacobbe le sotterrò ai piedi di una quercia nelle vicinanze di Sichem. Finalmente partirono e il Signore fece in modo che mentre viaggiavano il loro passaggio incutesse paura ai cananei. Così poterono giungere a Betel senza essere molestati. Una volta sul posto, Giacobbe edificò un altare ed adorò il Signore. Poco dopo morì Debora, che era stata la balia di Rebecca, madre di Giacobbe. Fu sepolta sotto una quercia che fu poi chiamata Quercia del Pianto. In seguito Dio apparve di nuovo a Giacobbe per confermargli che il suo nuovo nome era Israele e per rinnovargli le promesse che aveva fatto ad Abramo, ad Isacco e a lui stesso, cioè che la sua discendenza avrebbe formato una grande nazione e che avrebbe posseduto la terra di Canaan. Non molto tempo dopo, Giacobbe fu afflitto da un grave dolore. Rachele, la moglie che amava di più, ebbe il suo secondo figlio, ma morì nel darlo alla luce. Il primo figlio di Rachele si chiamava Giuseppe ed era nato a Caran. Al secondo fu dato il nome di Beniamino. Giacobbe fu lieto di averlo, ma la gioia per la sua nascita fu offuscata da una tristezza profonda per la perdita della moglie più cara. Giacobbe seppellì Rachele ed eresse un monumento sulla sua tomba. Ora Giacobbe aveva 12 figli: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon, di Lea. Giuseppe e Beniamino di Rachele, Dan e Neftali di Biglia, serva di Rachele, Gad e Asher di Zilpa, serva di Lea. Aveva anche una figlia femmina, Dina, figlia di Lea. Non sempre i figli di Giacobbe si comportarono come avrebbero dovuto. Ruben, ad esempio, commise un peccato di tale gravità che indusse il padre a togliergli tutti i privilegi che gli sarebbero spettati come primogenito. Giuda sposò una donna pagana da cui ebbe dei figli malvagi che il Signore fece morire. Inoltre egli stesso fu malamente influenzato dalla convivenza coi pagani e ne subì poi le conseguenze. In seguito Giacobbe andò da suo padre Isacco a sud di Canaan. Si trovava presso di lui quando il vecchio morì, all'età di 180 anni. Giacobbe ed Esaù lo seppellirono nella caverna di Macpela, dove riposavano già le spoglie di Abramo e Sara e di Rebecca, moglie di Isacco. Anche Esaù aveva ormai messo insieme una famiglia numerosa ed una gran quantità di beni. I due fratelli dovettero perciò separarsi definitivamente, perché le terre in cui dimoravano non erano sufficienti per il bestiame di entrambi. Esaù andò a stabilirsi sui monti Seir, a sud del Mar Morto.

0: tutti i suoi figli Giacobbe amava Giuseppe in modo particolare. Era figlio della moglie che gli era stata più cara ed era nato quando il padre aveva già una certa età. Giuseppe aveva ormai 17 anni ed era solito portare al pascolo le greggi del padre insieme ai suoi fratelli. Il comportamento di questi ultimi non era sempre dei migliori e Giuseppe riferiva al padre la brutta fama che circolava sul loro conto. Non sempre è male riportare le cattive azioni degli altri, talvolta anzi è un errore tacere, perché questo impedisce che vengano ripresi e corretti in tempo. Un giorno Giacobbe diede a Giuseppe una bella veste lunga, dono che non fece agli altri suoi figli. Questo suscitò l'invidia dei fratelli, che videro nell'episodio una dimostrazione che il padre amava Giuseppe più di loro. Presero allora ad odiare il giovane al punto di non potergli più parlare amichevolmente. Una volta Giuseppe fece un sogno e si affrettò a raccontarlo ai fratelli, ma essi, dopo averlo ascoltato, lo odiarono ancora di più. «State a sentire il sogno che ho fatto», aveva detto. «Eravamo nei campi a legare i covoni di grano. Quando ecco che il mio covone si alzò e si tenne diritto, allora i vostri covoni si fecero intorno al mio e gli si inchinarono davanti. Vorresti forse diventare il nostro re o il nostro padrone?» Avevano reagito con acredine i suoi fratelli. In seguito Giuseppe fece un altro sogno e non esitò a raccontare anche quello ai fratelli. «Ho avuto un altro sogno. Il sole, la luna e le 11 stelle si inchinavano dinanzi a me». Suo padre, che era presente, lo sgridò. «Cosa vuol dire questo sogno che hai fatto? Io, tua madre e i tuoi fratelli dovremmo dunque venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» Mentre tali episodi fomentavano l'invidia dei fratelli, suo padre, al contrario, li considerava attentamente dentro di sé. Dio aveva in animo una grande opera per Giuseppe e lo stava preparando per essa. Successivamente i fratelli di Giuseppe portarono a pascere le greggi del padre nei pascoli di Sichem. Qualche tempo dopo, Israele chiamò a sé Giuseppe, che era rimasto nell'accampamento. «Vai a vedere come stanno i tuoi fratelli e se tutto va bene col gregge, poi torna a riferirmelo». Giacobbe sapeva che suo figlio era un ragazzo di cui ci si poteva fidare e che le notizie che gli avrebbe portate sarebbero state secondo la verità. Benché il compito che gli era stato affidato non fosse facile, Giuseppe si dispose ad obbedire senza muovere obiezioni. Dopotutto era ancora molto giovane e la strada da coprire da Hebron, dove risiedevano, fino a Sichem era piuttosto lunga, circa 70-80 chilometri, che per quei tempi erano una distanza notevole. Inoltre sapeva bene che i fratelli lo odiavano e che una volta in mezzo a loro non avrebbe potuto contare sulla benevolenza di nessuno. Intraprese dunque il cammino ed arrivò senza incidenti fino a Sichem. Ma non vi trovò traccia dei fratelli. Mentre vagava per i campi con aria sperduta, incontrò un uomo. «Chi cerchi?» gli chiese lo sconosciuto. «Cerco i miei fratelli. Dimmi, ti prego, dove sono andati a pascolare?» «Sono partiti da qui», rispose l'uomo. «Li ho sentiti dire che andavano a Dotan». E Giuseppe si rimise in viaggio puntando verso nord. Camminò per altri 20 o 30 chilometri circa e arrivò finalmente a Dotan. I suoi fratelli si accorsero del suo arrivo quando era ancora piuttosto lontano. Probabilmente lo riconobbero dalla bella veste che gli aveva donato il padre e prima che si avvicinasse macchinarono di ucciderlo.
1: «Ecco quel sognatore che arriva»,

No, non togliamogli la vita, disse. Non spargete del sangue, gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma evitate di ucciderlo con le vostre mani. Diceva questo perché in cuor suo pensava di tornare in un secondo tempo a liberare all'insaputa dei fratelli Giuseppe per poi restituirlo sano e salvo a suo padre. Quando Giuseppe giunse presso di loro, lo presero, lo spogliarono della sua bella veste e lo gettarono nella cisterna indicata da Ruben, che fortunatamente non conteneva acqua. Poi si misero tranquillamente a mangiare, senza badare all'implorazione di Giuseppe che supplicava di essere liberato. Durante una breve assenza di Ruben, una carovana di mercanti passò da quelle parti. Erano ismaeliti, cioè loro lontani cugini, diretti in Egitto con cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che intendevano vendere in quel paese. Giuda ebbe un'idea improvvisa. Che ci guadagniamo ad uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Disse. È meglio che lo vendiamo, così non ci macchieremo di un tale delitto, perché in fondo è sempre nostro fratello. Si dichiararono tutti d'accordo con lui. Tirarono fuori Giuseppe dalla cisterna e lo vendettero agli ismaeliti per 20 pezzi d'argento. Concluso l'affare, i mercanti partirono con lui per l'Egitto, dove in seguito lo cedettero ad un ufficiale di Faraone. Ruben andò più tardi alla cisterna e vide che Giuseppe non c'era più. Rimase agghiacciato dalla sorpresa e tornò dai suoi fratelli stracciandosi le vesti per la disperazione. «Il ragazzo non c'è più!» disse affranto. «E io dove andrò? Dove andrò io?» Che cosa avrebbe raccontato a suo padre? Ruben non lo sapeva, ma i suoi fratelli non si sgomentarono affatto. Presero la bella veste che avevano tolta a Giuseppe quando era arrivato, uccisero un caprone del gregge e la intrisero del suo sangue. Poi mandarono qualcuno all'accampamento del padre perché gliela presentasse con un messaggio da parte loro. «Abbiamo trovato questa veste. Guarda se non è per caso quella di tuo figlio». Il povero Giacobbe riconobbe immediatamente la tunica. «È la veste di mio figlio», esclamò. «Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato certo sbranato». Il dolore di Giacobbe fu immenso e le sue sofferenze indicibili. Si stracciò le vesti in segno di lutto e pianse suo figlio per molto tempo. Tutti gli altri suoi figli cercarono di consolarlo, ma egli respingeva ogni commiserazione dicendo: «Fino a quando morirò, non potrò cessare di piangere mio figlio». Benché i fratelli di Giuseppe sapessero che il giovane era ancora in vita, non dissero nulla, nemmeno di fronte allo straziante dolore del padre. Giuseppe intanto era in Egitto, nella casa di Potifar, capitano delle guardie di Faraone.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo La storia eterna.

il creatore e datore di vita. Parla? Si occupa di noi? Possiamo conoscerlo? Sì. Egli ha parlato, si occupa di noi e il suo messaggio rivolto a tutti ci dice come possiamo conoscerlo. 3500 anni fa Dio cominciò a dire agli uomini di scrivere le sue parole. Durante i successivi 1500 anni Dio continuò a parlare e 40 uomini diversi hanno narrato i suoi messaggi. I primi scritti furono chiamati la legge e i profeti. Questi e il rimanente delle parole di Dio furono scritti su rotoli e sono noti come le scritture. Oggi questi stessi scritti sono sotto forma di libro e vengono chiamati Bibbia. Queste sacre parole ci parlano di Dio e del suo amore per l'umanità. Questa è la storia eterna di Dio.

0: Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe, era vuota, immersa nel buio e ricoperta dall'acqua. E lo Spirito del Signore aleggiava sull'acqua. E Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era buona. Egli divise la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa di aria per dividere le acque di sopra dalle acque di sotto. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra. E la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra erba, verdura e alberi da frutto secondo la loro specie. Così fu. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa del cielo e siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Dio fece le due grandi luci, il sole per presiedere il giorno e la luna per presiedere la notte. Fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra. Dio creò le grandi balene e tutto ciò che si muove nell'acqua e ogni volatile secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Li benedisse dicendo: crescete e moltiplicate. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi. Così egli fece gli animali terrestri, il bestiame e ogni cosa che striscia sulla terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e conforme alla nostra somiglianza. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Così Dio creò l'uomo a sua immagine e li creò maschio e femmina. Dio chiamò il primo uomo Adamo. Poi Adamo chiamò la donna Eva. E Dio disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. I cieli e la terra erano terminati. Così il settimo giorno Dio finì il suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Dio il Signore piantò anche un giardino in Eden e fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi. Nel mezzo del giardino erano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore mise l'uomo nel giardino dell'Eden perché se ne prendesse cura. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia liberamente da ogni albero del giardino, meno che dall'albero della conoscenza del bene e del male. Non dovrai mai mangiare da quell'albero. Il giorno che lo farai, certamente morrai. Dio mostrò il suo amore per Adamo ed Eva, donando loro quello di cui avevano bisogno per godere la vita al meglio. Diede loro anche la capacità di scegliere. Egli diede ai nostri progenitori l'opportunità di usare saggiamente questa capacità. Dio voleva che Adamo ed Eva mostrassero rispetto per lui, ubbidendo a quell'unico ordine di non mangiare i frutti di quel solo albero. Tutto il resto era a loro disposizione per vivere in pace ed essere felici nel loro bel giardino. Adamo ed Eva dovevano solamente fidarsi della sapienza di Dio e rispettare la sua autorità. Avrebbero dovuto essere riconoscenti per la vita e felici della loro libertà. Ma quando si fanno scelte sbagliate, la libertà non dà la felicità. Molto tempo prima della creazione degli umani, Dio aveva dato agli angeli da lui creati la libertà di scegliere. Si aspettava onore da questi abitanti della sfera spirituale, proprio come se lo aspettava dall'uomo. La maggior parte degli angeli scelse di seguire Dio. Ancora oggi questi angeli adorano il Signore e gli ubbidiscono aiutando le persone in molte maniere. Ma gli altri angeli fecero una scelta sbagliata. Disprezzarono l'amore di Dio e seguirono Lucifero, il più bello degli angeli e il loro capo. Per la sua arroganza e il suo orgoglio, Lucifero perse la posizione di onore che aveva vicino al trono di Dio. Lucifero precipitò dal cielo per la sua ribellione, perché aveva sfidato Dio dicendo in cuor suo: «Io eleverò il mio trono sopra le stelle di Dio, io sarò come l'Iddio Altissimo». Lucifero, chiamato nella Bibbia diavolo o Satana, desidera l'adorazione che appartiene solo a Dio. Inganna le persone per ottenere quell'adorazione, travestendosi perfino da angelo di luce. Le sue bugie e la sua falsa religione sono causa di sofferenza e distruzione. Così Dio decretò la rovina di Lucifero dicendo: «Tu sprofonderai nell'inferno, nell'abisso». Nel bellissimo giardino abitato da Adamo ed Eva, Satana apparve ad Eva sotto le spoglie di un serpente. Ora, questo serpente era il più astuto fra tutti gli animali che il Signore Dio aveva creati. Il serpente disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino». La donna rispose: «Possiamo mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino, meno che dell'albero nel centro del giardino. Di quello Dio ha detto: voi non mangerete da quell'albero, se lo farete morrete». Poi il serpente disse alla donna: «Non morrete! Dio sa che nel giorno che mangerete quel frutto, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La Bibbia dice che Satana è il padre della menzogna e cercò di ingannare la donna mentendo su Dio. La donna vide che l'albero aveva dei frutti buoni, che era bello da vedere e che poteva renderla saggia. Prese del frutto, lo mangiò e lo diede a suo marito, che era con lei. Anche lui ne mangiò. Immediatamente i loro occhi furono aperti e il loro spirito morì. Videro che erano nudi, così cucirono insieme delle foglie di fico per coprirsi. Poi, quando udirono la voce del Signore che camminava nel giardino nel fresco della sera, Adamo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, rifugiandosi fra gli alberi del giardino. Si erano affidati ai loro ragionamenti, invece che alle parole di Dio. Così morirono spiritualmente e persero la loro comunione con il Signore. Poi il Signore Dio chiamò Adamo dicendo: «Dove sei?» Adamo rispose: «Ho sentito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Così mi sono nascosto». Dio chiese: «Chi ti ha detto che eri nudo? Hai mangiato del frutto dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare?» Adamo rispose: «La donna che mi hai dato, lei mi ha dato il frutto e io l'ho mangiato». Dio disse alla donna: «Cosa hai fatto?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato il frutto». Poi Dio disse al serpente: «Perché hai fatto questo? Sarai maledetto fra tutti gli animali. Striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Io metterò odio fra te e la donna, e la sua discendenza ti schiaccerà la testa». In questa maledizione contro Satana, per la prima volta nella parola di Dio viene detto che un giorno egli avrebbe mandato un salvatore, nato di donna, per sconfiggere il diavolo. Alla donna disse: «Aumenterò grandemente il tuo dolore, partorirai con dolore, e tuo marito dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Perché hai ascoltato tua moglie e hai mangiato il frutto proibito, il suolo sarà maledetto. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Il suolo produrrà spine e rovi, e mangerai il pane col sudore della tua fronte fino a quando tornerai alla terra. Ti ho formato dalla polvere, e polvere ritornerai. Le foglie di fico con le quali Adamo ed Eva si erano cuciti dei vestiti non coprivano la loro nudità. Così Dio fece loro dei vestiti con la pelle di un animale. Dio dovette uccidere un animale per coprirli. Per mezzo di Adamo, il peccato e la morte erano entrati nel mondo. Coprire la disubbidienza degli uomini con la morte di un innocente era il piano di Dio prima ancora che egli creasse il mondo. Egli sapeva che l'umanità avrebbe stoltamente rifiutato la sua guida e avrebbe cercato di essere il Dio della propria vita, fallendo. Dio chiama questo rifiuto peccato. Tuttavia, nell'amore che Dio ha per ciascuno, decise di mandare un Salvatore che sarebbe morto per offrire il perdono per i peccati di tutta l'umanità. Poi Dio cacciò Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden e mise dei cherubini a est del giardino, i quali vibravano una spada fiammeggiante in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Dal momento che Adamo peccò, tutte le persone furono destinate a morire. Tuttavia, nella storia di Dio c'è ancora speranza. Quando Eva, moglie di Adamo, concepì, partorì un maschio e disse: «Ho ricevuto un uomo dal Signore», e lo chiamò Caino. Poi partorì un altro figlio, un maschio, che chiamò Abele, il quale diventò pastore, mentre Caino era un contadino. Al tempo stabilito da Dio, Caino offrì al Signore dei frutti della terra, ma Abele portò un agnello. Il Signore guardò con favore l'offerta di Abele, ma non Caino e la sua offerta. Caino fu irritato, così il Signore gli chiese: «Caino, perché sei frustrato e irritato?» Dio ricordò a Caino che egli richiedeva un animale come sacrificio. Proprio come le foglie di fico non avevano coperto il peccato di Adamo ed Eva, neanche un sacrificio di frutti della terra poteva farlo. Dio disse che il rifiuto di offrire in sacrificio un animale dimostrava la ribellione di Caino, perché egli non lo adorava come prescritto. La Bibbia dice che il sacrificio di Abele dimostrava fede nelle parole di Dio, quello di Caino no. Attraverso la scrittura, Dio rivela che senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Caino rifiutò di ubbidire a Dio e di portare in sacrificio un animale. Diede addirittura la colpa del suo problema ad Abele. E quando furono nei campi, Caino attaccò Abele e lo uccise. Poi il Signore chiese a Caino: «Dov'è tuo fratello?» Caino rispose: «Non lo so, sono io il guardiano di mio fratello?» Dio disse: «Cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Tu sarai maledetto sulla terra che è stata bagnata dal sangue di tuo fratello, sparso dalla tua mano». Caino si allontanò dalla presenza del Signore. La sua ribellione contro Dio fu la causa del primo omicidio e della prima famiglia rovinata. Ma Dio benedisse Adamo ed Eva, e loro ebbero molti altri figli e figlie. Col passare degli anni, i discendenti di Adamo ed Eva riempirono la terra. Ma quando Dio vide che la cattiveria degli uomini ricopriva la terra e che tutti i pensieri del loro cuore erano malvagi, ne fu rattristato. E il Signore disse: «Distruggerò dalla terra l'umanità che ho creato». Dio però guardò con favore Noè. Noè, un uomo giusto, integro per i suoi tempi, camminava con Dio. Così Dio disse a Noè: «La fine dell'umanità si avvicina. Poiché la gente ha riempito la terra di violenza, io distruggerò loro e la terra con loro. Costruisciti un'arca di legno, falla a stanze, ricoprila di pece dentro e fuori. Sarà lunga 165 metri, larga 27 e alta 16. Fa solo una porta. Tu, tua moglie, i tuoi tre figli e le loro mogli entrerete nell'arca. Fa entrare nell'arca un maschio e una femmina di ogni animale per conservarli in vita con te. Ne prenderai due di ogni specie. ma di ogni animale che ho dichiarato santo ne prenderai 7. Mentre costruiva l'arca, Noè diceva alla gente malvagia: coloro che rifiutano di onorare Dio saranno distrutti. La gente prendeva in giro Noè e se la rideva degli avvertimenti di Dio. Ma Noè e la sua famiglia credevano in Dio. Così nel tempo stabilito entrarono nell'arca e il Signore chiuse la porta. Dio fece piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Anche le fonti sotterranee scoppiarono e l'acqua cresceva sulla terra. L'acqua continuava a salire e sollevò l'arca che galleggiò. Continuò a salire coprendo ogni cosa, anche le colline e le montagne. Tutte le creature viventi morirono: uccelli, bestiame, rettili e tutte le persone. Tutto fu distrutto. Tutti annegarono. Le acque ricoprirono la terra per 150 giorni. Ma Dio si prese cura di Noè e di tutte le creature viventi nell'arca. Poi Dio sollevò un vento sulla terra, il quale cominciò a far scemare il livello dell'acqua. Le acque continuavano a ritirarsi sulla terra. Quando l'arca si fermò sul monte Ararat e le piante cominciarono a spuntare di nuovo, Dio parlò a Noè dicendo: esci dall'arca e con te tutte le creature viventi. Tutti uscirono. Noè eresse un altare e offrì un sacrificio al Signore. Dio benedisse Noè e i suoi figli dicendo loro: siate fruttuosi, abbiate molti figli e riempite la terra. Oltre alle piante, ora potrete mangiare anche gli animali. Ma chiunque ucciderà un altro essere umano dovrà pagare con la propria vita, perché l'uomo è creato all'immagine di Dio. Poi Dio disse: ecco, il segno del patto che stabilisco con te e con la tua discendenza dopo di te. Non distruggerò mai più la gente e gli animali con l'acqua. Metterò il mio arco nelle nuvole come segno della mia promessa. Quando avrò raccolto le nuvole sulla terra e vedrete il mio arco e anch'io lo vedrò, mi ricorderò del mio patto. Molte generazioni dopo Noè, quando si parlava ancora un'unica lingua, la popolazione si stabilì in una pianura del Medio Oriente. Poi si dissero: costruiamoci una città e una torre che arrivi fino al cielo. Acquistiamoci fama, così non saremo dispersi sulla faccia della terra. Questo era un diretto rifiuto di obbedire all'ordine di Dio di riempire la terra. Inoltre, la torre che volevano costruire era destinata all'adorazione del sole, della luna e delle stelle. L'umanità aveva scelto di adorare la creazione invece del creatore. Il Signore guardò la città e la torre e disse: ecco, essi sono un popolo solo e siccome parlano una stessa lingua, nulla impedirà loro di portare a termine qualsiasi cosa malvagia decideranno di fare. Scendiamo e confondiamo il loro linguaggio, così che non potranno più comunicare tra loro. E il Signore confuse il loro linguaggio ed essi cessarono di costruire la città. A quella città fu dato il nome di Babele, che significa confusione. Là il Signore moltiplicò le lingue sulla terra, disperdendo la popolazione. 400 anni dopo il diluvio, Dio apparve ad un uomo di nome Abramo, che viveva nel Medio Oriente nella città di Ur. Dio gli disse: lascia il tuo paese e i tuoi parenti e va verso la terra che ti indicherò. Là farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Attraverso di te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Così Abramo partì, seguendo l'ordine del Signore, ed entrò nella terra di Canaan. Il Signore gli apparve di nuovo e disse: darò questa terra ai tuoi discendenti. Guarda verso il cielo, e se ne sei capace, conta le stelle. È impossibile. Così sarà impossibile contare i tuoi discendenti. E questo benché Abramo e sua moglie Sarai non avessero figli. Abramo credette in Dio e Dio gli contò la sua fede come giustizia. Poi Abramo disse: Signore Dio, come faccio a sapere che erediterò questa terra? Dio gli rispose: accadrà così. I tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non è la loro e saranno maltrattati per 400 anni. Una nazione li terrà schiavi, ma io giudicherò quella nazione. E dopo la tua progenie uscirà con una grande ricchezza e alla quarta generazione ritorneranno in questa terra. Sarai, la moglie di Abramo, non aveva ancora figli e stava invecchiando. Così disse ad Abramo: ti supplico, abbi un figlio dalla mia serva egiziana, Agar, e io considererò suo figlio come fosse mio. Abramo acconsentì al piano di Sarai. Benché amasse il Signore, Abramo non credette che Dio gli avrebbe dato un figlio da sua moglie. Così Agar partorì un figlio ad Abramo, Ismaele. 13 anni più tardi, quando Abramo aveva 99 anni, il Signore gli apparve di nuovo e disse: io sono l'Iddio Onnipotente. Cammina alla mia presenza, ti do un nome nuovo, Abrahamo, che vuol dire padre di una moltitudine, e Sarai diventerà Sara, ossia principessa. Benedirò Sara e ti darò un figlio da lei, e lei diventerà la madre di molte nazioni. Abrahamo supplicò Dio: oh, possa Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: per Ismaele ti ho ascoltato. Ecco, benedirò anche lui e moltiplicherò la sua discendenza. Farò di lui una grande nazione. Dio mantenne la sua promessa ad Abramo. Le nazioni arabe discendono da Ismaele. Poi Dio disse: ma con il figlio di Sara e con i suoi discendenti stabilirò il mio patto per sempre. Dopo di ciò, Sara diede alla luce il figlio di Abramo, Isacco. Quando Isacco fu cresciuto, il Signore chiese ad Abramo di dimostrare la sua fede. Gli disse: Abramo. Ed egli rispose: eccomi, Signore. Dio disse: prendi tuo figlio, Isacco, colui che ami, e va nel paese di Moria e offrilo in olocausto sul monte che io ti dirò. Abramo si alzò presto e prese Isacco, suo figlio, come Dio gli aveva detto. Poi, il terzo giorno, Abramo guardò, ed ecco in lontananza il posto stabilito da Dio. Abramo prese la legna per l'olocausto e la fece portare ad Isacco. Prese anche una torcia e un coltello. Insieme si incamminarono sulla collina. Isacco chiese ad Abramo: padre, abbiamo il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo disse: figlio mio, il Signore provvederà un agnello per l'olocausto. Continuarono a camminare finché giunsero al luogo che Dio aveva detto ad Abramo. Lì Abramo costruì un altare e vi sistemò sopra la legna. Poi legò Isacco e lo mise sulla legna sopra l'altare. Abramo prese il coltello e stese la mano per uccidere suo figlio. Proprio in quel momento l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo dicendo: Abramo, Abramo! Egli rispose: sono qui, Signore. E il Signore disse: non alzare la mano su Isacco, perché ora so che mi temi, perché non mi hai rifiutato il tuo unico figlio. Abramo alzò il capo e vide dietro di lui un montone impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo prese il montone e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. La Bibbia dice che Abramo sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa, anche se avesse dovuto risuscitare Isacco. Per la sua fede, Dio disse ad Abramo: ti benedirò, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Attraverso la tua progenie, tutte le nazioni della terra saranno benedette, perché hai obbedito alla mia voce. Abramo gioì perché comprese che il Salvatore, promesso tanto tempo prima nell'Eden, sarebbe venuto dalla sua discendenza. La prova a cui Dio sottopose Abramo illustra come un giorno Dio, il Padre Celeste, avrebbe offerto il suo unico amato figliuolo come sacrificio per il mondo intero. Dopo un po' di tempo Isacco si sposò e divenne padre di due gemelli, Giacobbe ed Esaù. Più tardi Dio diede a Giacobbe il nome di Israele e lo scelse per portare avanti la promessa. Giacobbe ebbe 12 figli. Uno di loro, Giuseppe, fu venduto schiavo dai suoi stessi fratelli. Ma attraverso la cura divina del Signore, egli divenne governatore al fianco del re d'Egitto, il grande Faraone. Giuseppe era un uomo pio e perdonò i suoi fratelli ed invitò tutti i suoi parenti a trasferirsi in Egitto, salvandoli da una terribile carestia. Così i 70 discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, conosciuti come i figli di Israele, andarono a vivere presso quella nazione che un giorno li avrebbe resi schiavi, proprio come Dio aveva predetto ad Abramo. I figli di Israele furono prolifici e la terra di Egitto ne fu ripiena. Ma un nuovo faraone, che non ricordava Giuseppe, cominciò a preoccuparsi. Disse agli egiziani: «Ecco i figli di Israele, questi ebrei, sono più numerosi di noi. Dobbiamo essere prudenti. Se li lasciamo moltiplicare e scoppiasse una guerra, potrebbero unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi». Così gli egiziani ridussero gli ebrei in schiavitù. Crudeli sorveglianti resero amara la vita ai figli di Israele, con un lavoro incredibilmente duro. Ma più venivano maltrattati, più crescevano in numero. Il faraone convocò le levatrici ebree e disse loro: «Quando aiuterete una donna ebrea al momento del parto, lasciate vivere le femmine, ma uccidete tutti i maschi». Una madre ebrea nascose il suo neonato per 3 mesi, ma quando non poté più farlo, prese il suo bambino e lo mise in un cesto cosparso di pece che sistemò nel canneto vicino alla sponda del fiume. La figlia del faraone scese a bagnarsi nel fiume, vide il cesto tra le canne. Lo fece prendere e quando vide il piccolo piangente ne ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei figli degli ebrei». Prese il bambino e lo allevò come figlio suo. Lo chiamò Mosè, che vuol dire salvato dalle acque. Così Mosè fu destinato ad ereditare il regno egiziano con tutti i suoi tesori. Mosè crebbe e andò tra il suo popolo, gli ebrei, ancora schiavi. Osservò la loro sofferenza, vide un egiziano battere un ebreo schiavo. Pensando di non essere visto, uccise l'egiziano e ne nascose il corpo nella sabbia. Ma il faraone lo seppe e cercò Mosè per ucciderlo. Mosè fuggì e visse nella terra di Madian. Dopo 40 anni quel faraone morì. I figli di Israele gemevano sotto la schiavitù e i loro gemiti arrivarono a Dio. Così Dio si accinse ad onorare il suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Mosè era diventato un pastore. Mentre pascolava la sua gregge nel deserto, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in un cespuglio. Il cespuglio bruciava ma non si consumava. Mosè disse: «Devo andare a vedere quel fenomeno e scoprire perché il cespuglio non si consuma». Mentre si avvicinava, Dio lo chiamò dal cespuglio dicendo: «Mosè, Mosè!» Mosè rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non ti avvicinare, togliti i sandali, perché stai su un suolo sacro. Io sono il Dio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe». Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E Dio disse: «Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho sentito il loro grido, conosco il loro dolore. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per portarlo in una buona terra dove scorre il latte e il miele. Mosè, ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, fuori dalla terra d'Egitto». E Mosè disse a Dio: «Chi sono io da andare dal faraone e da far uscire il tuo popolo dall'Egitto? Quando dirò ai figli di Israele: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato, e mi diranno: qual è il suo nome? Cosa risponderò loro?» Poi Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele: Io sono mi ha mandato a voi. Mosè disse al Signore: Oh mio Signore, io non sono eloquente, non so parlare, le mie parole si ingarbugliano. Ma il Signore rispose: Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Non sono stato forse io, il Signore? Adesso va. Tuo fratello Aronne è un oratore, parlerai attraverso di lui. Io sarò con la tua bocca e con la sua, e ti dirò quello che dovrai dire e fare. Quando tornerai in Egitto farai miracoli davanti al Faraone. Ma io indurirò il suo cuore, ed egli non lascerà andare il mio popolo. Dirai al Faraone: Il Signore ha detto, Israele è il mio figliolo, il mio primogenito. Lascia andare mio figlio perché mi serva. Se ti rifiuti di lasciarlo andare, ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. Mosè e Aronne andarono dal Faraone e riferirono il messaggio. Il Signore Dio di Israele dice, lascia andare il mio popolo. Ma il Faraone ribadì, chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Non conosco il Signore e non lascerò andare Israele. Mosè tornò dal Signore e chiese, Signore, perché mi hai mandato? Sono andato dal Faraone a parlargli in nome tuo, ma tu non hai liberato il tuo popolo. Dio rispose, io sono il Signore, sono apparso ad Abramo, Isacco e Giacobbe come il Dio onnipotente. Dio spiegò a Mosè che in Egitto egli si sarebbe rivelato come il Salvatore e avrebbe provato agli egiziani che tutte le persone dovevano adorare lui come l'unico vero Dio e non la sua creazione. Dio disse ancora a Mosè, va davanti al Faraone, prendi il tuo bastone e alza la mano sulle acque d'Egitto. Mosè fece come Dio aveva comandato e percosse il fiume. E l'acqua del fiume si trasformò in sangue. I pesci morirono, il fiume si inquinò e gli egiziani non poterono più bere l'acqua in tutto il paese. Il Signore parlò di nuovo a Mosè. Vada al Faraone e digli, il Signore dice, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se ti rifiuti di lasciarlo andare, io colpirò tutto il tuo paese con le rane. Ma il Faraone si rifiutò. Così le rane vennero e coprirono la terra d'Egitto. Andarono nelle case della gente, nei loro letti, nei loro forni e nelle loro madie. Poi il Faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse, andate, supplicate il Signore di far sparire le rane e io lascerò andare il popolo. Ma finita l'invasione delle rane, il Faraone indurì il suo cuore, proprio come il Signore aveva detto. Così nuove piaghe si abbatterono sulla terra d'Egitto. Ogni volta il Faraone supplicava che la piaga cessasse, ma quando tutto ritornava alla normalità, egli si rifiutava di mantenere la promessa di liberare il popolo di Israele. Dio allora trasformò la polvere in parassiti, che assalirono uomini e animali. I maghi d'Egitto dissero al Faraone, questo è opera di Dio. Poi egli mandò sciami di mosche che assalirono il Faraone e i suoi servi, ed ancora una piaga che portò la morte in tutto il bestiame, tranne che in quello dei figli di Israele. Mosè tornò davanti al Faraone e gettò della cenere verso il cielo, che causò delle ulcere agli egiziani e al loro bestiame. Dio avvisò tutti che sarebbe arrivata una tempesta di grandine sull'Egitto. Tutti quelli che credettero alla parola del Signore misero al riparo il bestiame e i servitori, ma quanti non vi credettero lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. La grandine mista a fuoco venne giù, rovinando ogni pianta, spezzando ogni albero e uccidendo i servi e gli animali che non erano stati messi al riparo. Ma nella terra di Goshen, dove vivevano i figli di Israele, la grandine non cadde. Poi il Signore mandò delle locuste su tutto il paese d'Egitto. Esse coprirono ogni cosa fino ad oscurare la terra e mangiarono ogni pianta che la grandine non aveva distrutto. Non rimase traccia di vegetazione in tutta la terra d'Egitto. Dio allora fece scendere delle tenebre fittissime che coprirono il paese per 3 giorni. La gente non poteva vedere e non usciva dalle proprie case, ma nelle case dei figli di Israele c'era luce. Ma ancora una volta il Faraone non lasciò andare il popolo e minacciò Mosè dicendogli: «Esci dalla mia presenza,
1: Il giorno che rivedrai la mia faccia, morrai. Mosè rispose: hai parlato correttamente. Non vedrò mai più la tua faccia. Poi il Signore disse a Mosè: farò venire un'ultima piaga sul faraone e sul paese. Dopo egli stesso scaccerà il mio popolo dall'Egitto. Questa piaga recherà morte ai primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone assiso sul suo trono al primogenito della serva dietro la macina. Un grido attraverserà l'Egitto, così forte non lo si udì prima e non lo si udrà mai più. Mosè, chiedi alla congregazione di Israele di fare quanto io sto per dirti. Scegliete un agnello, uno per famiglia. L'agnello sarà maschio di un anno, senza difetto. Dopo 4 giorni l'assemblea di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderete un ramoscello di issopo e lo intingerete nel sangue dell'agnello e ne aspergerete l'architrave e gli stipiti della porta. Nessuno uscirà dalla porta di casa fino al mattino. Mangerete l'agnello quella notte, arrostito al fuoco, ma non ne romperete neanche un osso. Lo mangerete con pane azzimo, perché è la Pasqua del Signore. Io passerò sulla terra d'Egitto e ucciderò i primogeniti del paese, sia degli uomini sia delle bestie. Farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sarà un segnale di salvezza per coloro che sono in casa. Perché quando vedrò il sangue, non permetterò al distruttore di entrare in quella casa e colpire. Egli passerà oltre. Ogni anno celebrerete in ricordo di questo evento il pasto dei pani azzimi e lo chiamerete la Pasqua del Signore. I figli di Israele fecero come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè e da Aaron. A mezzanotte il Signore uccise tutti i primogeniti della terra d'Egitto, dal figlio del faraone sul suo trono al figlio del prigioniero nel segrete, perfino i primogeniti del bestiame. Il faraone, i suoi servitori e tutti gli egiziani si svegliarono nella notte e ci fu un gran lamento in Egitto, perché non c'era casa senza un morto. Ma quelli che abitavano le case, i cui stipiti erano ricoperti di sangue, si salvarono. Di notte il faraone chiamò Mosè e Aaron e disse: svegliate tutti quanti! Voi e i figli di Israele dovete andarvene! Andate a servire il vostro Dio come nel vostro cuore! Gli egiziani misero fretta agli ebrei. Ora li volevano fuori dal paese il più presto possibile. Gridavano impauriti: se non ve ne andate, morremo tutti! Per spingerli a partire, regalarono loro oro e gioielli. Così i figli di Israele, ormai milioni di persone, uscirono dall'Egitto, portando con loro greggi e armenti. Accadeva proprio quello che Dio aveva detto ad Abramo. La sua progenie, dopo aver patito la schiavitù per 4 generazioni, finalmente era libera. Così questo grande popolo, che Dio chiamò il suo primogenito, lasciò la terra d'Egitto e si accampò al limitare del deserto.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti all'appuntamento con Controluce. Di nuovo Mario Pieri e Nino Ciniello, adesso in vostra compagnia. Ecco, è un argomento che non è stato trattato molto nei nostri spazi, quello di oggi. Voi cosa ne pensate se vi venisse imposto di essere cremati, ovviamente una volta passati all'altro mondo, oppure se vi imponessero di far cremare i resti dei vostri cari? Ecco, qualche amministrazione comunale l'ha fatto e questo obbligo ha suscitato ovviamente a suo tempo, comprensibilmente, molti dissensi da parte dei parenti. Fra i vari motivi di questo vasto dissenso ce n'erano anche alcuni di natura religiosa. Ecco, cosa si può dire a riguardo? Visti i tanti e gravi problemi che ogni giorno affliggono noi vivi, ecco, vale veramente la pena di disturbarsi per pensare ai morti? Ecco, queste alcune domande che giriamo subito a Nino Ciniello e sentiamo qual è in proposito il suo pensiero. Noi, voi e Dio, ci risentiamo poi al termine delle sue considerazioni. Intanto buon ascolto.
3: Rieccomi di nuovo a voi, carissime amiche ed amici, spero tanti, di Controluce. Ora, la mia prima reazione non è tanto la questione della cremazione di per sé, quanto piuttosto l'imposizione, cioè di incenerire ciò che resta dei corpi sepolti di anni prima. La domanda che viene da porsi è questa: le autorità comunali, e in un prossimo futuro potrebbero essere le autorità statali, hanno il diritto di disporre dei resti di un corpo umano imponendo che siano ridotti in cenere? Ciascuno di noi non ha forse il diritto-dovere esclusivo del proprio corpo? Questo diritto-dovere si perde al momento della propria morte? E se lo abbiamo, come credo che sia, non spetta forse a ciascuno di noi decidere sul destino delle nostre spoglie mortali? O qualora una persona non abbia lasciato nessuna direttiva al riguardo, un'ordinanza comunale oppure una legge dello Stato ha forse più valore della volontà della moglie o del marito o dei genitori della persona deceduta? Quindi una notizia del genere non si può ridurre al solo aspetto logistico pratico della collocazione delle salme, ma riguarda, a mio avviso, il principio più generale del rispetto della persona, del quale credo sia importante tener conto. Ora, per quanto riguarda la cremazione di per sé dei cadaveri, va detto che la questione non è nuova, anzi, si tratta di una pratica antichissima, attestata già nella preistoria. Infatti la grandezza della pira dove veniva posta la salma da bruciare e la sfarzosità del rito erano commisurate alla dignità sociale del defunto. Per quanto riguarda le comunità cristiane, fin dalle loro origini, ovunque si erano diffuse, hanno adottato normalmente, generalmente, l'uso ebraico della inumazione e l'hanno conservata anche lì dove la cremazione era in uso presso le classi più elevate. Comunque la preferenza cristiana è per il seppellimento delle salme, preferenza che è stata motivata più per il suo significato simbolico, direi, cioè affidare la salma alla terra è un richiamo alla morte come a un sonno in attesa del risveglio della resurrezione. Da qui, ecco, abbiamo il nome cristiano di cimitero, che viene dal termine greco dormitorio, significativo per le salme inumate, ma non per quelle ovviamente cremate. Ecco. È un rifarsi alle citazioni bibliche della sepoltura come segno del limite umano. Cito il famoso testo di Genesi: finché tu ritorni nella terra da dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Ma c'è anche un altro testo in Daniele 12, dove viene detto che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Anche Gesù, per esempio, ha parlato della morte come di un sonno. Davanti alla tomba di Lazzaro disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo. E l'apostolo Paolo paragonò il passaggio dalla morte alla resurrezione dei credenti come al seme sepolto nella terra che poi germoglia. Allora, questi richiami biblici, diciamo, sono meglio simboleggiati nella sepoltura.

Su un piano più storico, ecco, va detto che la cremazione dei cadaveri riprese in Europa solo dopo la metà del XIX secolo, con una impostazione comunque diversa da quella antica e da quella attualmente in uso ancora nei paesi orientali. Non venne proposta come un rito funebre alternativo, ma più con una motivazione, direi, più di ordine sanitario. La sua diffusione, cioè dalla cremazione, è stata promossa in particolare dalla massoneria e da associazioni che avevano una fisionomia fortemente atea. Così la cremazione veniva divulgata anche come simbolo della distruzione totale della persona defunta. In questo modo si voleva affermare la negazione di ogni credenza nella vita eterna. La Chiesa Cattolica, con un decreto del Sant'Uffizio del 1886, la condannò come, cito testualmente, detestabile abuso. Invece poi nel tempo il codice di diritto canonico del 1983, pur raccomandando il seppellimento, dice non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. A favore della cremazione quindi si adducono di solito motivi di ordine igienico o di ordine psicologico, per esempio il timore di svegliarsi nella bara in seguito di una morte apparente, e anche motivi di ordine logistico. Siamo in troppi, dicono le autorità, non solo da vivi ma anche da morti, le spoglie umane sono incombranti, meglio ridurle subito in una manciata di cenere. Ecco. Alla cremazione si muovono anche obiezioni, più che altro di carattere giudiziario. Per esempio, con essa è impossibile seguire, quando è necessario, indagini medico-legali. Un corpo cremato non ha più la possibilità di essere sottoposto a queste indagini, ovviamente. Comunque, in definitiva, da un punto di vista biblico non esiste, a mio avviso, un comandamento chiaro e contrario alla cremazione. Credo che essa in qualche modo invece mette in moto la nostra sensibilità, mette in moto, non so, il nostro immaginario, soprattutto la nostra fede. In effetti essa rimanda ad un tema che si cerca sempre di rimandare o di escludere dai dialoghi o dai pensieri delle persone, che è quello della morte. Ci si affanna sul tipo di funerale, non so, si discute sulla cerimonia, seppellimento nei loculi o in terra. Ecco, su tutte queste cose corollarie relative, ma difficilmente ci si chiede cosa c'è dopo, qual è la realtà che aspetta la vita di ciascuno di noi. Ecco, nel Vangelo di Giovanni c'è un episodio che in qualche modo rivela questi problemi secondari, ecco, di cui ho fatto cenno in modo rapido. E la morte di Lazzaro, un amico di Gesù, le sue due sorelle, Maria e Marta, erano preoccupate, per esempio, dell'assenza di Gesù, erano preoccupate dell'apertura eventuale della tomba, perché la salma del loro fratello era lì già da 4 giorni. Ma è importante notare, ecco, che nel suo colloquio con Gesù, Gesù spostò il centro della conversazione dalla morte di Lazzaro alla fede di Maria. E alla fine del suo dialogo Gesù chiese a Maria: credi tu questo? Cioè la realtà della, si riferiva alla realtà della resurrezione. La morte quindi mette in movimento e in crisi anche pensieri, affetti e sentimenti, ma sottopone anche la fede ad una severa verifica. Credo che solo una fede superficiale o nominale rimane indifferente o può rimanere tale davanti alla morte. La Bibbia afferma che la resurrezione dei corpi è certa. Essa avverrà sia che i corpi siano inumati, sia che siano cremati. Non c'è nessuna differenza. Coloro che, cito il testo di Daniele, coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Però Daniele ci dice che non tutti si risveglieranno verso la stessa destinazione. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per un'eterna infamia. L'analogia del seme che usò l'Apostolo Paolo per indicare il passaggio dalla morte alla resurrezione del corpo ci dice che in qualunque condizione si trovi il corpo, nella tomba come in un'urna ceneraria, esso verrà comunque preso da Dio e trasformato in un corpo risorto. Niente, nessun tipo di morte potrà impedire questo fatto.

Grazie, Nino Ciniello. Ecco, concludendo, potremmo dire che i cittadini, tutti i cittadini di qualsiasi paese, ecco, oltre ad esigere il giusto diritto di disporre della salma, farebbero anche bene, il prima possibile, a pensare a ciò che li attende dopo la morte. Come dico sempre, vale la pena di pensarci adesso, finché siamo in tempo. Ecco, siamo in chiusura del nostro spazio, della nostra rubrica Controluce. Non mi resta che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per aver seguito Controluce anche quest'oggi e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Oggi vogliamo considerare alcuni consigli per chi deve andare all'ospedale. Dovete andare all'ospedale, o forse già ci siete e di lì ci state ascoltando? Ebbene, questo programma è per voi, ma è anche per coloro che prima o poi ci si troveranno, perché ci si può andare a qualsiasi tempo, prima che ce ne rendiamo conto, una disgrazia, qualche malfunzione.

avvenimento pauroso o gioioso secondo cosa farete come credente. Ma forse, benché vi chiamate cristiano e credete nel Signore, non siete ancora stato rigenerato da Lui e non avete ancora la bella speranza della salvezza, nel senso biblico della parola, e così vogliamo parlare a voi. Se non siete credente come insegna la Bibbia, dovreste diventarlo, perché l'ospedale è un posto che potrebbe spaventarvi. Tutto intorno c'è morte e malattia, tutto intorno ci sono cose che non vi piaceranno a lungo. Anche se ce la farete questa volta e avete innanzi a voi giorni, settimane, forse anni, ma non molti. Un giorno sarete all'ospedale per l'ultimo viaggio e sarà lì che i parenti, amici e vicini verranno a darvi l'ultimo saluto e poi se ne andranno tristemente in lacrime piangenti ed il vostro corpo poi pure sarà portato via di là. Questo non è un prospetto molto piacevole per voi se non conoscete Cristo come vostro Redentore, non avete in voi l'assoluta certezza di salvezza, ma voi potete arrivare al punto di poter affrontare l'ospedale, di poter affrontare quest'ultimo viaggio, potete affrontare l'eternità senza paura e senza dispiaceri. Certo, ci sarà dolore nel lasciare quelli che amate, ma non sarà lo stesso tipo di dolore, sarà un dolore moderato dalla speranza, dalla certezza e la gioia di andare con Dio per tutta l'eternità. Ma direte, come posso ottenere questo? Come posso farlo? Potrei morire questa volta? Devo subire un'operazione critica? Non so se ne uscirò. Ebbene, ascoltate ciò che insegna la Bibbia. Dice che tutti abbiamo peccato verso Dio, dice che tutti noi meritiamo la punizione di Dio all'inferno per sempre, dice che Dio assolutamente eseguirà questa punizione. Non ce la caveremo senza essere puniti dai nostri peccati. Dio è un Dio giusto che punisce e che compie esattamente la punizione per ogni infrazione della sua legge. Ma qual è la sua legge? Sono i 10 comandamenti. Voi avete mentito, voi avete rubato, anche se soltanto avete rubato del tempo al vostro datore di lavoro, anche se furono i biscotti che da bambini avete rubato. Voi avete commesso adulterio, anche se non di fatto lo avete commesso di pensiero. Avete mancato i suoi comandamenti, voi avete offeso la maestà divina. Quel peccato non era solo un peccato contro la società, certo può aver avuto anche i suoi effetti sociali, ma quel peccato fu prima di tutto e soprattutto uno schiaffo sul viso di Dio, che è santo e che dice: non fate queste cose. E voi avete proseguito nella vostra strada facendo lo stesso, avete seguito la vostra strada come se Lui non fosse Dio e non aveste dovuto seguire i suoi comandamenti ed affrontarlo. Ed ora siete al punto in cui dovrete affrontarlo, e forse molto molto presto. Ebbene, cosa si può fare? Come potete andare di fronte al Dio vivente che avete offeso, che è santo e che non sopporta la presenza del peccato, che è giusto e deve giudicare e punire il peccato? Come potrete aver pace? Come potrete finalmente conoscere quel Dio ed ottenere il suo perdono? Ebbene, non facendo opere buone o cercando di incominciare una nuova vita o recitando preghiere, non chiedendo semplicemente a Dio di perdonarvi. Non è così. Egli deve trattare con il peccato. Ma direte voi, quello è l'inferno. Sì, è così, noi tutti dovremmo andare all'inferno, ma siccome noi non potevamo far nulla con il peccato, egli fece ciò che noi non potevamo fare, egli fece ciò che i colpevoli peccatori non potevano fare. Riconoscendo che noi non potevamo nulla, egli divenne uomo in Cristo Gesù ed egli camminò qui sulla terra come ognuno di noi, visse fra noi, l'unico uomo perfetto, l'unico uomo che mai peccò. Egli condusse una vita perfetta in questo mondo e quindi subì la morte di peccatore, e in quella morte soffrì dolore ed agonia non solo dai chiodi

guardi dalle ferite e dalle spine, ma soffrì dentro di sé profondamente perché divenne peccato. Benché egli non avesse mai peccato, divenne il peccatore. Benché egli non fosse un peccatore, egli divenne il nostro sostituto, ci sostituì alla croce e su di sé prese tutte le pene che noi dovevamo prendere. Quando morì, non morì per se stesso, ma morì per il suo popolo, morì per tutti quelli che avrebbero riposto la loro fiducia in lui, credendo che in lui tutti i loro peccati sarebbero stati condonati. Egli prese la loro punizione, l'ira che doveva cadere su di loro, prese l'inferno là su quella croce. E questo è il modo per cui la gente può essere perdonata, perché Dio diede il corpo mortale che era nostro a un altro, perché un altro prese su di sé l'ira che Dio aveva diretto contro di noi. Chissà se avete mai sentito questo messaggio, creduto in quel Redentore. Se non lo avete fatto, dovete andare a Lui oggi stesso, riconoscere e confessare il fatto che siete un peccatore, che non meritate la vita eterna, ma che volete ricevere il dono della vita eterna. Non dovete aver paura della morte, dovete avere la possibilità di affrontare Dio e sentirlo dire mio figliuolo, invece di sentirlo dire maledetto va all'inferno. Volete sentirlo dire vieni, ho preparato un posto per te in paradiso, e non volete sentirlo dire allontanati da me, vai nell'eterna punizione. E la differenza è in Gesù Cristo. Se dipendete da quello che Gesù ha fatto, se credete che è morto sulla croce per i vostri peccati, se metterete la vostra fiducia in Lui come vostro Redentore, al momento che lo farete, i vostri peccati saranno perdonati e annullati immediatamente. E sapete, il momento in cui credete, Dio vi farà suoi figlioli. Ora, alcuni di voi che sono di fronte alla morte o alla possibilità della morte hanno ora proprio bisogno di questo messaggio. Altri di voi che riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e avete riposto in Lui tutta la vostra fiducia mentre ascoltate questa trasmissione, voi vorrete sapere che cosa fare all'ospedale e come comportarvi. Ebbene, nelle prossime trasmissioni vi parleremo su questo soggetto. Saremo con quelli di voi che sono all'ospedale, con quelli di voi che lo saranno o che dovranno affrontarlo e si preoccupano di ciò che sarà domani. Siate quindi certi di ascoltarci nelle due prossime trasmissioni, in cui vi parleremo di cosa la parola di Dio dice su questo soggetto. Oggi stesso, se non avete mai riconosciuto Cristo come vostro Redentore e sapete di essere nel peccato, implorate Dio che ve ne rendiate conto. Chiedetegli di perdonarvi nel nome di Cristo. Credete nel Signor Gesù Cristo e sarete perdonati. Oh Signore, aiuta questi cari ascoltatori a fare questo ora. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Thank you.

Il nostro amico Stefano è sempre con noi e l'argomento che tratterà per voi oggi è il seguente. Sono responsabile per il mio fratello? Come sempre, lasceremo lui la parola dopo l'ascolto di questa canzone.

0: Una delle domande più antiche è la domanda fatta a Dio da Caino, il primo omicida, 6.000 anni fa. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Ma è una domanda che l'uomo si è fatto attraverso i secoli, per scusarsi e lavarsi le mani delle sue responsabilità verso il suo prossimo. È la domanda che l'uomo si fa oggi. La domanda è fatta da un omicida le cui mani erano rosse di sangue. Dio aveva chiesto a Caino: dov'è tuo fratello? E Caino, che aveva appena ucciso Abele, risponde prima con una menzogna: non lo so. Poi aggiunge: sono io forse il guardiano di mio fratello? Ma Dio sa la verità. È inutile cercare di nascondergliela. La risposta di Caino sottolineava il suo atteggiamento ostile verso Dio e verso il fratello che Dio gli aveva dato. Ma non rassomiglia Caino all'uomo del nostro secolo? In primo l'uomo moderno è colpevole, si chiama civile, ma depravazione, criminalità, corruzione sono in aumento. Come il volto di Caino, il volto dell'uomo moderno è abbattuto, è incapace di migliorarsi moralmente coi suoi propri sforzi. In secondo luogo, mente riguardo alla sua malvagità. E in terzo luogo avanza argomenti etici e sociologici per evadere la sua responsabilità verso suo fratello. I termini peccato e ravvedimento non sono di moda ai nostri giorni. È più educato parlare di caratteristiche antisociali e di esprimere la speranza che in un ambiente migliore queste caratteristiche spariranno. Teologi di impronta modernistica preferiscono parlare sfacciatamente come Caino, piuttosto che ammettere, come dovrebbero, la loro colpa. La relazione fra Caino e Abele era molto intima, erano fratelli. È necessario definire le reciproche responsabilità di questa intima relazione? L'uomo ha ideato un complicato sistema legale per regolare e limitare il nostro obbligo verso il nostro prossimo. Ma ogni codice di questo genere è violato ogni giorno. La teoria è una cosa, la pratica un'altra. Amiamo il nostro prossimo? In tal caso non è necessario chiedere se siamo il suo guardiano. Se no, non lo tratteremo meglio discutendo il problema. Il fatto è che l'uomo inconvertito, che non conosce Dio, è egoista, pensa solo a se stesso e non al suo prossimo e finisce per odiare suo fratello. Nel racconto dell'omicidio di Caino, nel quarto capitolo della Genesi, leggiamo che Dio dice a Caino: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Questo ci ricorda come la gelosia e l'odio verso Cristo dell'uomo caduto raggiunsero il loro culmine al Calvario. Dio attira la nostra attenzione al sangue. Così e così solo risponde alla domanda sfrontata di Caino. Con che eloquenza sublime parla il sangue di Cristo, Dio che odia il peccato, ma ama il peccatore. A lui stesso pagato il prezzo di riscatto per redimere il peccatore e riportarlo a sé. Non con cose corruttibili, scrive l'Apostolo Pietro, con argento o con oro siete stati riscattati, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza difetto né macchia. La meraviglia del Vangelo è proprio questa. Il sangue di Gesù che fu versato dall'uomo alla croce in un atto di incredibile malvagità è la base del perdono offerto da Dio al peccatore che si ravvede. È forse una situazione che il nostro intelletto afferra con difficoltà, ma è un raggio di luce benedetta per il cuore del credente. Quando Dio parla a Caino del sangue di suo fratello che ha versato in odio, senza dubbio esprime la sua indignazione per tutte le crudeltà che attraverso i secoli l'uomo infligge al suo prossimo, e in modo particolare al sangue dei martiri versato senza pietà anche nel nostro secolo. Ma si riferisce pure al sangue versato così copiosamente nelle guerre, nei massacri, nei genocidi, tutte le manifestazioni di odio dell'uomo contro suo fratello. Caino è indurito, non si pente al divino appello, si allontana dal cospetto di Dio e costruisce il suo egoistico mondo, lasciando insoluto il problema della sua responsabilità verso suo fratello. Il mondo di Caino si sviluppò rapidamente. Edificò una città a cui diede il nome di suo figlio. Agricoltura, arte e industria fiorirono, come leggiamo alla fine del capitolo quarto della Genesi. Ma non avendo risolto il problema della responsabilità verso il fratello, quel mondo divenne presto corrotto e pieno di violenza. Il peccato di Caino si moltiplicava ovunque e Dio distrusse quel mondo col diluvio universale. Il nostro mondo moderno si assomiglia al mondo antidiluviano. Notiamo la stessa sfrontata indifferenza nei confronti dei diritti di Dio e vediamo pure lo stesso atteggiamento di crudele indifferenza nei confronti del nostro fratello. Ci sono, grazie a Dio, eccezioni. Forse mai come oggi si riscontra in tutto il mondo un risveglio spirituale nel cuore di un numero sempre crescente di persone. Ma il mondo, come sistema creato dall'uomo, in indipendenza da Dio, continua come sempre, non migliorerà e sarà a suo tempo distrutto e sostituito da una nuova terra in cui regnerà la giustizia, come scrive Pietro nella sua seconda epistola. Il Signore Gesù si è dimostrato il vero e amorevole guardiano dell'uomo. Con la sua vita e la sua morte ha risposto in infinito amore divino alla domanda di Caino, a dispetto dell'odio micidiale del mondo che era venuto a salvare. Caro ascoltatore, ti accontenti di restare nel mondo di Caino che Dio sta per giudicare? O desideri lasciarlo moralmente, prendendo la via che Dio ci indica di riconciliazione a lui e di infinita benedizione? È possibile adempiere il nostro dovere nella famiglia, al lavoro, in tutte le legittime attività della nostra vita quaggiù, e al tempo stesso sottoponendoci all'autorità di Dio, della sua parola, della sua Chiesa, riconoscendo per fede Gesù come nostro Salvatore e Signore, e vivendo in separazione morale, se non fisica, dal mondo corrotto e violento che ci circonda. Ai credenti del primo secolo l'Apostolo Paolo scrisse: «Perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli». Caro amico in ascolto, a quale mondo appartieni? A quello di Caino, che sta per essere giudicato e sostituito, o a quello eterno di cui parla l'Apostolo Paolo? Il tuo destino, come il mio, è eterno. C'è un solo mezzo per essere sicuri di un destino eterno di divina benedizione. Dio richiede da noi la confessione dei nostri peccati, in sincero ravvedimento. Ci invita a porre la nostra fede nel suo figliolo per la salvezza delle nostre anime, riconoscendolo come nostro Salvatore e Signore. Allora, noi pure, perdonati e trasformati, potremo rendere testimonianza alla grazia di Dio in un mondo di violenza e di corruzione, il mondo di Caino. E potremo dire con Paolo: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella cerchia dei credenti, già pregusteremo le celesti benedizioni che Dio promette ai suoi, a quelli che gli appartengono in Cristo, la cui cittadinanza è nei cieli. Il Dio ti benedica.
1: Amici, quello che avete ascoltato vi ha interessato? Avete qualche domanda da fare? Ti senti solo e desideri aiuto? Ebbene, scrivici, ti risponderemo senz'altro con la massima riservatezza. Oppure rivolgiti presso gli amici che hanno mandato in onda questa trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Benvenuti a questo nostro appuntamento, personalmente spero anche per voi, ogni volta non solo occasione di gioia per stare assieme, ma è anche momento di riconoscenza a colui che ci ha condotto nella conoscenza della sua parola, a colui che ci ha raggiunti per mezzo della sua grazia e ha conquistato i nostri cuori. Spesso capita che quando si parla di amore, qualcuno ritiene che nella scrittura e in alcuni testi biblici lo zelo possa essere un sinonimo dell'amore. Per cui giunge spesso questa domanda: ma lo zelo è amore? Lo zelo è una forma di amore? Di preciso, che cos'è lo zelo? Un po' di tempo fa mi sono dilettato a chiedere a quelli che sono i miei contatti cosa ritenessero che fosse lo zelo, ponendo la domanda: ma lo zelo, secondo te, è una forma dell'amore? E vi dico che le risposte sono state abbastanza variegate e anche numerose. Ma prima di dirvi che cos'è lo zelo, ne riflettiamo assieme, perché poi in conclusione, partendo da una definizione che ho attinto e che vi proporrò in questo seminario, vi darò la mia proposta di definizione dello zelo. Come tutte le proposte, tanto la potete ritenere, accogliere e fare vostra, tanto la potete lasciare, rimane la mia di definizione. Ma la speranza è che questo riflettere vi aiuti ad elaborare una vostra definizione dello zelo, e non solo una definizione, ma prendere coscienza di quello che è lo zelo. Perché per un popolo, e quando dico popolo mi riferisco alla comunità dei credenti, quindi avendo avuto un'esperienza spirituale, lo zelo dovrebbe essere qualcosa di presente. Allora io vi chiedo: c'è zelo nella tua vita? E quando dico zelo è sempre quello con la L, ma è quello con la R. Non voglio lontanamente offendere nessuno, anche se riconosciamo davanti a Dio di essere tutti degli zero. Per grazia del Signore, qualcuno che è stato Cristo Gesù ci ha reso molto più di uno zero da quando è venuto ad abitare e a dimorare nella nostra vita. Spesso nei media si sente parlare di zelo come di fanatismo, quando si fa riferimento a delle frange religiose, quando si fa riferimento a dei movimenti cosiddetti fondamentalisti, lo zelo diventa un sinonimo di fanatismo. Allora, cosa voglio riflettere insieme a voi? Voglio riflettere su questi cinque interrogativi. Il primo ve l'ho già proposto: che cos'è lo zelo? Il secondo: cosa produce lo zelo? Terzo: come si riconosce lo zelo? Quarta domanda: quanti tipi di zelo ci sono? E per concludere, noi quale zelo vogliamo che sia presente nella nostra vita? Gli appuntamenti di Studiando la Parola fanno appunto parte di questo ciclo, perché hanno a che fare con la parola intesa come la scrittura. Per cui desidero iniziare insieme a voi questa riflessione partendo da alcuni testi biblici, che sono i testi più noti quando si parla dello zelo. Il primo su tutto è quello che è nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 2, al verso 17. Spero che possiate seguire questa riflessione con la vostra Bibbia tra le mani, quindi partiamo dal Nuovo Testamento, al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, dove è raccontato l'episodio in cui Gesù, entrando nel Tempio di Gerusalemme, lo trova pieno di mercanti, di cambiavalute, e il suo animo si inacerbisce, non tollera quelle cose, e che cosa fa? Comincia a rivoltare i tavoli di questi mercanti, e alla sua azione i discepoli che sono con lui. Al verso 17 il testo ci dice: così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Cosa ricordano i discepoli? Ricordano il testo di un salmo in cui è Davide a scrivere, a dichiarare lo zelo, l'ardore che aveva per il tempio del Signore, e vedono incarnarsi, replicarsi questo zelo nel Signore Gesù, quando nel tempio non tollera, non sta a guardare, non fa finta di niente, ma ribalta i mercanti, li caccia fuori. Questo testo è nel Salmo 69 al verso 9, dove è così scritto. Sono due i salmi dove il salmista, dove Davide esprime questa fiamma del suo cuore: Salmo 69 verso 9 e Salmo 119 verso 139. Il primo testo così recita: poiché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Il secondo testo, Salmo 119 verso 139, recita: il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. Allora verrebbe subito da notare: ma è lo zelo di Dio o è lo zelo personale? È lo stesso zelo. Quando il salmista dice lo zelo per la tua casa, cioè la sua passione, la gelosia, l'affetto, anche l'amore per la casa, per il tempio, che cosa provocano? Davanti a persone che oltraggiano il nome del Signore, questi oltraggi cadono su chi è geloso della casa del Signore. E Davide scrive: questo zelo mi divora, è qualcosa che mi mangia dentro. Nel Salmo 119 invece abbiamo letto che questo zelo, il mio zelo, mi consuma. Questo attaccamento, questo amore, questa gelosia mi consuma, mi divora, è qualcosa che rode dentro al guardare che i nemici hanno dimenticato le tue parole. Tutti coloro che non applicano nella propria vita gli insegnamenti, la legge di Dio, per il salmista sono dei nemici, sono degli avversari al Dio di Gerusalemme. Di Giovanni il Battista si dirà, e Gesù dirà al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, al verso 35: egli era la lampada ardente e splendente. Non si dice di Giovanni il Battista che fosse una persona piena di zelo, c'è un'espressione diversa: egli era la lampada ardente e splendente. Quindi immaginiamo una lampada d'olio del tempo che per ardere doveva essere accesa, quindi doveva esserci la fiammella su questa lampada, e non solo ardeva, quindi consumava l'olio che conteneva, ma nello stesso tempo splendeva. Quindi già a priori su questi versi cominciamo a concepire, ad elaborare che lo zelo è sì una fiamma, ma è una fiamma che per essere tale brucia. C'è fiamma se qualcosa è arso. È il processo della combustione che produce la fiamma. È il bruciare dell'olio che dà la fiamma. Ma nel momento in cui l'olio brucia e produce la fiamma che cosa fa? Fa luce, splende, ma non solo. In altri casi la stessa fiamma, oltre a fare luce, fa calore. Nell'epistola ai Romani, al capitolo 10, al verso 2, è scritto, è l'apostolo Paolo che parla e scrive: io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio. Ma questo zelo, scrive l'apostolo Paolo, è zelo senza conoscenza. Allora si può essere sì ardenti, bruciare, ardere per qualcosa, essere divorati da una passione, e può capitare che questo zelo sia senza conoscenza. Quando questo zelo è senza conoscenza? Lo vedremo tra poco. Lo stesso apostolo Paolo scriva ai Corinti, mentre sta attraversando un periodo di difficoltà in Macedonia, riceve la visita da parte di Tito. Tito, prima di raggiungere l'apostolo Paolo in Macedonia, è passato da Corinto, ha fatto visita alla chiesa di Corinto, la chiesa che l'apostolo Paolo aveva lasciato dopo una pesante riprensione. Dopo aver rimproverato questa chiesa, aveva lasciato questa realtà, così come si lascia un congiunto, un figlio, un gruppo di persone, dopo aver avuto un'animata, non discussione, ma un'animata riprensione nei loro confronti. E nella seconda epistola ai Corinti, al capitolo 7, al verso 11, noi possiamo leggere: infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza secondo Dio. Qual era la tristezza? Era la tristezza dovuta alla riprensione che Paolo aveva fatto a questa comunità. E quando si è rimproverati, si è dispiaciuti. Il rimprovero lascia un senso di tristezza. Ma l'apostolo scrive: quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. La riprensione dell'apostolo Paolo aveva prodotto nella comunità di Corinto anche lo zelo. C'erano state, sì, sdegno, timore, ma c'era questo desiderio, e con il desiderio c'era lo zelo di far che cosa? Hanno ricambiato l'apostolo Paolo sostenendolo, lo hanno ricambiato inviando attraverso Tito, che lo ha raggiunto in Macedonia, delle scuse, delle manifestazioni d'amore nei suoi confronti. E l'apostolo Paolo è uno di quei soggetti che era stato zelante senza conoscenza, che aveva conosciuto e aveva manifestato uno zelo tale da essere bruciato, divorato, perché egli vedeva i cristiani come dei nemici di Dio. Ecco perché li rincorreva, ecco perché li perseguitava, ecco perché prima di incontrare la rivelazione di Gesù Cristo sulla via di Damasco era uno dei più feroci persecutori di quelli della nuova via. E lui stesso ricorda questa sua condizione due volte nel libro degli Atti. Noi leggiamo dal capitolo 22 i versi da 3 a 5, dove l'apostolo dice: io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi. Ricordiamo che sta affrontando un'inquisizione, sotto inchiesta e sotto processo in questo momento. E lui non accusa i suoi accusatori, ma dice loro: io sono stato zelante per la causa di Dio come lo siete anche voi oggi. Dice: voi vi state comportando in questo modo perché avete uno zelo per Dio. Io, a causa di questo stesso zelo, perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Nella vita di Paolo noi troviamo l'espressione di uno zelo che oggi noi definiamo senza conoscenza, ma era uno zelo comunque per le cose di Dio. Era uno zelo legato a un credo, legato ad una fede, legato ancora ad una passione per le cose secondo Dio. Ma questo zelo non era conforme a quello che noi oggi vogliamo dimori nei nostri cuori come credenti, perché nessun credente oggi, per difendere la propria fede, sarà mai persecutore di un altro individuo. Pur non condividendo la fede di altri, i cristiani non praticheranno delle crociate ai giorni di oggi, non faranno guerra a nessuno, non lanceranno bombe, non si cingeranno di bombe per distruggere quelli che hanno una fede diversa, e vedremo il perché. Questi alcuni dei testi biblici sull'argomento, sul tema zelo. Cos'è lo zelo? Andiamo a vedere qual è il termine che noi in questi testi del Nuovo Testamento troviamo. Il termine greco è zelos, la cui origine, il cui termine base è invidia, è ardore, gelosia. E noi quando parliamo di gelosia sappiamo che la gelosia tanto può essere una manifestazione buona quando la gelosia è gelosia di amore. E la scrittura nell'Antico Testamento ci dice che Dio stesso è geloso perché egli ama e ci tiene che il popolo che egli ama sia soltanto suo. Quindi è una forma di amore che manifesta anche un desiderio di possessione, per dire tu appartieni soltanto a me. Ma la gelosia diventa nociva quando è invidia, quando è volere quello che gli altri hanno. Alla base del termine zelos c'è il verbo zeo. Sapete a che cosa serviva questo verbo? A rappresentare la pentola, il tegame, nel momento in cui, posto su una fonte di calore, il liquido al suo interno bolliva, gorgogliava. E il rumore stesso del bollire porta alla espressione del verbo zeo. Quindi è il bollire, ma per effetto è anche essere caldo. Ricordiamo la lampada ardente e splendente. La lampada, per fare quel calore, deve bruciare. E il bruciare dell'olio nella lampada sicuramente produce un rumore. Nell'Antico Testamento il termine invece è china, che vuol dire sempre gelosia, fervore. Il verbo invece è essere geloso, ma anche fare il geloso o lo zelante. Quando si parla di zelo e usciamo fuori dal testo biblico e andiamo un pochettino ad attingere a qualche padre della Chiesa, Agostino di Ippona, vescovo noto a tutti, se preferite Sant'Agostino, nel parlare dello zelo dice che lo zelo è un effetto della carità. Non è carità, ma è un effetto, è una manifestazione della carità. Per cui, quanto più l'amore è intenso per la cosa che si ama, tanto più è intenso lo zelo. Se una persona dice di amare qualcuno o qualcosa, lo deve manifestare avendo dello zelo, avendo ardore, fervore, avendo anche gelosia. Ma se non c'è ardore, fervore e gelosia, potrà dire all'infinito che ama alla pazzia, ma se non c'è manifestazione di questa pazzia di amore, se non c'è lo zelo, forse l'amore non è tanto forte così com'è si dice. Quindi, essendo lo zelo effetto della carità, la carità ha due manifestazioni, ha due aspetti. Una riguarda Dio, aiutatemi a ricordare, l'altra riguarda il prossimo. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto il tuo maggior potere, e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi ci sono due aspetti dell'amore, della carità. E allora, se parliamo di zelo, c'è uno zelo per Dio e c'è uno zelo per le anime. Se noi dimora l'amore di Dio, se l'amore di Dio ha conquistato la nostra vita e noi oggi diciamo di amare Dio e di amare il nostro prossimo, bisogna manifestarlo. Ricordate del giovane che andò da Gesù e Gesù gli dice: ama il Signore Dio tuo, ama il prossimo tuo. E il giovane ricco cosa gli disse? Ma io queste cose le faccio. Le fai? Vediamo se hai zelo. Prendi tutto quello che hai, vendilo e il ricavato dallo ai poveri. Quella era la prova dello zelo. Gesù verifica se quell'amore era un amore zelante per Dio e per il prossimo. Sappiamo che questo giovane è andato a riflettere e sta riflettendo ancora. Lo zelo quindi è prodotto dalla carità, è prodotto dall'agape, è prodotto dall'amore. E lo zelo ispirato da Dio nell'anima dei credenti, dei fedeli, per mezzo dello Spirito Santo, perché possiamo utilizzare le più belle parole, io posso riflettere per ore e ore insieme a voi, vi posso leggere centinaia e centinaia di testi biblici, ciascuno di voi può leggere libri, enciclopedie, commentari, ma se non è lo Spirito a dare fuoco al sentimento dell'amore che Dio ha posto nella nostra vita, non ci sarà uno zelo che è frutto dell'amore, ma si rimarrà apparenti, si avrà un'apparenza di amanti di Dio, di amanti delle cose di Dio. Quindi, detto che lo zelo è un effetto della carità, quindi è prodotto dallo Spirito Santo sull'amore che Dio deposita in noi, nessuno di noi da solo può essere zelante, perché si possono avere tante buone intenzioni, si possono fare tante cose belle. E l'Apostolo Paolo, sempre ai Corinti, al capitolo 13, dice: se io facessi tutte queste belle cose, ma le faccio senza amore, sarò come un cembalo risonante. Quindi è indispensabile che ciò che ci spinge, che ciò che ci alimenta a servire Dio e a servire il prossimo è l'amore, è il sentimento di Dio nella nostra vita. Non ci devono essere altri interessi, non ci devono essere altri scopi, non ci deve essere il voler apparire. Se di base c'è questo amore, e questo amore riceve la scintilla dello Spirito Santo, riceve la Pentecoste, che all'inizio del libro degli Atti portò la prima comunità a far che cosa? A vivere assieme, a condividere i propri beni. Che cos'era questa manifestazione se non lo zelo prodotto dall'opera dello Spirito Santo sull'amore che essi avevano conosciuto e realizzato? Quindi il santo zelo di Dio come si riconosce? Si riconosce se è accompagnato dalla virtù della compassione e della pietà verso le mancanze altrui. Agostino, riflettendo sempre sullo zelo, cita un testo dell'Esodo. Al capitolo 32, al verso 32, è raccontato quando Mosè scende dal monte con le tavole della legge. Che cosa accade? Trova tutto uno scenario che mai avrebbe immaginato di trovare. Un vitello d'oro, il popolo a far baldoria e le stesse persone di fiducia coinvolte in quella situazione. Lo zelo di Mosè per Dio che cosa gli fa fare? Rompe le tavole della legge. È talmente geloso di quello che Dio gli ha dato che con quel gesto dice a quel popolo: voi non siete degni di ricevere ciò che Dio ha posto nelle mie mani, io piuttosto lo distruggo. Allora da una parte vediamo quest'ardore, ma dall'altra parte, al capitolo 32, al verso 32, Mosè disse: se tu perdonassi il loro peccato, e se no, cioè se tu non perdoni il loro peccato, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Lo zelo di Mosè per il suo popolo, quindi la compassione, la pietà per il suo popolo, lo portano a dire: se tu non perdoni loro, cancella il mio nome. Sono pronto a dare la mia salvezza per la loro. Sono pronto a barattare la mia vita per la loro. O tu perdoni loro, o io sono pronto a dimenticare ogni cosa. Che cos'è questo se non compassione, se non pietà? Chi di noi, animati dall'amore, arriverebbe a un tale gesto di fronte a delle colpe evidenti che in un primo momento hanno innescato l'ira, hanno innescato la reazione di rompere le tavole della legge? Solo lo zelo per il prossimo, per il popolo, lo portano a fare questa dichiarazione. E Agostino, insieme a lui anche un altro padre della Chiesa, Giovanni Crisostomo, dicono che questa azione fu tanto grande e così singolare che superò di gran lunga tutte le altre azioni meravigliose compiute da Mosè, con segni sulla terra e nel cielo al cospetto del faraone, perché da una parte mostrò il santo zelo per l'onore di Dio e dall'altra parte non si scordò della pietà verso il suo popolo, impetrandogli da Dio il perdono totale. È più importante quale frutto dell'amore di Dio in ognuno di noi. È più importante essere strumento di salvezza per un'anima che fare miracoli all'infinito. A che cosa servono i miracoli se poi non producono la salvezza di un individuo? Meglio spendere se stessi per la salvezza di un solo peccatore che essere strumenti di prodigi e miracoli ma non condurre alla grazia eterna nessuno. E infatti l'apostolo Giacomo scrive al capitolo 5, al verso 20 della sua epistola: chi riconduce un peccatore dalla sua vita di errore salverà la sua anima dalla morte. E questo dovrebbe essere uno degli obiettivi del nostro zelo. Non si deve essere zelanti per sentirsi bruciare, per vivere un'emozione personale, per sentire il calore che attraversa tutto il corpo. Questi possono essere segni dell'età per le donne ad un certo punto, possono essere segni di altre manifestazioni. Ci sono fuochi vari che possono ardere nel nostro corpo, ma il fuoco dello zelo è proiettato alla salvezza. Infatti, il profeta Geremia, al capitolo 16, al verso 16, lascia questa parola: ecco, io invierò numerosi cacciatori che daranno loro la caccia su ogni monte, su ogni colle, nelle fessure delle rocce. A noi piace l'espressione che Gesù ebbe a lasciare a Pietro e agli altri: io vi farò pescatori di uomini. Ma questo testo di Geremia ci dice che prima di essere pescatori possiamo essere cacciatori. E c'è una differenza tra il pescatore e il cacciatore. Oggi noi, quando pensiamo al pescatore, immaginiamo subito la persona con la canna da pesca che è lì ferma. Il cacciatore, anche se può essere fermo, questa scrittura di Geremia dice: daranno loro la caccia su ogni monte, su ogni colle, nelle fessure delle rocce. I cacciatori di anima vanno a stanare le anime perdute. E quando l'apostolo Paolo conosce la verità dell'Evangelo e incontra Gesù sulla via di Damasco, di lì a poco diventerà un cacciatore di anime, al punto tale da arrivare a dire: per me sarebbe un guadagno morire. Cioè, io per le esperienze che ho fatto, per l'amore di Dio che ho sperimentato nella mia vita, sono pronto a morire. So che se muoio credo che ne guadagno. Però c'è gente che ha bisogno di conoscere la salvezza. Ed io per amor loro rinuncio al mio guadagno e voglio vivere per Cristo, per annunziare loro l'Evangelo. C'è un'altra curiosità biblica che offro a voi. Nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 4, al verso 3, viene comandato al profeta Ezechiele di fare una cosa particolare per annunciare la distruzione della città. Gli viene comandato di prendere una piastra di ferro, alcune traduzioni dicono una teglia di ferro, e di attaccarla al muro. E nei secoli diversi studiosi della scrittura, ma a cominciare dai padri della Chiesa, si sono domandati: ma che cosa rappresenta questa teglia di ferro? Gregorio Magno pensa questo: la teglia di ferro di Ezechiele serve per arrostire le anime in un santo sacrificio a Dio con il fuoco della carità. Lo zelo spirituale, quindi, fa friggere l'anima di ogni dottore, perché egli si cruccia molto quando vede i deboli abbandonare le cose eterne e dilettarsi in quelle temporali. Gli uomini di Dio, i servi dell'Evangelo, friggono, arrostiscono dentro quando la predicazione dell'Evangelo non è tenuta in considerazione, quando moltitudine di persone, pur anziché darsi a Dio, seguono le vane cose del mondo, seguono le cose temporali, quelle che non dureranno per l'eternità. Queste cose devono bruciare nel cuore di chi teme e ama Dio. E infatti l'apostolo Paolo, nella seconda epistola ai Corinti, al capitolo 11, al verso 29, scrive: chi è debole, che anch'io non lo sia; chi riceve scandalo, che io non frema. Chi ama Dio, chi ama il prossimo, davanti agli scandali, davanti alle opere contrarie all'Evangelo, non rimane indifferente, freme, è disturbato, è amareggiato, è costernato, ma nello stesso tempo è determinato a non fermarsi davanti a niente e a nessuno, a dire il mio vivere è Cristo, a credere che l'Evangelo è la potenza che salva e continua a salvare chiunque crede. Nella vita dei credenti deve ardere questo fuoco di testimonianza, deve ardere questo fuoco. E chi era colui che, seppur tentato di non parlare, seppur tentato a dire ma sapete che c'è di nuovo? Io ve l'ho detto una volta, ve l'ho detto due, e voi una volta non mi state a sentire, e un'altra volta mi voltate le spalle, un'altra volta mi gettate in prigione. Geremia scrive al capitolo 20, al verso 9, se io dico non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, v'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Io mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Quelli che hanno amore senza zelo non hanno fuoco nelle ossa. Sono felici, sono contenti, vivono una vita senza dare fastidio a nessuno e senza voler fastidio da nessuno. Sono quelli che hanno raggiunto la pace religiosa, non la pace dei sensi. Sono quelli che a un certo cammino del proprio cristianesimo hanno detto vabbè, sto bene così, non ne voglio sapere più niente. Queste sono quelle lampade che si stanno spegnendo e che forse in alcuni casi si sono già spente. C'è l'olio dentro, ma non c'è la fiamma sopra la lampada. Perché dove c'è la fiamma, dove c'è la combustione, il bruciare dell'olio produce calore e accade quello che diceva Geremia. Io vorrei starmene zitto, vorrei essere indifferente per stare più tranquillo, per avere meno problemi, ma non ce la faccio, non posso. Seppure mi sforzo di trattenerlo, non ci riesco. Allora io credo, spero insieme a voi e prego anche che la Chiesa dei nostri giorni torni a sentire il fuoco che arda le ossa, continui e possa dire non possiamo rimanere in silenzio, perché c'è un fuoco che divampa in noi. Perché quando questo non accade si è indifferenti, si è apatici. Io stamattina raccoglievo il post di un caro fratello, dicevo questo mi giunge proprio a proposito, ed era un'espressione di Martin Luther King, dove King diceva: ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l'indifferenza dei buoni. I credenti, coloro che hanno lo spirito di Dio, perché lo spirito di Dio non è quello che ti fa soltanto parlare lingue diverse, non è soltanto quello che ti fa partecipare a una riunione di culto. Se lo Spirito di Dio brucia nella tua vita, tu non rimarrai indifferente al peccato, non rimarrai indifferente al silenzio degli altri. La prima cosa che farai è denunciare, è denunciare. Ma siccome c'è compassione, il denunciare il peccato non è giudicare il prossimo, ma la compassione ci spinge ad abbracciare, a curare, a confrontarci, a far sentire il calore dell'amore di Dio che arde nella nostra vita. Se non accade questo, c'è un'unica possibilità, che è quella incarnata nel libro dell'Apocalisse dalla chiesa di Laodicea. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace. Siamo in Apocalisse capitolo 3. Il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Ecco l'indifferenza. Vedi il male, vedi il bene. Non hai né delle reazioni calde né delle reazioni fredde. E il testo continua: fossi tu pur freddo o fervente, avessi tu una posizione chiara, perché se tu fossi fervente, allora bruceresti per gli altri. Se tu fossi freddo, sentiresti il bisogno di essere riscaldato e invocheresti l'aiuto di Dio e pregheresti: Spirito Santo, vieni a bruciare la mia vita. Invece il tiepido che cosa fa? Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. L'indifferenza che cosa fa fare? Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, me ne voglio stare per i fatti miei. E invece l'Apocalisse incalza: e non sai che tu sei infelice tra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. È una condizione apparente, pensi che stia bene così. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca. A me piace pensare che questo oro affinato col fuoco sia lo zelo che deve essere nella nostra vita affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti veste e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. E c'è questa bella espressione: abbi dunque zelo e ravvediti. Dio chiede alla chiesa di Laodicea: abbi zelo e ravvediti. E poi conosciamo il testo successivo, tante volte citato: ecco, io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ma ciò che viene fuori da questo testo è il desiderio di Dio di una chiesa che abbia zelo, che non sia tiepida, perché se c'è lo zelo sicuramente non sarà fredda, ma sarà fervente, sarà arsa. Ricapitolando, quanti tipi di zelo ci sono? Abbiamo menzionato che è scritto di Dio, lo troviamo sia in Esodo 20 al capitolo 5, al verso 5, che al capitolo 34 al verso 14, che Dio è un Dio geloso, quindi è un Dio di zelo. E perché Dio è geloso? Egli punisce la colpa, odia il peccato, ma nello stesso tempo manifesta viscere di pietà, perché il profeta Gioele al capitolo 2 ci ricorda: egli è misericordioso e benigno, lento all'ira e ricco di benevolenza o di benignità. Quindi da una parte Dio è geloso, ma dall'altra parte

zelo per le cose di Dio. Ci sono dei personaggi che la scrittura ci presenta per rappresentare questo zelo. Vi ricordate quegli angeli che vede Isaia nella sua visione all'inizio del suo libro, al capitolo 6? I serafini. Qual era la particolarità di questi angeli? Il loro ardore, il loro zelo. Il termine serafino vuol dire appunto che ardevano, che bruciavano di passione per Dio. E in questa visione dei serafini che cosa ode il profeta? Chi andrà per noi? Il fuoco dei serafini comincia ad ardere dentro Isaia, dopo essere passato per le sue labbra, perché uno dei serafini, è raccontato nella visione, si staccherà dal trono di Dio, andrà a prendere un tizzone ardente ancora dal braciere del tempio e lo passerà sulle labbra del profeta, a dire: il fuoco che è dentro di te lo devi sentire sulla tua bocca, e il fuoco delle tue parole devono essere il riflesso del fuoco che arde dentro di te, perché se non c'è fuoco nell'anima, non c'è fuoco nel cuore, non ci sarà fuoco nelle parole. Potranno essere belle le parole, potranno essere eleganti, ma non infiammeranno e non conquisteranno la vita di nessuno. Se c'è questo fuoco, c'è lo zelo per le anime, c'è lo zelo per il prossimo. Gesù paragonerà se stesso alla chioccia. E prima di farlo Gesù, il profeta nell'Antico Testamento lo dice di Dio, che egli è come la chioccia che sotto le sue ali raccoglie i suoi pulcini. E Matteo al capitolo 23 al verso 37 dice lo stesso di Gesù: la gallina, ho scoperto che quando cova le uova non distingue la tipologia di pollo, non fa distinzione che pollo nascerà da quell'uovo, perché tutti i polli sono polli. E se sotto la chioccia gli metti le uova anche di altri polli, le cova e le porta a compimento. La compassione non fa distinzione di essere umano. La compassione, la pietà, non fa distinzione delle anime che ci vengono poste innanzi. C'è un rischio però. Dicevamo, si può diventare indifferenti, apatici, ma c'è un tipo di zelo, perché quando si è indifferenti non c'è lo zelo. In alcuni casi c'è un apparente zelo, è lo zelo religioso, quando si hanno delle forti convinzioni. Ricordate dei farisei, degli scribi, del loro lievito? Benedetto dice che vi è uno zelo amaro, e lo zelo amaro è quello che non ha la sua fonte nell'amore di Dio, ma nell'orgoglio, nell'amore di se stesso. Molti si adoperano a destra, manca, sembrano delle trottole, non stanno mai fermi. Che tu, se non conosci bene quella persona, dici: ma guarda quello, non ha un attimo di pace, non ha tregua. Ma se questo adoperarsi non ha la sua fonte nell'amore di Dio, è ipocrisia, è apparenza, è sepolcro imbiancato. E secondo Benedetto è uno zelo amaro. E questo zelo può diventare fino anche bigottismo. Si arriva a un certo punto che si è convinti della propria situazione spirituale, che non si sente più bisogno di niente e di nessuno. Ed io credo che questo è uno zelo che nessuno di noi vuole. Gli altri desideriamo che si manifestino nella nostra vita. Questo, se ce n'è un pochettino, un pizzico da qualche parte, che possiamo trovare il modo, il coraggio di andarlo a prendere e di allontanarlo da noi. Perché lo zelo che vogliamo, io ho provato a sintetizzarlo in questa espressione, è frutto dell'amore, ispirato da Dio nell'anima dei fedeli ed opera dello Spirito. Non agisce per invidia e non ha gelosia. Se altri sono strumenti di salvezza, se altri sono strumenti per avanzamento del regno di Dio, noi non vogliamo fare come i discepoli che vanno dal Signore e gli dicono: tu hai mandato a noi, quelli chi sono? Ve lo ricordate? E cosa ebbe a dire loro il Signore? Chi non è contro di noi è per noi. Da un'altra parte invece tornano sempre dal Signore e si sparano le pose: no, abbiamo fatto, abbiamo detto, ricordate i prodigi, i miracoli. E Gesù li fredde, gli dice: un attimo, rallegratevi del fatto che il vostro nome è scritto nei cieli. Ciò che conta
è la salvezza, ciò per cui Gesù Cristo

0: Cristo è venuto in mezzo a noi, è la salvezza delle anime. Allora proviamo a dare una conclusione a questo riflettere. Davanti alla domanda che cos'è lo zelo, ho trovato questa espressione: è il movimento stesso dell'amore, ma intensificato al punto tale da rendere l'anima capace di trascinare gli altri nella propria scia. Secondo Columba Marmion, un abate irlandese, in questa riflessione per lo più ho attinto a documenti cattolici, questo abate dice che lo zelo è il movimento dell'amore, e quando l'amore si muove e quindi c'è dello zelo, accade una cosa: che l'anima zelante trascina gli altri, è capace di coinvolgere altri nell'opera di Dio, è capace di trascinare altri nel campo del Signore. Questo deve essere l'ardore della nostra carità. Quale? Volere vivamente il regno di Dio nelle anime e nella società. Non a un'opera di Dio che rimane chiusa, relegata, nascosta nella nostra vita. Se c'è zelo, ci deve essere desiderio di vedere l'amore, il regno di Dio negli altri e nella società. Allora troveremo le parole che confortano, combatteremo il peccato, accetteremo le pene, la fatica, il dono e il sacrificio di noi stessi. Se non c'è zelo, non si ha tempo, non si ha voglia di darsi per l'opera di Dio. Ci sono le scuse: ho preso moglie, ho comprato buoi, devo fare questo, devo fare quello. Se invece c'è lo zelo per i perduti, non si dorme la notte. Ogni occasione è buona per seminare il regno di Dio. E quella, eccovi una citazione evangelica, che un servo di Dio definiva passione per le anime. È questa passione che ha fatto sì che l'Evangelo giungesse ai nostri giorni, ha fatto sì che questa parola conquistasse la nostra vita, perché prima di noi ci sono stati credenti animati, ardenti nello zelo per Dio, che hanno avuto passione, amore, compassione per la nostra anima e sono venuti ad annunciarci l'amore di Dio. Allora, su questa definizione io vi do la mia, che è più sintetica. Lo zelo è il movimento stesso dell'amore, che ti spinge lontano da ciò che Dio odia e incontro a ciò che Dio ama. Se c'è zelo nella nostra vita, se c'è zelo nella tua vita, fuggirai da tutto ciò che Dio chiama peccato. Se c'è zelo nella tua vita, correrai incontro a ciò che Dio ama. Se Dio odia il peccato, che cosa ama? Il peccatore. Spenderemo la nostra vita per la salvezza degli altri. Se c'è zelo in noi, fuggiremo il peccato, combatteremo l'apostasia e abbracceremo il peccatore bisognoso di cura. C'è un ultimo testo che desidero condividere con voi dall'Epistola agli Ebrei, al capitolo 6, dal verso 9 al verso 12, che possa questa parola essere non la conclusione di questa riflessione, ma che possa essere il punto di partenza affinché ciascuno di noi sia quella lampada ardente e splendente come lo fu il Battista. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Fare questo vuol dire avere dello zelo. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Fino alla fine è necessario che ci sia dello zelo in noi, perché questo zelo ci deve accompagnare al momento in cui raggiungeremo la pienezza della speranza. Fino alla fine il medesimo zelo. Desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine lo stesso zelo. Questo è il mio desiderio questo spero sia il vostro, per voi stessi e per quelli che sono intorno a voi. Questo è il desiderio della nostra opera, che ciascuno di voi dimostri sino alla fine lo stesso zelo. Chi ha fatto, chi si è adoperato, chi si è speso, chi sino ad oggi ha bruciato, non pensi che abbia bruciato abbastanza. Hai da bruciare ancora parecchio, perché fino a quando ci sarà l'olio nella tua lampada, e l'olio non ce lo metti tu, ma ce lo mette lo Spirito Santo, fino a quando lo Spirito di Dio opera in te, tu continuerai a bruciare e ardere, e a poter così essere imitatore di quelli che per fede ereditano le promesse. Che Dio vi arda di Spirito Santo. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

I Vangeli ci dicono che un certo Giuseppe d'Arimatea si occupò della sepoltura di Gesù. Alcuni scettici dicono però che potrebbe trattarsi di un personaggio inventato. Perché lo dicono? Hanno davvero delle buone ragioni? Può capitare di trovare in alcuni libri o siti web curati da scettici l'affermazione secondo cui Giuseppe d'Arimatea sarebbe un personaggio inventato. Per quale ragione? Ce ne sono diverse. Una prima ragione che viene data per questo è il fatto che la città di Arimatea non è ancora stata ritrovata attraverso scavi archeologici. Questa però razionalmente non è una buona ragione. Infatti credo sappiate che centinaia di città dell'antichità citate negli scritti antichi non sono mai state localizzate. D'altra parte, non si può pensare di scavare dappertutto per ricostruire ogni singolo villaggio dell'antichità. Se siamo onesti, il fatto che al momento non si sappia dove fosse localizzata Arimatea non ci dice nulla sul fatto che quella cittadina sia esistita o meno. E questo è vero per tutte le città dell'antichità che al momento non sono ancora state localizzate. C'è però un'altra ragione che spinge alcuni scettici a pensare che Arimatea sia una cittadina inventata. Infatti, qualche tempo fa è stato proposto da uno studioso ateo e miticista, Richard Carrier, la teoria secondo cui il nome Arimatea sarebbe riconducibile ad un gioco di parole che significherebbe la città del miglior discepolo. Il suo ragionamento si basa sul fatto che la parola greca Arimatea è composta da Ari, il prefisso per migliore, Mat, prefisso di Matetes, che significa discepolo, e Aia, che sarebbe il suffisso utilizzato per un luogo. Questa sembrerebbe una coincidenza troppo grande per essere vera. Come possiamo rispondere a questa osservazione? Diciamo che si tratta più che altro di una speculazione basata su una possibile etimologia della parola Arimatea, della quale non si può essere certi. Teniamo presente che ci sono tantissime città, anche attuali, con nomi che potrebbero sembrare riconducibili ad un'etimologia particolare, senza che ci siano vere basi storiche per dirlo. È molto facile speculare su una parola cercando di vederci un'etimologia specifica che in realtà non c'è. Infatti, altri hanno osservato che se c'è una connessione linguistica per il termine Arimatea, questo va cercato con il termine Arimataim, che si trova nella traduzione dei 70, la traduzione in lingua greca dell'Antico Testamento. Nella traduzione dei 70 si usa questo termine per riferirsi alla città di Ramataim, citata in 1 Samuele 1, ad esempio. C'è anche un'altra osservazione da fare. Se gli evangelisti avessero proprio voluto inventare un personaggio che avesse seppellito Gesù, perché avrebbero addirittura dovuto inventare la sua città di provenienza? Se io volessi dare credibilità ad un mio racconto, dovendo proprio inventare un personaggio, gli darei comunque un nome sensato e lo collocherei in una città esistente. Dalla letteratura di origine giudaica sappiamo che gli ebrei amavano i giochi di parole basati su assonanze e similitudini, e il Vecchio Testamento ne contiene diversi esempi. Si pensi ad esempio al nome di Nebuchadnezzar, che si ritiene fosse volutamente modificato dall'originale Nebuchadrezzar, che significa Nabu protegge il figlio, con riferimento alla divinità mesopotamica Nabu. E venne trasformato in questo modo a mo' di presa in giro in un nome che significa Nabu protegge il mulo. Ma se gli evangelisti avessero inventato il personaggio di Giuseppe d'Arimatea, sembra piuttosto inusuale e improbabile che avessero fatto un gioco di parole basandosi sulla sua città d'origine, per lo più inventata. Insomma, sembra un procedimento un po' troppo complesso e inutile. Credo che questo tipo di argomentazioni da parte di alcuni scettici miticisti siano davvero un po' forzate. Qualcuno si starà chiedendo, ok, ma perché ci sono persone così scettiche nei confronti di questo personaggio? In fondo, che importanza ha
che cosa c'è davvero in gioco qui? Beh, in realtà, molti di coloro che sono scettici pensano che gli evangelisti abbiano inventato questo personaggio di sana pianta perché sarebbe stato funzionale per avere qualcuno che seppellisse Gesù. D'altra parte, sappiamo che la maggioranza dei condannati a morte finivano nelle fosse comuni. Per gli scettici, siccome Gesù non era ricco e non aveva certamente una tomba di famiglia, era necessario inventare qualcuno che intervenisse al momento giusto e avesse abbastanza influenza da riuscire ad ottenere il corpo di Gesù, viste le circostanze. Ma ha davvero senso questa osservazione? Era proprio necessario che Gesù venisse messo in una tomba separata? Questo cambia davvero qualcosa per i cristiani? Pensateci un attimo. Non ci sono ragioni teologiche per la Chiesa degli inizi di fabbricare una storia sul seppellimento di Gesù? Gesù era morto su una croce per mano dei romani, come un criminale qualunque. Si tratta di una morte vergognosa e scandalosa per uno che diceva di essere addirittura il Messia, il re di Israele. I primi discepoli di Gesù, nel testimoniare ai loro connazionali ebrei, dovevano ammettere questo scandalo ed essere in grado di dare una spiegazione logica. La negazione di una degna sepoltura per Gesù non avrebbe spostato minimamente il problema. Pensiamo forse che se Gesù fosse stato gettato in una fossa comune, questo sarebbe stato un problema per i discepoli di Gesù, più imbarazzante della sua stessa morte? Se Gesù è risorto dalla tomba in cui Giuseppe d'Arimatea lo aveva posto, non poteva risorgere da una fossa comune? Nulla dal punto di vista teologico sarebbe cambiato. Il fatto di essere stato messo in una tomba particolare non è necessario per rendere più autentico il racconto dei Vangeli. Qualcuno ha osservato che i cristiani potevano avere interesse a fare risultare l'esaudimento di una profezia di Isaia 53, versetto 9, che dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. A questo proposito, però, si osservi che nessuno degli evangelisti sottolineò un collegamento tra la sepoltura di Gesù e quel versetto. Collegamento che invece fu visto in seguito dai cristiani che riflettevano sul testo di Isaia. Teniamo anche presente un altro aspetto. I Vangeli ci dicono che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio. Dipingere un membro del Sinedrio, uno di quelli, insomma, che avevano condannato Gesù, come uno che offre una tomba per Gesù, sembra piuttosto bizzarra come scelta. Se si trattasse di un personaggio inventato, ci sarebbero state scelte, diciamo così, ben più credibili. Invece gli scrittori dei Vangeli presero una strada piuttosto inaspettata. Perché farlo se non fosse stato vero? A che scopo? Dire che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio, se fosse stata un'invenzione, sarebbe stato un enorme rischio. A distanza di poche decine di anni dai fatti narrati, potevano esserci ancora persone che potevano smentire questa storia. Avviandoci verso la conclusione, ci sono poi alcune osservazioni piuttosto facili da smontare, sulle quali non voglio nemmeno spendere troppo tempo. Alcuni dubitano di questa storia perché un uomo da solo non avrebbe potuto seppellire Gesù e poi chiudere anche la tomba rotolando una grossa pietra. E questo è ovvio, infatti i Vangeli non ci dicono che fosse stato solo. Tutti i racconti parlano sempre al plurale e Giovanni cita addirittura un altro discepolo fariseo, Nicodemo, che lo aiutò nella sepoltura. Ma certamente potevano esserci anche altre persone ad aiutare, anche se non sono state citate. Quindi si tratta di un argomento davvero poco sensato. Alcuni addirittura hanno detto che c'è una contraddizione, perché in Marco 15 c'è scritto: la mattina presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Secondo costoro, se tutto il Sinedrio
aveva tenuto consiglio e aveva legato Gesù, anche Giuseppe d'Arimatea era incluso. Quindi come poteva essere discepolo di Gesù? Ma questa è davvero una forzatura. Infatti dire che tutto il Sinedrio si radunò e poi legarono Gesù e lo portarono via non ci dice nulla sul fatto che potessero esserci stati alcuni voti contrari. Ma lo stesso Vangelo di Marco, in Marco 15:43, ci dice che Giuseppe aspettava anch'egli il regno di Dio, un modo proprio per riferirsi al fatto che evidentemente aveva visto in Gesù l'affermarsi di quel regno. E questo è coerente con quanto dicono gli altri Vangeli. Infatti Matteo ci dice che Giuseppe era diventato discepolo di Gesù. Luca ci dice che egli non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri membri del consiglio. E Giovanni ci dice che era discepolo in segreto per timore dei giudei. Cosa abbastanza sensata, visto che faceva proprio parte del Sinedrio che aveva decretato la morte di Gesù. In conclusione, non sembra che ci siano buone ragioni per dubitare che Giuseppe d'Arimatea sia stato una persona reale. D'altra parte, per quale ragione tutti e quattro i Vangeli dovrebbero menzionare questo personaggio raccontandoci ciò che aveva fatto per seppellire Gesù? Per quale ragione i Vangeli avrebbero dovuto inventare un discepolo segreto per seppellire Gesù, quando avrebbero semplicemente potuto dire che erano stati alcuni dei suoi discepoli più noti a seppellirlo, o, come abbiamo detto, potevano addirittura semplicemente dire che Gesù era stato buttato in una fossa comune e poi comunque era risorto. I racconti dei Vangeli ci danno dettagli diversi su questo personaggio, eppure non si contraddicono, ma si integrano perfettamente tra loro, mettendo insieme i brani di Matteo 27, 57, 60, Marco 15, 42, 46, Luca 23, 50, 53 e Giovanni 19, 38, 42, viene fuori un quadro coerente. Infatti sappiamo che Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco, era un membro dello stesso consiglio che aveva condannato Gesù ed era un discepolo di Gesù in segreto, per paura dei giudei. Egli aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva capito che tale regno si stava manifestando attraverso Gesù. Chiese a Pilato il corpo di Gesù e lo avvolse con l'aiuto di altri, tra cui Nicodemo, con un lenzuolo di lino che aveva comprato, utilizzando una mistura di mirra e d'aloe per ungerlo, come si usava a fare a quei tempi. Poi lo posero in una tomba di proprietà dello stesso Giuseppe, scavata nella roccia, mai utilizzata fino a quel momento, che si trovava in un giardino vicino al luogo della crocifissione. E poi fu rotolata una pietra per sigillare la tomba. Da un punto di vista storico, si tratta di un quadro piuttosto coerente. Era infatti comune usare lino e spezie nel processo della sepoltura, e inoltre aveva senso affrettarsi perché veniva sera e bisognava terminare prima dell'inizio del sabato. Inoltre il tipo di tomba descritta è una di quelle comuni in quel periodo per le famiglie ricche dell'epoca, con una pietra che veniva posta davanti all'ingresso. Si tenga presente che quella pietra non doveva essere necessariamente rotonda come ce la immaginiamo, ma più comunemente poteva anche avere una forma più irregolare e comunque doveva essere spinta e fatta rotolare per sigillare la tomba. Per quale ragione gli autori dei Vangeli avrebbero dovuto rischiare inventando di sana pianta un personaggio inesistente? Teniamo presente che Marco, Matteo e Luca sono stati scritti probabilmente tutti e tre tra il 50 e il 70 d.C., secondo le conoscenze attuali. Se questi scrittori avessero inventato di sana pianta questo personaggio, ci sarebbero stati ancora migliaia di persone vive che avrebbero potuto smentirli. Ma non risulta che questo sia avvenuto. Sembra quindi piuttosto razionale credere che gli evangelisti non avevano alcun motivo per inventare questo personaggio, ma hanno semplicemente riportato ciò che quest'uomo aveva fatto. Si trattava di una persona reale che essi non avevano alcun motivo di inventare.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse, capitolo terzo. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai nome di vivente e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno meco in vesti bianche perché ne son degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io t'ho amato, perché tu hai serbata la parola della mia costanza. Anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso all'Iddio mio, ed il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io son ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Probabilmente conosci alcuni portatori di handicap. Ma hai mai pensato al Signore Gesù come ad un appartenente a questa categoria? No, non aveva un handicap fisico, ma si rese handicappato quando venne sulla terra. Il dizionario definisce l'handicap come qualsiasi difficoltà che è imposta ad una persona che gode di un vantaggio per ostacolarla o penalizzarla in modo da renderla uguale agli altri. In base a questa definizione, Gesù aveva un handicap, pensaci. Da un lato possedeva la pienezza dell'Iddio onnipotente, eppure annichilì se stesso, abbassò se stesso prendendo la forma di servo. Che handicap? Essere Dio eppure farsi vero uomo, un niente. Che terribile limitazione. Penserai che questo debba aver ostacolato il Signore, svantaggiandolo. Gesù, il grande architetto dell'universo, colui che fissò i pianeti e le stelle, le galassie e le nebulose, i pulsar e i quasar, sulla terra divenne un falegname, limitando la sua creatività a sgabelli e tavoli. Gesù, la parola eterna, creò il tempo e lo spazio con la voce. Sulla terra scelse di parlare a prostitute, lebbrosi e peccatori. Gesù, colui che creò il corpo meraviglioso di Adamo ed Eva e disprezzò il dolore e la sofferenza come una delle terribili conseguenze della caduta, sulla terra sopportò dolori alla schiena, crampi muscolari, le fitte della fame e della sete. Sudò vero sudore, pianse vere lacrime e versò vero sangue. Quando penso a tutto ciò, mi colpisce il fatto che questi limiti non capitarono a Gesù nello stesso modo in cui capitano a noi. La cosa sorprendente è che Cristo scelse di essere svantaggiato. Non riesco a pensare a molte persone che farebbero la stessa scelta. So che io non la farei. Ma poiché i figliuoli partecipano del sangue e della carne, è scritto in Ebrei, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte. Se hai un handicap fisico, o forse emotivo o mentale, non sei in cattiva compagnia, se non altro sei in comunione con Cristo stesso. Non abbiamo avuto possibilità di scelta nei nostri handicap, lui sì. E scelse di essere limitato per liberarci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Una perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
2: Ventunesima puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Davide, missionario da qualche anno nelle Filippine, entra in contatto con fratello Andrea, che dirige l'organizzazione cristiana Porte Aperte. Comincia così un fruttuoso e lungo cammino di collaborazione. Obiettivo di Davide è portare alla Cina, perseguitata dal potere comunista, il messaggio di Cristo. Man mano che il tempo passa, il lavoro progredisce. Molte le iniziative intraprese, molte le persone in esse coinvolte e tanti, con l'aiuto di Dio, i costanti successi ottenuti. Fra i più assidui sostenitori di questo lavoro vi sono la moglie di Davide, Julie, e la famiglia di origine cinese, Huang. I componenti di questa famiglia provengono da dure persecuzioni a causa della loro fede. Ciò nonostante, non hanno mai smesso di combattere per questa causa.
4: Ehi ragazzi, guardate quella barca che ci viene incontro. Il capitano del nostro rimorchiatore aguzzò gli occhi con ansietà verso l'orizzonte, mentre cresceva in lui la tensione. Fino ad allora avevamo navigato tranquillamente lungo la costa meridionale della Cina, mentre la rotta veniva segnata dai riflessi argentei della luna. La notte serena era stata annunciata da un tramonto senza paragone. Sembrava che il tempo si fosse fermato nella serenità di quella sera. Tuttavia, la nostra calma fu interrotta dal grido del capitano. Joseph Lee si trovava al timone e guardò attentamente attraverso la finestra del ponte per osservare la nave. «Si sta avvicinando, capitano. C'è una cosa scura sul ponte. Cosa potrebbe essere?» L'espressione sul volto del capitano Carl si irrigidì mentre aggiustava il binocolo. «È una mitragliatrice.» Guardò ancora un po'. «E per di più è presidiata da una guardia. Il nostro visitatore è una nave cinese da pattuglia.» Ci spostammo tutti in avanti coi volti impalliditi. Dietro noi, caricate sulla chiatta, c'erano 1 milione di Bibbie in cinese e noi ci trovavamo a soltanto pochi minuti dalla consegna a quei credenti che le avevano richieste. «Sei sicuro che sia una nave da pattuglia?» chiesi al capitano. «È fuori dubbio», replicò. Osservammo la nave mentre veniva ancora più vicino. La mitragliatrice era ormai evidenziata dai raggi della luna. Tirai un respiro profondo. «Signore, non c'è niente che possiamo fare noi. Solo tu puoi tenere la situazione sotto controllo. Sappiamo quanto ami i credenti che sono in attesa su quella spiaggia e quanto desideri che la tua parola venga consegnata nelle loro mani.» Anche mentre pregavo, ero consolato dal fatto che alla nostra partenza fratello Andrea aveva messo allerta la nostra rete mondiale di preghiera per una intercessione di 3 giorni. Perciò, in questo momento stesso, c'erano forse migliaia di persone in preghiera per la nostra squadra. «Ci mettiamo nelle tue mani, Signore», dissi infine in silenzio. «Ci ritireremo e staremo ad osservare la tua opera.» Dopo la preghiera aprii gli occhi e mi resi conto che la nave di sorveglianza ci stava ora proprio accanto, a soli 25 metri di distanza. Il capitano Carl fissò lo sguardo davanti a sé e mormorò sottovoce, come se stesse parlando alla nave che passava: «Se non guardi a me, io non guarderò a te.» Facemmo il nostro meglio per sorridergli, anche se debolmente, ma sapevamo bene che se fossimo stati scoperti, il progetto Perla sarebbe stato fermato definitivamente e che la vita dei credenti e dell'equipaggio sarebbe stata messa a repentaglio. Eppure questa non era la prima volta che avevamo visto il progetto Perla in grande pericolo. C'erano state delle cruciali battaglie fin dall'inizio. In quella notte di luna piena, come in ogni altra battaglia, dovevamo stare fermi nell'autorità dataci da Dio all'inizio del progetto Perla. C'era apparso giusto, dopo il progetto Arcobaleno, che il nostro compito successivo fosse di soddisfare le richieste dei credenti per 1 milione di Bibbie, ma era necessario che fossimo sicuri fin in fondo che questa era la volontà di Dio e non una semplice idea umana. Il primo incoraggiamento mi era giunto qualche mese prima, quando mi trovavo a letto incapace di muovermi per via di una malattia. Gli ospiti mi avevano lasciato un opuscolo che offriva delle prove scientifiche sul reale arrestarsi del sole e della luna a Gabaon, il giorno in cui Giosuè aveva pregato. Nei giorni successivi avevo studiato quella sezione particolare di Giosuè e si era venuta a formare in me una ferma convinzione. Proprio come Giosuè aveva pregato e constatato la potenza di Dio in quel giorno, anche noi avevamo potuto pregare e vedere quella stessa potenza manifestarsi per il rifornimento di 1 milione di Bibbie. Poco dopo Sven, il nostro vicepresidente effettivo, ed io ci incontrammo con la famiglia Wang a Hong Kong. Era nel periodo in cui i Wang ci avevano confidato che Dio li aveva portati ad avere fede per un miracolo altrettanto grande da parte sua. Ci rallegrammo insieme. Dio aveva dato lo stesso messaggio a loro e a noi. Ci furono molte altre conferme e durante le settimane che seguirono venne stabilito un piano di consegne. Fu durante il viaggio in Olanda, fatto per esporre i piani di consegna a fratello Andrea e ai coordinatori internazionali, che ancora una volta ricevetti una parola di incoraggiamento dal Signore. Sull'aereo, la lettura biblica mi condusse a Esodo capitolo 14, dove gli israeliti supplicavano l'Eterno perché li nascondesse dalla vista degli egiziani. Il passo finiva così: «E l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte». La situazione non era tanto diversa da quella che avremmo dovuto affrontare e sorrisi perciò a me stesso, consapevole che Dio mi aveva permesso di imbattermi in quel passo proprio allora. Cresceva in me la sicurezza che Dio ci avrebbe concesso la stessa protezione poderosa. Più tardi a Hong Kong il pastore Ward ed io ci incontrammo con i Wang al nostro hotel. Mamma e papà Wang erano appena tornati da un periodo di qualche settimana di digiuno e preghiera con i credenti all'interno della Cina. La nostra fratellanza glorifica il Signore per le notizie meravigliose del progetto Perla, ci annunciò papà Wang. Vi mandano il loro affetto e pregano ogni giorno per voi e per la consegna. Nel frattempo, fratello Davide, noi siamo convinti che il Signore ci ha dato un versetto per quanto riguarda la realizzazione del primo miracolo, cioè la notte di consegna del progetto Perla, aggiunse mamma Wang, mostrando la Bibbia. Abbiamo ricevuto questo versetto mentre eravamo in preghiera con la fratellanza all'interno della Cina. Mentre leggevano il versetto, ci trovammo di nuovo a testimoniare della guida coerente del nostro Signore. Infatti, i Wang proseguirono con la citazione di quel passo che mi aveva colpito così profondamente sull'aereo mentre andavo in Olanda, dal libro dell'Esodo, che culminava nelle medesime parole: «E l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte». Le settimane che seguirono furono intense di attività da entrambe le parti dell'Atlantico. A Singapore, Pablo, il nostro agente di ricerca, firmò insieme a me un documento per l'acquisto di un rimorchiatore da oceano di 128 tonnellate. Lo prendemmo al prezzo di mercato più economico, $480,000 statunitensi, circa 500 milioni di lire. Eravamo però consapevoli che stavamo firmando solo per fede, dato che non avevamo neanche una lira in deposito. Non solo, ma il proprietario richiedeva entro 10 giorni la somma complessiva. Molte furono le preghiere che seguirono. Le nostre basi in Australia, Nuova Zelanda, Giappone poterono mandare in tutto $100,000 come deposito. Poi fummo rallegrati, oltre che meravigliati, dagli altri $380,000 che ci pervennero dalla donazione unita alle preghiere di una chiesa, la Calvary Chapel di Costa Mesa in California. Nel giorno finale in cui scadeva il pagamento, il pastore di quella chiesa, Chuck Smith, fece un trasferimento telegrafico dell'enorme somma diretta ai proprietari navali di Singapore. Nel frattempo, dopo aver valutato le quote degli editori in tutto il mondo, ordinammo 1 milione di Bibbie da una ditta americana. Le Bibbie andavano stampate come avevano richiesto i credenti, con i caratteri semplificati della nuova scrittura cinese. Allo stesso tempo, nelle Filippine veniva costruita una chiatta secondo le nostre descrizioni dettagliate. Avrebbe dovuto contenere 232 tonnellate di Bibbie con un dispositivo interno di protezione dall'acqua, in modo che nella notte della consegna la nave potesse essere abbassata per scaricare le Bibbie e trainarle a riva. Più a nord, a Manila, venivano presi accordi per l'importazione di una piccola imbarcazione che serviva a rimorchiare a riva le casse di Bibbie. Era giunta l'ora di reclutare l'equipaggio. Al personale maschile di Porte Aperte in tutto il mondo venne rivolto l'invito di considerare se Dio non stesse chiedendo a loro di unirsi all'impresa. Prima che si uniscano all'equipaggio, chiederemo a loro di raccontarci nei particolari come il Signore li ha guidati a questo compito, dissi a fratello Andrea dopo la discussione del piano. Amen, rispose lui. E sai, Davide, voglio che anche tu chieda agli uomini qual è stata la reazione delle rispettive mogli. Era essenziale che ciascuna appoggiasse fino in fondo il proprio marito. Poteva infatti essere una missione di vita, come anche di morte. Un'altra condizione fu che ciascun membro volontario giurasse di mantenere la più completa segretezza. Non una sola parola poteva essere menzionata a nessuno, tranne quella spiegazione necessaria alla propria moglie. Quella segretezza fu di somma importanza durante le ultime fasi del progetto Perla. Eravamo convinti che nella battaglia spirituale, come anche nella strategia militare, il fattore sorpresa rappresenta l'80% della vittoria. Infatti potemmo rendere nota la buona riuscita della missione al personale dei centri direttivi in tutto il mondo soltanto molto tempo dopo la consegna. Noi, i membri dell'equipaggio, eravamo un gruppetto eterogeneo, marinai d'acqua dolce per la maggior parte, la cui unica conoscenza dell'oceano era il suo colore. Solo 2 dei 20 uomini a bordo avevano un'esperienza precedente di mare. Questo fatto divenne lampante quando, dopo aver ritirato la chiatta nelle Filippine, ci dirigemmo verso Hong Kong. Durante una delle fasi di addestramento, proprio dopo che Joseph Lee si era unito alla squadra, il capitano Carl gridò l'ordine: «Tutti sul ponte!» Ci fu una corsa da tutte le direzioni, ma Joseph non riusciva a decidere dove si dirigevano. Sapeva però con una certa sicurezza che doveva correre da qualche parte e così partì spedito finché non incontrò il capitano. «Capitano», disse ormai senza fiato, «da che parte sta il ponte?» Il nostro capitano incredulo lo fissò e gli ci volle un po' di tempo per recepire la domanda. Poi, quando si rese conto che Joseph non stava scherzando, con gran meraviglia gli rispose: «Ci stai sopra, Joseph!» L'episodio fece ridere gli altri a crepapelle, ma quando la finimmo di sghignazzare, ancora una volta ci rendemmo conto della realtà della situazione. Se la missione avesse avuto successo, non sarebbe stato grazie alle abilità degli uomini di bordo né all'addestramento dell'equipaggio. Poteva realizzarsi solo attraverso l'opera di Dio in persona.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Il numero 37 di Punto Radio è pronto per essere varato, anzi è già in onda. Al microfono Mauro. Un grande, fortissimo, calorosissimo benvenuto all'ascolto. Nei numeri 35 e 36 di questo programma abbiamo parlato dell'amore gli uni verso gli altri e poi del lavarsi i piedi gli uni gli altri, cioè del rendersi servi, del rendersi disponibili gli uni verso gli altri. Ora amplifichiamo questo discorso nella puntata numero 37 con accoglietevi gli uni gli altri.

I cristiani premurosi e sensibili si accolgono gli uni gli altri. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni, dirà Paolo ai Romani. La seconda proposizione si potrebbe tradurre così: non per discutere su argomenti dubbi. Leggiamo: perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. In Romani 14 e 15 Paolo tratta il problema delle divisioni nella Chiesa. In questa specifica comunità i credenti erano divisi a proposito di cibi e di giorni. I cristiani deboli mangiavano solo verdura. Quelli forti si rendevano conto di poter mangiare di tutto, perché ogni cibo era stato dichiarato puro dal Signore Gesù. I cristiani deboli commemoravano particolari festività, mentre quelli forti erano convinti che tutti i giorni erano ugualmente speciali per il Signore. Triste a dirsi, i cristiani deboli giudicavano i cristiani forti e i cristiani forti disprezzavano quelli deboli. Paolo si identifica con quelli forti. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. In questi due capitoli, e sto ancora parlando dei capitoli 14 e 15 della lettera di Paolo ai Romani, l'Apostolo ci dà tre avvertimenti da seguire se vogliamo vivere in armonia nella Chiesa: accoglierci gli uni gli altri, edificarci gli uni gli altri, compiacerci gli uni gli altri. I cristiani ovviamente non vanno sempre d'accordo, rimangono pur sempre delle persone. Non vanno d'accordo su feste religiose o su certe pratiche religiose. Si potrebbe dividere una chiesa in mille modi se si comincia a discutere di argomenti discordi. Ho conosciuto persone che sono in disaccordo sulle traduzioni della Bibbia o se si possa o no partecipare a certe attività cristiane o a certi divertimenti. Paolo dà un avvertimento molto pratico al riguardo. Accoglietevi gli uni gli altri e non litigate. Accoglietevi gli uni gli altri, ma non per suscitare dispute. Egli scrive naturalmente a proposito dell'accogliere persone nell'assemblea locale. Paolo parla di cristiani che risultano antipatici quando si trovano in disaccordo. Il cristiano debole, ovviamente, è quello che è avviluppato da leggi e da regole. I cristiani deboli della comunità probabilmente provenivano dal giudaismo ed erano ancora devoti alla legge del Vecchio Testamento. Quelli forti, che potevano essere sia ebrei che gentili, si rendevano conto che in Gesù c'è libertà dalla legge del Vecchio Testamento. La giustizia della legge è ancora il modello di Dio. Secondo Romani, capitolo 8, i versetti da 1 a 4, la giustizia della legge è realizzata in noi dallo Spirito Santo quando noi camminiamo nello Spirito. Ma noi non siamo obbligati a ubbidire a tutte quelle leggi dettagliate che furono date tramite Mosè. I cristiani forti godevano della loro libertà e disprezzavano i cristiani deboli e legalisti. I cristiani deboli andavano avanti nella loro immaturità e condannavano i cristiani forti. Questa situazione mi fa venire in mente una famiglia in cui vivono due fratelli. Quello maggiore ha dei privilegi che il minore non ha. Se il fratello minore osasse fare alcune delle cose che il fratello maggiore può fare, si farebbe certamente male. Allora il più grande guarda giù al più piccolo e gli dice: «Sei solo un bambino, non puoi fare le cose che faccio io». Qualche volta vediamo questo atteggiamento in chiese, dove i cristiani forti sono incuranti e persino provocatori nei loro rapporti con i cristiani più deboli e più giovani. Questo porta alle dispute, al disprezzo, persino alla denuncia o al giudizio. Non è una situazione felice. Paolo ci dà quattro ragioni molto pratiche per le quali noi dovremmo accoglierci gli uni gli altri e non litigare su queste differenze di secondaria importanza. Per favore ricorda che non stiamo parlando di dottrine basilari. Non stiamo parlando dell'incarnazione di Gesù, della resurrezione o della ispirazione della Bibbia. Queste sono dottrine cardinali, fondamentali, su cui tutti i cristiani sono d'accordo. Stiamo parlando di questioni minori, sulle quali talvolta i cristiani non vanno d'accordo. E mi sembrava giusto farti questa precisazione affinché tu non voglia
pensare che io sia qui per dividere anziché unire e soprattutto per mettere in discussione quelli che sono i cardini di fondamento della dottrina cristiana.

La prima ragione per la quale dobbiamo accoglierci gli uni gli altri è perché Dio ci ha accolti. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia tutto, perché Dio lo ha accolto. Sembra quasi uno scioglilingua questo passo della lettera di Paolo ai Romani, ma rende bene il senso di ciò che abbiamo detto sino qui. Se Dio Padre mi ha accolto nella sua famiglia, che diritto hai tu di respingermi come uomo? Se il Padre ha accolto te nella famiglia, che diritto ho io di respingerti? Il Padre ci ha accolti, Dio ha aperto la porta. Dio parlò a Pietro e disse: Pietro, voglio che tu vada dai gentili. Pietro rispose: no di certo, Signore, sono impuri. Dio replicò: non chiamare immondo ciò che io ho dichiarato puro. Così Pietro andò dai gentili e predicò il Vangelo. Il gruppo di persone al quale predicò accettò Cristo come Salvatore ed una meravigliosa benedizione scese sulla casa di Cornelio. La chiesa di Gerusalemme sentì parlare delle novità e Pietro si prese un bel rimprovero. La risposta di Pietro fu però molto semplice. Lo Spirito Santo è sceso su di loro come era sceso su di noi ed essi hanno creduto in Cristo. Perciò, poiché Dio li ha accolti, anch'io li ho accolti. I giudei cristiani allora dissero: non è meraviglioso? Dio ha dato il dono del pentimento ai gentili. Paolo partì per annunziare l'Evangelo ai gentili, poi ritornò dicendo che Dio aveva aperto loro la porta della fede. Ma alcuni credenti giudei legalisti volevano chiudere la porta. Quando Dio accoglie qualcuno, anche tu devi accoglierlo. Può darsi che tu non vada d'accordo con lui, che tu non sia con lui in sintonia su tutto quanto, ma devi accoglierlo. La prima ragione per accoglierci gli uni gli altri è perché Dio ci ha accolti.

La seconda ragione si trova in Romani al capitolo 14. Dio ci sostiene. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Dio non soltanto ci accoglie, ma ci aiuta anche a stare in piedi. Noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Nel Nuovo Testamento non si trova nessun cristiano isolato, il quale non faccia parte di una comunità. Molti cercano di vivere in questo modo oggi, ma non è questo il cristianesimo del Nuovo Testamento. Secondo il Nuovo Testamento, quando si ha fede in Gesù come proprio Salvatore, si entra a far parte di una comunità locale, si lavora per Dio, si cerca di aiutarsi a vicenda. Ma il versetto 4 ci avverte che è solo Dio che fa stare in piedi il suo servo. E siamo ancora e sempre nella lettera di Paolo ai Romani. Poiché Dio può sostenerlo, noi dobbiamo accoglierlo. Talvolta noi guardiamo le persone e diciamo: beh, possiamo fare a meno di loro, non abbiamo bisogno di loro nella nostra comunità. È pericoloso dire così. La persona che noi non accogliamo e che ha il diritto di essere accolta può essere proprio quella di cui noi abbiamo veramente bisogno. Dio la sostiene, perciò noi dobbiamo accoglierla.

Siamo adesso nel capitolo 14 della lettera di Paolo ai Romani. I versetti sono quelli che vanno dal numero 5 al numero 9. E qui troviamo la terza ragione per cui dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Non soltanto Dio ci accoglie e ci sostiene, ma anche Gesù Cristo è il Signore. L'uno stima un giorno più dell'altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore, rende grazie a Dio ugualmente. Viene posto l'accento sulla signoria di Gesù, poiché nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Otto volte in questo brano l'apostolo Paolo menziona il Signore. Gesù è il Signore. Io non sono tuo Signore e tu non devi essere mio Signore. Gesù Cristo è il Signore. Egli è Signore per natura, perché è Dio, ed è Signore per diritto, perché morì per noi e risorse per essere Signore. Io penso che abbiamo troppi dei minori intorno a noi oggi che prendono il posto di Dio nella vita della gente. Alcuni cristiani deboli non sembrano capaci di fare nulla senza avere prima consultato qualcuno. È bene avere la guida di credenti maturi, ma Dio dice che Gesù è il Signore. Per piacere, non permettere ad alcuno di prendere il posto di Dio nella tua vita. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, Gesù disse a Pietro: «Seguimi». Così Pietro

E Gesù rispose: che ti importa? Tu seguimi. Io non ho il diritto di dirti ciò che Dio vuole fare nella tua vita. Posso pregare con te, posso consigliarti, posso mostrarti la parola, ma non posso prendere il posto di Dio nella tua vita. I cristiani deboli e immaturi cercano sempre stampelle o sostegni sostitutivi. I cristiani maturi si rendono conto che Gesù è il Signore, e poiché Gesù è Signore, noi non possiamo giudicarci gli uni gli altri. Poiché Gesù è Signore, non possiamo criticarci gli uni gli altri o litigare fra di noi per delle sciocchezze. Egli è il Signore, Lui solo può determinare ciò che è bene e ciò che è male.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro che insieme a te percorre questo cammino di una mezz'oretta nel quale trattiamo diversi argomenti. Oggi l'accoglienza reciproca. C'è una bella canzone a questo punto sulla quale vorrei chiederti di riflettere. Ha un testo veramente singolare. La canta un mio caro amico che risponde al nome di Luca Genta, qui con la sua band. Il motivo si intitola Dammi di avere e, come accennavo prima, ti invito proprio ad ascoltarlo attentamente, perché in queste parole noi ritroviamo un pochino il senso di ciò che abbiamo detto fino a qui.

Allora, ti è piaciuta la canzone? E soprattutto ti sono piaciute le parole di questa canzone? Io mi auguro di sì. Mi auguro soprattutto che tu possa condividerle nel tuo cuore. E adesso cerchiamo di tirare le somme sul tema trattato in questa puntata di Punto Radio. Accoglietevi gli uni gli altri. In Romani 14 troviamo la quarta ragione per cui dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. E precisamente questa ragione la troviamo nei versetti che vanno dal 10 al 12. Gesù Cristo è il giudice. Egli non solo è il Signore, ma è anche il giudice. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Tu non siederai come giudice in quel tribunale, io neppure. Noi staremo in piedi là. Il nostro Signore Gesù è il giudice. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Il Signore non chiederà a te di rendere conto di me, né chiederà a me di rendere conto di te. Tu dovrai rendere conto di te stesso, io di me stesso, non c'è via di scampo. Se passassimo meno tempo a criticarci e a giudicarci gli uni gli altri, e passassimo più tempo a giudicare noi stessi e a valutare la nostra vita, ci presenteremmo davanti al tribunale di Cristo con un aspetto migliore. Ricorda queste quattro ragioni per cui dobbiamo accoglierci gli uni gli altri e non discutere su problemi di secondaria importanza. Dio ci ha accolti. Noi non abbiamo il diritto di rifiutare nessuno che Dio abbia accolto. Dio ci sostiene. Gesù Cristo è il Signore. Gesù Cristo è il giudice. La prossima volta che sarai tentato di respingere qualche credente, ricorda solo che egli appartiene alla famiglia di Dio, perché Dio lo ha accolto. Se è veramente un credente, Dio lo sosterrà. Dio può fare tramite di lui proprio ciò di cui tu hai veramente bisogno. Gesù Cristo è il Signore e noi non abbiamo alcun diritto di respingere nessuno finché non è il nostro Signore a dirci di farlo. Gesù Cristo è il giudice. Io penso che molte cose verranno sistemate al tribunale di Cristo, in particolar modo le divisioni, i dissensi, le dispute su argomenti di secondaria importanza che ci avranno impedito di ubbidire al suo comandamento, che ancora risuona nelle nostre orecchie e che potrebbe, dovrebbe risuonare più a lungo per il resto dei nostri giorni. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi.

Mentre queste note ci accompagnano, a me non rimane altro da fare che salutarti, ringraziarti e darti appuntamento al prossimo numero di questa trasmissione. Ti lascio in compagnia di un po' di musica per concludere questo numero di Punto Radio. Un forte abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eh sì, eccoci veramente di nuovo insieme. Dopo un po' di pausa, insomma, dopo dall'ultimo nostro incontro è trascorso un pochino di tempo, non tanto, ma un po' di tempo è trascorso e di nuovo bello essere insieme. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto, grazie per aver scelto questa grande famiglia, grazie per essere tornato fedele e puntuale come sempre del resto e grazie perché seguirai con attenzione, con interesse, il nostro cammino, la nostra passeggiata attraverso il libro dell'Esodo.

Dato che sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai sicuramente che siamo alle prese con il 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. 24esimo capitolo che ci porta avanti. Stiamo procedendo ad una buona andatura, direi. Abbiamo ancora un bel po' di capitoli da esaminare insieme prima della fine di questo libro, dopodiché chiaramente ci saranno altri libri, ma insomma siamo più o meno a metà strada, direi. Fammi vedere un po'. No, la metà strada l'abbiamo già passata, dato che il libro dell'Esodo contiene 40 capitoli. Visto che siamo al 24esimo, se la matematica non è un'opinione, e non lo è, abbiamo già oltrepassato la metà strada. Bene, stiamo andando avanti, stiamo procedendo, dicevo, a buona andatura. Il capitolo 24 è diverso dal capitolo precedente che abbiamo visto la volta scorsa, anzi dagli ultimi tre capitoli. Torniamo un po' alla narrativa. Gli ultimi capitoli erano dedicati a comandamenti o a regole, a direttive che Dio ha lasciato al popolo di Israele. Abbiamo esaminato la maggior parte di queste regole, di queste direttive, di questi comandamenti. Abbiamo visto che, lungi dall'essere qualcosa di arcaico, di polveroso, di qualcosa da relegare nei cassetti della storia, abbiamo visto invece che si tratta di principi molto attuali che faremmo bene a tenere presenti, faremmo bene a farne tesoro. Ma è arrivato il momento di andare avanti. Capitolo 24, Libro dell'Esodo.

Tanto per fare mente locale, per rinfrescare un po' la nostra memoria e per riallacciare il discorso che seguirà con quello che l'ha preceduto, ti rileggo l'ultimissima parte del 23° capitolo. Dio dice a Mosè: quando ti avrò dato in potere gli abitanti della regione e li avrai cacciati via, non dovrai fare alleanza con loro e con i loro dei. Essi non dovranno più abitare nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me. Ma sappi, se tu adorerai i loro dei, cadrai in una trappola mortale. Poi il Signore disse ancora a Mosè: sali da me sulla montagna insieme ad Aronne, Nadab, Abiù e 70 anziani di Israele. Quando sarete giunti ad una certa distanza, vi inchinerete fino a terra. Tu solo potrai avvicinarti a me, gli altri non si avvicineranno, ed il popolo non salirà con voi. Mosè andò a riferire agli israeliti tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Tutto il popolo rispose ad una sola voce: noi metteremo in pratica tutti gli ordini del Signore. Mosè scrisse tutto quello che il Signore gli aveva detto. Poi il giorno dopo, di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte. Vi pose attorno 12 pietre, una per ogni tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani fra gli israeliti di offrire sacrifici completi, di uccidere i tori che dovevano servire al sacrificio per il banchetto sacro davanti al Signore. Mosè versò metà del sangue degli animali uccisi in alcuni catini, spruzzò l'altra metà sull'altare, quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse ad alta voce davanti al popolo. Gli israeliti dissero: noi ubbidiremo al Signore, eseguiremo i suoi ordini. Poi Mosè, Aronne, Nadab, Abiù e 70 anziani di Israele salirono sulla montagna. Essi videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, azzurro e trasparente come il cielo stesso. Questi privilegiati fra gli israeliti poterono vedere Dio senza alcun danno. Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza. Poi Dio chiamò di nuovo Mosè sul monte e gli disse: sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio, dopo aver detto agli anziani: aspettateci qui fino al nostro ritorno. Aronne e Cur restano con voi. Chiunque avrà una questione da regolare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte. La nube coprì la cima del monte ed il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore dal mezzo della nube chiamò Mosè. Mosè entrò nella nube e salì sulla cima. Egli rimase là 40 giorni e 40 notti.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Abbiamo appena concluso la lettura del 24° capitolo e, come avrai senz'altro visto e rilevato già da te stesso, questo capitolo è totalmente diverso da quelli che l'hanno preceduto, perlomeno dagli altri tre che l'hanno preceduto. Qui non ci sono più regole e comandamenti, ma Dio dà delle istruzioni pratiche perché vuole incontrare Mosè per dargli le tavole della legge, le famose tavole della legge di Mosè, che poi erano le tavole di Dio, che Dio stesso aveva scritto con il suo dito.

Abbiamo detto Dio dà delle specifiche istruzioni a degli uomini, incluso a Mosè. Dice però loro di starsene lontani, di adorarlo, ma adorarlo da lontano. Non possiamo far a meno di vedere, di considerare come le cose sotto la legge erano diverse. Anzi, com'era diversa la situazione anche da quando Dio stava portando gli israeliti fuori dall'Egitto sulle ali dell'aquila, cioè mediante la sua grazia. Sotto la legge, in queste circostanze, in questo contesto, l'uomo deve adorare Dio, può adorare Dio, ma può farlo da lontano. Interessante che l'apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Efeso, abbia detto: ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Una situazione per noi totalmente diversa. Ma torniamo al 24esimo capitolo. Dio disse: solo Mosè si accosterà all'Eterno, gli altri non si accosteranno, né il popolo salirà con lui. Mosè riferisce tutte queste cose al popolo, e al popolo, tanto per cambiare, le cose stanno bene così. Dice: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Bontà loro, noi possiamo aggiungere. Questa è la seconda volta che gli israeliti danno una risposta affermativa quando Dio chiede loro se vogliono o meno i comandamenti e la legge. Avevano troppa fiducia in se stessi e furono addirittura arroganti quando risposero di volere la legge di Dio. Infatti promisero di osservare le leggi del Signore quando ancora non avevano ricevuto tutte le leggi. A questo punto ci viene quasi spontaneo chiedere come mai Israele si è ingannato fino a questo punto, si è autoingannato così. Io devo confessare però che sono ancora più perplesso davanti a tante persone oggi che credono di vivere osservando la legge, in altre parole ignorano tutto quello che Cristo ha detto e ha fatto e preferiscono aggrapparsi a leggi, regole e sentenze al di là di quello che ha scritto per esempio l'apostolo Paolo, come abbiamo visto prima. Preferiscono avvicinarsi a Dio attraverso tante regole, tanti riti, osservando questa e quella festa, e ignorano che in Cristo, in un certo senso, tutto questo è stato già adempiuto. Ignorano la persona che ha adempiuto la legge e preferiscono aggrapparsi alla lettera. Purtroppo avviene ancora tanto spesso, troppo spesso. Ma torniamo al nostro testo. Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno. Alzatosi di buon'ora al mattino, eresse ai piedi del monte un altare. Pose 12 pietre, una pietra per ogni tribù. Mandò poi dei giovani fra i figli di Israele a offrire olocausti, a immolare giovenchi o buoi, come sacrifici di azioni di grazia all'Eterno. In altre parole, Mosè fa quello che era richiesto da una persona come lui a quel tempo. Riconosce che Dio ha parlato, prende nota per iscritto della volontà, delle espressioni di Dio, e poi, come senso di ringraziamento, di gratitudine, costruisce un altare e fa in modo che dei sacrifici vengano offerti. E qui a questo punto dobbiamo rilevare che Mosè non fa nulla di tanto diverso da quello che facevano altre civiltà attorno agli israeliti a quei tempi. La differenza sostanziale chiaramente sta nel fatto che Mosè stava offrendo
questi sacrifici, questo atto di ringraziamento, non al piccolo Dio, all'idolo ultimo arrivato, ma all'Eterno, a Yahweh, al Io Sono.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Nel caso tu ci avessi appena trovati, a te un benvenuto particolarmente cordiale, caloroso e sincero.

Mosè è alle prese con il suo altare, con il sacrificio offerto su questo altare. Ma vediamo la presenza di un elemento molto importante, un elemento che ricorre un po' in tutta la storia biblica. Leggendo questo brano, non possiamo fare a meno di guardare all'indietro e di guardare avanti. Mi spiego meglio. Ad un certo punto, abbiamo letto nel capitolo 24, Mosè prese il sangue dal sacrificio di animali che era sull'altare, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole», parole delle quali Mosè aveva preso nota. L'elemento che ti sottopongo è il sangue. Guardando all'indietro, ripensiamo a quella notte quando il popolo di Israele fu liberato, la notte in cui doveva aspergere i capostipiti e l'architrave delle porte con il sangue dell'agnello, la notte della Pasqua, la notte durante la quale l'angelo sterminatore sarebbe passato oltre. Secondo gli studiosi, questo è il termine, questo è il significato di Pesach, Pasqua, passare oltre. Ma ci fa anche guardare al futuro. Su una croce, un uomo fu ucciso. Il sangue di quest'uomo bagnò quel legno e si perse poi sul terreno sottostante. Ma quel sangue non è andato perduto. Quel sangue è il prezzo che il Figlio di Dio ha pagato per la mia salvezza, per la tua salvezza, per riconciliarci con Dio, per ristabilire il giusto rapporto con il nostro Creatore. Giustamente qualcuno ha scritto nel Nuovo Testamento: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono, non c'è ristabilimento di contatto e di rapporto. Ci deve essere un sacrificio. Tu ed io non abbiamo bisogno di offrire sacrifici. Non abbiamo bisogno di spargere sangue. Non abbiamo bisogno di attaccarci a riti, cerimonie, osservanze strane. Perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha sparso il proprio sangue. In altre parole, ha preso il mio posto, ha preso il tuo posto. Ma cosa ne faremo tu ed io di questo Gesù? Cosa ne faremo tu ed io di questo Figlio di Dio? Lo ignoreremo? Gli volteremo le spalle? Oppure, catturati da tanto amore, ci inginocchieremo alla sua presenza? La scelta veramente è tua, è mia. Nessuno può operare questa scelta per conto nostro o a nome nostro. Io non posso farlo per te, tu non puoi farlo per me. Ognuno di noi, davanti a quell'uomo sulla croce, davanti al Figlio di Dio sulla croce, deve prendere una decisione. Qual è la tua decisione davanti alla croce di Cristo, davanti al sangue di Cristo, davanti alla tomba vuota di Cristo?

Purtroppo è tempo di andare. Ancora una volta grazie, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e siamo in attesa di un tuo scritto. A risentirci. Ciao, a presto.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Contrappunti. Allora, cosa vi offre questo programma oggi? È presto detto, fra i vari brani musicali avremo uno spazio riservato ad un altro prodigio della creazione. Incontreremo la Calloflis Ruby e per sapere di che cosa si tratta dovrete ovviamente restare in mia compagnia. Parleremo poi di una festa alla presenza di Dio. Intanto noi cominciamo come sempre con la musica e cominciamo con questa bella canzone di Michael W. Smith intitolata This is your time, cioè questo è il tuo momento, la tua ora. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole. Intanto ce l'ascoltiamo insieme. Buon ascolto.

Molto bella questa canzone di Michael W. Smith. This is your time, questa è la tua ora. Una canzone che impone, amici, una scelta, impone di fare una decisione. E adesso, come dicevo, vediamo cosa dicono le parole del testo di questa canzone. Era una prova che tutti potremmo sperare di superare, ma che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare. Di fronte alla scelta di rinnegare Dio e vivere, per lei esisteva una sola possibilità. Questa era la sua ora, la sua danza. Lei visse ogni momento senza lasciare nulla al caso. Nuotò nel mare, bevve la profondità e abbracciò il mistero di tutto quello che sarebbe potuta diventare. Questa era la sua ora. Benché siate in lutto, addolorati per la vostra perdita, la morte morì tanto tempo fa, ingoiata dalla vita, così la sua vita continua, eppure è tanto difficile lasciare andare. E se domani, se oggi ti trovassi di fronte alla stessa domanda, cosa risponderesti? Questa è la tua ora, è la tua danza. Vivi ogni momento senza lasciare nulla al caso, nuota nel mare, bevi della profondità e gettati sulla misericordia. Così ti scoprirai a pregare: salvami, ti prego.

E questo è un brano stupendo, è la chitarra di Phil Keaggy. Ma noi amici dobbiamo proseguire, andiamo avanti allora e passiamo al prossimo spazio del nostro programma, l'angolo riservato a quelle che sono le notizie che ci dà il mondo della natura, o meglio i prodigi della creazione, quello che Dio ha fatto nel suo creato. Allora, la Callophis ruby è innanzitutto una farfalla ed ecco allora svelato il mistero, e fa la sua comparsa in aprile, quando le cedronelle sono uscite da tempo dal letargo invernale e stanno già deponendo le uova. La si può trovare nelle radure luminose e ai margini dei boschi, nei pendii asciutti, nelle brughiere, dove svolazza con le sue consimili, posandosi di tanto in tanto sull'erba o sui fiori. Ecco, avvicinandosi con cautela è anche possibile osservare le farfalle impegnate nel loro vivace andirivieni, e se l'ombra dello spettatore non le copre è possibile ammirarle addirittura con la lente di ingrandimento da una distanza ravvicinata, mentre si riposano oppure bevono. Quando volano si vede brillare il semplice colore marrone della faccia superiore delle ali. Posandosi ripiegano appunto le ali, mostrando così la faccia inferiore, e sulle ali anteriori si trova una piccola zona con poche scaglie chiare, è la cosiddetta macchia delle scaglie odorifere, la quale emana un particolare profumo con la funzione di attrarre l'altro sesso. Sia negli esemplari maschili che in quelli femminili invece la parte inferiore delle ali è di un bel verde smeraldo, con riflessi che vanno dal dorato all'azzurrino a seconda della luce. Le ali posteriori sono invece caratterizzate da una inconfondibile striscia bianca punteggiata e obliqua. Questi colori mettono in risalto l'occhio nero incastonato in un anello bianco come un prezioso gioiello, mentre le antenne e le zampe assomigliano ad un filo di perle bianche e nere. In confronto alle grandi farfalle nobili, l'aspetto della Callophis ruby non è così appariscente, ma anche se non è grande e vistosa quanto le altre, questa piccola farfalla ha le sue particolarità. Per esempio, il colore verde così raro nel regno animale, appunto. Inoltre, essa è in grado di cambiare colore, è quasi un camaleonte, il camaleonte delle farfalle. Al contrario della patura, le cui scaglie luccicano come l'arcobaleno a seconda della luce, la Callophis ruby cambia proprio il colore. Ecco, se durante la notte le ali sono state bagnate dalla rugiada, al mattino non ha più il suo vestito verde, ma un color cioccolato uniforme. Ecco come è potuto succedere questo. La rugiada non gocciola dalle ali, ma viene assorbita dalle scaglie, spegnendo così i riflessi verdi della luce. E quando spunta il sole, le ali poi s'asciugano e il colore smeraldo quindi ritorna, cambia dal marrone al verde senza passare per tonalità intermedie. Una scaglia dopo l'altra, a cominciare dal bordo dell'ala. Al termine della mutazione cromatica, in ogni ala resta al centro dello sfondo verde una macchia marrone. Ecco, la prima generazione di Callophis ruby vola in primavera, da aprile a giugno, la seconda invece in piena estate, da luglio ad agosto. Sulle Alpi si possono incontrare piccoli insetti fino ad un'altezza di 2000 metri. Queste farfalle depongono poi le uova su ginestre, sul citiso, su cespugli di mirtillo e soprattutto di more. Non migrano volentieri, evitano percorsi lunghi. E fra queste varietà la Callophis ruby è l'unica a non svernare nell'uovo, bensì come una crisalide. Se il sonno invernale della crisalide viene disturbato, essa emette delle strida di spavento per intimorire eventuali nemici. E questo quanto per questo smeraldo volante che è la Callophis ruby. L'abbiamo incontrata oggi nel nostro programma Contrappunti e nello spazio riservato ai prodigi della natura, o forse meglio dire ai prodigi del creatore.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono Mario Pieri.
2: Le ali di Dio è un'espressione che con un linguaggio non metaforico, almeno in questo caso, serve anche a indicare un luogo preciso. Quando il salmista nel Salmo 61 al versetto 4 dice: abiterò nella tua tenda per sempre e mi riparerò all'ombra delle tue ali, ecco, il salmista alludeva al santuario di Gerusalemme, più precisamente al luogo santissimo del Tempio. Ecco, lì si ha la percezione visiva appunto delle ali. I cherubini che sovrastavano l'arca avevano le ali spiegate in modo da coprire il propiziatorio, che è il coperchio dell'arca. Con le loro ali i cherubini riempivano tutta la stanza, così che chiunque entrava appunto nel luogo santissimo veniva così sovrastato dalle loro ali. Ecco, stare dunque sotto le ali così intimamente connesse alla presenza di Dio, significava allora stare nel luogo più santo, il luogo santissimo appunto. È come stare sull'arca del patto, stare là dove la comunione con Dio è la più intensa, dove comunione significa essere immersi in una atmosfera che fa respirare la presenza di Dio. Soltanto il sommo sacerdote, come sappiamo, una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, aveva accesso al luogo santissimo. Lì poteva vedere le ali dei cherubini, guardare l'arca del patto e con ciò poteva avvertire di trovarsi appunto alla presenza del Signore. Il salmista che vuole, che spera di abitare per sempre nella tenda di Dio, protetto dalle sue ali, è un credente che vuole trasformare la festa dell'espiazione. Il famoso Yom Kippur, una festa

Presa appunto con le parole del Salmo 27 al versetto 4, dove è scritto che una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Qui ascoltiamo una preghiera senza dubbio ardita, se confrontata con quella meno, ecco, pretenziosa, possiamo dire, del Salmo 84. Un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Ma i salmisti guardano alla possibilità di dimorare nella casa del Signore come a una realtà concreta, anche se futura. A conclusione del noto Salmo 23, un salmo che conosciamo senz'altro tutti, dice: certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ecco, questo salmo ci offre un altro esempio di quella certezza nella fede, per cui la dimora nella casa del Signore è il coronamento del sogno della vita della persona che crede, quindi del credente. Nel raggiungere questa meta si sperimenta la salvezza di Dio, quella promessa che ha guidato il popolo, le persone credenti in Palestina e nella dispersione della diaspora attraverso le varie prove della vita. La preghiera quindi dei salmisti, amici, non è una preghiera, possiamo dire, normale, una preghiera a cui molti direbbero un amen, un sì convinto. Anelare a stare sotto le ali di Dio non è un'aspirazione, possiamo dire, naturale. Soltanto le persone che credono, che amano Dio, che conoscono Dio, possono avere questa aspirazione, questo desiderio. Per le altre persone la china non conduce in alto, al Tempio di Gerusalemme, ma invece in basso, lontano dalla presenza di Dio. È per questo che Gesù dovrà dire: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, al di là del rammarico, nelle parole di Gesù ritroviamo la ferma volontà di Dio, Dio in Cristo, che vuole raccogliere i suoi figli, le sue creature sotto le sue ali per dare loro protezione, per stabilire così una comunione costruttiva e duratura. Nelle parole di Gesù si incontra dunque il progetto salvifico di Dio e l'aspirazione fiduciosa del salmista. In Gesù troviamo il luogo in cui vivere sotto le ali di Dio, alla sua presenza, in piena comunione con Lui. E Gesù è il luogo santissimo, è l'arca del patto, del nuovo patto. Come persone credenti allora possiamo desiderare di stare nel luogo santissimo, ma più che questo prendiamo atto che il Santo di Dio è venuto in mezzo a noi e ci chiama e ci invita e si fa trovare. Quindi, amici, cerchiamolo. E l'ultimo brano musicale ce lo presenta oggi Guido Focardi, Sotto l'ombra.

0: Un errore è tanto più pericoloso quanta più verità contiene. Questo è un pensiero di Denis Amiel e su questo, amici, vi saluto. Grazie per avermi fatto compagnia. Al prossimo numero. Mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Rieccomi qui di nuovo, il nostro benvenuto, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Controluce di oggi. Mario Pieri, il sottoscritto, assieme a Nino Ciniello, adesso al microfono. Il suicidio e la condizione umana, ecco, questo sarà il soggetto che affronterà Nino Ciniello oggi e anche nel prossimo numero di Controluce. Nino Ciniello prenderà spunto da una lettera di un ragazzo, ma sentiremo fra poco di che cosa si tratta. Ecco, io vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo al termine. Buon ascolto e a dopo.
3: Carissimi amici ed amiche, nuovi e vecchi, spero tanti, benvenuti a questo nuovo appuntamento insieme. Alcuni giorni fa, ecco, mi sono imbattuto in una lettera, direi particolare, di un giovane la cui vita purtroppo è stata segnata dalla morte di suo padre, che amava e stimava moltissimo. Un padre che, come leggo in uno stralcio di questa lettera, ha deciso di, cito testualmente, deciso di porre fine anticipatamente ai suoi giorni a seguito dello sconforto causato dalla precoce e straziante morte di sua moglie, di mia madre, provocata da una malattia. Ora, questo giovane, sebbene consapevole del tragico atto di suo padre, nella lettera ha chiesto delle parole di conforto e domanda se anche per il suicida esista lassù uno spazio di misericordia e di pietà. Ora, l'evento rievocato in questa lettera purtroppo non è affatto sporadico, ecco, e sempre di più la cronaca segnala persone che si suicidano talvolta dopo aver appena ucciso altri membri della loro famiglia. Certamente il suicidio non è un fatto nuovo, anche se, specie nelle società occidentali e in quelle che godono un certo benessere materiale, sembra sia un fenomeno in aumento, particolarmente poi fra i giovani. Ora, parlare di questo tema impone molta, molta umiltà e, credo, esclude giudizi sommari e sbrigativi. In tanti casi di suicidio nessuno, e forse nemmeno le persone più vicine, sono riuscite a capire o intravedere quella tempesta che covava nell'intimo di chi poi si è lucidamente tolta la vita. E alla fine la domanda che naturalmente ci poniamo, perché l'ha fatto, spesso rimane senza una risposta precisa e certa. Ora, chi ha studiato a lungo questo fenomeno, analizzando una pluralità di casi specifici, sono riusciti ad elencare le cause, almeno quelle più frequenti, del suicidio. Diversi psicologi e sociologi affermano che in molti casi il suicidio è una fuga dal dolore, dal fallimento o da una colpa reale o immaginaria che sia. Il suicida, cioè, si sente come preso nel vortice di una battaglia che egli poi ritorce contro se stesso e che giudica intollerabile, quindi indegna. La morte quindi diventa una sorta di uscita di emergenza, una via di fuga da una vita ritenuta appunto insopportabile. Ma un'altra causa è legata al desiderio di autodistruzione. Il suicidio, cioè, diventa una specie di vendetta e la vita qualcosa su cui scaricare la propria ostilità. Se ci pensiamo bene, per esempio, in forma ridotta, questa medesima ostilità la si può riscontrare negli alcolisti o nei tossicodipendenti, ecco. E infine, una terza causa del suicidio è connessa al senso di, diciamo, di vacuità della vita, cioè al forte senso di vuoto che uno percepisce nella propria esistenza, l'assenza di significato, il senso di inutilità o di solitudine, ecco. E ciò può evidenziarsi sotto forma, per esempio, a volte di forti emozioni, vedi casi di suicidi passionali in cui il collasso, diciamo, è totale e dovuto al tradimento della persona amata, oppure dal sentire l'assurdità della vita, specie per chi ha raggiunto magari un alto benessere economico, una certa notorietà, poi cessando la sua attività o non essendo più famoso, ammirato, eccetera, nasce in lui o in lei questo senso di inutilità e di vuoto insopportabile. Ora, oltre a questi motivi appena citato, che spesso poi si intrecciano fra di loro, ecco, non sono sempre definibili, chi ha studiato questo triste fenomeno ha notato che c'è un tema in particolare che unifica tutti questi motivi, una specie di filo conduttore comune a tutti questi casi. Il suicidio è spesso visto come un'estrema affermazione della propria libertà. Ecco, questo in sintesi il tema unificante. In altre parole, esso esalterebbe il potere di fare ciò che si vuole. Nel decidere il momento e il modo della propria morte, il suicida si sente padrone e vincitore del proprio destino. E così non solo si vendica, non so, del mondo, dei suoi odiati parenti, amici, o il caso di moglie o marito, ma mette fine anche ad una vita che sentiva insipida e vuota. Infatti, se notiamo, per attirare l'attenzione, tanti suicidi sono compiuti in modo teatrale o in pubblico. Ora, dopo questo breve e, sono certo, incompleto tentativo di fornire qualche traccia sui possibili motivi che spingono una persona a togliersi la vita, credo che sia opportuno e forse anche illuminante chiederci cosa dice la Bibbia al riguardo. Ora, con sorpresa devo dire a quanti mi ascoltano, penso che sia una sorpresa anche per voi, che a parte la citazione di alcuni casi di suicidio, la Bibbia non fa nessuna affermazione specifica su questo tema e né esprime un giudizio morale diretto. Al contrario di quanto ha fatto la Chiesa nel Medioevo, per esempio, la Bibbia non insegna che il suicidio sia il cosiddetto peccato imperdonabile o il crimine dei crimini, per cui il suicida non sarebbe degno dei funerali religiosi. Quando, per esempio, nella Bibbia si narra il suicidio di Saul, il primo re di Israele, o di Giuda, uno dei discepoli di Gesù, non troviamo nessun commento al loro gesto, viene solo riportato il fatto. Quindi attribuire al suicidio la qualifica di peccato imperdonabile significa, secondo me, far dipendere il proprio rapporto con Dio unicamente dalla capacità della persona di restare nella grazia divina. Oppure, se ci si riferisce a un credente, affermare che il suicidio lo escluderebbe dalla possibilità di pentirsi e quindi di poter essere perdonato, significherebbe far dipendere tutto dall'ultimo momento della sua vita. Ora, questo pensiero, a mio avviso, non ha nessuna giustificazione biblica. Cito solo un testo, l'Apostolo Paolo, parlando del legame indissolubile che lega il credente a Dio, affermò, cito un testo di Lettere ai Romani, «Sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio». Ora, detto questo, affermo subito che, non di meno, anche se il suicidio non è il peccato imperdonabile, è pur sempre un atto gravissimo e che, come vedremo, ha delle radici molto profonde. I pochi casi di suicidio citati nella Bibbia dimostrano che un simile gesto non rientra nel bene che Dio vuole, ha pensato per ogni uomo, anzi è contrario ai suoi principi. Prendo per esempio il comandamento non uccidere. Credo che sia un comandamento che va applicato anche al suicidio, perché un suicida, essendo autore del proprio assassinio, trasgredirebbe palesemente questo comandamento. Per capire meglio questo comandamento è necessario chiedersi perché l'uomo è chiamato a rispettare la vita degli altri e anche la propria. Penso che un testo come quello che troviamo in Genesi capitolo 9 risponde bene a questa domanda. Ecco, in questo primo libro della Bibbia è affermato, leggo testualmente, «Io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine». Ora, la ragione di fondo di questo comandamento non uccidere sta nella nostra origine, nella mia e nella tua origine, cioè nel fatto che tu ed io come uomini siamo stati creati a immagine di Dio, e solo l'uomo e a immagine di Dio. Ed è questa la sua peculiarità, a farne un essere unico, la creatura per eccellenza. In altre parole, l'uomo viene definito, può essere capito, per mezzo del suo rapporto con Dio, di cui è la rappresentazione creata, della cui gloria egli è riflesso terreno. Quindi chi in modo arbitrario e volontario sopprime la propria vita si scaglia non solo contro se stesso, la società, la famiglia, eccetera, ma anche e soprattutto contro l'immagine di Dio. E ciò significa che a prescindere da Dio non è possibile una vera conoscenza dell'uomo, di chi siamo, e di conseguenza rimarrà parziale anche la comprensione del suicidio e delle sue implicazioni. Infine, il desiderio del suicida di disporre come vuole della propria vita è incompatibile anche con le prerogative di Dio descritte nella Bibbia. Nella visuale biblica nessun essere umano appartiene a se stesso e in definitiva non appartiene neppure alla società o alla sua famiglia o eccetera. Fondamentalmente, per la Bibbia, l'uomo appartiene a Dio. Nel libro di Ezechiele leggiamo: ecco, tutte le vite sono mie, dice Dio. Ecco. Di conseguenza, dirà il libro di Giobbe, egli tiene in mano l'anima di tutto quello che vive e lo spirito di ogni carne umana. Quindi è naturale che solo Dio può arrogarsi misericordiosamente il diritto di vita e di morte. D'altra parte, se questo diritto fosse stato lasciato solo all'uomo, sarebbe stato per lui un peso troppo grande da portare. Il problema del suicidio lo evidenzia. È vero che Dio ha dato all'uomo il potere di morire volontariamente, ma ciò solo per dargli la possibilità di consacrarsi a lui fino in fondo, anche quando ciò implica la morte. Non so, pensiamo al caso del martirio, del dare la vita per l'Evangelo, per l'opera di Dio. Quando però la morte risponde più alla propria volontà che a quella di Dio, penso, non so, ai kamikaze, un suicidio per ammazzare altre persone, o al vecchio gioco della roulette russa, ecco, allora l'uomo abusa di questo potere, e ogni abuso delle prerogative di Dio comporta necessariamente delle tristi conseguenze. Ora, per ora mi fermo qui, la prossima volta cerchiamo di capire qual è la causa di fondo che è all'origine delle varie cause che portano al suicidio, alle quali abbiamo fatto cenno in questa prima parte. Quindi vi aspetto alla prossima.
2: Bene Nino, grazie. Nel frattempo, amici, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi, e facendoci da parte vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Durante la nostra ultima trasmissione introducemmo il soggetto della degenza in ospedale e parlammo a quelli che ci sono o che in questo momento sono pronti per un'operazione o convalescenti da una di quelle. Parliamo a quelli che entrarono in ospedale come a quelli di voi che, pur non avendo piani di andare all'ospedale, potrebbero trovarsi anche senza saperlo nelle prossime settimane o mesi. Infatti un incidente d'auto può mandarci all'ospedale anche domani prima che non ce ne rendiamo conto. Perciò questo è per tutti noi. E l'ultima volta parlammo di come riconoscere Cristo come nostro Redentore e di come in ospedale ci fanno fronte tutte le realtà della vita e della morte e di come abbiamo bisogno di essere sicuri che apparteniamo a Cristo Gesù per poter affrontare quelle difficili realtà. Tutte le cose che nascondiamo ora sono esposte, tutta la fragilità del corpo umano, tutta la realtà di essere di fronte alla morte, tutto il dolore, la tristezza e i dispiaceri. Quando abbiamo affrontare l'ospedale ci rendiamo conto di tutte queste cose. Ed è per questo che certa gente non piace andare in ospedale neppure a far visite. Vogliono tenere tutte queste cose nascoste il più lungo possibile, non vogliono considerare la morte né affrontarne la realtà. Il fatto che i corpi si stanno deteriorando e disintegrando. Ma un cristiano invece non dovrebbe affatto essere così. Colui che ha fiducia in Cristo e crede in che Cristo morì per lui e anche i suoi peccati gli sono perdonati. Questa persona può affrontare l'ospedale in una forma nuova e vitale. Ed è per questo che parleremo oggi e anche durante la prossima trasmissione. E se sei un cristiano o lo sia diventato recentemente o se oggi diventerai un cristiano accettando Cristo come Redentore, ho da dirti diverse cose. La prima cosa che voglio che ti sia chiara viene dal libro dei Proverbi 17:12, in cui leggiamo in una maniera enfatica ed importante che il corpo e la mente sono strettamente uniti. Ascolta questo: un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Hai capito? Le scritture dei Proverbi dicono molto. Prima che il mondo conoscesse la medicina psicosomatica, il vostro modo di pensare, la nostra mente, la nostra attitudine hanno molto importanza nel fatto che il corpo sia sano o no. L'autore dei Proverbi dice, e naturalmente è Dio che lo dice attraverso di lui, che un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. La tua attitudine all'ospedale, sia che ci sei o che ci andrai, è un fattore cruciale per la tua guarigione. Ecco cosa vuol significare questo versetto, che la tua attitudine porterà una grandissima differenza nella tua guarigione. Ora, qualsiasi dottore ti può dire che ci fu gente con mali molto semplici ma che morì, e la ragione fu non tanto il male stesso, ma l'attitudine di quella persona verso quel male o verso la vita. Naturalmente è molto importante che ci rendiamo conto che i nostri corpi sono mobilitati e così pure le forze rivitalizzanti del corpo, della nostra attitudine. Perciò se entriamo in ospedale allegramente o se entriamo con l'animo abbattuto, questo determinerà se sarà un buon rimedio per il nostro corpo o se le nostre ossa seccheranno. Naturalmente la parola ossa nelle sacre scritture è sinonimo per tutto il corpo. Potete rintracciarla a volte nei salmi nel controllare tutti i brani sul corpo e le ossa e vedere come lì le due cose siano parallele. Ora, molti di noi non ci rendiamo conto di quanto controllo abbiamo sul nostro corpo. Recentemente sono stati fatti certi studi, forse ne avrete anche sentito parlare, ma lasciate che vi spieghi. Certi pazienti sono connessi a certi tipi di macchine che
che misurano la pressione del sangue o per reazioni galvaniche, reazioni muscolari, reazioni per le onde del cervello e molte altre cose. E quando sono questi pazienti connessi, attaccati a queste macchine, per esempio, si può determinare per mezzo di esse segnali delle reazioni. Si accende una luce o suona un campanello o d'altro, può essere registrato ciò che succede in una certa parte del corpo. Per esempio, nella clinica Menninger in Kansas scoprirono che emicranie vascolari, emicranie prodotte da troppo sangue nelle vene del cranio o sulla superficie sotto la pelle, possono essere diminuite trasferendo il sangue dalla testa alle punte della dita. E così connessero le dita delle persone a strumenti sensibili di calore dei polpastrelli, e quando riuscirono a far andare più sangue nelle punte della dita e perciò riscaldarle un poco, ecco che la macchina avvertì e seppero che dove era andato il sangue. Questo attirò il sangue dalla testa alle estremità dei polpastrelli e le emicranie scomparsero. Perciò in una o due settimane una persona può imparare per mezzo di quello strumento a fare questo piccolo esercizio con il sangue del suo corpo, e la macchina lo rende facile e svelto. Ebbene, alcune persone sono riuscite a rallentare o accelerare i battiti del cuore, sono riusciti a cambiare le loro reazioni galvaniche, far movimenti muscolari che credevano involontari, a cambiare le loro onde cerebrali da onda alfa ad onda beta e a onde teta, eccetera. Il fatto è che siamo più responsabili dello stato del nostro corpo di quello che credevamo possibile. Ora, non voglio dire che sperimentiate con questi strumenti, ma ciò che voglio dire è che voi stessi potete controllare il vostro corpo, e benché non lo controllate consciamente per via delle macchine e per via di queste reazioni, potete controllare il vostro corpo con la vostra attitudine o il vostro animo, sia con spirito abbattuto o allegro. E dunque ciò che suggerisco oggi è che malattie in ordine alla nostra vita, dinanzi a Dio, c'è gente con cui dovete fare dei conti, con cui avete dei problemi, chiariteli, chiamateli all'ospedale, occupatevene. Se ci sono peccati nella vostra vita, chiamate i capi della vostra chiesa, come dice Giovanni 5:14-16, e confessateli. Quindi chiedete loro di aiutarvi a mettere le cose a posto con le persone con cui siete involti. E se state per andare all'ospedale, rassicuratevi di avere la mente chiara ed in pace prima di andarci. E rassicuratevi di mettere la vostra fiducia in Dio fermamente e pienamente, di modo da aver pace di Dio che viene mettendo tutta la vostra vita e persona e tutto il vostro futuro nelle sue mani. Quella pace è al di là della nostra comprensione. E a questo di cui un cristiano ha bisogno di fare nell'ospedale, invece di preoccuparsi, invece di essere apprensivo, invece di pensare troppo al domani, come è scritto nell'Epistola ai Filippesi 4, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, e in preghiera e in supplicazioni con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sovranza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quando la pace invade la nostra anima e dentro la gioia, mentre pensiamo a ciò che Dio fa per noi ed ha fatto per noi e farà per noi, quella sarà la miglior medicina, la miglior cura. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Mettete le vostre cose in ordine con Dio e con gli uomini ora stesso, e il vostro corpo ne sentirà la differenza. Signore, benedici quelli che ascoltano. Ti lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 4. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guisa di tromba, mi disse: «Sali qua, ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi». E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere, e colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, somigliava a uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni sedevano 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni. E davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono, 4 creature viventi, piene d'occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile a un'aquila volante. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro, e non restava mai giorno e notte di dire: «Santo, santo, santo è il Signore l'Iddio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene». Ed ogni volta che le creature viventi rendevano gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrarono davanti a lui che si siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: una perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide, narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
1: Ventiduesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Davide, missionario da qualche anno nelle Filippine, entra in contatto con fratello Andrea, che dirige l'organizzazione cristiana Porte Aperte. Comincia così un fruttuoso e lungo cammino di collaborazione. Obiettivo di Davide: portare alla Cina perseguitata dal potere comunista il messaggio di Cristo. Man mano che il tempo passa, il lavoro progredisce. Molte sono le iniziative intraprese, molte le persone in esse coinvolte e tanti, con l'aiuto di Dio, i costanti successi ottenuti. Tra i più assidui sostenitori di questo lavoro vi sono la moglie di Davide, Julie, e la famiglia Quang, di origine cinese. Tutto lo staff dell'organizzazione è ora concentrato a portare a buon fine il progetto Perla, destinato a fare arrivare clandestinamente in Cina un carico di 1 milione di Bibbie. Mentre moltissimi credenti in ogni parte del mondo pregano per questo progetto, Davide e i suoi collaboratori fanno costruire una chiatta ed acquistano un rimorchiatore destinati al trasporto e il trasferimento in Cina delle Bibbie. Nel contempo viene anche addestrato l'equipaggio che si occuperà praticamente di questa operazione e che è formato solo da cristiani appartenenti a Porte Aperte.
3: Il bisogno del controllo totale di Dio divenne ancora più evidente nelle settimane successive. Il nostro viaggio a Hong Kong ci portò faccia a faccia con ondate di 6 metri che minacciavano di travolgere le nostre imbarcazioni relativamente piccole. Inoltre, una volta raggiunta Hong Kong, anche se con fatica, ci attendevano lì altre difficoltà ancora. Da un lato non ci sorprendeva, sapevamo di essere impegnati in una guerra spirituale. Era fuori dubbio che Satana avrebbe fatto di tutto per impedire la consegna in Cina del 1 milione di copie della parola di Dio. Lo stato di guerra divenne ancora più appariscente quando il giorno dopo il nostro arrivo in Hong Kong gli uomini scamiciati sotto il sole cocente iniziarono a caricare la chiatta con la merce prevista da molto tempo. 232 pacchi di Bibbie appena giunti dagli Stati Uniti. Dopo varie ore di lavoro fummo scossi dalla scoperta che i pacchi di 1 tonnellata ciascuna non ci sarebbero proprio entrati. Gli uomini avevano controllato più volte le misure, ma tutte davano lo stesso risultato. Da qualche parte c'era stato un difetto nei calcoli. Può darsi che non si fosse tenuta in dovuta considerazione l'imballaggio massiccio a prova d'acqua, o forse lo spessore delle funi era stato dimenticato. Nessuno sapeva il motivo dell'errore di calcolo. Sapevamo soltanto che ci sarebbe forse toccato mettere in magazzino 20 pacchi enormi, lasciando così indietro 86.400 Bibbie. «Sicuramente no, signore», implorai. «Tu ci desti un'autorizzazione così chiara per 1 milione». Daniel Wang ci visitò quella sera e lo invitammo a pregare per il nostro dilemma. Con una voce che esprimeva dolcezza e fiducia, invocò Gesù. «Signore, tu potrai far entrare tutte le Bibbie. Io non ho dubbi che tu intendi che tutto il 1 milione vada alla mia gente». Fino ad oggi non ci è possibile spiegare quel che successe allora. Non sappiamo se furono le Bibbie a rimpicciolirsi o se fu la chiatta ad ingrandirsi. Sappiamo solo che quando finimmo tutto il carico, quei pacchi che non rientravano ora entravano perfettamente. Ancora una volta ci rallegrammo in colui che, al di là di qualsiasi dubbio, era il signore di ogni parte del progetto. Qualche settimana dopo, proprio prima della partenza programmata per la Cina, avremmo sperimentato di nuovo e con la stessa chiarezza il suo controllo. Proprio nel corso delle fasi conclusive scoprimmo che un tifone di dimensioni rilevanti si stava avvicinando. Se avessimo aspettato che ci oltrepassasse, sapevamo che ne sarebbe potuto seguire un altro con la stessa facilità. Eravamo nel mese di giugno, periodo in cui questi fenomeni atmosferici provocano frequenti stragi nelle acque asiatiche. «Davide, non posso mettere a repentaglio la vita di tutti questi uomini dirigendo la nave nel bel mezzo della tempesta», protestò il capitano Carl con grande preoccupazione. «Le nostre navi di certo non erano abbastanza grandi da sopravvivere alla furia dei mari scatenati». Lo so che non sembra molto pratico, capitano, me ne rendo conto, risposi con l'animo abbattuto. Eppure credevo ancora, perché mentre pregavo, quella voce quieta e fievole mi diceva: abbi fede. Ammisi che talvolta Dio non chiedeva ai propri figli di essere pratici, ma ubbidienti. Certo non era pratico che Giosuè chiedesse a Dio di fermare il sole e la luna per un giorno intero. Giosuè però camminava per fede e non per visione, ed era questa la strada che avremmo dovuto percorrere anche noi. Conclusi che la praticità è nemica della fede. Due membri neozelandesi, Rod Bowen e Dennis Thompson, ci ascoltavano mentre eravamo tormentati dalle nostre previsioni. «Beh, ragazzi», esclamarono, «se è solo il tifone a darci problemi, pregheremo che se ne vada. Per il Signore non sarà una questione tanto difficile». Quelli dicevano sul serio. Infatti si ritirarono in preghiera, finché dopo diverse ore si rifecero vivi con il lieto annuncio: «Se n'è andato, ne siamo sicuri». In seguito il servizio meteorologico confermò la loro convinzione. Il tifone se n'era andato per davvero e vennero preannunciate delle condizioni perfette per il nostro viaggio. Ritornai dunque all'hotel e telefonai a Julie per dirle che stavamo per partire. Lei informò il fratello Andrea, che a sua volta fece circolare la notizia, mettendo allerta i nostri gruppi di preghiera in tutto il mondo. Squadra cinese di Corriere in pericolo, pregate per 72 ore. L'annuncio fu propagato alle basi in Africa, Europa, Medio Oriente, Nord America, America Latina e logicamente in Asia. Immediatamente le linee telefoniche di tutto il mondo trasmisero la richiesta di preghiera a migliaia di famiglie nelle case. Squillarono poi i telefoni dei credenti locali, sollecitati dai membri della nostra rete di preghiera. Non ci era possibile conoscere con certezza il numero complessivo di persone che intercedevano per noi, ma mentre tiravamo a bordo l'ancora del rimorchiatore in quel pomeriggio impregnato di sole, sapevamo tutti di essere immersi in una fitta nube di preghiera. Il giorno seguente, mentre le navi procedevano senza difficoltà, mandammo un messaggio di conferma ai credenti. Avevamo a bordo una radio con un trasmettitore che poteva raggiungere Martin Lord, nostro operatore radio lungo la costa. «Faremo una festa, avremo 18 scodelle di riso e 21 tazze di tè», fu l'annuncio. Questo significava per i credenti che saremmo arrivati il 18 di giugno alle ore 21. Martin passò l'annuncio attraverso il telefono ai Wang, che a loro volta telefonarono ai credenti in Cina. Se ci fossero stati impedimenti, i credenti cinesi avrebbero potuto anche a questo punto bloccare il piano di consegna. Infatti, fino all'ultimo minuto avrebbero potuto dirci di tornare indietro se avessero sentito che il Signore, per qualche motivo, stava interrompendo il progetto. Invece, il messaggio che raggiunse l'equipaggio il giorno seguente fu lieto: «Benvenuti alla festa». E che festa! Ad ogni miglio che passavamo, sentivamo crescere in noi l'attesa fiduciosa. I giorni trascorsi in mare furono dominati dalla preghiera. Il punto di vedetta, ben sopra il ponte, venne soprannominato la torre di preghiera di Ward, poiché il pastore Ward vi passava anche delle ore consecutive, se non la notte intera. Come equipaggio ci incontravamo giornalmente nella sala della mensa per l'adorazione del mattino e iniziavamo ogni nuova veglia con la preghiera prima di intraprendere i rispettivi compiti. Anche spontaneamente piccoli gruppi si riunivano spesso per l'intercessione sul ponte o nel dormitorio. Le ore seguenti ci costrinsero ad attingere da quella potenza quando, sgomenti, osservammo le navi belliche di pattuglia e un'enorme nave di truppa che ci sembrava lontana solo 160 metri. Tutti gli uomini a bordo si misero subito in ginocchio e in seguito gioirono dal momento che nessuna misura venne presa nei nostri confronti. Poi tutto sembrava tranquillo, finché osservammo che una nave, fra il traffico del porto, aveva lasciato la sua direzione e si dirigeva verso di noi. Ad uno sguardo più ravvicinato, attraverso il binocolo, il capitano Carl ci rivelò la presenza di una mitragliatrice presidiata alla poppa. Non c'erano dubbi. Una nave di pattuglia ci stava venendo incontro. «Signore», mormorò Joseph mentre afferrava con grinta il timone e manteneva la chiatta sulla scia. La parola si sparse fra l'equipaggio come una fiammata e nella tensione del momento si poteva sentire ciascuna trattenere il respiro. Esodo 14 diventava una realtà come mai prima, mai se n'era sentito tanto il bisogno. Ancora una volta presentai quei versetti al Signore insieme al racconto di come Dio aveva tenuto nascosti i suoi figli, tanto che l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte. La nave di pattuglia passava parallela a noi, ad una velocità costante, 30 metri più in là. Le distanze possono ingannare in mare e infatti ci sembrava che la nave fosse ancora più vicina quando poi i nostri fari illuminarono l'imbarcazione lunga una decina di metri con la sua mitragliatrice presidiata. Poi, senza indugio, scomparve. Il capitano non aveva neanche dato un'occhiata nella nostra direzione né ci aveva segnalati sulla radio. La pattuglia si era comportata come se proprio non ci fossimo. Allora, da tutte le direzioni vennero offerti a Dio degli alleluia gioiosi da parte di quelli già a bordo della chiatta, di quelli nella sezione dell'equipaggio e da alcuni di noi ancora sul ponte. Sembrava che Gesù si fosse messo fra le nostre navi e le altre imbarcazioni di quella notte.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Di Luca capitolo 5 e vogliamo leggere dal versetto 17. Or in un giorno avviene che mentre egli insegnava erano presenti seduti dei farisei, dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Ed ecco alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora i scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può togliere i peccati, se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuto il loro pensiero, prese la parola e disse a loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieno di paura dicevano: «Oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti». Vogliamo pregare. Signore, anche noi questa mattina vogliamo vedere delle cose sorprendenti, Signore. Vogliamo che Tu trasformi la nostra vita, Signore. Magari qui non c'è presente un paralitico questa mattina, ma tanti altri bisogni, Signore. Magari tanti altri paralisi di altri tipi, Signore. E noi ti chiediamo, Signore. Noi sappiamo che tu sei qui in mezzo, che la tua potenza è qui presente anche questa mattina. Toccaci, Signore. Se c'è qualcuno presente questa mattina che non ti ha conosciuto come loro salvatore personale, che loro possono conoscerti come Signore e Re questa mattina, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa è una storia che